Onda d'urto, mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire passa una tastiera e un delay.
3: Continuiamo con una selezione dei brani musicali dei gruppi che suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo al 20 agosto, un graditissimo ritorno, quello dei Subsonica sul palco centrale della festa. Aurora Sonia.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

0: risultato delle elezioni è un clamoroso successo della democrazia. Il 100% degli elettori ha votato per il fronte dell'uomo qualcuno. E ora, lo zecchino d'oro.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.it.

Io sono il viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: per la segna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
6: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: La festa di Radio Onda

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

attenzione. Non le interessa affatto la mia guarigione. Ma perché non mi parla, dottore? Son qui da due ore e lei non fa che ridacchiare. Dottore, dottore. E

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: su Radio Onda d'Urto, l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues, Eric Sardinas. 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Il giornale radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11. Mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16, 17.20. Mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: gioco di società. Se sei ricco te la regalano, si pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: Ora.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
0: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

big trouble in

In rassegna stampa di Radio Onda d'Urto ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
1: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo ho dovuto

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

approfondimenti di Radio Onda Adulto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda Adulto.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Van de internationale pop op dit moment.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
7: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

Gli Zen Circus, come andate tutti a fanculo, saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco, in apertura, Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.

lo shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su Fest.

0: 5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamano microfono di casse DJ, radamo gire passa una tastiera in di lei.
2: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
3: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: ridere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il lambro che cos'è?
1: Un fiume in pena.
0: Odio le girandole, perché mi tolgono il respiro?

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
3: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: suo cognome.
1: L'11 di agosto torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto Ernia. Ce lo ascoltiamo con questo brano che si intitola Da Denuncia insieme a Marrakesh.
2: Avrei fatto di tutto, un po' ne ho fatte con ripensamenti,

0: why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto un overo, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu, tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu non respiro più, le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero, ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero, scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero, ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai flutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero, ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero, scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero, ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.
3: You want to ask for that?

0: ascolta in giro qua adesso è miseria.
1: Miseria?
0: Miseria, che noi paghiamo, lavoriamo e non prendiamo mai niente, cioè non ci rimane niente, abbiamo solo da pagare e basta.
2: Adesso che ve la sera poi dedico lo scampato tra botte, taglie e ostiche finendo tro giornato canteri, officine, punteggi e scorsaline non mi ho capito, qua san la costa la me pago tappete e fai ricorsi tanto buoni si ta cago del dise con le rime per mio dato una pesado e fabri to figuro passa per al port sarà mandena tendo per due mesi un senator che sen che ser color ne cerca da campà al me

mucho aparte, esquisado, endebetado, senso mai inquirar ni su. Gesen que fa carriera, soy la pel di boca lu. Me so cresci tan del rispetto delle persone dei mester, dalla puttana non so la strada, o il mio radura andè il canter, chi presso sulla sfal, chi ma serde mai a

0: uno che noi eleggiamo deve prendere 10.000 euro al mese.
1: Dalla passione e dalla fadio, de fa sempre del memei, per la sen che tira avanti tra le stase, tra i quadrei, chi sa spacca i botarei, chi sa spacca i nodei, lo capì che chi sa spacca io san via, sen perché i arbeit ma frei, come del 42, ero campi d'esterminio, sacrilio che ero stay, il lavoro rende liberi, questo lo pensi tu, perché vivo da precario in una nuova schiavitù.

There's Aretha Franklin.

desde FaceTime.

centro, altro giorno in questo inferno. Non mi aspetto niente, sto in attesa, sempre con la porta chiusa. Salto fuori il resto e sto in difesa. Chiuso in casa, spendo tempi migliori. Un altro giorno per capire chi sta

two, one, two, three, four.

pensa solo a quanti siamo, pensa solo se la nostra grande forza. Tito, che cos'è? Non dimenticare mai che cosa sei, che cosa vuoi. Tito, ti dico una cosa, questo muro è alto ma potremo anche abbatterlo. E una risata tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Tito, che cos'è?

Martedì 11 di agosto, alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia, torna Ernia. Il concerto sarà aperto da un'altra rapper, lei si chiama Beba, l'ingresso con sottoscrizione direttamente ai cancelli al prezzo di 20 euro a partire dalle ore 19.

0: fidanzati solo quando sei già un metro sotto.
1: Avete ascoltato Neve, estratto dall'album 68, un pezzo crudo che mostra le vere radici del rapper Hernia. Nato a Milano, Hernia è bisnipote di migranti. Un bisnonno paterno era infatti svizzero-tedesco, mentre un bisnonno materno era un esodato rovignese originario del Montenegro. Cresciuto nel quartiere QT8 di Milano, quartiere che l'artista stesso nomina più volte nei suoi brani, si avvicina al mondo dell'hip hop soprattutto grazie all'amico di infanzia Tedua, con cui cresce durante la preadolescenza. Hernia entra quindi a far parte della Bonola Family e di Razza a Parte, collettivi del limitrofo quartiere di Bonola. Dopo l'esperienza musicale con i Troupe d'Elite, terminata nel 2014, Hernia, all'epoca iscritto alla Facoltà Universitaria di Lingue Moderne, abbandona gli studi e dopo un breve periodo come cameriere si trasferisce a Londra, dove vive per quasi 5 mesi. Ne segue il suo primo rientro a Milano, dove lavora presso l'Istituto Europeo di Oncologia, quindi un soggiorno in Francia, poi il definitivo ritorno in Italia. Hernia riprende la sua carriera musicale nel 2016. Il prossimo brano che andiamo a proporvi è proprio di quell'anno, si intitola Lei No, singolo che segna il suo grande ritorno da solista.

Io non ci credo, no, a quel che dico, no. Mi farebbe più male. E ho capito e so chi sei davvero, mo. Eppure i muri, oh, sembrano

Sto attento perché ti imito. E no, io non ci credo, no, a quel che dico, no, mi farebbe più male. E ho capito e so chi sei davvero, ma eppure i muri, oh, ora sembrano ascoltare.

Per capire davvero l'evoluzione di Hernia, torniamo indietro al 2011, un anno cruciale per la sua crescita, ma anche per il suo primo grande fallimento artistico. In quel periodo Hernia, insieme a un giovanissimo Gali e alla cantante Matthew T, fonda il collettivo Troupe d'Elite, dei veri e propri pionieri, i primi in Italia a masticare quelle sonorità francesi e statunitensi che oggi chiamiamo trap. Ma erano troppo in anticipo sui tempi. Il pubblico dell'hip hop dell'epoca era ancora legato al rap classico, non li capì affatto, li sommerse di critiche feroci, insulti sul web e fischi durante i live. Quel progetto si concluse nel peggiore dei modi e per Hernia fu un colpo durissimo, una vera e propria batosta psicologica che lo convinse a mollare tutto. Sembrava la fine di un sogno, ma era anche il primo capitolo di una storia di rinascita. Torniamo quindi indietro nel tempo, andiamo a proporvi un brano dei Troupe d'Elite che si intitola Fresh Boy.

0: In seguito al sogno infranto della troupe d'élite, Hernia ha fatto i conti con la realtà e ha preso la decisione più drastica: scappare dall'Italia e dire addio alla musica. Si trasferisce quindi a Londra 5 mesi, dove impara a vivere con pochissimo e lavora come cameriere per mantenersi. In seguito passa un periodo in Francia, poi torna a Milano e lavora come receptionist all'Istituto Europeo di Oncologia. 5 anni di vita vera, passati lontano dagli studi di registrazione e dai riflettori, praticando lavori comuni. Sono queste esperienze che formano l'uomo dietro l'artista, regalando così al suo stile una profondità introspettiva e una maturità di scrittura che lo distanziano anni luce dai classici stereotipi del rapper spaccone. Ci ascoltiamo ora Madonna, una hit estratta dall'album Gemelli, il secondo in studio del rapper Hernia, è stato pubblicato nel giugno del 2020.
1: Ciò che è tornato non lo penso davvero.

ma chin chin. Oh madonna, tu vuoi cose che quasi. Oh madonna, le urlo che quasi mi. Oh madonna, ho fatto un pazzo con Apple in zona.

0: Oh, Madonna.
1: Siamo quindi nel 2020, l'anno della consacrazione definitiva di Hernia con l'album Gemelli. Al suo interno c'è una traccia destinata a cambiare per sempre la sua carriera e a trasformarsi in un vero e proprio inno generazionale. Parliamo di Super Classico, un brano che ha collezionato una sfilza incredibile di dischi di platino, un brano che è nato in modo del tutto inaspettato. Hernia infatti voleva scrivere una canzone d'amore che non fosse sdolcinata, ma che raccontasse con ironia le contraddizioni e i tira e molla delle relazioni moderne, paragonandole a quei derby calcistici infiniti che non finiscono mai. Il ritornello killer ha conquistato non solo il pubblico del rap, ma anche le radio e intere famiglie, dimostrando la straordinaria capacità di Hernia di essere pop e accessibile senza però perdere un briciolo della sua credibilità lirica. Dall'album Gemelli ascoltiamo quindi Super Classico Hernia, martedì 11 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima a Brescia.
2: Che fai? Davvero?

Una delle cose più interessanti della musica di Hernia è la sua assoluta onestà intellettuale, una merce rara nel mercato musicale odierno. In un genere come il rap, dove spesso si ostentano ricchezze esagerate o al contrario si finge di provenire da situazioni di estrema povertà per fare notizia, Hernia rompe gli schemi. Ha dichiarato apertamente, con orgoglio, di provenire dalla classe media milanese. È infatti cresciuto nel quartiere QT8, è figlio di professionisti, non ha mai avuto bisogno di inventarsi un passato da gangster per risultare credibile. Nei suoi testi si sente forte la componente del conscious rap. Analizza la società con precisione di un chirurgo, raccontando i dubbi, le insicurezze e le speranze della sua generazione. È la voce di chi vive la normalità e cerca il suo posto nel mondo, ed è per questo che il suo pubblico si immedesima così tanto in lui. Il prossimo brano che andiamo a proporvi si chiama Ferma a guardare, nella versione in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Dietro al successo e agli applausi del pubblico si nascondono ombre pesanti. Ernia non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la pressione psicologica derivata dalle aspettative del mercato dopo il boom di Gemelli. Il peso di dover sfornare un'altra hit planetaria e la paura di non essere all'altezza lo hanno trascinato in un periodo di forte ansia e smarrimento. Ernia trova tuttavia la forza di superare il periodaccio e nel 2022 pubblica Io non ho paura, un concept album cupo, maturo e profondamente catartico. All'interno del disco Ernia confessa le sue fobie più intime e attacca la superficialità della società moderna, firmando quello che molti critici considerano il suo manifesto artistico più riuscito, dove la vulnerabilità diventa il superpotere più grande. Andiamo ad ascoltarci Bella fregatura, uno dei singoli più amati e passati in radio di quel progetto.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

fregatura, sei la mia bella fregatura.

0: fregatura.
1: Siamo giunti alla fine del nostro viaggio, ma per Ernia il percorso è tutt'altro che concluso. Oggi Matteo Professione è una certezza assoluta del panorama musicale italiano, un artista che ha saputo evolversi mantenendo intatta la sua penna sopraffina. Con i suoi lavori più recenti e le continue sperimentazioni live, ha dimostrato di non voler rimanere chiuso nel recinto sicuro del rap tradizionale, ma ha aperto le porte a sonorità funk, pop, rock e a collaborazioni trasversali che continuano a spiazzare i fan della prima ora e a conquistare nuovi ascoltatori. Il suo futuro è un foglio bianco tutto da scrivere all'insegna del cambiamento e del rifiuto della banalità. Noi non vediamo l'ora di vederlo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in Via Serenissima a Brescia. Ernia ci salirà l'11 di agosto dopo il concerto di apertura della rapper Beba, che vi presenteremo tra pochissimo. Ernia, 11 agosto a Festa Radio, apertura cancelli ore 19, niente prevendite ma sottoscrizione in favore della nostra emittente direttamente all'ingresso al costo di 20 euro. Chiudiamo questo speciale con il brano Parafulmini, un pezzo nato dalla collaborazione con Bresh e Fabri Fibra.

Nuova in onda su Radio Onda d'Urto. Nella prima mezz'ora di questo speciale vi abbiamo presentato la carriera e fatto ascoltare alcuni brani del rapper Hernia, che salirà sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Il concerto sarà aperto dalla rapper Beba, una delle voci più affilate e originali della scena urban italiana. Niente prevendite per Hernia e Beba, sottoscrizione direttamente ai cancelli al costo di 20 euro. Apertura alle ore 19, via Serenissima, Brescia. Ma andiamo quindi a presentarvi Beba, all'anagrafe Roberta Lazzarini, classe 1994, nata e cresciuta all'ombra della Mole, a Torino. Una tipa con il rap nel DNA. Si è innamorata dell'hip hop ad appena 8 anni e da adolescente ha iniziato a scrivere poesie e racconti prima di trasformarli in barre taglienti. Dopo il debutto underground del 2015 con il Joker mixtape, Beba ha iniziato a farsi notare per un flow geometrico, un'attitudine da urlo e zero peli sulla lingua. Il primo brano di Beba che andiamo a proporvi si intitola Chicas.

Di nuovo in onda, stavamo parlando della scalata al successo di Beba. La vera svolta nella sua carriera arriva grazie all'incontro ravvicinato con un'altra fuori classe, la producer napoletana Rossella Essence. Insieme creano un sodalizio tutto al femminile, unico in Italia, sfornando singoli killer come Fenty e Vaniglia. Ma è nel 2018 che il terremoto si fa globale. Beba firma con Island Records e pubblica il brano Gruppi, prodotto da un certo Lazza. Gli dimostra a tutti di cosa è capace a colpi di punchline devastanti. Curiosità da veri nerd del rap, Beba è stata la prima donna in assoluto a partecipare a Real Talk, il web format di culto per gli amanti del freestyle, registrando una delle puntate più viste di sempre. Noi ci ascoltiamo Gruppi, prodotto proprio da Lazza.

Voltiamo pagina nella storia di Beba e andiamo dritti al momento della sua maturità artistica. Nel 2021 l'artista torinese decide di raccogliere le sue anime e pubblica il suo primo attesissimo album in studio intitolato Crisalide. Un nome che è tutto un programma, rappresenta infatti una vera metamorfosi, un passaggio dal rap più duro a sonorità urban e pop più intime e personali. Nel disco Beba si mette a nudo affrontando temi complessi come le relazioni tossiche, il maschilismo e le difficoltà di farsi largo in un mondo di uomini. A proposito, a chi le chiede continuamente che cosa si provi ad essere una donna nel rap, lei risponde sempre seccata: è una domanda sessista. A un uomo non chiedereste mai com'è essere un rapper maschio. Prossimo brano che andiamo a proporvi si intitola Limonare.

0: Andiamo avanti con questo speciale su Beba, che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto l'11 di agosto. Aprirà il concerto ad Ernia. Un po' di curiosità quindi sulla rapper torinese. I suoi punti di riferimento musicali, tra i suoi idoli assoluti, ci sono pesi massimi come Marracash, Guè e soprattutto Salmo, che l'ha cresciuta a livello di immaginario e rivalsa. Il sogno di collaborare con il King della Sardegna si è avverato proprio nella traccia Io Può. Un altro aneddoto interessante riguarda il faticoso titolo di Regina del Rap italiano, che i giornalisti provano spesso ad appropriarle. Beba ha dichiarato più volte che trova irritante questa mania dei media di dover trovare per forza un'unica queen da contrapporre alle altre ragazze. Una competizione tossica che nel rap maschile non esiste, almeno in questa forma. Noi andiamo ad ascoltarci proprio il brano di Beba insieme a Salmo e Jack The Smoker intitolato Io Può.
1: Io Può, ehi.

0: Siamo giunti quasi alla fine del nostro viaggio musicale attraverso la musica di Beba. Negli ultimi tempi la rapper ha continuato a evolversi, ha cambiato diverse etichette, ma ha anche accumulato milioni di streaming e pubblicato nuovi singoli che fotografano perfettamente lo stato dell'urban in Italia. Brani recenti come Dentro di me o la provocatoria collaborazione Super Sex insieme a Spender dimostrano che Roberta ha ancora tantissimo da dire e che la sua penna è più affilata che mai. Ha aperto la strada a moltissime giovani donne che oggi fanno rap con meno diffidenza rispetto al passato e solo per questo merita un grande applauso. Noi continuiamo ad ascoltarla, vi proponiamo proprio il brano Super Sex insieme a Spender.
1: Come stai? Tutto bene? Allora, questa settimana andiamo.

con me. E si chiude qui questo speciale sulla rapper Beba. Prima vi abbiamo invece proposto uno speciale su Hernia. Entrambi saranno presenti sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo martedì 11 di agosto. Vi ricordiamo che quella sera, come tutte le sere, i cancelli aprono alle ore 19. Non ci sono le prevendite, ma verrà chiesta una sottoscrizione di 20 euro direttamente all'ingresso. Noi vi ricordiamo infine che tutto il programma per la 34esima festa di Radio Onda d'Urto è disponibile sul sito festaradio.org. Sono uscite anche recentemente le programmazioni per le tende, la tenda blu, il Ciringhito e il Pachanka, quelle che aprono alla fine dei concerti sul palco principale intorno alle 23:45 tutte le sere. Non esitate a consultarli sempre sul sito festaradio.org.

0: Arriva l'onda d'urto e arrivano anche Marlene Kunz. Eccoci qua. Oggi è veramente una giornata incredibile dove gli astri continuano a allinearsi nella maniera migliore e non abbiamo tempi morti mai. Fantastico, fantastico, fantastico. E allora possiamo già abbassare la sigla. E vi ricordo che siamo in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni qui per la sesta serata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Allora, com'è andata?
1: Ciao, intanto io sono Riccardo, chitarrista Marlene Kunz. Benone, è stato, a parte sembra una cosa che uno dice sempre, invece no, è andata veramente bene. Pensiamo che sia la data migliore fino adesso.
2: Ah.
1: Grazie anche a voi, voi organizzazione, voi pubblico, sai, quelle sono quelle cose che si crea la,
0: certo,
1: il mood giusto per
0: è un'economia circolare,
1: assolutamente dire. Ed è la cosa bella del concerto dal vivo suonato, perché le cose cambiano, non è mai uguale, no? Quindi
0: beh, per noi è un onore sentir dire questa cosa, che è la data migliore del tour, raga, cioè voi mica male,
1: no, ci siamo divertiti e abbiamo fatto anche delle cose belle.
0: Sì, direi
1: quelle cose da musicista, che però delle dinamiche in un certo punto, una robina così, e quindi sono, dopo vado a dirlo anche agli altri ragazzi,
0: credo che
1: rifacciamolo,
2: che rifate brainstorming. Vabbè, è anche tipica questa cosa, no?
1: Sì,
2: che dopo il live ci si ritrovi,
1: o il cazzettone globale oppure la complimentazione globale questa sera,
0: e secondo me è la seconda.
3: 30 anni dalla pubblicazione del Vile, com'è riproporlo oggi anche a livello emotivo?
1: Ma quando le serate sono queste è figo.
3: Bello.
1: No, a parte gli scherzi, cioè non è uno scherzo, a parte quello, forse volevi farmi una domanda più seria, cioè io volevo una risposta più seria, ma sono allegro, quindi dico anche cose un po', sono un po' su di giri, vabbè. È interessante perché ovviamente sono passati 30 anni, quindi anche noi come persone siamo un po' cambiate, in meglio o in peggio non si sa, ma siamo cambiate per fortuna, se no vorrebbe dire che uno non ha vissuto per 30 anni. E è un po' interessante andare a riscoprire il me di 30 anni fa, e comunque sì, fa anche piacere risuonarlo, no? Reinterpretarlo, e soprattutto quando la gente è contenta di ascoltarlo, è tanta roba, insomma.
2: Ma quando avete ripreso in mano i vostri vecchi lavori, no? Parlo di Tour di Catartica, poi adesso appunto quello del Vile. Ecco, che intento avevate, se non quello forse puramente proprio di anche divertirvi nel rigiocare con la vostra stessa musica?
1: Ma non so se ho capito la domanda, però do una risposta che non... Allora, vabbè, Catartica è un disco che mediamente negli anni abbiamo, cioè non tutto il disco, ma molti pezzi di Catartica li abbiamo sempre suonati in quasi tutti i tour. Il Vile di meno. Quindi Catartica, quando l'abbiamo riproposto, l'abbiamo anche riproposto in maniera un po' riarrangiata, proprio perché dopo tanti anni che uno lo fa, sia per sé sia per il pubblico, lo fa sentire, c'è voglia magari di qualche
0: sì,
1: cambiamento,
0: qualche aggiornamento.
1: Sì, sì. Sfumature che però fanno parte, cioè la musica è fatta anche di queste cose. Invece il Vile l'abbiamo voluto fare più nudo e crudo, quindi abbastanza più selvaggio, e gli arrangiamenti sono molto simili, anche i suoni, a quello dell'album.
0: Certo.
1: Esatto. Abbiamo cercato, perché volevamo proprio rifare quella cosa lì, proprio perché era da tanto che non la facevamo, a parte due o tre pezzi che anche quelli suoniamo a Peregina, suoniamo spesso, per dire.
4: E tra l'altro, una domanda, una constatazione, una cosa che mi è piaciuto molto, che ho notato stasera, è che io faccio parte della generazione che ha visto l'uscita del Vile, e stasera ho visto un sacco di ragazzi molto giovani, molto molto più giovani, che le cantavano tutte. Quindi anche questa cosa di riportare i dischi e farli rivivere a noi che li abbiamo vissuti quando sono usciti, e farli rivivere anche alle generazioni dopo, credo che sia una delle cose, penso, più belle che si possa fare.
1: Ma ovviamente per noi è gratificante, sarebbe sciocco non ammetterlo, e vedere appunto gente che quando è uscito il disco non era neanche nata, no? E all'inizio dicevamo saranno magari i figli dei nostri ascoltatori, ma invece non credo,
0: non credo
1: perché molto spesso i figli, se i genitori ascoltano una roba,
2: cercano di discostarsi, no?
1: in genere è
0: un grande classico,
4: Guarda, l'esempio, ma perché è appena passata e non sono riuscita a salutarla, è venuta stasera una mia ex compagna di università che è vostra fan della prima ora, ha una figlia di 16 anni che appunto conferma questa tesi, perché lei ascolta tutt'altra roba, sì, proprio, sì.
1: Ma anche mia figlia, per dire, non viene ai nostri concerti da quando può non venire, diciamo,
0: quando non è più obbligata a venire.
1: Esatto, okay. Esattamente. Quindi va bene. Penso che sia, magari un po' presuntuoso, però secondo me è anche bello che alcuni giovani abbiano voglia di ascoltare la musica suonata, diciamo così.
0: Meno male che non siamo
1: ovviamente gli unici, no? Però i generi che vanno di moda adesso sono altri, quindi che ci siano dei giovani che vanno anche alla ricerca, cioè non è tanto che ascoltino i Marlene, ma che abbiano la voglia di andare a cercare, no? Questo per me è importante, la curiosità. Questo è bello.
0: Hai detto una cosa molto importante, secondo me, perché la voglia di andare a cercare è quello che, adesso non per fare discorsi da anziani al bar, però è un po' quello che ci spingeva tutti negli anni 90, no? La curiosità, scambiarsi dischi, registrarsi la cassetta, eccetera, eccetera. Adesso è molto più facile in realtà, perché basta un telefonino, una qualsiasi app di una qualsiasi piattaforma di streaming, e tu puoi anche non star lì a sbatterti a cercare qualcosa che ti piace, ti affidi all'algoritmo, l'algoritmo, siccome ti spia tutto il giorno, grosso modo sa quello che ti piace e sei a posto, così
1: entri nella tua chiamiamola comfort zone,
0: esattamente, l'algoritmo ti mette nel tuo posto, tu sei contento, non fai domande,
1: che è un problema non solo, ovviamente lo sappiamo bene, non solo in ambito musicale, ma un po' in tutte le cose, e quindi il fatto che ci siano dei giovani che comunque escono da questo meccanismo, la nostra generazione era un po' più facile perché ci arrivava meno informazione, ne avevamo ma non così tanta, quindi era più facile aver voglia di andare a cercare.
0: Certo.
1: Adesso non solo i giovani d'oggi, ma anche noi siamo bombardati di cose, no? È fin troppo facile, e quindi decidere di interrompere questo flusso che per andare a cercare qualcos'altro è un po' più difficile,
0: è più difficile
1: di
0: certo.
1: Come era per noi. Quindi è bello vedere che ci sia.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Poi c'è una cosa che io sto notando, e ne parlavo oggi ad esempio con Laura proprio qua in diretta, no? Delle nuove generazioni, e lo notiamo a 360 gradi, anche guardando proprio i social di cui parlavate poco fa, quindi le app varie, che c'è una ricerca delle nuove generazioni di qualcosa che sia un po' più, che sia fuori dai dogmi di una produzione, parlo di musica in questo caso, perfetta, no? Che invece è quello di cui ci stiamo nutrendo oggigiorno, che esce veramente dal sound fino alla pubblicazione stessa, alle copertine, al marketing che c'è anche legato alle uscite, è tutto preconfezionato in una maniera precisa, pulita, perfetta, no? E forse la fortuna di queste nuove generazioni, che sono magari anche le stesse che sono state presenti anche questa sera davanti al vostro palco, è che stanno forse ricercando, cioè, un ritorno che loro non hanno mai vissuto, ma magari noi sì, a qualcosa di più viscerale, di più intenso, quello che tra l'altro voi riuscite a portare poi sul palco, no? Anche attraverso appunto questi dischi.
1: Ma infatti queste sono le cose che fanno sperare per il futuro, cioè ci sono un sacco di giovani in gamba, non perché vengono a ascoltare Marlene, sia che non è quello il senso.
0: Però anche,
1: no,
2: lo possiamo dire.
0: Voglio dire.
1: Comunque quello che è il discorso che abbiamo fatto, che hai fatto tu, sono assolutamente d'accordo.
2: E voi invece sul palco, questa visceralità che avete portato appunto dagli inizi ancora ad oggi, in cosa la ritrovate e in cosa riuscite poi, no, a trasformarla? Ce la sentite ancora? Perché noi la sentiamo da fuori, ovviamente, cioè il nostro feedback è positivo, riuscite a trasmettercela, no? Però vorrei sapere anche lato vostro, dalla vostra parte, come la vedete.
1: Diciamo che il pubblico aiuta molto in questo, cioè come dicevo prima è il bello del concerto dal vivo suonato, no? Che quello che fai è anche modificato da quello che vedi, no? Da dalla vibrazione, non so come vogliamo chiamarla, comunque il feedback, come l'hai detto tu, no? Cioè noi diamo e ci torna qualcosa. Se quello che ci torna è in sintonia con quello che vogliamo fare noi, allora si crea un feedback positivo, una reazione a catena e si esplode.
2: E stasera è successo,
1: stasera
2: quindi
1: assolutamente
2: è meraviglioso.
1: Sì, stasera assolutamente sì.
0: Senti, ma quindi adesso nel 2029 tour per Ucciso Paranoia?
1: Secondo me no.
0: Ah, ok.
1: No. Però chi lo sa?
0: Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Ma state lavorando a qualcosa di nuovo adesso?
1: Se
0: si può dire.
1: Si può dire, abbiamo qualcosa, ma dobbiamo impegnarci di più. Io okay. Per primo.
0: Ok. Bene.
1: Abbiamo voglia di fare, dobbiamo però trovare, diciamo, la congiunzione astrale, il momento giusto.
0: Beh, se andate a parlare oggi, stasera, forse. Secondo me, vedrete, perché oggi è incredibile, è una giornata dove tutti gli astri si stanno allineando e funziona tutto per i tempi sono perfetti, quindi secondo me dovresti
1: è il
0: momento giusto, secondo me.
1: Speriamo che l'eclisse di mercoledì non faccia sballare tutto.
0: No, anzi, e secondo me è proprio perché stiamo arrivando
1: essere.
0: E lì sarà proprio,
1: proprio.
0: Va bene.
1: Mi piace questa cosa.
0: Sì. Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie
0: per essere
1: a voi,
0: stato qui.
1: Grazie per la serata e per tutto.
0: Dai un abbraccio a tutti quanti. È stato veramente molto molto emozionante.
1: L'abbraccio posso evitarlo, però glielo dico a voce.
2: Dei baci a distanza.
0: A distanza li abbraccio io.
1: È solo che siamo tutti molto sudati, no?
0: Sì, ma anche noi. Va bene. Grazie mille davvero per questo concerto, per essere stati qui. Buona festa, adesso divertitevi, spassatevela e quant'altro.
1: E in bocca al lupo a voi per le prossime serate, c'è bella roba, un bel programma, complimenti.
0: Grazie, quando
2: grazie
0: volete
2: mille.
0: Venire, noi siamo qua.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Grazie.

Fammi fare atmosfera. Devo spegnere la luce. Hai paura del buio. Hai scarpe da 3000 ma se secco, boom. Io ho un altro appartamento che vi rento, boom. Non

0: fai bu.
1: Bu, quindi, Ernia, che sarà lui il protagonista. Bu, quindi, Ernia, che sarà lui il protagonista sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto stasera. Perché oggi è già domani.
2: E domani chissà.
1: No, domani ci sono i Good Riddance.
2: Ah, ecco.
1: Certo.
2: Ve li racconterete.
1: Allora, che belle le interviste che facciamo post concerto, quando si vede che uno è ancora un po'... non so come dire, perché quando sali sul palco, se scendi e immediatamente fai qualcosa, non è semplicissimo.
2: È ancora l'energia del palco, quella dimensione.
1: Non so, per gli altri, ma quando succede a me, io sono da un'altra parte, tipo, no? Di colpo arrivare e fare qualcos'altro. Dico, aspetta un attimo, dov'è che sono? Cosa devo fare?
3: Hai ancora l'adrenalina in circolo.
2: È un po' come passare da sonno alla veglia improvvisamente.
1: Sì, esatto, è come quando ti svegliano di colui. È come quando ti fanno buh! Come Ernia. Ah. Come Ernia, no? Ecco. Però è anche bello così, perché lo vedi che ci ha messo un po' a ingranare, no? Dire, ok, sono in uno studio radiofonico, stiamo facendo un'intervista, che bel concerto. Poi uno si gode anche il momento,
3: certo,
1: no?
3: Perché, chiaro.
1: Già ci ha detto che era il miglior concerto di tutto il tour. Non è la prima volta che succede che arrivano qua alla Festella Radio e dicono best live.
3: Una bella soddisfazione.
4: E non è per dire, perché è tipico, sai che c'è sempre anche il meme in giro, no?
2: Siete
4: il pubblico più bello che abbia mai visto, la classica cosa.
3: No, però
4: cosa.
3: Possiamo dirlo.
4: Invece
3: con
4: quando dicono
1: Brescia,
4: qua,
1: la mia città
4: succede,
1: preferita,
4: è vero.
1: Sì.
3: Possiamo dirlo con orgoglio.
2: Abbiamo uno splendido
3: pubblico.
1: Sì, cioè, assolutamente.
3: Dai, oggettivamente.
1: Assolutamente, sì.
4: Abbiamo tutto meraviglioso dal punto di vista sonoro, con i fonici e tutti, insomma, la gente che lavora sul palco e al mixer, quindi i musici dietro il palco.
1: Dietro
4: il palco vengono accolti e trattati veramente benissimo. Sul palco suonano da Dio, davanti al pubblico meraviglioso. Quindi qui si può dire davvero che è uno dei live più belli e il pubblico più bello che abbiamo mai visto.
1: Sì, sì, Flavio dei Delta Villa l'ha rimarcato, stavamo chiacchierando qua fuori assieme a David Bonato del Teatro Clerici, Extenda e così, che ho scoperto sono super amici, cioè si conoscono da un sacco
3: dai,
1: di anni, sì. E appunto Flavio diceva, ma raga, ma un camerino così bello non l'ho mai visto, ma dietro ma sembra di stare a Sanremo, cioè voglio dire, bellissimo.
2: Almeno però, noi non abbiamo Carlo Conti.
4: Posso spezzare anche una lancia, perché sì, abbiamo citato, Chiara ha citato il palco, è bellissimo, i ragazzi che lavorano, i fonici, tutti i tecnici nel backstage, e noi?
1: Esatto, noi siamo i conduttori più fighi del mondo.
4: E noi?
3: Cioè, e però, tra l'altro non abbiamo detto che di bello ci sono anche le luci.
4: Sì. Babbo Natale, l'Islanda, che è vicino Padova, ricordatevi.
3: E anche all'acquario, ovviamente.
4: Esatto,
1: certo, all'acquario. Certo,
2: l'acquario
1: certo.
2: È vicino Padova, comunque possiamo dire che c'è molte persone del pubblico che passano, anche ci fotografano.
1: Sì.
2: Non so se
4: pensavo
2: fotografano...
4: stessi dicendo ci sono molte persone del pubblico che vengono da Padova.
3: Pensando la stessa cosa.
4: Beh, o dall'Islanda, che sai.
2: Se venite da Padova, fatevi riconoscere e portateci uno spritz col cinaro.
3: O dei sassi.
4: Beh, o delle luci.
2: Preferisco lo spritz col cinaro.
1: Anche io preferisco lo spritz col cinaro, però per la legge dei grandi numeri qualcuno da Padova ci sarà.
2: E che caspita.
3: Io penso di sì.
2: Ancora magari. Persone da Trento anche questa sera le ho incontrate.
1: Vedi.
2: Quindi ancora una volta siamo quasi internazionali, oserei dire.
4: Abbiamo mai dato il premio al pubblico,
2: al
4: come
2: puber.
4: Si dice, la persona
3: più lontana
4: che arriva da più lontano.
3: Guarda, però non lo so
1: sarebbe.
3: Se abbiamo mai dato il premio, credo di no, ma ti posso raccontare questa cosa. Il primo concerto di cui ho memoria, cioè che veramente mi ricordo che mi ha impressionata della festa, non ero ancora volontaria, fu il concerto dei NoFX.
4: Madonna, anch'io me lo ricordo.
3: Bellissimo,
4: quel concerto,
3: incredibile,
4: wow.
3: C'era una quantità di gente, il palco non era neanche dove è posizionato adesso,
4: esatto.
3: Era più verso il centro della festa.
4: C'è anche in fondo.
3: Era tutto diverso.
4: Sì, tutto diverso.
3: Qualche anno dopo ho iniziato a frequentare l'università a Bologna e parlando con un compagno di corso mi dice, ah sì Brescia ci sono stato a sentire il concerto dei NoFX da Forlì.
4: Cioè, raga. Ma tutta sta storia per dirmi Forlì. Io da pensavo lì, dicessi a Giamaica. Che...
3: Da Forlì la... fino a mai
4: stava dando un contesto.
1: Certo.
4: Da Forlì. Speravo almeno Reggio Calabria.
3: Scusa, Marina di Ravenna, per essere precisi.
1: Ma no, Marina di Ravenna è il posto dove vado in vacanza io sempre.
3: Ma magari... Tra l'altro io adesso fa il barman, Giacomo si chiama.
1: Sicuramente
3: magari
1: mi avrà...
3: ti ha servito degli splendidi di
1: sicuramente
3: cocktail.
1: Sicuramente comunque... Dove lavora?
3: Devo controllare.
1: Ok.
3: Anna B potrebbe essere.
1: Vabbè, allora sicuramente sì. Lo conosco 100%. L'Anna B è proprio di fronte al mio campeggio e sono sempre lì.
3: Dopo ti faccio vedere una fotografia, mi dici se lo conosci.
1: Certo, così la prossima volta che vado dico: ehi, tu sei amico di Galatea. Fammi subito una spritz e zitto non pa.
3: Certo, ma noi ci sentiamo ancora, quindi se glielo dici.
1: Sì.
2: Io sarò una persona molto
3: mi
2: realizzata.
3: Deve delle cose.
2: Quando vedrò la bandiera dei quattro mori sarda ai nostri concerti. Lì saprò che la festa ha raggiunto una dimensione ulteriore.
1: Mi sa che è già successo.
4: È già successo, cavolo, non mi riesco a ricordare che occasione, ma c'era la bandiera sia sul palco che l'avevano portata anche qua in radio.
1: Sì, sì.
4: Mannaggia,
1: sì.
4: Mi deve venire in mente.
1: Io però non ero già qui all'acquario, ero nel backstage.
2: Credo di averla vista
1: però...
2: anche in Germania quella bandiera a qualche concerto.
4: Ma
2: quindi...
4: l'aveva proprio portata qualcuno che suonava poi anche sul palco, secondo me. Oppure qualcuno l'aveva portata perché...

0: di parlare in diretta.
1: Non vale. È un guardate, mi sbilancio stasera veramente.
0: Potrà suonare il campanello senza dire tenda blu.
1: Guarda, stavo giusto per dirlo io, stavo dicendo però rientro nel mio momento mastrota. Per i primi 5 che arriveranno a portarci un drink dicendoci che arrivano veramente da lontano, il più lontano, gli altri 4 vincono il poterci chiamo. Portare il drink. Il quinto suonerà il campanello.
2: Guarda, occhio, io credo perché... che ci sia già fila fuori la gente per guarda. Questi premi pieno così. Però,
3: eh. Allora stiamo attenti a offrire le cose perché c'è gente che sta girando qua attorno che se ci sta ascoltando si fionda qua dentro e subito ci... e forse è meglio di no.
1: E ci dice che viene.
3: E ci dice che viene, non lo so.
1: Da Kathmandu.
3: Sì, esatto, sono appena arrivato dal Kentucky, cioè non lo so. Vabbè, io vabbè. Vi propongo adesso di andare ad ascoltare delle interviste perché nel frattempo sia Bendy che Giacomo si sono adoperati.
0: Bendy sempre più.
2: E non è ancora ma passato, mai, non è ancora passato.
1: Ma mai
2: Bendy.
1: Palesati. No, si adoperano ma non si palesano.
3: Secondo me lo fa apposta. Vedrai che arriverà l'ultimo giorno di festa.
1: Dici.
0: Con una rivelazione incredibile.
3: Con una rivelazione incredibile, esatto.
4: Ciao, come ti chiami?
5: Andrea.
4: Dove sei, Andrea?
5: Sono di Rovato.
4: Di Rovato, tu invece?
6: Giulia.
4: Anche tu?
6: Di Rovato.
4: Di Rovato. Siete arrivati in automobile questa sera?
5: Sì.
4: Siete venuti per il concerto o farvi un giro?
5: Ma a dir la verità era la prima volta che venivo a visitare il posto, quindi era anche un po' per curiosità e per fare un giro, ecco.
4: Prima volta in assoluto a festa della radio? Quanti esatto. anni hai?
5: Io 20.
4: 20, quindi insomma, dai, ci sta che hai provato a venire per una volta. Che impressione hai avuto?
5: Ah, molto carino, molto dispersivo, grandi spazi, rilassante per la musica, birra buona e comunque no, dai, molta accoglienza comunque tra i vari posti. Comunque.
4: Hai mangiato qua stasera?
5: Sì, sì, ho mangiato anche bene, prezzi abbastanza interessanti.
4: Dove hai mangiato?
5: Ho mangiato un tendone, non ricordo.
4: Ah,
5: no.
4: Dove ci sono tutti i ristoranti.
5: Esatto, no, ho mangiato bene, comunque si è bevuto buona birra.
4: Ok, tu? Prima volta anche per te?
6: Sì, la prima volta.
4: Quali sono le tue impressioni?
6: No, mi è piaciuto, è carino, anche col fatto che ci siano le bancarelle, insomma, carino.
4: Pensate di tornare ancora?
6: Può essere, sì, sì, no, mi ha fatto una buona impressione, carino.
4: Pensi di tornare?
5: Sì, volentieri, volentieri.
4: Dai, grazie e alla prossima.
6: Grazie.
4: Ciao, ciao.
6: Ciao,
4: ciao. Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bubacarba.
4: Di dove sei?
7: Della Guinea.
4: Della Guinea, abiti qui a Brescia?
7: Sì, sì.
4: Brescia città?
7: A San Polo.
4: A San Polo, quindi sei qua vicino. Cosa, come mai sei qui questa sera? La prima volta che veniamo a festa radio o ci vieni?
7: Quest'anno sì, è la prima volta.
4: Però ci sei già venuto?
7: Sì, l'anno scorso, sì.
4: Ok, come ti piace? Ti piace? Com'è?
7: Certo, mi piace.
4: Ti piace molto?
7: Sì, sì.
4: Se, cosa ti piace di questa festa?
7: Vedere le gente, i movimenti, i banchetti.
4: Banchetti.
7: Quindi, sì.
4: Hai mangiato qua?
7: Sì, ho mangiato.
4: Ho mangiato bene?
7: Sì, certo. Ho mangiato bene.
4: I prezzi? I prezzi? I prezzi del cibo?
7: I prezzi? Io non calcolo il prezzo.
4: Tu non calcoli i prezzi? Grande. Ok.
7: Quando voglia di qualcosa
4: vai, grazie. Ciao, voi invece? Voi? Tu di dove sei?
8: Bene.
4: Anche? Se ti piace questa festa?
8: Per me sì, perché è divertente.
4: La bambina, siete andati anche allo spazio bambini?
8: Sì.
4: Vi siete trovati bene? Come?
8: Per me sì, tutto bene.
4: Ok, grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, come ti chiami?
9: Denis.
10: Maddalena.
4: Quanti anni avete?
10: 22.
9: 22.
4: Da dove venite?
9: Coccaglio.
4: Coccaglio.
10: Ospitaletto.
4: Ospitaletto, ok. È prima volta a festa radio o è una festa che conoscete già da tempo?
9: No, da tempo.
4: Venite da qualche anno. Che... qualche anno.
10: Anche io.
4: Anche tu. Ecco. Come mai venite alla festa? Cos'è che vi piace?
11: Io penso che sia un posto...
4: Segui anche gli eventi, libri, dibattiti, concerti, musica?
11: Concerti sì, libri, dibattiti un po' meno.
4: Un po' di meno.
11: Sì.
4: Hai qualche concerto quest'anno che aspetti? Con
11: quest'anno?

0: solo quello di Alba Rosi all'ultima
1: sera. Alba Rosi, ok.
0: Poi per il resto in realtà mi piace perché faccio sempre il giretto, c'è sempre qualcosa da vedere, da fare, o anche se non c'è niente da fare stiamo tutti insieme.
1: Ti senti bene?
0: Sì,
1: ok.
0: In caso si possono conoscere nuove persone perché vedo pieno di gente.
1: Grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, come ti chiami?
2: Ottavio. Alessia.
1: Quanti anni avete?
2: 22. 19.
1: Da dove venite?
2: Castelmella. Pompiano.
1: Pompiano, quindi qui da Bassa Bresciana. Prima volta alla festa radio o...?
2: No, è anni che veniamo con amici vari, cose.
1: Sì, anche sì, tu. Cosa vi piace di questa festa?
2: Beh, tutto, il fatto che comunque sia molto libera, ci sono tante cose culturali, sia libri che musica, cosa a buon prezzo comunque, anche molto indipendente, diciamo, se questo è il bello.
3: L'accoglienza.
1: L'accoglienza, così, dell'atmosfera generale, così. Concerti, mi seguite?
3: I concerti quest'anno non molti, no, anche l'anno scorso sono venuta ad ascoltare la Mini anche.
1: No.
3: Sì, dipende, allora io suono flamenco, quindi ho un altro genere, diciamo, non sono molto sul rock, punk, cose, però quando c'è qualcosa di etnico, magari artisti che portano delle cose un po' più medio orientali, magari volentieri vengo a ascoltare, sì.
1: Buona serata, grazie.
3: Grazie mille.
1: Ciao, ciao.
3: Arrivederci.
1: Ciao, come ti chiami?
3: Mi chiamo Alexia.
4: Mi chiamo Sene.
1: Di dove siete voi?
4: Io sono di Sri Lanka.
1: Sri Lanka.
3: Io sono peruviana.
1: Peruviana, ecco. Siete una coppia?
3: Sì.
1: Come mai alla festa della radio questa sera?
3: Beh, ci hanno passato la voce e cioè, eravamo fieri di conoscere diverse culture, diversi pensieri. Vedo che ci sono anche tante idee politiche che anche ci indirizziamo un po' su quello.
1: Prima volta che venite alla festa?
3: Sì, la prima volta, veniamo da Verona.
1: Venite da Verona, che impressione, quindi che impressione avete avuto?
4: È una festa meravigliosa.
1: Meravigliosa
3: addirittura. Sì, la prima impressione, sono stata molto affascinata.
1: Okay, quindi tornerete?
3: Sì, sicuramente.
1: Ovvio.
3: Sì.
1: Okay. Sì. Buona serata, grazie. Ciao, ciao, ciao.

0: allora mi chiamo Sofia, abito a Schio e ho 27 anni.
1: Prima volta a Festa Radio?
0: Seconda volta.
1: In questa edizione o sei venuta gli anni
0: scorsi? Sono venuta l'anno scorso e prima volta di quest'anno.
1: Come mai questa sera in particolare?
0: Perché ho il giorno libero al lavoro.
1: No, banalmente, ok. Non sei venuta quindi per il concerto dei Marlene?
0: In particolare no.
1: No.
0: No.
1: Come mai sei tornata?
0: Per le bancarelle.
1: Sì.
0: E per la gente.
1: A Schio non ce le hanno le bancarelle.
0: Non così. Non con cose che riesco a trovare qua e...
1: Ho capito, com'è il clima della festa?
0: Mi piace
1: persone?
0: Un sacco.
1: Come mai?
0: Poi il clima mi piace un sacco, perché sembrano tutti una grande famiglia. Vedo persone un po' nel mio stesso mood, tra virgolette, e quindi automaticamente mi sento parte della festa in modo positivo.
1: Ho capito.
0: Sì.
1: Cosa miglioreresti se... Cosa ti piacerebbe
0: cosa
1: che ci fosse?
0: Oddio. Pensare a questa cosa.
1: Suggerimenti
0: cosa Lino, c'è qualcosa che vorresti migliorare in questo festival?
1: Ok, cambiamo domanda. Avete cenato qui stasera?
0: Sì.
1: Che cosa?
0: Io piadina vegetariana.
1: Ok.
0: Molto buona.
1: Era buona, prezzi?
0: Sì. Molto buoni. Sì, sì, prezzi molto,
1: molto
0: buoni.
1: Ho bevuto anche qualcosa.
0: Ho bevuto birretta, Coca-Cola, sì.
1: Poi prezzi anche l'ingresso.
0: Assolutamente,
1: trovi...
0: sì, sì.
1: Beh,
0: sì, sì, sono entrata presto, quindi non ho pagato il biglietto.
1: Va bene, grazie, buona serata.
0: Niente, niente, grazie a voi. Sono Letizia, 29 anni e abito a Brescia.
2: Sono Raffaele, 32 anni e abito a Brescia.
3: Benedetta, 31 anni e abito a Brescia.
1: Come siete venuti in festa stasera?
3: In macchina.
2: Si stava
1: insieme? Ok, come mai non in metro? Non è comoda la metro?
3: L'idea iniziale era la metro, poi però le tempistiche sono state avverse, quindi alla fine abbiamo dovuto ripiegare sulla macchina.
0: Però veniamo in metro spesso.
1: Sì, è comodo naturalmente.
3: Era quella, sì, però è andata male.
2: Siamo pronti alla polemica. Se il comune di Brescia mettesse le metro più tardi per tendere indietro sarebbe un sogno, perché l'ultima mezzanotte e mezza, ok, bello, bellissimo, però magari qualcosina anche più tardi, sì.
1: Sarebbe comodo. Bene, sì. Facciamo questo appello all'amministrazione, allora magari un giorno ci sarà anche il metro più tardi. Va bene, voi siete di Brescia quindi la festa la conoscete da sempre?
0: Sì.
2: Io penso siano non meno di 15 anni che vengo, almeno una volta all'anno, almeno.
1: Un orgoglio, una fierezza per questa città.
0: Certo, certo.
2: Assolutamente sì, sì.
1: Perché?
2: Perché è un luogo che non trovo da altre parti, è una cosa grande, bella, che dura tanto tempo, in cui c'è un'espressione molto diversa da quello che c'è in altri posti, secondo me. Cioè anche rispetto ad altri festival o altre realtà, hai un piccolo globo di persone che si tendenzialmente ci vogliono bene. Cosa che a me piace tantissimo, cioè voglio vedere la serenità che c'è qua dentro, il clima disteso.
3: E poi senza, cioè per essere più pragmatici, almeno cioè, c'è qualcosa da fare ad agosto a Brescia, che non è scontato.
2: Anche.
1: Capito, voi quante serate venite in un'edizione della festa, più o meno, grosso modo?
3: E beh, quest'anno la prima, non... due o tre volte?
2: Io ti direi di più, io sì, 6-7.
1: In una serata quanto spendete, più o meno?
2: Oddio, non lo so.
1: Compreso il biglietto?
2: Dipende poi da chi suona.
3: 23, 35 euro?
0: Sì, sui 30-35 euro.
3: Pagando l'ingresso.
2: Io una media, una ventina, dai, perché magari a volte entro prima delle 8, magari a volte ceno, a volte non ceno, quindi non, cioè dipende molto dal...
3: Noi siamo state le prime a pagamento stasera, alle 20:01, le prime due eravamo proprio noi.
1: C'è sempre qualcuno che, certo, gli tocca.
3: A qualcuno tocca.
1: E quando mangiate, dove vi piace andare?
3: In Sri Lanka.
1: Sì, gli odori, le spezie, piccante.
2: Sì, sì, Sri Lanka. Poi mi piace un po' cambiare anche qui al
1: diritto per tutti,
2: anche al vegetariano. Sì, mi piace variare. Poi io non vegetariano, non sono vegetariano, ma mi piace ogni tanto comunque scegliere l'alternativa così per vedere anche cosa offre.
1: I prezzi del cibo, del bere come sono?
2: Bene, bene.
3: Bene.
2: Quello quello che mi aspetto in una festa del genere, nel senso roba popolare, anche popolare, cioè se uno vuole mangiare con pochi euro può, che è una cosa che in tanti altri posti va, non è così scontata.
1: Lo sapete che tutto il ricavato di questa festa serve per sostenere le spese della radio, le trasmissioni 365 certo, giorni all'anno senza pubblicità.
3: Certo, no no, ma infatti i prezzi sono onesti, assolutamente.
1: Voi l'ascoltate la radio?
3: No.
1: Come mai?
3: Ma in generale non ascolto la radio, quindi non esatto.
2: No, uguale, anche io stessa cosa. Cioè mi è capitato un paio di volte di metterla, ma era proprio un'eccezione, perché tendenzialmente in auto ascolto musica, ma ascolto musica che scelgo io, preferisco scegliere.
1: Magari seguite però sui social o siete abbonati alla newsletter?
3: Io seguo sui social.
1: Anche sui social, sì.
3: Social, sì,
2: anch'io,
3: sì.
2: Instagram, sì.
1: Cosa, sui social cosa interessa di più, cosa vi attira di più quando...
2: Ma dalla pagina della festa?
1: Sì, dalla pagina della radio.
2: Ok.
3: Della festa. Cioè tenere d'occhio la line-up,
4: sì. Eventi dalla festa.
2: Sì, esatto.
4: Orari,
2: poi mi capita
4: suona.
2: Anche di leggere notizie e simili, assolutamente.
3: È vero, certo, è vero.
2: Però diciamo che sì, quando mi capita nel feed leggo la notizia, non vado a cercarla. Quando ho bisogno di vedere chi suona, vado a cercarla.
1: Chiarissimo, perfetto, grazie,
3: grazie,
1: buona serata.
3: Buona serata.

0: sono Alice, ho 40 anni e sono di Valeggio, provincia di Verona.
1: È la prima volta che sei volontaria in libreria?
0: Sì, questi sono proprio i primi giorni del primo anno in cui io sono qui, volontaria in libreria.
1: Sei stata però già volontaria a Festa Radio?
0: No, è il primo anno proprio di questa esperienza, sì.
1: Però la conoscevi, Festa Radio?
0: Sì.
1: Come hai deciso di fare la volontaria?
0: Perché è una realtà che è bello supportare anche con il proprio tempo, quando si ha, insomma, secondo le disponibilità che si hanno, e la libreria è quello che ho trovato più affine alle disponibilità di tempo e agli interessi, ecco.
1: Perché bisogna supportarla la radio, anche con il lavoro volontario?
0: Insomma, potendo, ripeto, se ci sono le condizioni, è bello perché comunque è una realtà che si basa sul lavoro volontario e sulla voglia di partecipare, e tutti gli stand che si vedono, tutte le iniziative che ci sono proprio basate su questa decisione di condividere il proprio tempo in modo che possa avere una ricaduta positiva e possa dare informazioni, interesse, mettere curiosità.
1: Tra i vari volontari qua della libreria, com'è il clima?
0: È buono, io appunto sono appena arrivata, per cui ecco, molto buono, sono stata assolutamente, mi sono sentita subito inserita, un ottimo ambiente, anche ho partecipato un giorno dell'allestimento e è molto un buon clima di collaborazione. Ecco.
1: Un giorno di allestimento, 6 giorni di festa, fa già una settimana, quanto tempo farai ancora in questa edizione da volontari?
0: Ma questa settimana, perché poi dopo fare questo torno al lavoro, quindi si mandano la mia disponibilità è legata alle ferie del lavoro, però ecco, insomma, sono appunto, c'è flessibilità un po' rispetto a questa cosa e c'è anche, insomma, si cerca, credo, di venire incontro a queste cose.
1: Senti la radio, l'ascolti?
0: Sì, l'ascolto nella versione internet e podcast, perché nel mio paese si prende male e quindi c'è questa possibilità anche per chi non è proprio strettamente di Brescia di poterla sentire bene e tranquillamente.
1: Cosa ti piace di più della radio? Cosa ascolti di più?
0: Allora, mi piacciono questi interventi qui sulle cose più, come dire, quello che sta succedendo, quello che è più quotidiano, quello che c'è appena arrivo. Queste cose qui,
1: le
0: poi
1: notizie,
0: ci sono
1: gli
0: i podcast,
1: quindi.
0: Esatto, sì.
1: Sì. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ciao a tutti, io sono Dario, ho 40 anni appena compiuti e abito a Brescia in città.
1: Come vieni in festa visto che abiti in città?
2: Allora dipende un po' dalle serate, tendenzialmente, allora visto un po' gli orari finisco di lavorare in macchina, però prendo anche la metro tranquillamente.
1: Ti spesso anche la metro?
2: Sì, prendo anche la metro.
1: Sei questa sera il cassiere della libreria, il primo anno che fai volontario?
2: No, è ormai qualche anno, diciamo un po' mi alterno tra cassa, do una mano ai dibattiti, insomma qua si fa un po' da factotum, ecco, dove c'è bisogno, diamo una mano.
1: Com'è il clima tra i volontari della libreria?
2: Ma il clima mi sembra buono. Allora, quest'anno c'è stato un po' di cambio generazionale, nel senso che tutto un gruppo della vecchia guardia ha un po' lasciato e vabbè, devo dire, sono arrivati un po' di ragazzi giovani e penso sia anche un po' fisiologico, ci sta dopo un po' di anni rimescolare le carte e fare entrare persone nuove, ecco.
1: Perché ci tieni a essere volontario a Festa Radio?
2: Ma ci tengo a essere volontario, tutto sommato, nonostante tutto, perché penso che sia ancora uno dei pochi posti aggregativi e di associazionismo in questo tempo di individualismo, ecco. Ritengo l'unirsi per fare questa cosa ne valga ancora la pena, ecco, di spendere un po' lì del proprio tempo libero, non per forza legato a qualcosa che deve.

Quando entri nel party, pensa pavone e giardi. Poi ti vergogni di quello che dici per farlo, per questo io vorrei fermarti. Dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere. Ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte

0: Allora, Ego era Ernia, che domani salirà sul palco principale.
1: Stasera,
0: pardon. Tra l'altro, concerto dedicato a Stella Mutti, una tragica vicenda quella di Stella, che nel 2022 tornava a casa proprio da qui, dal concerto di Ernia, ha fatto un incidente e purtroppo non è più con noi. Ernia è rimasto molto
2: colpito
0: da questa cosa, e sicuramente domani Stella la ricorderemo dal palco. Grazie a Giacomo e grazie a Bendy per queste interviste. In mezzo alle interviste abbiamo ascoltato Narciso, un pezzo di Beba che suonerà prima di Ernia stasera. Allora, vogliamo dare un'occhiata a quello che succederà tipo alla libreria del Gatto Nero?
3: Alla libreria del Gatto Nero, come sempre, alle 19:30 avremo Running Club, edizioni Santelli del 2026, con l'autore Emanuele Galesi in dialogo con Enrico Danesi. Una storia di dolore e rinascita, la corsa come metafora e risorsa per la vita.
0: Mentre al Ciringhito, secondo me, domani... Questa è insubordinazione, questa è...
3: questo conta come atto di ribellione.
0: Allora, cioè, qui è in atto un ammutinamento, cioè... Vabbè, dai, sì, vabbè, però ci sta.
3: Comunque vuol dire che il riflesso pavloviano di cui si parlava le prime sere sta funzionando.
2: Vedi, ve l'avevo detto.
0: Vabbè, è così. Allora, dicevo, al Ciringhito, secondo me domani ci sarà solamente DJ set, perché secondo me Naur e Human con DJ Soulsologia più Kiki sarà forse un concerto con DJ. Non ci ho capito niente, lo scopriremo domani. Anzi, oggi
4: ci diranno di più. Sarà interessante scoprirlo.
0: Sì, esatto.
4: Mentre in tenda blu, devo fare più strada stavolta. Sì. Ci sarà la Yellow Sugar Band Funky insieme a Mr. Dubop, che fa techno, ma techno con la CH,
0: quindi più tranquillo in teoria,
4: non politico.
0: Ok,
4: grazie, che continuo a dimenticarmi questa importante precisazione.
0: Allora, il problema di nuovo si pone, come per quelli che facevano Calypso, come gli Calypso Spaghetti Calypso.
2: Massimo,
0: non mi veniva più il nome.
2: A parole,
5: gira la ruota.
3: Mi immagino allora, le povere persone che ascoltano la replica del mattino, che non sanno se è stasera, se è domani,
0: ragazzi,
3: se era ieri, che caspita, cioè, voi venite
2: questo gruppo
0: così,
2: di fulminati mi sta mandando in crisi.
0: Comunque, in tenda blu, ok, ci sono gli Yellow Sugar Band, che come gli Spaghetti Calypso non hanno pubblicato niente. E quindi io non so, domani dovremmo chiedergli: avete una chiavetta, avete qualcosa online che noi non abbiamo trovato? Portatecelo. Anzi, se ci state ascoltando, Yellow Sugar Band, portate un po' del vostro funky qui nello studio esterno Stot con Leoni, perché sennò non sappiamo come pubblicizzarvi, voglio
4: altrimenti
0: dire, no?
4: Dovrete entrare in studio e fare un na na na na na na dei vostri pezzi.
0: Portate gli strumenti in studio e facciamo una roba di questo tipo. Chi vuole dire cosa succede al Pacianca domani?
2: Al Pacianca
0: stasera, tutte le volte, porco
3: sì,
0: cane,
2: al Pacianca stasera, raga, alle stasera, 23:45 rock versus reggaeton, usti.
0: Questa
2: DJ
0: è potente,
2: Cegna and Friends in console.
0: Secondo voi,
5: scusate, una domanda, chi sono i friends di Cegna? Ma no, non è vero, ma non è vero, non ci credo.
2: Gente
5: mai.
2: Gente che probabilmente ha un ritorno economico.
5: Il Cegnale non ha friends.
3: Gli avranno risalto,
0: ma secondo me, siccome viene pochi giorni, magari sto giro qualcuno invece ce l'ha.
5: Li era accattati.
0: Quando era qua tutti i giorni, dopo tre giorni basta, vai
5: ma
0: via.
5: Magari sono i suoi amici Casino Royale che
0: può
5: lo affiancano.
0: Tipo Alyosha, sarà
5: può
0: scoppiettantissimo.
5: Essere
0: la cosa, allora
5: guarda, sì. Ma secondo te Cigna fa il rock o fa il reggaeton?
0: Ecco, anche quello mi chiedevo io, farà rock o farà reggaeton?
3: Chi ascolta rock, chi
5: farà
3: ascolta
5: il rocketon bellissimo. Aiuto.
3: Vabbè,
5: stiamo degenerando oggi,
0: ragazzi, meno male che manca poco, perché
5: veramente.
0: Stasera veramente
3: allora persone che ci ascoltate in diretta o la registrazione, venite in festa e basta, non ascoltate noi,
5: cioè, anche perché questo è il clima, capito?
4: Sì, no, anche perché bisogna capire, cioè, a un certo punto ci sarà un momento in cui rock, reggaeton si sfideranno. Vi ricordate? No, vi ricordate quel video? Era It's Like That, in cui c'erano le due crew che si sfidavano ballando.
5: Ah, certo.
4: Ci sarà a un certo punto loro che ci sarà una divisione nella pista. Ma
5: voglio vederlo, Cegna che balla.
2: Tu dici una battle.
4: A un certo punto, bravissima, mamma grazie, mia. Non so più parlare.
2: Una battle a colpi di breakdance da un lato, no, però è un reggaeton di Dembow. Non
4: che?
2: Sapete cos'è?
4: Salute.
2: Il Dembow.
5: Guarda,
2: perreo.
5: L'unica cosa che vicino al Bao per me è il coso cingiappo.
2: Dembow, Dembow.
0: Ma che lingua parla, Galatea?
5: Non lo so.
4: Lei sta già elencando il menù.
2: No, del... Non sono matta, non sono matta.
3: Tra canni non
2: il
3: lo
2: Dembow
3: facciamo.
2: È un genere musicale, ok, che ha delle sonorità assimilabili al reggaeton. Oh, ma per fortuna che ci sono. Io mi avete detto non mettere il coso di Bad Bunny, ma chi se lo frega Bad Bunny? Io, vedi, alla fine poi c'è il reggaeton.
5: Io ho preso la grandine in testa a Milano.
2: Vedi, vi serve. Viva la quota, è un genere musicale nel quale si twerka. Il twerk nei paesi latinoamericani non si chiama twerk, twerking, si chiama perreo. Quindi domani ci sarà, esatto, come mi dispiace che non possiate vederlo adesso,
4: meno male che non possiate vederlo,
2: appena perreato.
0: Io adesso nella mia testa ho Cegna che twerka, è molto,
2: sì,
0: male
2: che perrea, sì,
0: molto,
2: sì,
0: male questa cosa.
4: Io perrea. Non dormirò mai,
5: non so se è meglio Cegna che twerka o Cegna che perrea
3: o Cegna.
5: In ogni caso mi suona tutto.
0: Ragazzi,
5: ti vogliamo bene, Andre.
0: Cegna, ti vogliamo,
2: sai,
0: bene,
2: perché
0: vieni a trovarci,
2: perreo,
0: tra l'altro.
2: Esatto, perché in spagnolo il cane si chiama
0: perro.
2: E quel movimento di sculettare riporta al movimento del cane. Quindi ecco qua quante cose che vi porta la quota reggaeton. Non solo menù, signore e signori.
4: Ma ti dirò che non ci dormirò la notte, non solo perché continuerò a immaginare.
5: Allora, cibo e culi di cani, pazzesco. Quanto ci può offrire Galatea?
4: Meno male che è tardi.
0: Io prima di mettere l'ultima canzone, volevo dire una cosa a Giacomo e a Bendy che realizzano queste meravigliose interviste.
4: Voi twerkate?
2: Esatto,
0: no,
2: venite qua a perreare con noi.
0: No, gli volevo dire di chiedere alle persone anche se ascoltano e se non lo fanno di farlo,
2: sì?
0: La rubrica A Cena con Galatea che tutte le sere
2: di consigliargli bene devono permettermi,
0: ci porta, esatto, dei consigli su dove andare a mangiare alla festa di Radio Onda d'Urto ogni sera.
5: È che le dovrebbe fare la mattina, cioè adesso per la mattina, perché altrimenti la gente che è qui, lei lo sta facendo mentre la gente è qui, ed
0: sai,
5: è difficile che lo sentano, capito?
0: Sai che hai ragione.
5: Se invece tu lo fai adesso per la mattina, loro potrebbero,
0: allora,
5: aver sentito
0: così.
5: O magari vengono proprio incuriositi dal tuo menù, chi lo sa?
0: Facciamo che da domani A Cena con Galatea va in onda tra la mezzanotte e l'una?
2: Ah, va bene, va bene, eh? Va bene, sono d'accordo, sì. Bisogna vedere se ci arrivo ancora viva,
0: perché
2: del dimanno non c'è certezza.
0: No, anche
2: ecco,
0: perché in questa maniera qua, raga, io non soffro, perché io ho fame alle 5 quando vengo in radio, devo sentire anche la rubrica di Galatea e muoio, cioè non ce la
2: sì,
0: posso fare.
2: Secondo te, se io a quest'ora inizio con il waffle e la pizzetta e quel, non ti viene un certo languore? Poi qua non abbiamo Ambrogio da chiamare.
5: Beh, facciamo un salto a dove ci fanno le frittelle con la Nutella.
2: Ma io volevo dirvi questa cosa, dalla mezzanotte in poi, ecco, no, perché sapete, comunque queste cose vanno dette, dalla mezzanotte in poi trovate le pizzette, le pizze e le focacce, scusate, le pizzette, le pizze, al Barricata. Quindi se vi viene un po' di famina anche mentre siete lì, potete andare anche al Barricata senza rifare tutta la tornata indietro verso l'Elettrobar o verso il Chioscat, che sono tutti dall'altra parte. Quindi se siete in una tenda e sentite la stretta della fame, arrivate soltanto al Barricata.
0: E con questo ultimo consiglio di Galatea si chiude questa diretta di oggi. Quindi grazie a tutte e a tutti per essere stati con noi, grazie a voi che siete passati in festa, grazie alla splendida squadra dell'Acquario, ma soprattutto, come diciamo sempre, venite in festa, perché la festa bisogna viverla, non fatevela raccontare, ok? A domani, anzi,
2: a domani, a oggi.
0: Ce l'ho fatto apposta.
1: Non capivo come avessi quel
0: pezzo. Tenda blu.
1: E non è che ora capisca come va la vita, ma lei ha dipinto con la cipria questo mio Guernica. Un altro flash e sono in piedi come un mani.

0: Io lo ripetevo sperando che mi capisse, ma così non fu. E ora a volte mi scrive una faccina che ride nelle conversazioni. Mi parla delle amiche, questa cosa mi uccide, ho le allucinazioni. Circa 50 righe, le spacche.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Buon ascolto.

0: strippare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: favore.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
2: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

0: Radio Onda d'Urto, eccoci, siamo in diretta anche in questa mattinata, martedì 11 di agosto, con i quotidiani di carattere nazionale. Partiamo dalle prime pagine con una lettura ragionata di quello che oggi troviamo in edicola. Partiamo, come da nostra tradizione, dal quotidiano Il Manifesto, che ha una grande fotografia con Netanyahu e Trump e la scritta «Il miglior amico». Netanyahu fa Netanyahu, smentisce in pubblico il piano di Trump per Gaza e costringe il Board of Peace a fare marcia indietro. Nessun ritiro dalla striscia né Stato di Palestina. I rivali provano infatti a scavalcarlo a destra, ma lui risale nei sondaggi ed è in testa. Qui il riferimento è al voto che si dovrebbe tenere in Israele ad ottobre. Di spalla diversi commenti: il primo è l'ultimo giorno di Gaza, un appello, il tempo dell'impunità deve finire. Poi in taglio alto Gad Lerner: tra Trump e Netanyahu un'alleanza che è destinata a non durare in eterno. Taglio basso invece parliamo di migranti, ecco l'asse che spacca l'Europa. Meloni e la premier danese invocano il Return Hub, quindi la versione europea di quanto l'Italia ha fatto in Albania. La campagna poi sui confini chiusi gonfia però l'ultradestra. Il commento di Gian Sandro Merli: i sovranismi finiscono in guerra tra di loro. Taglio basso invece, ex Ilva, scudo e fondi statali per questa nuova cordata che dovrebbe rilevare l'Ilva, vicenda che vedremo ampiamente anche sui quotidiani locali, perché ci sono diversi colossi bresciani dell'acciaio che sarebbero coinvolti, diciamo, in questa chiamata governativa. Poi la bomba a Ranucci, arrestato la vitola secondo i PM, è lui il mandante. E poi il caso del Maslow, parli la Corte, cioè la Corte Costituzionale, proprio su queste chat blindate dell'ex sottosegretario in affari con un prestanome di fatto del clan senese a Roma. Da ultimo il sisma che ha colpito la Colombia, soprattutto la città di Cali, crollano gli ospedali, si teme una strage. Un sisma magnitudo 7.4 ha colpito la regione nord-occidentale della Colombia, l'epicentro è nel dipartimento del Chocó, il bilancio provvisorio di 111 vittime, così le notizie di oggi sul quotidiano Il Manifesto. Dal Manifesto andiamo invece a Il Domani. Migranti e Unione Europea, la propaganda è infinita. Meloni e Frederiksen, che è la premier danese, dicono basta illegali. La strana coppia delle due leader alleate per mostrare il volto duro sull'immigrazione a colpi di social. E nel caso della premier italiana le serve anche per uscire dal pasticcio che lei stessa ha prodotto con Schengen. Qui il riferimento è ovviamente i controlli incrociati scattati con la Spagna. Di spalla poi c'è Christian Raimo che parla delle parole usate sull'immigrazione, quel lessico d'odio che fa regredire il paese. Taglio basso invece Cesare Alemanni, dopo Hormuz la rivincita del Mediterraneo. Uno dei casi, insomma, collegati alla vicenda di Hormuz è che ovviamente il traffico dove è possibile si sposta in arte direttrici e quindi il Mediterraneo vede un incremento delle navi commerciali, petroliere ma non solo, in transito a seguito dei problemi legati da un lato a Hormuz ma poi più in alto fino a tutto il Golfo di Suez. Il mare è rosso con la chiusura rappresentata dagli Houthi in Yemen. In taglio centrale invece la vera storia della bomba a Ranucci, arrestato la vitola per la procura è il mandante. Poi lo stesso la vitola scriveva Ranucci: tra due anni sarai premier. C'è anche una fotografia che viene ripresa dagli atti con Ranucci, la vitola e questo Tavares, che è ritenuto, come dire, il braccio operativo di la vitola. Sempre secondo la procura, Ranucci però non avrebbe saputo nulla di questo auto attentato. Due notizie ancora in rilievo sul Domani. Da un lato il terremoto che fa strage in Colombia, scatta la solidarietà internazionale, poi Gigi Riva che torna sulla morte di Guccini, la coerenza eletica di Guccini, il manifesto politico del maestro. Da Il Domani andiamo invece al Fatto Quotidiano, qui l'apertura è dedicata invece alla vicenda di Ranucci, bomba, due punti, Ranucci ignaro, niente ombre su report, arrestato la vitola, secondo la procura fu lui a manipolare il giornalista per la politica. Il faccendiera voleva spingere Ranucci al governo con un ordigno più un sondaggio commissionato subito dopo, ma da Ranucci nessun condizionamento nemmeno sul programma della Rai. Queste le carte dell'inchiesta romana. Taglio alto invece, si parla di sanità, liste d'attesa, il decreto un bluff, niente controlli ministeriali. La promessa era arrivata prima delle europee 2024. Sia dei controlli statali di fronte alle liste d'attesa che sono in mano alle regioni, ma il governo 2 anni e mezzo dopo ha deciso di cancellare e rifare tutto e il controllo potrebbe finire nelle mani di Lidi Cirielli, che è la moglie di Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia. Di spalle invece migranti, gonfiati i numeri dei rientrati, il flop della propaganda della Meloni. Poi nel taglio basso invece Kiev lancia droni fino alla Tatarstan, siamo nell'estremo est della Russia, 13 morti e 70 feriti. Poi da Gaza al Board of Peace, storia di un piano mai nato su Gaza, Netanyahu è solo l'ultimo dei sabotatori. Infine c'è la vicenda dell'ex Ilva, l'Ilva all'italiana, soldi dallo Stato ad una nuova cordata anti Jindal, che è l'acquirente ipotetico indiano, e la solita immunità, cioè se le cose dovessero andare male c'è lo scudo penale per chi interverrà, così il racconto che ci arriva dal Fatto Quotidiano. Andiamo sull'Avvenire, al quotidiano dei vescovi che apre con i migranti, i muscoli in mostra. L'Europa va verso l'ennesima stretta sui flussi di migranti, potenziando Frontex. Meloni e la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per i rimpatri e, aperte le virgolette, la difesa del patrimonio cristiano. La Germania intanto ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia. E ancora di migranti si parla in un fondo che poi gira a pagina 4 sull'Avvenire, ma andiamo negli Stati Uniti. I pendolari di Laredo e la stretta di Trump. Ogni mattina migliaia di persone attraversano il ponte sul Rio Bravo, quello che segna il confine fra il Messico, dove abitano, e gli Stati Uniti, dove lavorano. Un andirivieni che fa girare l'economia dell'intera regione. Ma ora Trump vuole bloccare anche questo passaggio quotidiano, introducendo una serie di barriere ad alto impatto, che ovviamente renderebbe molto più complicato il transito pedonale da questi ponti. Taglio basso, andiamo in Medio Oriente. I piani statunitensi per la pace sono come la tela di Penelope. Le macerie di Gaza, le acque dello stretto di Hormuz e le colline del Libano meridionale. Tre fronti dove la guerra continua latente, contenuta dal sopravvivere lento dei negoziati indipendenti che rappresentano momenti essenziali del piano di riordino del Medio Oriente. Ma più che altro questi negoziati sembrano la tela di Penelope, tessuta di giorno e disfatta di notte. L'ultimo attacco è quello che è arrivato da Netanyahu, che ha detto nessun disarmo, noi resteremo a Gaza praticamente per sempre. Di spalle invece crisi climatica, è inquinato un terzo dei mari e dei laghi italiani. La goletta verde punta il dito sulla depurazione, ancora oggi insufficiente. Il problema principale è proprio la depurazione. Poi andiamo di spalla invece alla casola Vitola, va agli arresti, contestato anche il metodo mafioso, così ieri l'arresto del faccendiere. Questo era l'Avvenire. Dall'Avvenire andiamo invece ai quotidiani, come dire, più mainstream. Partiamo dalla Repubblica, qui l'apertura su Trump, che presenta un atto d'accusa contro 400 ex agenti della CIA. A loro volta questi agenti hanno firmato una lettera. Trump è un autocrate che mina la democrazia, il rischio di un piano autoritario, così l'apertura della Repubblica. Di spalla poi la Repubblica ci porta in Colombia, violento terremoto, l'epicentro a Cali è strage. C'è anche una fotografia dove si vede appunto un edificio letteralmente collassato su se stesso e decine di persone che provano a tirare fuori chi vi è rimasto sotto. Dall'Italia invece caso Ranucci, arrestato la Vitola, secondo i PM ha voluto fare l'attentato per aprire al giornalista la scalata politica. Il collaboratore di La Vitola, il braccio destro Tavares, invece è latitante. Lui avrebbe avuto il compito di rintracciare l'esplosivo. Sempre dalla Repubblica, di spalla, Lega Lombarda contro Salvini, l'appello appunto dell'ala nordista contro Salvini, e Fontana si spinge oltre, dice serve un passo di lato, cioè serve che Salvini si faccia da parte. Fine in taglio basso, un'intervista a Ilaria Cucchi, sposo Fabio, il dono lasciato da Stefano. Fabio e Fabio Anselmo, avvocato fra gli altri anche di Stefano Cucchi, questo racconto personale ma anche politico a pagina 20 della Repubblica. Dalla Repubblica andiamo al Corriere, qui l'apertura sulla vicenda di La Vitola che finisce in carcere, l'imprenditore arrestato come mandante il legale del conduttore, fa sapere ancora necessario capire bene il movente, ma comunque Ranucci è una vittima. Taglio basso invece, immigrazione, l'asse fra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati, e poi clima mai così caldo e il paesaggio è già cambiato, scatti d'Europa senza ghiacci e arida sono le fotografie che arrivano dai satelliti di Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea. A luglio è toccato il record per la superficie, per la temperatura superficiale dei mari. Il caldo estremo in realtà in Europa è iniziato già a maggio, contribuendo nell'ordine a grandi incendi, prolungata siccità, crisi idrica, nuovi record di temperatura, oltre a migliaia di morti. Di spalla poi per ora sono centinaia, potrebbero salire ancora i morti in Colombia per una sisma magnitudo 7.4 colpita anche la città di Cali, così l'articolo che poi occupa pagina 8 e pagina 9. Dal Corriere c'è poi La Stampa, anch'essa va passata in rassegna, anch'essa apre con il caso Ranucci, arrestato la vitola, la vicenda l'abbiamo già vista, il commento di Luciano Tancredi, troppi buchi nella rete, cioè c'è ancora molto da capire attorno a quello che è accaduto a Pomezia con questo attentato, con l'esplosivo contro la casa di Ranucci. Sempre dalla Stampa, in taglio alto, terremoto, stragi in Colombia, si temono fino a 1000 morti. Poi ancora migranti, la Meloni evita lo strappo commercio e fa seconda la Danimarca, questo perché anche in Germania la ZDU, sostanzialmente pressata da AfD da destra, non rompe con la Meloni e con i danesi, nonostante abbia iniziato a ricacciare indietro i migranti arrivati in Germania dall'Italia. Andiamo in taglio basso, l'America è a secco, crisi delle maggiori riserve d'acqua degli Stati Uniti, sono 7 gli stati in emergenza. Il commento di Francesca Santolini, la narrazione alternativa dei negazionisti del clima. Poi di spalla, le rinnovabili, quei 50 miliardi di euro che servono, pressing delle imprese, il governo annuncia un decreto per settembre. Roberto Cingolani si chiama fuori. L'ex ministro della transizione ecologica, indicato come possibile figura, l'ennesimo commissario, in grado di sbloccare l'autorizzazione per le rinnovabili, non è intenzionato a prendere l'incarico. Questa cosa lo dice Cingolani, anche perché poi dopo aver fatto il ministro è andato a fare il capo di Leonardo e quindi, come dire, è già a posto, mettiamola. Così rimane il problema appunto di questi soldi che ci sono ma che non si riescono a sbloccare per le rinnovabili, come ci racconta la Stampa. Su questo tema apre anche il Sole 24 Ore, seppure la prende diciamo da un altro lato, non quella delle rinnovabili ma il tema dei carburanti fossili. Carburanti, in 7 verifiche su 10 la trasparenza dei prezzi non è in regola, è un'analisi delle indagini della Guardia di Finanza. Da marzo a luglio, da quando cioè sono scattati gli sconticini diciamo sulle accise, trovate 2300 violazioni su 3400 interventi. In molti casi il gasolio è stato allungato con l'acqua. E poi di spalla appunto c'è il tema dell'acqua, Po e grandi laghi in secca, l'agricoltura entra in siccità estrema, problema non solo italiano, il 70% della Francia infatti è sotto restrizioni idriche e la produzione di mais è calata del 35%, è il raccolto più scarso dal 1980. Passiamo da qui appunto per andare sul tema delle rinnovabili, arrivano le regole operative per questi incentivi che sono chiamati FER X, il decreto MASE ha fissato le regole operative, si punta ad installare 27 gigawatt di rinnovabili, servono però i soldi, come leggevamo prima sul quotidiano La Stampa. E andando invece dalle rinnovabili, ma sempre in tema di energia, parlando di acciaio e dintorni, cordata per l'ex Ilva, Gozzi, leader di Federacciai, verifica le condizioni. Gozzi fa sapere appunto, dentro la cordata ci sono quasi tutti, cioè i padroni dell'acciaio in Italia, ma vogliamo vedere le regole, così l'articolo che troviamo sul Sole 24 Ore. Ultima segnalazione, una piccola curiosità, ma come dire anche come cambiano i consumi, gli stili di vita, l'Aperol Spritz sorpassa in Italia lo champagne per quanto riguarda le consumazioni, c'è un articolo a pagina 7 dedicato proprio a questo tema. Questo è un po', come dire, le principali notizie di oggi sui quotidiani alle ore 10:50 minuti su Radio Onda d'Urto. Brevissimo stacco in musica con l'artista che questa sera salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Lui è Ernie, andiamo a ascoltarcelo in questo pezzo assieme a Madame. Il titolo è Perché? Poi torniamo in studio andando ad approfondire alcune delle segnalazioni che vi abbiamo fatto in questi minuti.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra?

Questa era Ernia con Perché Ernia questa sera sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apriamo alle ore 19, verso le ore 21 inizia il live di Ebiba e alle ore 22 invece inizia quello di Ernia. Andiamo a dare ancora un'occhiata al manifesto, ripartiamo da qui. La notizia che prendiamo in prima è quella relativa appunto agli Stati Uniti e a Netanyahu, che dice no grazie al piano fra virgolette di pace di Trump per Gaza. La notizia arriva presa un po', come dire, da diverse fonti, ma noi prendiamo questo appello che troviamo a pagina 11, firmato dalla rete L'ultimo giorno di Gaza, un lungo appello. Il tempo dell'impunità deve

di usare anche l'arma riproduttiva, cioè ammazza scientemente bambine e bambini in una strage degli innocenti, la cui colpa non ci possiamo emendare, dando agli oltre 20.000 minori uccisi un postumo premio Nobel per la pace. E allora che fare? Bisogna mettere Israele davanti a un bivio, imporre a Israele di fermarsi in questa deriva che sta già conducendo il mondo alla guerra globale, non solo dal punto di vista dei territori coinvolti, ma di tutte le implicazioni globali, economiche, giuridiche, politiche, sociali, ecologiche ed etiche. In sintesi, Israele non può più essere considerato all'interno del consesso internazionale e da tempo. Altro che unica democrazia del Medio Oriente, definizione che porta dentro tutte le nostre colpe, razzismo e colonialismo inclusi. Israele non può più fare parte della comunità internazionale, perché lui stesso non riconosce che ne fa parte, non accettando le regole del sistema dell'ONU, non ha attemperato i dispositivi della Corte internazionale di giustizia, che per l'ennesima volta gli hanno imposto di andarsene dal territorio palestinese occupato. Ha continuato a violare il diritto internazionale in ogni modo possibile, e lo fa rompendo perfino un patto fondativo, quello cioè di non commettere il crimine dei crimini, il genocidio. Ha distrutto a Gerusalemme e occupata la sede dell'agenzia ONU che si occupa dei palestinesi, l'UNRWA, alla presenza di un ministro del governo israeliano, Ben-Gvir. Si è macchiato poi del crimine di tortura contro i palestinesi, soprattutto i prigionieri, e lo ha fatto apertamente in modo arrogante. È ora di imporre sanzioni da parte dell'Unione Europea, di boicottare ogni collaborazione, ogni cooperazione con Israele, di sospendere il seggio di Israele nell'Assemblea Generale dell'ONU, usando quello strumento che a metà anni 70 fu usato per il Sudafrica, in modo da rendere impossibile la perpetuazione dell'apartheid, crimine internazionale. Basta con l'ipocrisia, basta con il genocidio sostenuto dai nostri governi. Così la lettera della campagna L'ultimo giorno per Gaza, che ricordiamo è nata soprattutto dalla scrittrice, autrice di libri sulla questione palestinese e medio orientale, Paola Caridi, poi con altre firme Tommaso Mondanari, Francesco Pallante, Evelina Sant'Angelo, Claudia Durastanti, Michela Frulli e tanti tanti altri, ancora così dal manifesto che noi per ora lasciamo. Andiamo invece sul Fatto Quotidiano, prendiamo due letture sull'altra vicenda che troviamo un po' in prima, cioè la vicenda di La Vitola, quella bomba fu politica, voleva Ranucci premier, giornalista vittima ignara, così scrivono dalla procura di Roma. L'attacco dell'ex editore La Vitola, già finito in carcere un po' di volte per, come dire, trame analoghe, sarebbe stata un'intimidazione per spingere al governo il conduttore. Subito dopo, infatti, erano pronti i sondaggi per poter lanciare la stessa candidatura. Per questo motivo La Vitola è contestato anche il metodo mafioso. È ricercato poi il braccio destro di La Vitola, Gomes Tavares, che intanto è scappato in Camerun. Poi Walter manipolava Sigfrido, così le carte e le fotografie appunto che sono emerse nell'inchiesta, vicenda ancora, come dire, piuttosto oscura, che va chiarita più nel dettaglio. Vicenda che parte il 16 ottobre del 2025, quando alle ore 22:17 un ordigno rudimentale ma ad alto potenziale esplode a Pomezia davanti alla casa di Ranucci, danneggiando gravemente le auto del giornalista e della figlia. A giugno di quest'anno invece primi arresti, 4 persone in campagna ritenute gli esecutori materiali. A luglio poi La Vitola si trova indagato in qualità di mandante, ieri è scattato per lui anche l'arresto, così diciamo la posizione del Fatto Quotidiano, che è, com'è, diciamo, abbastanza evidente, si schiera pancia a terra accanto di Ranucci. Diversa la lettura invece che ne fa La Repubblica, che apre così: Ranucci arrestato La Vitola, secondo i PM l'attentato serviva per favorire la sua discesa in campo. Il GIP però ricorda come la vittima, cioè Ranucci, era all'oscuro di queste manovre. È così la notizia. Poi La Vitola nelle chat diceva a Ranucci: guarda che fra 2 anni sarai il presidente. La premier sarebbe in realtà, come dire, il riferimento. E poi l'amarezza del conduttore tradito, che non ha mai pensato, l'ha detto più volte, ad una candidatura o ad impegni nel mondo della politica. Bisogna guardarsi anche dagli amici, dice in questo articolo Ranucci, che diciamo riprende una serie di virgolettati e di frasi attribuite, ecco, più che altro a Ranucci. Andiamo avanti velocemente, qualche segnalazione. Ci porto in Colombia,
La Repubblica, noi non leggiamo molte di queste segnalazioni perché i fatti sono relativi.

operativi ieri sera. Poi purtroppo il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. Parliamo del sisma devastante che ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, magnitudo 7.4, l'epicentro fra le città di Cali e di Manizales. Sisma di magnitudo 7.4, i morti saranno centinaia, strade ed aeroporti completamente bloccate. Al momento non vi sarebbero vittime italiane, ma la situazione è disperata soprattutto nella grande città di Cali, dove è crollato anche un ospedale infantile. C'è l'appello del direttore di questa struttura, a Torres, che dice: ci serve subito sangue, almeno 10 morti nel crollo di questo ospedale fra pazienti e personali. Scaviamo con le mani, cerchiate di darci una mano, così il racconto in presa diretta sostanzialmente dalla Colombia. Su cos'è stato questo sisma, una prima analisi viene fatta sempre sul quotidiano La Repubblica da Elena Dusi. Non ci sarebbero collegamenti con il devastante sisma avvenuto pochi mesi fa in Colombia. Sono infatti due placche differenti quelle che si sono sostanzialmente scontrate. Da un lato la placca caraibica, che è quella legata appunto al sisma in Colombia, per quello del Venezuela invece la placca coinvolta è quella sudamericana. Questo sisma è stato molto profondo, quello della Colombia oltre 100 km di profondità, altrimenti avrebbe causato ancora più danni devastanti, così il racconto in presa diretta che ci fa la Repubblica, perché la vicenda è davvero di poche ore fa. Noi cercheremo di aggiornarla in sede di rassegna stampa. Su questo tema anche il Domani fa un articolo, vediamo la pagina 10 con Leonardo Antonelli, la segnalazione la apprendiamo, eccoci qua a pagina 10. Terremoto in Colombia, 100 vittime, si cercano i dispersi. Viene ripresa la reazione sui social dal sindaco di Cali Alejandro Eder, che parla di almeno 20 strutture crollate con persone intrappolate all'interno. Il neopresidente dell'Espreia, estremista di destra in carica dal 7 di agosto, ha annunciato lo stato di calamità nazionale. Con questo poi quello che voglio dire, al momento noi non lo sappiamo. Arrivano i primi aiuti, gli Stati Uniti nella notte hanno disposto l'invio di alcuni milioni di euro, così il Domani. Noi restiamo però sul Domani, andiamo a occuparci di altro, cioè del tema dei migranti e delle mosse di sopravvivenza politica sulla pelle delle persone, in particolare della Meloni assieme alla premier danese Frederiksen. Stop all'immigrazione incontrollata, per Meloni arriva il soccorso della socialista nera. Infatti la vicenda è abbastanza complicata, perché la Frederiksen è a capo di un governo che è sostanzialmente imperniato attorno ai socialisti, ma sul tema dei migranti ha esattamente la stessa identica posizioni dell'estrema destra, da qui quindi l'accordo, mettiamola così, insomma, è l'unione di queste due posizioni. In Europa però non ci sono solo Meloni e Frederiksen, ma è corsa alla linea dura e il PPE, che è guidato dai tedeschi e dalla Germania, fornisce un assist alla Meloni. Ufficialmente la Meloni è all'opposizione rispetto all'attuale maggioranza della von der Leyen, ha un gruppo a sé, quello delle CR, dei conservatori, ma in questo caso il PPE apre ad un accordo con i conservatori. La Germania infatti rispedisce in Italia i richiedenti asilo per non farsi sorpassare dall'estrema destra. Non è però rottura fra il governo nostrano e cristiano e democratici. Weber, che è il capo del PPE, accorre con i messaggi consigliatori per sostanzialmente tenere in piedi il collegamento con la Meloni. Su questo continuo spostamento a destra anche del lessico segnaliamo l'intervista, o meglio l'articolo di Christian Raimo, pagina 3 del Domani, quel lessico sui migranti che ci fa regredire tutti, parole vecchie e parole poche coraggiose. Così appunto dice Raimo, che chiude così un'analisi insomma delle parole che vengono utilizzate: espulsioni, barriere, irregolari, illegali, eccetera eccetera, tutti significanti ambigui, repressivi, che opacizzano il deserto etico dei governi che non hanno coraggio di pensare ad un futuro di universalismo ed uguaglianza, e quindi si scudano con parole sempre più invecchiate e sempre meno coraggiose, ci dice su il Domani.
l'articolo di Christian Raimo sul fatto appunto che migranti in arrivo principalmente dalla sponda sud del Mediterraneo devono essere respinti. Non così invece le merci, quindi quello che genera valore. Su questo Cesare Alemanni firma un intero articolo a pagina 5, sarebbe interessante leggerlo tutto, ma il tempo non lo abbiamo. Da frontiera a snodo strategico, il Mediterraneo si riscopre tesoro dell'Unione Europea. Le ultime grandi crisi, Hormuz su tutti, hanno dato un altro significato geopolitico al Mediterraneo, non più solo spazio di transito o di muro. I grandi porti infatti sono in ripresa, infrastrutture decisive, pezzi di un puzzle più complesso. I porti sono sempre più cruciali, ma il problema è che a Bruxelles non hanno un piano. C'è il caso del porto di Trieste, con una grande fotografia che era sostanzialmente moribondo da anni e che invece da mesi e mesi ha visto un raddoppio delle merci in transito. Scene non diverse si verificano a Genova, a Gioia Tauro, al Pireo, a Tangeri, a Meda, a Port Said, Valencia, Marsiglia e tanti altri, che sono tornati a competere per traffici, investimenti, fondali, terminal, collegamenti ferroviari. Una competizione non solamente quantitativa. L'obiettivo infatti è riuscire a dare ad ognuno di questi porti un pezzo dentro la catena del valore globale europeo. Trieste, per esempio, guarda naturalmente all'Europa centrale ed orientale. Gioia Tauro invece è storicamente un grande hub di trasbordo nel cuore del Mediterraneo. E poi via via tutto il racconto. La vera competizione quindi non deve essere tra i porti, ma tra un modello di connessione che deve essere gestito a livello europeo. Il Mediterraneo infatti ha la capacità oggi di essere collegato ad un Mediterraneo diverso, più ampio e più lontano. Ci sono collegamenti diretti infatti con il Mar Rosso, Golfo Persico, l'India, il Sahel, l'Africa occidentale e persino l'Indo-Pacifico. Per l'Unione Europea questo deve imporre un cambio di sguardo. Per anni il Mediterraneo da Bruxelles è stato visto solamente come una frontiera meridionale, uno spazio vuoto da controllare, puntando tutto sui porti settentrionali, soprattutto quello di Rotterdam. La politica di Bruxelles ha a lungo trattato il bacino mediterraneo come una periferia problematica, più che come uno spazio centrale per la propria proiezione economica e strategica. Una storica miopia che per ora non è stata ancora corretta. Senza però la possibilità di guardare diversamente al Mediterraneo, ogni singolo investimento nei porti, come spesso i singoli governi fanno, non servirà a nulla. Sarà infatti una infrastruttura isolata, una cattedrale logistica del deserto, anzi nel mare. Ma per ora nessuno ci sta pensando, dice su Il Domani. Questo lungo articolo che abbiamo ripreso, che è firmato nello specifico da Cesare Alemanni. 10:11:06, lasciamo anche Il Domani, abbiamo già visto anche Il Fatto Quotidiano, andiamo quindi al Corriere della Sera. Noi qui ci concentriamo su un paio di vicende, l'apertura sulla vitola, ma ne abbiamo già, come dire, ampiamente parlato, poi il tema dei migranti, anche qui la Colombia. Noi invece andiamo a concentrarci su quello che succede a est. Raid a 1000 chilometri dalla confine, Kiev assesta altri colpi alla Russia, attacco in una raffineria del Tatarstan, 13 vittime. La Russia studia intanto un proprio sistema Starlink, perché Starlink aiuta gli ucraini a fare come i collegamenti, i ponti con i droni. La risposta di Mosca c'è stata stanotte, ci sono almeno 9 vittime fra Zaporizhia e Kiev. Continua quindi questo stilicidio di bombe, dice Marta Serafini. Poi a Mosca invece è squalificato Yabloko, così Putin cancella dalle prossime elezioni l'unico partito pacifista, che era dato al 14%. Yabloko significa la mela in russa, partito politico fondato dal 1993, esplicitamente un partito pacifista fondato da tal Javlinsky. Dal 2007 era sostanzialmente sparito dall'agone elettorale, senza più avere nemmeno un seggio alla Duma, ma negli ultimi sondaggi era stato rispinto verso l'alto, ottenendo addirittura nei sondaggi ovviamente il 14%. Ora è arrivata la solita accusa, riguarda solo la Russia ma anche la Russia e altri paesi, l'accusa è quella di aver preso soldi dall'estero, quindi sostanzialmente il partito è stato dichiarato fuori legge sostanzialmente, quindi questo quello che accade anche dentro la Russia. Poi c'è il tema ucraino, anche lì, come dire, ministri che saltano e che tornano. Ovviamente il tema della guerra mette in fondo all'elenco delle eventuali priorità anche la correttezza del sistema elettorale. Così il Corriere della Sera, che poi andiamo a segnalare con un'altra
e vicenda. Lo facciamo con queste fotografie. Ahi noi, nulla di nuovo, ma vale la pena sottolineare, non fosse altro perché sono sul Corriere della Sera, un'intera pagina, pagina 18, fiumi, ghiacciai e parchi, le foto shock dell'Europa stravolta dal caldo, fotografie del sistema satellitare europeo Copernicus, mai vista un'estate così. Le ondate di calore stanno colpendo tutta l'Europa ormai da maggio, il dato più inquietante è quello del mare Mediterraneo. Nel 2016 la media di temperatura estiva era di 22 gradi e mezzo, nessuna zona superava i 30 gradi. Oggi la media è di 24 gradi, un grado e mezzo in più in 10 anni, ma ci sono delle zone attorno alle Baleari, un pezzo della Sardegna e della Corsica, dove la media è sopra il 30 gradi, quindi una temperatura fuori da ogni logica. E anche oggi comunque continua il caldo feroce per tutta Italia, soprattutto in questo caso nella zona del centro-sud. Comunque al nord si arriverà ai 36 gradi, tutt'altro che una temperatura di normalità. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere il Sole 24 Ore, stiamo in tema, ormai numeri e dati che riprendiamo quasi quotidianamente, e lo facciamo nuovamente perché il quotidiano di Confindustria ci fa pagina 2. Il Po e i laghi, i grandi laghi italiani sono in secca, l'agricoltura è in siccità estrema. C'è anche una fotografia del bacino del Po in località Gerola. Sostanzialmente il Po è un rigagnolo, per dirla breve. La portata del fiume è un terzo del normale, gli invasi legati ai laghi maggiori e Como sono al 5% del riempimento. Lo stato di emergenza riguarda soprattutto il Piemonte orientale e la Lombardia occidentale. In 24 comuni viene già erogata l'acqua con le autobotti. In 101 la situazione è considerata di forte emergenza. Rispetto alla media degli anni dal 90 al 2020, nel punto di rilievo di Cremona c'è il 72% di acqua in meno. Non va molto meglio per i laghi, anzi, quello che ha messo peggio a livello di riempimento è il lago d'Idro, 5% di riempimento, il lago di Iseo al 13%, il maggiore, il Como al 6,7%. L'unico che va meno peggio, non meglio, è il lago di Garda per le piogge intense e le nevicate che hanno riguardato, diciamo, il sistema orografico del Trentino, da cui poi ricevo ovviamente l'acqua tramite l'Adige, il lago di Garda, qui il riempimento è al 47%, siamo comunque a meno della metà del riempimento normale. Situazione non dissimile, anzi pure peggiore, in Francia, con il Reno ai minimi livelli al confine fra Germania e Francia. In Francia il 70% del territorio è sotto restrizioni idriche, scrive Gianluca di Don Francesco. In Germania invece è a rischio la tenuta energetica del sistema composto dal bacino del Reno. Poi c'è il caso del Danubio, la sua crisi idrica investe ben 6 paesi, sostanzialmente tutti i paesi del centro-est, dalla Polonia, parte all'Ucraina, Bulgaria, Ungheria e dintorni, con gravi problemi non solo dal punto di vista ovviamente della natura, ma anche poi dell'uso che l'uomo ha fatto storicamente di fiumi e laghi per quanto riguarda i trasporti, l'energia e quant'altro. Così dal Sole 24 Ore. Sono le 11:12, noi abbiamo ancora una segnalazione da fare, che è quella che arriva dal quotidiano Il Manifesto. Riguarda, noi non abbiamo letto vicende legate all'ex Ilva perché li troveremo in sede di rassegna stampa locale, questa presunta cordata, chiamiamola così, che coinvolgerebbe numerosi padroni dell'acciaio di casa nostra, cioè del Bresciano. Noi invece chiudiamo con un'altra segnalazione, è quella che ci porta all'ultima pagina del Manifesto, che ci riporta in Ungheria. Passati ormai qualche mese dalla fine del regno di Orbán, la palla torna al centro. Populismo scaccia populismo, dalla gestione oligarchica di Orbán alle riforme avviate dal premier Maghiara. Si rinnova però l'ossessione dei premier ungheresi per lo sport e per il calcio come veicolo di consenso. Questo tema appunto che ritorna con forza come
un mezzo per vedere anche, come dire, cosa rimane dentro la politica ungherese, il giorno in cui, tra le altre cose, l'Ungheria attraverso il proprio Parlamento sceglie il nuovo Presidente della Repubblica in carica per i prossimi 6 anni. Il partito dell'attuale Premier Péter Maghiar, che si chiama Tisza, ha designato il proprio candidato Andreas Baca, già Presidente della Corte Suprema, rimosso da Orbán nel 2012, poi escluso dall'organismo creato al posto dall'Alta Corte, la cosiddetta Curia. Fidesz, invece, il partito dell'ex Orbán, boicotterà il voto, considerando illegittima la scadenza imposta il 20 di luglio al mandato del presidente Sulyok, che era stato messo lì da Fidesz, quindi dovrebbe esserci un nuovo presidente della Repubblica in Ungheria. E con questa segnalazione, alle 11:15 minuti, chiudiamo la rassegna stampa di carattere nazionale qui su Radio Onda d'Urto. Qualche breve spot e poi arrivano i quotidiani di carattere locale.

Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, sono le 11:18 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo martedì 11 di agosto. Partiamo come sempre leggendo le aperture dei principali quotidiani che ci accompagnano in questo spazio, partendo questa mattina dal Giornale di Brescia, che guarda al mondo della siderurgia, la Brescia dell'acciaio, cuore della cordata per il rilancio dell'Ilva. 4 i gruppi siderurgici della nostra provincia in prima fila: Feralpi, Lucchini, Duferco e Ferriera Valsabbia, pronte alla sfida. Stesso argomento di apertura anche per il Brescia Oggi di questa mattina: ex Ilva, cordata italiana con 3 gruppi bresciani, Feralpi, Lucchini e Duferco. L'iniziativa guidata da Federacciai per la ripresa degli impianti. Si cambia invece apertura per il Corriere della Sera d'Orso bresciano, che guarda nuovamente alla questione dei data center. Da Lonato a Ospitaletto, chiesti a Terna 11 data center, la potenza di 26 volte travagliato. E invece è tutto ripiegata sulla politica locale, l'apertura della Repubblica d'Orso Milano, i 12 saggi per le primarie, scriviamo la carta dei valori. La dovranno condividere tutti i candidati, Ampi contro la Russa e Vannacci alla cerimonia per i martiri di Loreto. La pacificazione è nella Costituzione. Questi i titoli di apertura delle testate locali di questa mattina. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte, e ben ritrovati qui in questo spazio della rassegna stampa di carattere locale. Oggi gli argomenti che si susseguono sono tanti, ce n'è uno ovviamente che svetta su di tutti ed è proprio quello scelto per l'apertura di Brescia Oggi e del Giornale di Brescia, ovvero il coinvolgimento di grandi gruppi della siderurgia bresciani all'interno di quelli che sono questa nuova fase dell'ex Ilva e quindi un ennesimo rilancio. Partiamo dal Giornale di Brescia per vedere come ne parla. Se ne parla appunto, oltre che in apertura, come letto a pagina 28 e 29. Sono ovviamente le pagine economiche, il titolo scelto in questo caso all'interno dell'articolo è rilancio dell'ex Ilva, scendono in campo anche i grandi gruppi dell'acciaio bresciano. Feralco, Duferco, Lucchini e Ferriera Valsabbia fanno parte della cordata italiana pronta a manifestare un interesse. Ci dice anche che il ministro Urso teme una bomba sociale, questo ovviamente ha un aggancio soprattutto con quella che è la politica industriale nazionale. E tra le varie cose che vengono messe in evidenza all'interno di questo lungo articolo che parla di questa operazione che sta al centro del rilancio dell'ex acciaieria, la cordata italiana punta agli impianti non bloccati dalla Corte d'Appello, c'è infatti di mezzo anche dei procedimenti giudiziari e per il momento, ci sottolinea sempre il Giornale di Brescia, l'unica proposta rimasta sul tavolo è quella di Jindal. Vediamo come introduce e quale cornice dà con i primi righe questo articolo a tutto quelli che sono i contenuti ovviamente riguardanti questo tema. Il quadro che delinea il futuro dell'ex Ilva inizia a riempirsi dei colori di una cordata italiana, una possibilità che fa capolino dal comitato della presidenza di Federacciai, ma che è subordinata a condizionare condizioni da verificare con il governo, mentre il tempo per prendere una decisione si fa sempre più sottile. A pesare è il ticchettio della bomba sociale innescata dalla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento, che potrebbe esplodere dopo che le imprese dell'indotto si sono dette pronte a procedere per la richiesta di licenziamenti collettivi. Un annuncio che si inserisce in iniziative definite forti dalle associazioni, ma che potrebbero non essere isolate, soprattutto senza una soluzione che guardi soprattutto ai lavoratori. La porta aperta da Federacciai si configura quindi come un primo passo che non si traduce però in una soluzione immediata. Questo il quadro generale in cui si innestano poi commenti e riflessioni da parte degli articolisti del Giornale di Brescia. Un trafiletto che merita di essere messo in primo piano, in taglio alto a pagina 29, ovviamente la questione di lavoratrici e lavoratori impiegati all'interno degli impianti siderurgici. Dice: i 3.000 lavoratori dell'indotto a rischio
in licenziamento, lo troviamo in taglio alto a pagina 29. Il numero dei lavoratori dell'indotto di Taranto che potrebbero essere interessati dai licenziamenti collettivi da parte delle imprese che lavorano in appalto per l'ex Ilva è ancora in fase di monitoraggio, scrive il giornale di Brescia. Secondo fonti industriali si potrebbe parlare di circa 3.000 addetti interessati, anche se si tratta di stime preliminari. Ieri, durante una riunione delle associazioni imprenditoriali che raccolgono le imprese dell'indotto, che da parte di queste aziende proseguirà lo stato di mobilitazione e procederà con la richiesta di licenziamento collettivo a causa della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Questa della chiusura dell'area a caldo è un tema che qui sulle nostre frequenze abbiamo trovate nel nostro sul nostro sito gli approfondimenti del caso quando appunto era uscita la notizia. Chiude questa due pagine l'intervista in taglio basso a pagina 28 a Gianfranco Tosini, economista del centro di Siderweb. Il virgolettato scelto al titolo di questa intervista è: temo che l'area a caldo di Taranto sia destinata a morire, mentre a pagina 29 c'è l'analisi di Carlo Scarpa che dice: da troppo tempo non sappiamo le reali intenzioni del governo e la mancanza di chiarezza non è il problema peggiore. Non si conoscono infatti le contropartite richieste dagli acciaieri. Ieri anche qui si entra nello specifico di questa maxi operazione che sembra affacciarsi ovviamente sull'orizzonte del destino dell'ex Ilva. Passiamo dal giornale di Brescia al Brescia Oggi e vediamo come tratta questa testata la notizia di questa nuova e supposta cordata italiana. Sappiamo che è sempre da mettere tutto molto tra le virgolette. Ex Ilva, cordata italiana con tre gruppi bresciani. In questo caso è l'apertura delle pagine locali, siamo a pagina 10 e 11. E il titolo scelto sotto una gigantografia che fa vedere le acciaierie tarantina, cioè il progetto ex Ilva, tre acciaierie bresciane nella cordata per il rilancio. Duferco e Lucchini insieme a Arvedi, Marcegaglia e Beltrame potrebbe prendere in carico l'area a freddo ed evitare conseguenze sull'intera filiera. Il presidente Gozzi pronto a un confronto con il governo. La citazione messa in evidenza proprio del presidente di Federacciai Gozzi la si trova in taglio basso e dice: auspichiamo che si possa tradurre in un impegno del sistema Italia per salvaguardare la filiera dell'acciaio e rafforzare il paese. Purtroppo non viene fatto cenno in alcun modo all'ambiente. A pagina 11 invece, in taglio alto, c'è un trafiletto che parla diciamo dei pregressi che hanno portato a questa situazione. Il titolo è: la crisi esplosa 14 anni fa, e qui viene fatto un accenno a quelli che è l'altra contropartita di questa appunto partita, che è quella ambientale e ovviamente sanitaria di conseguenza. A pagina 11 sempre invece, a centropagina, troviamo un articolo di Michele Laffranchi intitolato: tre giganti da 6,4 miliardi pronti a dare una spinta top. I colossi bresciani rivelano l'enorme competitività del settore siderurgico. I tre gruppi contano su oltre 4.000 dipendenti e Brescia Oggi ci mette in evidenza che sommando i dipendenti delle tre realtà bresciane si arriva a sfiorare quota 6.000. Questo insomma l'indotto e il numero di lavoratori impiegati nella provincia bresciana in questo settore. Lasciamo anche il Brescia Oggi e vediamo come ne parla anche il Corriere d'Orso bresciano. In questo caso c'è solo un trafiletto in taglio basso, però in prima pagina, e dice: anche bresciani nella cordata per l'Ilva. Feralpi, Duferco e Lucchini tra le aziende interessate al rilancio di Taranto. Dopodiché c'è sostanzialmente quello che i contenuti sono gli stessi che vi ho già accennato leggendovi alcuni stralci degli articoli precedenti. Non ne parla invece di questo argomento per questa mattina ovviamente Repubblica. Passiamo, rimaniamo un attimo in economia lavoro, perché ci sono un altro paio di notizie oltre a questa che vede da vicino il destino dell'ex Ilva. Le troviamo sul Brescia Oggi a pagina 12 e 13.
Innanzitutto, parlando di quello che è, diciamo, più lato servizi, parliamo più del mondo economico tout court, ovvero torniamo a parlare dell'annoso problema della chiusura degli sportelli bancari nella provincia di Brescia. Sempre meno sportelli bancari, 46.000 bresciani senza servizi. Alla blacklist dei comuni che hanno perso la filiale nel corso del 2026 si è aggiunto anche Preseglie, mentre sono 66 quelli con una sola agenzia. La crescita dell'online banking non compensa le carenze territoriali. Sono 610 le succursali attive nel bresciano, 130 quelle nel capoluogo. Ci sono i timori per le prossime aggregazioni. Cinzia Reboni fa una panoramica che un po' ormai conosciamo di quello che è lo stato e l'andamento della chiusura di questi sportelli bancari, in parte dovuto alla, quasi prioritariamente dovuto all'afflusso, diciamo, dell'home banking da parte dei clienti, dall'utilizzo di questo servizio. C'è una cosa che mette però in rilievo Brescia Oggi all'interno di queste due pagine dedicate a questo problema, di cui in questo spazio abbiamo già parlato in diverse occasioni, ovvero una riflessione che servono corsi ed educazione digitali per i clienti più anziani. Spesso questa cosa è sottovalutata, ma è ovvio che se si tolgono gli sportelli e tutto si affida agli home banking, ci sono ancora fasce della popolazione per cui questa operazione non è così lineare. Viene tematizzato anche questo con tanto di statistiche e percentuali, così come c'è un aggiornamento a livello di infografica su quelli che sono i comuni bresciani senza sportello bancario, e si vede come crescano praticamente di mese in mese. E infine, in taglio alto, a pagina 13, c'è ancora un altro sguardo su questo tema, ovvero che quasi 5 milioni di italiani sono senza, tra virgolette, banca. Anche qui si parla ovviamente di quelle che sono le problematiche legate alla difficoltà di tenere aperti gli sportelli e alla necessità di chiuderli anche proprio per il confluire dei servizi all'interno del mondo digitale. Le reazioni poi ci sono. Siamo sempre a pagina 13 del Brescia Oggi. Sindaci preoccupati, i paesi si svuoteranno e gli anziani sono in difficoltà. Ancora una volta, ovviamente, vengono messi al centro quelli che sono il contraccolpi di questo cambio per quanto riguarda il servizio bancario. Il fenomeno, scrive sempre Cinzia Reboni, non riguarda soltanto le realtà più piccole. I correntisti si affidano alle poste, ma non mancano gli sportelli ATM. Questo, insomma, le due pagine dedicate ai servizi bancari e alla loro diffusione all'interno del territorio bresciano. C'è però un altro articolo su Brescia Oggi che tematizza il mondo diciamo economico, soprattutto quello del lavoro. In questo caso siamo a pagina 23, andiamo a Gussago e c'è stipendi della Richiedei Salvi. La realtà è molto diversa. Stefano Quarena, il prestito ponte concesso dal comune è stato gestito senza trasparenza e occultando gli atti. Perché non ammettere che il vero problema di fondo era il pignoramento dei conti della fondazione? Il management venga in aula a riferire dell'indebitamento. Questo è quello che sempre Cinzia Reboni ci racconta invece della realtà della fondazione Richiedei. È un argomento che oggi, come vedremo, troviamo anche sul giornale di Brescia. Vi leggo in questo caso come viene tematizzato. Troviamo questo articolo a pagina 15 e ci aiuta anche a traghettarci verso il prossimo tema di questa rassegna stampa. Siamo a pagina 15, scusate. E il titolo è ecco qua. Dalla giunta poca chiarezza sul prestito Richiedei, è un virgolettato. In questo caso è Federico Bernardelli Curuz che scrive e spiega un po' la situazione che vede al centro questo polo sanitario della Fondazione Richiedei di Gussago. Dice: il centrodestra chiede spiegazioni e attacca documenti sottratti all'albo pretorio. Vi leggo giusto l'introduzione a questo articolo.
La solidarietà e il sostegno alla Fondazione Ricchi e Dei non bastano per coprire il silenzio del Comune. Dalla riservatezza imposta in Consiglio ai documenti sottratti all'albo pretorio è una vicenda che il Comune deve ancora chiarire. Il centrodestra, attraverso un comunicato stampa, attacca l'amministrazione comunale sulla gestione della vicenda che ha portato il Comune a concedere un finanziamento temporaneo alla Fondazione Ricchi e Dei e chiede alla Giunta maggiore trasparenza sull'operazione, sulla situazione finanziaria della struttura e sulle modalità con cui la vicenda è stata comunicata ai cittadini. Questo è l'impianto e la cornice all'interno del quale poi vengono dati dettagli o analisi e ovviamente osservazioni. Con questo chiudiamo anche la questione che vede al centro la Fondazione Ricchi e Dei. Ci aiuta, come vi dicevo, a spostarci verso quelle che sono le politiche amministrative o le notizie ovviamente inerenti ad esse pubblicate oggi sulle pagine dei quotidiani locali. Prima di passare però a questo tema ascoltiamo un brano di Beba che, come saprete, questa sera sarà ospite sul palco della festa di Radio Onda d'Urto prima del concerto di Ernia. Ascoltiamola.

0: gira male, sono cruel.
1: Radio Andadurto, torniamo all'interno della rassegna stampa di carattere locale dopo questa breve pausa con il brano di Beba che si esibirà, come detto prima, sul palco principale della festa di Radio Andadurto questa sera prima del concerto di Ernia. Torniamo però alle politiche amministrative del territorio, riprendiamo il nostro giro. In questo caso vi leggo solo alcuni titoli perché sono ovviamente tante le notizie inerenti, vi segnalo giusto le principali. Ripartiamo dal Brescia Oggi, andiamo a pagina 25 perché c'è un tema che è trasversale oggi su tutte quasi tutte le testate, che è quello del data center. In questo caso il Brescia Oggi ne parla con questo titolo: data center nella bufera, minoranze e Lega Ambiente, fuoco incrociato sul sindaco. Cristian Bertozzi attacca, il suo no è opportunista, la consulta sparita dai radar. Silvio Peranzini, progetto tenuto nascosto per i benefit. Siamo a Travagliato, ne abbiamo anche già parlato, anche di quanto si sta muovendo per cercare di fermare questo mega mostro idrovoro. E non solo energivoro, soprattutto. Partiamo da le prime righe. Data center di Travagliato, il caso non è chiuso, il progetto continua ad alimentare polemiche in attesa delle mosse di Eastgate, decisa a non rinunciare all'operazione. A tenere acceso il dibattito è il gruppo di minoranza Bertozzi sindaco, che considera il recente no all'impianto del primo cittadino Pasinetti tardivo e di facciata, che arriva fuori tempo massimo ed è unicamente un paravento politico utile a calmare il legittimo malcontento dei cittadini dopo mesi di assoluto silenzio. Questo è ovviamente un virgolettato di Bertozzi. C'è poi ovviamente il resto delle sue dichiarazioni, c'è che cosa ha in mente di fare il consiglio comunale, poi si entra in quella che è una vicenda che ormai va avanti da tempo. C'è ovviamente anche l'opinione del circolo Lega Ambiente Franciacorta, che prende posizione. In questo caso vi leggo giusto qualche riga del loro nella loro lunga dichiarazione. Dice: siamo consapevoli che le nuove tecnologie sono indispensabili e necessitano di adeguate infrastrutture, sottolinea il presidente Silvio Parzanini. Riteniamo però che vadano adeguatamente soppesate in relazione a tutti i rischi che possono causare, mettendo sempre al primo posto la tutela della salute. E va avanti poi dando anche un po' di dati su quelli che sono i dati ARPA sullo stato di salute di territori e cittadini intorno a Travagliato. Trovate l'articolo a pagina 25 del Brescia Oggi. Prima di andare avanti vi dico invece il taglio su questa questione scelto invece da il Corriere d'Orso Bresciano, che, come abbiamo visto, ha messo in apertura la questione dei data center e dedica due pagine piene, pagina 2 e pagina 3, il primo piano di questa mattinata. Data center, ben 11 richieste a Terna, Biga Travagliato, Spitaletto e Flero, altre in città, vero la Nuova, Castelmella, Manerbio, Lograto, Lonato, San Zeno, Gussago, per 3,2 gigawatt. Per darvi l'idea di che cosa stiamo parlando, perché ovviamente l'analisi in questo caso è più ampia e guarda più ad ampio spettro a quello che può essere il destino di molti territori, a quelle che sono le richieste di molti territori di avere dei data center sul proprio suolo. Dice: in tutta Italia stiano piovendo le domande per realizzare data center e anche la provincia di Brescia non è esclusa. Al 30 giugno le richieste di connessione a Terna, la società che gestisce la rete elettrica, sono 529 per una potenza di 96 gigawatt. Quasi la metà arriva dalla Lombardia. Zoomando sulla regione, Milano e provincia guidano la classifica. Poi c'è Lodi, cioè scusate, c'è Pavia, Lodi e arriviamo a Brescia con 3,2 gigawatt. Entriamo nello specifico del Bresciano. Dice: nel Bresciano le pratiche depositate sono ben 11, ricordando che un gigawatt sono 1000 megawatt, la richiesta più pesante è quella appunto di Travagliato. Ma c'è anche una richiesta simile a Spitaletto e anche su Flero, Brescia Città, Verola Nuova, Castelmella, Manerbio, Lograto, San Zeno e Gussago e Lonato del Garda. Qui si entra poi nello specifico delle diverse richieste che sono state fatte, richieste ancora tutte da approvare, ce lo dice sempre Pietro Gorlani, estensore di questo articolo, più o meno verso la fine, quando dice che al momento sono due gli impianti che appaiono concreti e sono entrambi in città. Il data center da 4 megawatt progettato da Intred in via Milano e quello da 20 megawatt che A2A vuole realizzare nei prossimi 2 anni alla Marmora. Sarà alimentato dall'energia del termoutilizzatore, cederà calore al teleriscaldamento, ha detto nei giorni scorsi l'amministratore delegato Renato Mazzoncini. E travagliato il discusso progetto che 3 giorni fa ha incassato il no secco del sindaco Pasinetti, illustra bene il meccanismo del sovradimensionamento delle attuali domande. Questo è sostanzialmente l'altro nodo cruciale del problema. Infine c'è un'altra questione latente quando si parla di data center in provincia, ce la dice Manuel Colosio a pagina 3 e dice: nel far west dei megawatt, comuni spesso all'oscuro, tra timori e scetticismo, reclamano più trasparenza. I sindaci sul territorio non conoscono né progetti né prospettive. C'è tutto l'approfondimento appunto a pagina 3. Ma non sono le uniche notizie che guardano da vicino scelte importanti per le amministrazioni locali coinvolte. Riprendiamo il giro, ripartiamo in questo caso dal giornale di Brescia e ripartiamo da pagina 8-9, dove si parla della gestione di un'altra infrastruttura fondamentale, quella dell'acqua. Acqua, gestione a un bivio, siamo a pagina 8 del giornale di Brescia di oggi. Tra pubblico e privato, 4 simulazioni dettano il prezzo della scelta. L'autorità d'ambito, la ATO, indica al socio privato al 49%, meno debito e tariffe ricalibrate oppure più investimenti. Gli scenari che si aprono da questa ennesima aumento di privatizzazione sull'acqua pubblica, parliamo ormai di un socio privato al 49%, è Nuri Fatollazadè, come vi dicevo a pagina 8. Vi leggo giusto gli strilli che vengono messi in evidenza dal giornale di Brescia per parlare di questo argomento. Ci dice che la delibera della ATO è stata approvata nel CDA di luglio insieme alla relazione, quindi c'è una concertazione su questo, così come che Acque Bresciane può realizzare il piano industriale ma solo alzando molto le tariffe. Qui pubblico e privato entrano in contesa. Si parla anche di in taglio basso le prospettive sulla secessione Camuna, attende il parere di Arera, l'iter per l'ATO autonomo in stallo dopo l'ok dei 40 consigli comunali. Questo è un dibattito ormai di lungo periodo che ritorna sulle queste pagine di tanto in tanto. E poi a pagina 9 c'è l'iter che coinvolge direttamente il Broletto. Dalla relazione al voto, cosa succede adesso? L'atto decisivo è tutto politico, l'ultima parola spetta a Broletto e comuni. Infine c'è un altro trafiletto a centro pagina, giusto sotto le infografiche che parlano delle 4 opzioni possibili. La prima, mettendo a confronto i finanziamenti, le tariffe eccetera, e poi quelli che potrebbero essere i costi di servizio per l'utenza. C'è un trafiletto che parla di un convegno ad aprile, il primo avviso senza PNNR è il tempo di decidere. Rimaniamo ancora sul giornale di Brescia e da pagina 8 e 9 ci spostiamo a pagina 16-17, dove anche qui si parla di scelte della pubblica amministrazione o di interventi infrastrutturali. Parliamo di Carpenedolo, Fusetto, il cantiere rischia un altro stop, ora si cerca una nuova impresa, difficoltà finanziarie per la ditta capofila, il comune lavora al subentro di un'altra azienda per completare l'ultimo 10%. Questa notizia che guarda da vicino la realtà di Carpenedolo e di Marco Zanetti la trovate a pagina 16, mentre a pagina 17 si parla del cimitero di Calcinato e Alice Scalfi ci racconta che sempre più cremazioni e una nuova nuova demografia, così mutano i cimiteri. Il piano dedicato tiene conto del calcolo del nuovo fabbisogno di loculi e ossari. E questa è una notizia che appunto guarda a quello che è il destino dei cimiteri del cimitero di Calcinato. Ci spostiamo di una pagina, a pagina 18 troviamo un articolo che ci porta ad Adro e che parla di Tari, è sconto sulle nuove tariffe, più controlli sui cestini in strada. Le direttive disegnano i costi, ma il conto annuale del comune di Adro cresce di 3.000 euro. E questo appunto è Daniele Piacentini che si approfondisce quello che sta succedendo in questo comune. Infine, pagina 19, andiamo a Salò, parliamo in questo caso di infrastrutture per la viabilità, rotatoria del muro e sentiero di Renzano. Arrivano 336.000 euro, contributi di province e GAL per le opere che costano rispettivamente 480 e 124.000 euro. Trovate l'articolo in questo caso a pagina 19 del Giornale di Brescia. Velocemente vediamo gli articoli che compaiono invece il Brescia Oggi. In questo caso riprendiamo, dopo appunto la notizia dei data center che abbiamo già visto, da pagina 29, dove troviamo una notizia che ci porta in Valsaviore, dal padel alle bici elettriche, Cevo moltiplica l'attrattività. Il nuovo impianto è stato aperto ieri e ha trasformato l'ex area tennis, ma ci sono pure le stazioni di sosta e di ricarica, ed è Luciano Ranzanici che ci parla di questa cosa. Dopodiché c'è pagina 30, subito dopo, sempre sul Brescia Oggi di questa mattina, in cui si parla di due questioni. Si va a Salò e c'è un altro articolo, come abbiamo visto, sul Giornale di Brescia, che parla della rotatoria muro, mentre in taglio basso c'è un appello ai mecenati per risanare le ferite del Vittoriale. E anche in questo caso ci dice, si entra nello specifico di questo progetto, ci viene scritto che a Gardone Riviera è stata attivata un'iniziativa di raccolta fondi inserita nel pacchetto Arbonus per contribuire a riparare i danni inferti dal maltempo. Con questo chiudiamo Giornale di Brescia e Brescia Oggi, passiamo velocemente a Repubblica, dove la questione guarda invece, come dicevamo, alla cerimonia dei martiri di Loreto. Ovviamente siamo sul dorso milanese e a pagina 2 c'è l'articolo che si intitola "Il no di Piazzale Loreto alla proposta di La Russa, polemica, pretestuosa". Respinta l'idea di ricordare i morti dell'attentato di Viale Abruzzi con i partigiani fucilati, Lampi non conosce gli errori del fascismo. Cerimonia disertata dalla regione, nessun rappresentante, solo il Confalone. E su questa vicenda c'è un lungo articolo seguito da un altro più breve che guarda invece alle primarie ormai molto vicino. Sono entrambi a firma di Miriam Romano. 12 seggi per le primarie, il piano inclinato verso il voto sul candidato della sinistra. E questo è come la notizia che troviamo correlata al mondo delle politiche amministrative su Repubblica, mentre sul Corriere, oltre alla maxi due pagine sul data center, a pagina 6 troviamo un altro articolo che guarda appunto al Vittoriale. L'abbiamo già visto anche sul Brescia Oggi, Vittoriale, un art bonus per il recupero dei danni. Mancano 10 minuti al termine di questa rassegna stampa di carattere locale. Ci sono due argomenti che vi volevo segnalare. Innanzitutto una serie di notizie ambientali, alcune di genere, e poi come i giornali locali raccontano la serata di questa sera sul palco principale del Gatto Nero. Facciamo una breve carrellata delle notizie che guardano da vicino l'ambiente e quello che sta succedendo intorno a noi, partendo dal Brescia Oggi. A pagina 5 troviamo intanto le previsioni meteo, sono nazionali ma ovviamente valgono anche per Brescia, visto che è inserita all'interno dei bollini rossi dei prossimi giorni. Livia Parisi dice: il caldo non molla l'Italia, risalgono i bollini rossi, il termometro si impenna di nuovo e allerta in 20 città, appunto tra cui Brescia. Copernico: giugno e luglio sono stati i mesi più caldi in Europa. E c'è un allarme nuovo, forse inedito ma forse no, ovvero ovvero l'auto si scioglie al sole, i pneumatici sono a rischio, queste temperature rischiano infatti di sciogliere i pneumatici, a quanto riporta pagina 5 il Brescia Oggi di questa mattina. Passiamo da pagina 5 a pagina 7, un'altra notizia. In questo caso si parla di caldo, ma in relazione all'agricoltura. Dice: il clima che cambia, raccolta delle mele, il caldo anticipa le prime operazioni. In Lombardia tutto pronto, in Valtellina per la varietà Gala, mentre a settembre si procederà per le Delicious. Anche l'agricoltura, come abbiamo più volte analizzato e approfondito a questi microfoni, sta cambiando in relazione ovviamente al cambiamento climatico che stiamo vivendo. Pagina 22, sempre Brescia Oggi, un'altra notizia ambientale che ci porta a Idro, tempesta improvvisa sul lago di Idro, c'è un disperso, ricerche senza esito, e questo è come viene raccontato quello che è anche un caso di cronaca, mentre a pagina 26 si parla di rifiuti e ci porta a Provaglio d'Iseo. Smaltivano rifiuti tra le vigne, i responsabili scoperti e multati. E infine, per finire il giro sul Brescia Oggi, andiamo a pagina 27, c'è un articolo con un disegno, cioè scusate, un'immagine abbastanza significativa che ci parla di un caso che ci porta in Maniva. Sentieri storici come la Tri nel Maniva pretende rispetto. Il cartello efficace fissato da qualcuno che resta ignoto invita a non usare percorsi e trincee come se fossero bagni pubblici. Il cartello è ovviamente fotografato ed è stato non si sa chi l'abbia a posto. Con questo chiudiamo il Brescia Oggi, ci spostiamo velocemente sul Giornale di Brescia e poi cambiamo argomento. Allora, il Giornale di Brescia apre, diciamo, le notizie ambientali con una notizia che farà la felicità di chi ama l'astronomia, perché siamo vicini a un fenomeno che, perlomeno a quanto scrive il Giornale di Brescia, a Brescia non si vedeva da 27 anni, ovvero l'eclisse di sole. Sole nero e stelle cadenti, la Luna ci si mette di mezzo per regalare una notte speciale. Domani, tra le 19.30 e le 20.20, prima del tramonto, l'eclisse di sole. L'ultima volta a Brescia fu esattamente 27 anni fa. Ci spiega anche in breve il lungo articolo di Loris Lamponi cosa osserveremo durante questo arco temporale. Ci dice anche dove sarà visibile. In questo caso vi leggo per chi fosse interessato. Ad aprire le danze poco prima delle 19.30 sarà l'eclissi totale di sole, che da gran parte dell'Italia sarà visibile solo in modo parziale, perché la sua totalità è previsto proprio quando il sole inizierà a tramontare. In Italia il luogo migliore per osservare l'eclissi è a Ventimiglia, dove la totalità sarà del 94,8%. Spettacolo assicurato anche in Spagna, Portogallo e le aree a ridosso dell'Argentina.

disco più spettacolare della natura. Oscurato il 90% del disco solare, ma il buio non sarà totale per i motivi appunto che vi leggevo prima. E infine consigli utili che vengono dati dal giornale di Brescia, ovvero come non bruciarsi le retine per guardare il sole, occhio all'occhio, come osservare senza farsi male, occhiali specifici non facili da reperire e una scatola semplice da realizzare. E qui spiega come costruirsi questa scatola. Infine, le curiosità, le stelle sognate e studiate da chi non può vederle dal vivo. Si parla di un progetto delle carceri cittadine, una ventina di volumi di astronomia, e a Verziano è visibile anche Venere. Questo è un approfondimento che viene dato dal giornale di Brescia. Trovate tutto questo a pagina 12 e 13 della testata di oggi. Scaliamo di una pagina, andiamo a pagina 11, parliamo ancora di ambiente, ma in questo caso lo facciamo parlando purtroppo ancora di incendi. Simone Bottura ci porta a Tignale, dove il fuoco non dà tregua, nuovi focolari nella pineta, case e persone fuori pericolo, ma la siccità e il vento complicano la bonifica. Ci dice anche che l'acqua manca e viene pescata appunto dalle piscine. Con questo direi di chiudere anche il giornale di Brescia. Un'ultima notizia di taglio ambientale la troviamo su il Corriere della Sera a pagina 4, Corriere della Sera d'Urso Bresciano ovviamente, dove ci ricorda ancora una volta Tignale, incendio sotto controllo, attenti a sigarette e barbecue e verificare impianti elettrici, questi i consigli. Mancano 4 minuti, come vi dicevo ho giusto qualche breve da segnalarvi in chiusura di questa rassegna stampa di carattere locale. Innanzitutto alcune notizie di genere, sono tante e come sempre purtroppo non sono positive. Andiamo a pagina 16 e 17 innanzitutto del Brescia Oggi, dove si parla di due questioni. Scusate, cerco la pagina, eccolo qua, anzi di una questione, ovvero di Ina, uccisa 20 anni fa e la sua lapide resta senza foto. Il fratello staccò l'immagine alcuni anni fa, nessuno ne ha più rimessa un'altra. A Sarezzo tutto è cambiato, ma il ricordo tra i vicini di casa è ancora vivo per quella ragazza che voleva vivere all'occidentale e per questo fu ammazzata dai familiari. A cornice di questa notizia, che ricorda un fatto di cronaca avvenuto ormai più di 20 anni fa, 20 anni fa esatti anzi, c'è il racconto di Piera Stretti del centro antiviolenza bresciano, che dice: centri antiviolenza e le scelte delle giovani, per loro denunciare significa perdere tutto. Parliamo ovviamente delle persone di questa comunità, e proprio sulla comunità c'è la testimonianza di Iran Tahir, pakistano ormai di casa Brescia, che dice: la comunità si è aperta e ora c'è più libertà, ma si può ancora migliorare. Queste le due pagine dedicate a questo triste fatto di cronaca avvenuto proprio qui a Brescia una ventina di anni fa. Sempre di genere si parla anche a pagina 10 del giornale di Brescia, con due notizie di violenza. Innanzitutto, aggredita dal marito, si barrica in bagno. La donna era con la figlia di 3 anni e lo ha chiamato aiuto. Il coniuge è stato arrestato dalla locale. E poi un'altra storia di maltrattamenti, in questo caso giusto accanto, sempre a pagina 10 del giornale di Brescia: viola i divieti, si scaglia sulla ex alle porte franche. Questa è l'altra notizia, ma ci sono notizie brutte, diciamo, anche, ma anche in un mondo patriarcale assolutamente normali, purtroppo. Anche a pagina 7 della Repubblica d'Orso Milano, ballerina in un night denuncia violentata da un cliente in un privé. L'uomo è stato individuato e si sospetta che alla vittima sia stato fatto bere un cocktail. E infine la storia di Ina viene riportata anche a pagina 4 del Corriere Bresciano. Con questo vi segnalo giusto un po' di articoli che parlano della serata di questa sera sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, partendo dal Brescia Oggi, che dedica un ampio articolo alla presenza di Ernia. Lo fa con queste parole, ovvero andiamo a pagina 43. Siamo nella pagina spettacoli e il Brescia Oggi scrive: solo per amore, Ernia ancora in tour, il suo giro d'Italia passa sull'Onda d'Urto. Il rapper abitué della rassegna è l'attrazione principale di una serata che proporrà

Musica da ballare anche dopo i concerti. E Claudio Andrizzi che sintetizza un po' come fanno tutte le testate quella che sarà la serata di questa sera, che vedrà appunto Ernia, Beba, ma anche le tende e la musica post concerto. Vediamo come ne parla il giornale di Brescia, che lo fa a pagina 25 con questo titolo e un trafiletto molto più ridotto: solo per amore, Ernia in cattedra oggi a festa di Radio Onda d'Urto. Mentre per quanto riguarda ne parlano anche il Corriere della Sera e la Repubblica d'Orso Milano. Vi leggo quella della Repubblica: Ernia, rap e introspezione, è il tour della maturità. Con questo è finito il tempo a nostra disposizione per questa rassegna stampa di carattere locale. Adesso facciamo giusto un breve spot stop proprio con un altro brano di Beba, che sarà appunto il concerto di apertura della serata di questa sera, e dopodiché torneremo di nuovo qui in diretta per lo spazio approfondimenti di questa mattina. Restate con noi.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Pubblicità?
3: No, grazie.
2: Influencer?
3: Nemmeno.
2: Filtri?
3: Sì, ma solo per il caffè.
2: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto.

12:05 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questo martedì 11 di agosto. Parleremo di ambiente, di crisi climatica, di come provare a sopravvivere in questo nuovo scenario delineato, ricordiamo ancora una volta, dall'abuso delle fonti fossili. Quindi la tematica dell'energia che tocca da vicino anche i territori, pure quelli del Bresciano. Andremo a proporvi infatti l'intervista con Nadia Pedersoli, ex sindaca di Flero, paese della cintura meridionale di Brescia, oggi in consiglio comunale con la lista di opposizione Buongiorno Flero. Una lista che ha portato all'attenzione pubblica un nuovo progetto, meglio due giganteschi impianti di accumulo di energia elettrica collocato uno a Flero, l'altro a Verziano, che è ancora dentro il territorio del comune di Brescia, nella zona del carcere, ma che è di fatto a poche centinaia di metri dalla stessa Flero. Tutto ovviamente sul suolo al momento agricolo. Avremo modo di parlarne quindi con Nadia Pedersoli, poi ci collegheremo ad un dibattito che è in previsione alla festa di Radio Onda d'Urto su un altro tema molto caldo di questi estati, anche di questi mesi, ossia il tema dei data center.

0: Parleremo quindi di questo dibattito, poi andiamo a chiudere parlando di ghiacciai, riproponendovi la trasmissione di pochi giorni fa di Radio Onda d'Urto con Legambiente proprio in merito alla via della carovana dei ghiacciai che sta certificando lo stato più che comatoso delle riserve di neve di ghiaccio perenne, non solo nel Bresciano ma in tutto l'arco delle Alpi per il territorio che ci riguarda, ma è una situazione che non concerne solo le Alpi. Insomma, questi un po' gli argomenti del nostro spazio approfondimenti fino alle ore 13, quando arriverà il giornale radio in formato flash e poi l'agenda e storie di classe. Partiamo quindi andando a Flero da Nadia Pedersoli con questi nuovi giganteschi centri proposti per l'accumulo di energia.
1: Siamo con Nadia Pedersoli della lista Buongiorno Flero di Flero. Buona giornata innanzitutto.
2: Buona giornata a voi.
1: Per parlare di un tema che avete sollevato proprio con anche un comunicato stampa, due grandi impianti di accumulo di energia elettrica collocati a poche centinaia di metri l'uno dall'altro e a distanza ravvicinata dalle abitazioni del paese. Ecco, ti lascio la parola proprio per spiegare di cosa si tratta e quali sono le vostre preoccupazioni, quello che avete voluto anche evidenziare.
2: Gli impianti che sono in fase di di richiesta di autorizzazione unica sono due. Uno è situato in comune di Brescia, ma esattamente sotto il carcere di Verziano, praticamente attaccato all'abitato di Flero, e l'altro in comune di Flero, attiguo alla centrale elettrica di via Case Sparse, e anche questo attiguo all'abitato di via Baia del Re, via Pietralgallo, i villaggetti di ultima realizzazione. Sono due impianti similari, forse leggermente più piccolo quello di Brescia, ma nell'ordine di qualche numero di megawatt. Sono circa 100 megawatt a impianto per 4 ore, quindi 400 megawatt ora. Abbiamo fatto un calcolo sommario per dare l'idea della potenza. La potenza di uno di questi impianti basterebbe a soddisfare le energie elettriche di tutta la Flero domestica, quasi 9.000 abitanti, per 15 giorni. I due impianti sono e seguono due procedure diverse, perché quello di Flero è stato presentato ancora nel 2024 a dicembre e quindi segue la vecchia normativa dell'autorizzazione unica da parte del Ministero. L'impianto di Brescia è stato presentato nel 2025 e quindi segue la nuova legge che prevede un'autorizzazione sempre unica da parte di Regione Lombardia. Il BES Flero è già aperto la conferenza di servizio nel 2025. Abbiamo scoperto nell'assoluto silenzio che il comune di Flero ha già rilasciato nulla osta positivo a novembre 2025, senza informare né il consiglio comunale né tantomeno i cittadini. La conferenza di servizi del BES Brescia è stata aperta a maggio 2026, è in scadenza al 28 agosto. Ci risulta che il comune di Brescia abbia discusso in giunta la questione e che abbia espresso la propria contrarietà sommaria all'opera, stante il fatto che sta nell'unica pausa agricola tra il comune di Brescia e Flero, una pausa agricola che il comune di Brescia ha già inserito nelle aree di tutela e che anche noi come comitati salvasuolo della pianura e dell'Interland abbiamo chiesto vengano inserite in un grande parco di cornice che si connetta a tutte le aree ecologiche. I due BES sono previsti tutti in area agricola per un totale di 100.000 metri quadri di area agricola.
1: Quindi ci sarebbe consumo di suolo?
2: Consumo di suolo con varianti al PGT automatiche, quindi dall'alto questi terreni passerebbero, cambierebbero la destinazione d'uso. Questo è quello che sostiene, che sostengono per ora i documenti che ci sono stati rilasciati dal Comune di Flero. Tengo a precisare che noi siamo stati convocati dal Comune per la presentazione del progetto BES Flero e solo di quello, solo in data 5 agosto, quindi 4 giorni, 5, oggi siamo al 9, giusto? 4 giorni fa, e ovviamente ci siamo immediatamente attivati e abbiamo scoperto poi quello di Brescia, eccetera, eccetera.
1: Oltre a questo tema del consumo di suolo, ci sono altre ricadute in termini di impatto ambientale?
2: Allora, noi abbiamo provato nel breve tempo che abbiamo avuto ad informarci e ragionare tra di noi. È chiaro che sono tecnologie ormai conosciute, che gli accumuli di energia, gli impianti di accumulo di energia sono importanti perché servono a recuperare la dispersione della rete, la dispersione dovuta o a picchi di sovrapproduzione. Non so, facciamo un esempio, pensiamo al fotovoltaico siciliano in questi giorni, quanto può produrre, oppure dovuto a minori richieste di utilizzo di energia. Con questo meccanismo l'energia viene immessa e recuperata dentro un sistema di batterie al litio, ma non solo. Abbiamo scritto nel comunicato stampa le componenti le sostanze chimiche che interessano i due accumuli, e poi quando invece la rete ha bisogno di energia, perché magari la notte o perché c'è un sovraccarico di domanda, viene rilasciata. È chiaro che c'è bisogno di approfondire e studiare le problematiche tecniche, soprattutto relative alla sicurezza e al benessere delle popolazioni. Non serve fare allarmismo, però sopra i 40 gradi sappiamo cosa sta succedendo alle comunissime batterie al litio delle auto elettriche. Quindi abbiamo due impianti a pochissima distanza dalla centrale elettrica di Flero. Bisogna anche studiare le possibili ripercussioni in caso di incendio terribile e devastante che si colleghi quindi anche a una centrale già esistente. Incendi pericolosissimi, basta guardare su internet, non è proprio così improbabile, e sono incendi che sviluppano calorie elevatissime, ma soprattutto comportano anche la fuoriuscita di gas tossici. Quindi, ripeto, non si tratta di fare allarmismo, però le cose vanno studiate prima di abbandonarsi alla speculazione del mercato. Stanno nascendo ovunque queste richieste di centri, la giustificazione è sempre che abbiamo bisogno di energia, ma ancora nessuna delle istituzioni ci ha saputo dire qual è il fabbisogno di energia, qual è la sua programmazione, qual è l'individuazione dei siti migliori. Sicuramente aree dismesse, fondi di cava, aree industriali abbandonate, che tra l'altro nel caso degli accumuli sarebbero già anche serviti da linee elettriche, eccetera. E poi c'è un altro fattore. Se noi guardiamo i preliminari che stanno circolando, preliminari di vendita già sottoscritti, parliamo di valori fuori da ogni logica, 450.000 euro per 20.000 metri di suolo agricolo. Noi stiamo drogando un'economia, un sistema e nello stesso tempo in automatico svalutando invece il patrimonio sociale ed economico del nostro paese. Poi a Flero l'impianto è di 20.000 metri quadri, la ditta ne ha opzionati 75.000. Abbiamo detto ma scusate perché? Se c'è la pubblica utilità e la pubblica utilità riguarda l'impianto di 20.000, perché altri 55.000 metri di suolo agricolo? Perché il proprietario vende tutto o non vende niente, a parte che vige il principio del particellare esproprio eccetera eccetera. Ma gli abbiamo chiesto, quindi avete intenzione di fare cosa lì? Un altro data center, un altro impianto di energia? No, assolutamente. Bene, ma allora per quale motivo? Abbiamo tra l'altro un terreno dismesso perché è interessato dall'alta tensione esattamente a sud della centrale e quindi in questo caso non agricolo, non è stato nemmeno guardato e si è andati sicuri, come sempre, su terreno pianeggiante, accessibile, che non comporta bonifiche o altre spese.
1: Ecco, per quanto riguarda l'amministrazione, dicevi che aveva dato un parere positivo, ha per caso fissato degli incontri pubblici in cui...
2: No. La cosa è stata portata a conoscenza del pubblico da parte nostra, perché, ripeto, siamo stati invitati a questa riunione di presentazione progetto a porte chiuse, abbiamo chiesto la verbalizzazione, non è stata concessa. Una riunione a porte chiuse dove la ditta proponente, il BES Flero, che è la RCF 017, è un SRL da 10.000 euro di capitale per quasi 100.000 euro di lavori, ci ha spiegato la bontà del suo progetto. La cittadinanza non ha mai saputo nulla, non c'è una delibera in merito. Il nulla osta positivo l'abbiamo scoperto quando abbiamo richiesto i documenti depositati sulla piattaforma del MASE. Si sono giustificati dicendo che sì, ma è condizionato al fatto, il nulla osta innanzitutto un nulla osta positivo, punto. E poi si chiedono alcune modifiche rispetto alla viabilità, ma nessun quesito rispetto al suolo agricolo, rispetto a tutte le altre questioni che ovviamente si aprono. Noi abbiamo chiesto trasparenza, pubblicazione di tutti i dati relativi al progetto, pubblicazione del nulla osta positivo, abbiamo chiesto di fare un'analisi dei terreni dismessi e utilizzabili nei dintorni e quindi di usare prioritariamente questi, abbiamo chiesto boschi, non solo schermatura visiva, perché il tema qui è di abbattere CO2, abbattere le isole di calore, ricreare paesaggio, ricreare biodiversità, che tutte le mitigazioni ambientali passino in proprietà del comune, non siano quindi aree che poi la società possa rigiocare sul piatto, ripeto, delle speculazioni immobiliari ed economiche che vediamo passare sotto gli occhi tutti i giorni. Abbiamo chiesto che la comunità energetica rinnovabile, mai veramente attivata, mai costruita al comune di Flero, parta e questi sistemi ne facciano parte e ci partecipino. Abbiamo chiesto di costituire un comitato tecnico scientifico di appoggio a una commissione politica che prenda in mano le questioni, perché non è accettabile.
1: Se non hai altro da aggiungere, ovviamente voi avete magari già previsto invece di convocare qualche iniziativa pubblica magari al termine di questo mese torrido?
2: Roberto, è sempre complicato. Noi siamo impegnati, come sapete, da tanti anni sui temi ambientali,
1: certo,
2: del suolo, perché siamo in una zona al centro di molteplici interessi, già fortemente antropizzata e con già molti rischi che la riguardano. Come sempre, logistica CES, logistica Castelmella, ogni cosa succede quando siamo alla fine di luglio, in piena estate, Ferragosto, quindi certo quattro giorni che seguiamo questa questione, abbiamo cercato di approfondire il più possibile, abbiamo emanato il comunicato stampa per cercare di far conoscere le questioni, continueremo a farlo sicuramente. Bisognerà arrivare, adesso stiamo pensando anche alla richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto per discutere tutta la questione e, se del caso, anche accettare di ascoltare i cittadini, visto che sono loro i nostri portatori di interesse, non le società che vengono a raccontarci come bello il loro brodo. Ripeto, questo pur sapendo che noi abbiamo la necessità di non disperdere energia, di non consumarla inutilmente e quindi anche di accumularla, ma le cose vanno studiate. Prima si studiano, poi si ragiona dove è meglio metterle, quante ne servono e come si devono fare.
1: Grazie Nadia Pedersoli, rappresentante della lista di opposizione Buongiorno Flero. Ricordiamo appunto che di opposizione perché al comune di Flero in questo momento c'è al governo la destra, insomma le varie forze della destra, e quindi la lista rappresentata da Nadia Pedersoli è considerata lista, diciamo, di opposizione. E grazie per questo collegamento e ovviamente siamo a disposizione per ulteriori aggiornamenti quando ce ne fosse bisogno.
2: Grazie a voi, buona festa. So che per tanti ragazzi e tanti cittadini è un momento di svago e di riflessione e credo sia importante che anche questi temi stiano dentro il pur necessario momento di riposo.
1: Grazie, a presto.
2: Grazie.
0: Ascolta Radio Onda d'Urto. Seguila sul suo sito web www.radiondadurto.org. Chiamaci in diretta allo 030 45 670 o scrivici un WhatsApp al 335 122 0759. Radio Onda d'Urto la trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter e ci trovi anche su Telegram, basta cercare Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto. Mille modi, la stessa informazione, libera, indipendente, antagonista dal 1985.

0: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università? Uscito deve chiedersi se basterà. Perché quando ti lasci cambi la conciatura. Perché...
1: Nadia Pedersoli, su Aflero, consumo di territorio, fame di energia.
0: Che ci scapperà il morto?
1: Ne abbiamo parlato proprio con quello che accade lungo la cintura sud di Brescia, ma ne parleremo in maniera più estesa martedì 18 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. L'appuntamento allo spazio dibattiti alle ore 19.30 con il dibattito Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale.
2: Vivi solo per dimostrare che vivi.
1: I data center sono infatti diventati simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale ed in Italia la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore.
2: Perché tu non capisci che puoi...
1: Ma parleremo con attiviste e attivisti del comitato di Travagliato, dove, come dire, infieri la possibilità che sorga un gigantesco data center. Enrico Duranti del comitato di La Chiarella Milano, un altro centro colpito appunto da questa totale deregolamentazione del territorio, piegato agli interessi in questo caso del capitalismo energetico.
0: Potrete essere prepotenti perché la...
1: E poi ad inquadrarci il tema ci sarà Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, perché appunto la caccia all'energia, i temi dell'intelligenza artificiale, dei data center, non riguarda certo solo la Lombardia, ma un po' tutto, quantomeno l'Europa occidentale, il cosiddetto mondo occidentale.
0: Perché nei carceri non c'è recupero.
1: Di questo parleremo il 18 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Ora però andiamo avanti, lo facciamo rimanendo più o meno a tema, parliamo sempre comunque di crisi climatica.
0: Perché mi guardi? Perché i miei raga sono stati...
1: Lo facciamo riproponendovi una trasmissione di pochi giorni fa realizzata da Radio Onda d'Urto con la carovana dei ghiacciai che è iniziata da poco con Legambiente. Andiamo quindi in alta quota dove di neve non ce n'è da tempo e dove le temperature anche qui sono sempre più roventi. Ci avviciniamo a questa trasmissione con questo brano di Ernia assieme a Madame, questa è Perché... Ernia questa sera protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, il suo live alle ore 22, alle ore 21 sul palco Biba, i cancelli aprono alle ore 19. Tutto il programma della serata è su festaradio.org.

per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: macabro la verità.
1: Estate da bollino rosso anche per le Alpi, sempre più calde e fragili, e con i ghiacciai che fondono a ritmi ormai preoccupanti. A favorire ciò, temperature elevate, zero termico che si è mantenuto frequente tra 4.800 e oltre 5.000 metri, ridotto innevamento residuo e siccità primaverile, tutti figli della crisi climatica. Sull'intero arco alpino aumentano le anomalie termiche, generalmente comprese tra più 2 e più 4 gradi rispetto alla media climatica 1991-2020, fonte Copernicus. Così come i periodi di siccità e la precocità del caldo estremo, quest'ultimo già evidente dalla seconda metà di maggio.

Le temperature elevate rendono più sottile e fragile anche il ghiacciaio dell'Adamello. Dalla fine degli anni 90 la velocità di ritiro del fronte dell'Adamello Mandrone notevolmente aumentata, 760 metri tra il 1997 e il 2025, con un'ulteriore accelerazione nell'ultima decade, 550 metri in soli 10 anni, 265 metri nel solo triennio 2023-2025. In questa trasmissione ascolteremo cosa ci dice rispetto alla grave criticità riscontrata in Adamello Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, presidente di Cipre Italia, che ci parla ovviamente anche della situazione di altri ghiacciai italiani, e poi di Andrea Toffletti, che è vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo.

0: Alpi sempre più calde e fragili. Flash mob sull'Adamello con l'anteprima Carovana dei Ghiacciai 2026. Siamo in collegamento con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di CIPRA Italia, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a voi.
0: Quale situazione avete trovato?
1: Situazione, ahimè, triste, come potete immaginare, perché queste ondate di caldo sono veramente pesanti per i ghiacciai. D'estate i ghiacciai in questi ultimi anni sono fusi parecchio, però quest'anno si sta rivelando un'annata piuttosto pesante. Infatti il ghiacciaio dell'Adamello noi l'avevamo visto 2 anni fa, e la zona dove c'era un lago e arrivava il ghiacciaio adesso è isolata dal resto del ghiacciaio, tanto per dirne una. E poi tutto grigio, che vuol dire che la neve è fusa, la neve che è la famosa coperta che protegge il ghiacciaio, che dovrebbe sparire a fine agosto, e magari non sarebbe male se rimanessero un po' di lembi per formare nuovo ghiaccio. Ecco, questa già scomparsa da tempo, e il ghiacciaio era, nonostante la giornata serena, era un grigio piuttosto scuro e sempre più sottile. Quello che è sempre stato un ghiacciaio imponente, spesso il più grande d'Italia, si sta proprio raggrinzendo.
0: Ecco, questa situazione, nonostante le nevicate quest'anno siano state considerate abbastanza buone, quindi...
1: Sì, ma non particolarmente buone. E poi comunque le ondate estive, non dobbiamo dimenticarci che le ondate estive sono iniziate già a maggio, che un'ondata di caldo estivo a luglio si può anche accettare, ma queste sono iniziate a maggio, quindi la neve è fusa subito. Sì, già in molte situazioni già a fine maggio non c'era più neve.
0: Quello che comunque incide soprattutto è proprio l'aumento, quindi, della temperatura, non tanto il fatto che quest'anno magari appunto le nevicate non siano state abbondanti, ma anche almeno così ci avevano detto, tutto sommato nemmeno così scarse. Il problema è proprio l'aumento della temperatura che provoca velocemente lo scioglimento di questa copertura.
1: Sì, perché appunto oramai l'abbiamo verificato da anni, anche con confronti tra vari esperti, non è tanto la scarsa neve quanto le ondate di calore, sono le ondate di calore che sono micidiali per il ghiacciaio, e quindi è proprio, sono queste ondate che distruggono completamente il volume del ghiacciaio. E poi appunto non una sola, ma diverse. Da fine maggio, ondate che hanno fatto sì che lo zero termico si portasse sopra i 4.000, in alcuni casi anche sopra i 5.000. Non dimentichiamoci che l'Adamello è un ghiacciaio che sta al di sotto dei 3.500 metri, quindi vuol dire che non c'è più stato lo zero, insomma di notte la temperatura non è più scesa sotto zero, praticamente da fine maggio ad adesso.
0: Quindi fondamentalmente continua la fusione, cioè lentamente
1: o meno lentamente. Una continua fusione notte e giorno.
0: Voi avete trovato quindi anche una temperatura nella giornata del flash mob, temperatura in cui faceva caldo anche a 3.000
1: metri. Poi vabbè, si è alzato un po' di vento, il tempo è cambiato, ma faceva caldo anche a 3.000 metri, sì. E questo devo dire che non è capitato solo su un Adamello, perché io frequento, come noto, frequento sempre le montagne anche a livello così escursionistico personale. E io questi ultimi 2 mesi sono stata parecchio in alto, vicino ai 3.000 metri, e in tutte le situazioni ho sentito parecchio caldo.
0: Ecco, questa iniziativa, questo flash mob di lancio della Carovana dei Ghiacciai 2026, oltre che per riscontrare la situazione purtroppo molto critica che ci hai ora illustrato, serviva anche per lanciare delle parole d'ordine, degli obiettivi, delle richieste, delle proposte. Ecco, se ci puoi dire anche a partire
1: perché,
0: proprio...
1: Non possiamo limitarci a fornire solo dei dati, a dire che i dati sono terribili. E così è, così si fa, perché il monitoraggio è fondamentale, però bisogna aggiungere anche qualcos'altro. E questi percorsi noi li abbiamo sviluppati già a partire dall'anno scorso, mentre Nazionale dei Ghiacciai, poi il manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, lo dico tutto perché non a caso abbiamo aggiunto risorse connesse, che ha riscosso e che è promosso da Lega Ambiente, CIPRA, CAI e Fondazione Graciologica, e ha riscosso un buon successo tra gli enti di ricerca e le ONG, tant'è che a livello europeo i firmatari sono all'incirca un centinaio. Questo manifesto ovviamente definiva alcune linee generali per approcciarci a questa nuova situazione. Quest'anno abbiamo voluto fare un passo in avanti e abbiamo proposto una piattaforma che ha il titolo Governare le Alpi che cambiano, che è una declinazione verso la concretezza appunto dei principi del manifesto. E nel fare questo ragionamento abbiamo evidenziato alcuni aspetti. Intanto che non si può più pensare di gestire il territorio come si faceva in passato, perché i cambiamenti sono talmente veloci e repentini per cui noi rischiamo di rincorrere le situazioni anziché produrre e arrivare troppo tardi con delle soluzioni obsolete. Quindi bisogna veramente cambiare il modo di pensare, cioè noi diciamo pianificare in condizioni di instabilità e di incertezza, quindi per fortuna la scienza, la modernistica ci vengono incontro e ci sono parecchie persone che studiano e lavorano in questo senso, quindi prevedere, arrivare prima che si verifichi l'evento, quindi la prevenzione diventa fondamentale in molti casi, così come l'attenzione, quindi è ovvio che le comunità locali sempre di più devono fare riferimento ai dati che ci fornisce la scienza, agli studi dei tecnici, alle modellizzazioni, ma non solo, sempre di più quindi messo istituzioni, mondo della scienza e associazioni deve essere sempre più forte, e ancora sempre di più noi dobbiamo avere un approccio non settoriale ma al contrario, multisettoriale, cioè, ad esempio gli ecosistemi stanno cambiando, noi dobbiamo capire cosa sta capitando alla flora e alla fauna in montagna, ma non solo, i versanti stanno diventando sempre più fragili in conseguenza del ritiro dei ghiacciai e della fusione del permafrost, il terreno perennemente ghiacciato, e allora noi dobbiamo capire come attrezzarci per ridurre il rischio frane, il rischio valanghe, ma il rischio anche per chi frequenta la montagna. Ecco, così come i paesaggi stanno cambiando, dicevo, la flora e la fauna stanno cambiando, gli ecosistemi sono completamente diversi, stanno nascendo un sacco di laghi, questi laghi diventeranno degli ecosistemi. Come vogliamo governare questi territori? Che tipo di fruizione? Ecco, queste sono delle domande che avremmo già dovuto porci in passato, ma che perlomeno dobbiamo sbrigarci a porle adesso e a dare delle risposte. Quindi questo significa progettare, programmare, pianificare, cosa che in Italia sfugge un pochino, e poi come al solito ci si accorge della questione quando c'è l'evento tragico. Ecco, bisogna ridurre queste possibilità proprio in questo senso. Un altro aspetto che per noi è importante è quello che riguarda i beni comuni. E di chi è il ghiacciaio? Di chi sono le terre alte? Sicuramente delle comunità locali, ma sarà anche un po' dei turisti che con senso di responsabilità lo guardano, in alcuni casi lo affrontano, gli alpinisti lo affrontano, ne beneficiano sotto vari aspetti, dal punto di vista paesaggistico, per l'acqua che produce il ghiacciaio e così via. E allora pensare a far diventare il ghiacciaio, così come lo sono, cioè, molto banalmente, una banca, una qualsiasi organizzazione profit ha la personalità giuridica e si può difendere. E questi beni comuni, che sono comuni, non si possono difendere. Allora, il percorso che vogliamo sviluppare è anche questo. Infatti abbiamo coinvolto il professor Roberto Loeng, che è docente di diritto comparato, che si occupa appunto di questi aspetti.
0: I ghiacciai non sono solamente belli dal punto di vista paesaggistico, affascinanti per chi frequenta le terre alte, hanno anche un'importanza che in parte hai anche già accennato, e se magari ti chiedo anche di brevemente ricordarla. E quindi la domanda che ti faccio per concludere è: c'è la speranza di bloccare, se non invertire, la tendenza e salvarli?
1: Allora, la speranza deve esserci, perché guai se ci facciamo prendere dal pessimismo, peggioriamo solo le situazioni, quindi, visto che tutti avremo piacere di migliorare anziché peggiorare, quindi la speranza deve esserci, però è legata in senso stretto con quello che noi, col nostro modo di vivere, perché sappiamo benissimo che i ghiacciai spariscono con l'aumento di temperatura e che questa è dovuta all'immissione di gas serra in atmosfera. Quindi noi dovremmo uscire dall'era del petrolio e ridurre sempre di più l'immissione di gas serra, mitigare. Non abbiamo alternative, questa è l'unica possibilità. E quindi io credo che ognuno di noi, nel momento in cui prende l'auto, accende il condizionatore, fa un acquisto, ecco, ognuno di noi deve pensare che in qualche modo diamo un contributo. Sarebbe bello se riuscissimo a darlo in positivo, cioè consumando meno energia e magari cercando di vivere e di divertirci in modo allegro ma meno consumistico.
0: Grazie Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Lega Ambiente, presidente di CIPRA Italia, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. A risentirci.
1: Grazie a voi.
0: A presto.

0: Con noi Andrea Toffaletti, vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo. Buona giornata, Andrea.
1: Buongiorno a voi.
0: Le condizioni del ghiacciaio dell'Adamello. Allora, sono condizioni innanzitutto ovviamente di che tipo e sono stazionarie, in miglioramento o in corso di peggioramento?
1: Ma allora, diciamo che il ghiacciaio dell'Adamello è uno di quei ghiacciai che più sta soffrendo in Lombardia la crisi climatica che stiamo vivendo. Il ghiacciaio dell'Adamello sono ormai praticamente decenni che è sempre costantemente in fase negativa, è dovuto prevalentemente ad una questione, alle temperature estive che sempre maggiormente arrivano a superare quelle che sono le medie climatiche. Specialmente quest'anno stiamo vivendo ondate di calore una dietro l'altra con conseguente impatto su quello che è il ghiacciaio. Se poi pensiamo che quest'anno dalle nostre misurazioni effettuate in collaborazione con la Commissione Glaciologica della SAT, quindi il Trentino, e i nostri responsabili di settore, sono state rilevate precipitazioni nevose alla fine della primavera del 40% inferiore alle medie. Di conseguenza partivamo già svantaggiati e un'estate come questa non sta facendo altro che dare carico su quello che è un'annata estremamente negativa.
0: Anche le nevicate invernali erano state scarse?
1: Sì, erano state scarse, quasi a livello del famigerato ormai 2022, che aveva fatto registrare dei picchi di anomalia negativa nelle precipitazioni invernali ancora superiori, ma nel 2022 non ci sono state, diciamo, ondate di calore di questo tenore e così con questa frequenza come quest'anno. Di conseguenza già partivamo male e con un'estate come quella che stiamo vivendo il ghiacciaio dell'Adamello sta veramente in una situazione di gravissima involuzione.
0: Questo cosa comporta? Che si sta ritirando, si abbassa lo spessore del ghiaccio?
1: Sì, diciamo che il ghiacciaio dell'Adamello ormai da svariati anni non riesce più a rigenerare nuovo ghiaccio tale da compensare le perdite. Sostanzialmente il ghiacciaio dell'Adamello si trova sotto i 3300 metri, quasi tutto sostanzialmente, e questa è in questa fase climatica non rimane più neve al di sotto di questa quota alla fine dell'estate, privando il ghiacciaio di quella che è la sua alimentazione naturale. Noi abbiamo rilevato dal 2020 al 2025, quindi alla fine dell'anno scorso, un regresso frontale in zona Mandrone di 400 metri lineari e di 44 metri di spessore, circa 40 metri di spessore in meno. Questo vuol dire che tutta la parte, diciamo, terminale della lingua del ghiacciaio del Mandrone, che fa parte di tutto il ghiacciaio d'Adamello, si stia praticamente disintegrando la parte proprio frontale, no? Quindi dove 10 anni fa c'era ancora il ghiaccio, adesso non c'è assolutamente più niente. È un regresso di 400 metri in 6 anni, è davvero qualcosa che salta all'occhio anche a persone non esperte.
0: Fondamentalmente quello che possiamo, per semplificare anche un po' la visione, insomma, della situazione, manca completamente la copertura della neve e quindi il ghiaccio resta direttamente, come si può dire, scoperto, e quindi la fusione continua.
1: Assolutamente sì, quello che è un normale, diciamo, comportamento di un ghiacciaio, quindi la parte superiore coperta da neve con la parte inferiore che perde massa naturalmente in un ghiacciaio in equilibrio, e noi abbiamo il ghiacciaio dell'Adamello che non c'è più neve, nel senso neanche sulla parte più di accumulo, definita di accumulo, dove in teoria la neve non dovrebbe mai fondere neanche durante l'estate, anche in quella zona non abbiamo praticamente residui di neve. L'anno scorso abbiamo avuto accumuli residui nevosi estremamente limitati, ma non tali da consentire un equilibrio dell'apparato glaciale stesso. Questo comporta che il ghiacciaio sta fondendo in ogni sua parte, non soltanto nella sua parte terminale, quindi quella più a valle, quella quota più bassa dove le temperature sono più elevate, ma in tutto il settore. Di conseguenza emergono finestre rocciose, quindi l'assottigliamento di spessore del ghiacciaio lascia scoperte anche delle rocce che iniziano a venire a giorno, e queste amplificano ancora di più la riduzione e la degradazione del ghiaccio. Il ghiacciaio in giornate come queste può arrivare a perdere fino a 7 centimetri di spessore al giorno, che è un valore veramente esagerato se si conta lo spessore di un ghiacciaio come l'Adamello. È chiaro che nella zona di accumulo, quella più vicina al passo di Adamè, tra l'Adamello e il Corno Bianco, lì abbiamo ancora alcune centinaia di metri di spessore di ghiaccio, ma stiamo perdendo massa ormai da anni anche in quella zona.
0: Andrea, perché l'esistenza del ghiacciaio dell'Adamello nello specifico e dei ghiacciai in generale sono importanti? Cioè l'esistenza è importante.
1: Ma allora, al di là dell'aspetto puramente paesaggistico, certo, che comunque è un aspetto comunque non da trascurare, l'importanza del ghiacciaio è fondamentale anche per la biodiversità. I ghiacciai non sono delle zone prive di vita, ma ci sono comunque degli organismi che vivono sul ghiacciaio, e tutto ciò comporta comunque un problema dal punto di vista ambientale. Un altro problema forte è che i ghiacciai con la loro acqua di fusione alimentano quelli che sono i bacini artificiali, specialmente in Adamello, così numerosi, sia nel versante diciamo lombardo che nel versante trentino, quindi impianti di generazione di energia idroelettrica, che quindi un'energia green, di conseguenza una fonte importante. Man mano che passano gli anni, i ghiacciai stanno fondendo, stanno liberando tanta acqua in questa fase, quindi c'è molta acqua che circola, ma il loro volume si sta contraendo, di conseguenza nel futuro avremo sempre meno acqua che potrà fluire nei nostri bacini idroelettrici. In più, tutto questo a cascata va a influenzare anche quello che sono poi l'agricoltura sulla pianura padana. Già sappiamo delle tensioni che ci sono durante l'inizio della stagione di irrigamento, di irrigazione nella zona del Bresciano, per esempio, quando si fa un attimino, ci sono un po' di tensioni per quanto riguarda il rilascio di acqua per i campi, per l'irrigazione stessa, e col venir meno in annate specialmente così secche, quindi con poco innevamento a inizio stagione, diciamo che tutto va a influire su quello che è anche l'agricoltura della pianura padana, con colture così importanti dal punto di vista dell'irrigazione come il mais, per esempio, che sta subendo veramente tanti effetti negativi.
0: Le previsioni meteo per i prossimi giorni, per le prossime settimane, sono di ancora calore, temperature straordinariamente alte.

0: Andrea Toffaletti, vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Dopo l'anteprima di sabato 1 agosto sull'Adamello, Carovana dei Ghiacciai di Legambiente darà ufficialmente il via alla sua 7ª edizione dal 17 agosto al 3 settembre 2026. 5 le tappe in programma. Si partirà dalla Francia dal 17 al 20 agosto dai ghiacciai della Vanoise, per poi spostarsi in Valle d'Aosta dal 20 al 24 agosto sui ghiacciai del Monte Bianco, in Lombardia dal 24 al 26 agosto sul ghiacciaio dei Forni, in Friuli Venezia Giulia dal 26 al 29 agosto sul ghiacciaio del Montasio e infine in Piemonte dal 31 agosto al 3 settembre sul ghiacciaio del Monviso.

0: aiuto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 12.57 e con questo approfondimento che abbiamo appena sentito sul lavoro della carovana dei ghiacci e su quello che è lo stato di salute dei nostri ghiacciai, chiudiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina.
0: Nella testa c'ho l'anello tipo stadio, sono in alto, puoi trovarmi dove stadi, oh, non metto la radio perché casa lei, guido e vado liscio come casa dei, pronto per la
1: fuga. A me non resta che salutarvi e invitarvi a rimanere sulle nostre frequenze, perché a brevissimo, dopo questo nuovo brano di Ernia, che vi ricordo calcherà la scena del 34esima festa di Radio Onda d'Urto proprio questa sera insieme a Beba, ci sarà un nuovo spazio per l'informazione con il giornale Radio Flash delle 13. Restate con noi.
0: So come alzare il cachet, sono il don con l'iPhone, muovo

0: Le 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 11 di agosto. Partiamo andando in Colombia, 132 morti e 600 feriti e il bilancio parziale del terremoto magnitudo 7.4 che ieri sera ha colpito il paese. Sono 5 le città in allerta rossa a partire da Pereira e da Cali. Decine gli edifici crollati, fermi gli aeroporti, si cercano superstiti sotto le macerie. Gli ospedali di Cali hanno dichiarato l'emergenza massima dopo aver raggiunto il 100% di capacità di posti letto. Mancano in particolare sangue e farmaci salvavita. Andiamo in Medio Oriente. Netanyahu ha cancellato in poche ore la farsa del Board of Peace, dicendo no a qualsiasi ritiro da Gaza, sempre sotto le bombe. Nelle ultime 24 ore un morto ed un ferito grave. Manca qualsiasi ipotesi di statualità palestinese, tanto nella striscia quanto in Cisgiordania. Qui oggi coloni israeliani armati hanno fatto irruzione nei villaggi di Awarta, Osarin e Sarra a sud di Nablus. In Libano invece un drone israeliano ha preso di mira un convoglio di ambulanze che trasportava dei feriti in un precedente attacco nella zona di Nabatì. Proprio la mancata sovranità del sud del Libano è uno dei punti critici dei rapporti anche fra Stati Uniti ed Iran. Qui oggi Teheran ribadisce come non esistano soluzioni militari né per la crisi in corso né tantomeno per la riapertura dello stretto di Hormuz. E connessa alla crisi perpetua in Medio Oriente c'è anche quella energetica. I prezzi medi in Italia calano lievemente ma restano comunque su livelli monstra: 1,98 euro al litro per la benzina, 2,1 euro per quanto riguarda il diesel. Nel frattempo, durante i controlli della Guardia di Finanza, in 2 casi su 3 nei distributori sono state trovate irregolarità, compresa benzina ma soprattutto gasolio allungati con l'acqua. Andiamo ora invece in Lucania. Attivisti antirazzisti lucani che chiedono piena luce sulla morte di un 32enne di nazionalità tunisina avvenuta nella sera del 10 di agosto all'interno del lager dei migranti, il CPR di Palazzo San Gervasio Potenza, lo stesso CPR dove nell'agosto di 2 anni fa morì Oussama Darkayou. La vittima invece di 2 giorni fa è un 32enne, non è chiaro se sarebbe morto per un gesto di autolesionismo o durante le proteste. Proteste poi scoppiate per denunciare le condizioni disumane di detenzione. Protesta andata avanti per tutta la serata dove si sarebbe registrato anche un ferito grave. Ancora migranti, il comitato Schengen è convocato giovedì per l'audizione di Piantedosi che perorerà la causa della Meloni, cioè il ripristino dei controlli ovunque, non solo quelli già in corso fra Italia e Spagna, ma anche in tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea. Su questo avanza il progetto d'Italia e Danimarca di costituire dei lager per migranti fuori dai confini della Fortezza Europa per estendere il fallimentare modello italo-albanese. Crisi climatica, continua a prevalere il rosso nella mappa delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Oggi 19 le città da bollino rosso, 19 anche domani, diventeranno 18 solamente alle 13 di agosto. Continua poi anche la crisi idrica che riguarda ormai tutto il sistema fluviale e lacustre, emergenze anche per gli incendi. Capitolo giudiziario, domani l'interrogatorio di garanzia in carcere per il faccendiere Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, il conduttore di Report. Contestato a Lavitola anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure per il camerunese Tavares, oggi latitante, ritenuto il braccio destro di Lavitola. Secondo l'accusa sarebbe stato infatti l'intermediario tra il faccendiere e le 4 persone arrestate a giugno, ritenute le persone che materialmente hanno messo un ordigno esplosivo ad alto potenziale lo scorso ottobre fuori dalla casa di Ranucci a Pomezia, vicino a Roma. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. In questo modo Lavitola voleva diventarne lo spin doctor. Non c'è però alcun elemento, dicono i magistrati romani, per ritenere che Ranucci sapesse delle mosse di Lavitola. Torniamo all'estero, attacco russo contro Kiev e Zaporizhia, 8 morti e 20 feriti, i missili sono nordcoreani, denuncia Zelensky. Il tutto il giorno dopo dell'attacco ucraino in Tatarstan con almeno 13 vittime nei pressi di un oleodotto. Oggi un'altra raffineria russa è stata colpita ad oltre 6.000 km dal confine nell'estremo oriente russo. Siamo in Libia, il capo dell'intelligence militare dell'esercito di Haftar nell'est del paese è stato ucciso a Bengasi da una autobomba. Si tratta del generale Fawzi al-Mansouri, uno dei protagonisti della cosiddetta Operazione Karama, la campagna militare lanciata nel 2014 da Haftar nell'est della Libia. Il tutto mentre oggi, tanto a Tripoli quanto a Bengasi, arriva Akan Fidan, potente ministro degli esteri della Turchia. Proprio in Turchia, nella notte, il Parlamento di Ankara ha approvato una legge che prova a mettere in pratica i primi prodromi del processo di pace avviato un anno e mezzo fa con l'appello di Öcalan per una risoluzione politica del conflitto con il PKK. La legge sul rafforzamento della solidarietà internazionale e l'integrazione sociale è stata approvata nella notte, 468 sì, 88 no, dall'estrema destra turca, 6 astensioni. La legge contiene alcuni articoli che prevedono il rinvio o l'archiviazione delle indagini, procedimenti penali e sentenze contro i militanti del PKK all'interno del percorso iniziato nel febbraio 2025 con l'appello lanciato da Abdullah Öcalan, che ad oggi si trova ancora rinchiuso nell'isola carcere di Imrali. Dalla Turchia alla non distante Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente autocrate siriano Bashar al-Assad, dovrà essere perseguito anche a livello internazionale, ha deciso la Corte Suprema di Damasco. Al momento Assad si trova a Mosca con la famiglia e qui dal dicembre del 2024, dal momento cioè della presa del potere da parte dello jihadista al-Sharaa. Chiudiamo andando nelle Americhe con Trump che prova a correre in soccorso dell'amico sodale Infantino, sempre più sotto pressione da parte della UEFA, della CONCACAF e dall'AFC per l'inedito tentativo di svendere i mondiali di calcio agli investitori privati. Sarebbe un gravissimo errore rimuovere Infantino, scrive il tycoon. È eccezionale, ha ribadito Trump, che con Infantino ha condiviso l'ultimo mondiale di calcio, quello che si è tenuto fra Stati Uniti, Canada e Messico. Minuti è tutto per quanto riguarda il nostro giornale radio qui da Radio Onda d'Urto. Linea l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi c'è storie di classe.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 11 di agosto. Continua la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia fino al 22 di agosto. Il programma per questa sera prevede sul palco principale i concerti di Beba e di Ernia, concerti che saranno dedicati a Stella Mutti. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione a 20 euro, poi ingresso libero dalla fine dei concerti e fino alle ore 2, l'orario di chiusura della festa. Alla libreria del Gatto Nero alle ore 19.30 Running Club con l'autore Emanuele Galesi in dialogo con Enrico Danesi, una storia di dolore e rinascita, la corsa come metafora e risorsa per la vita. Allo spazio Siamo Gatti, lo spazio per i più piccoli, le più piccole, super tornei di scacchi alle ore 21, torneo gratuito per bambini, bambine, ragazzi e ragazzi sotto la supervisione degli alfieri del Garda ASD con premiazioni. Alla fine del concerto di Ernia si aprono le tende intorno alle ore 23:45. Al Ceringhito il rap di Naur Human and DJ Soul Soulja. Alla tenda blu Yellow Sugar Band con il loro funky e poi la techno di Mr. Du Bop. Fine al Pachanka, rock versus reggaeton con Cegna and Friends in console. Questo è il programma per quest'oggi all'area Feste di via Serenissima a Brescia. Lo ritrovate anche su festaradio.org. Appuntamenti al cinema. Cinema nuovo Eden d'estate propone per oggi il film Stand By Me, ricordo di un'estate, alle ore 21:15. Cinema nuovo Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Ancora in cinema, sempre in centro, all'Arena del Centro, Scuole Calini, in via Nino Bixio, Brescia, il film Rental Family, Nelle vite degli altri, alle ore 21, Arena del Centro, via Nino Bixio, Brescia. Vi ricordiamo infine che prosegue la tenda di solidarietà con la Palestina a Toscolano Maderno nell'Alto Garda, continuerà fino al 16 di agosto, è aperta dalle ore 19 alle ore 22, si trova presso il cortile della Canonica di Piazza San Marco, Toscolano Maderno, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, la mail è sempre redazione@radioondadurto.org.

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portare il mio stesso cognome.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Agosto 1965. A Watts, sobborgo di Los Angeles, nell'agosto del 65, bianchi e neri ingaggiarono una lotta feroce. Ci volle l'intervento della Guardia Nazionale, con quasi 10.000 uomini, per sedare le violenze che la polizia di Los Angeles aveva provocato. Ennesimo scandalo in un paese che non riusciva allora e non riesce tutt'oggi a dare risposte ai problemi sociali ed economici del paese. 6 giorni di disordini, 34 morti, di cui 25 neri, più di 1.000 feriti, 40 milioni di dollari di danni e quasi 4.000 persone di colore

una popolazione nera in espansione. La rivolta di Watts, ben più di quelle che l'hanno preceduta, è una rivolta giovanile, scandita dalle radio nere, unica espressione mediatica aperta allora alle minoranze. Dalle radio venne preso lo slogan che scandì quei giorni e quei riots, cioè

0: A quelli di voi che pensano di essere venuti qui oggi per sentirci dire, come fanno certi leader negri, che il nostro tempo sarà migliore, che noi trionferemo un giorno, io dico che siete venuti nel posto sbagliato, perché il vostro tempo non migliorerà a meno che voi non lo rendiate migliore. A coloro i quali pensano di venire qui per sentirsi dire di porgere l'altra guancia alla brutalità dell'uomo bianco e al sistema di ingiustizia che vige qui in America, e che pensano di venire qui per sentirsi dire di andare là a pregare per avere un posto al bancone del loro bar, di nuovo io dico: siete venuti nel posto sbagliato. Noi non vi insegniamo a porgere l'altra guancia, non vi insegniamo a porgere l'altra guancia nel sud, e non vi insegniamo a porgere l'altra guancia nel nord. A comportarvi in maniera rispettabile da fieri afroamericani. Ma allo stesso tempo noi vi insegniamo che se qualcuno vi mette una mano addosso, fratello, tu devi fare del tuo meglio perché non metta mai più una mano addosso a nessuno.
1: Sei giorni di sommossa di Watts segnarono uno spartiacque nelle relazioni razziali e nella coscienza dei neri americani. All'inizio è la reazione spontanea alla brutalità dei poliziotti bianchi, poi la faccenda assume connotati del tutto politici, in una scena, quella sociale americana, già arroventata dall'intervento statunitense nel Vietnam. Watts segna inoltre la separazione del pensiero di Martin Luther King da quello nascente del gruppo delle Black Panther.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Se avessi quell'auto veloce che guardo dal vetro, mi servirebbe solo il tempo di farci il pieno, senza pensare troppo a ciò che lascio indietro, che se lo perdo è perché posso farne a meno, guidare via da qui fino a tarda sera.
3: 13 e 16 minuti, Radio Onda d'Urto ancora in diretta, non abbiamo il timore da segnalare.
2: Bella maniera.
3: Un po' di musica verso la festa, non solo questa sera, ma anche nelle prossime giornate. Poi alle 13.30 le voci raccolte alla libreria del Gatto Nero nella serata di ieri. Alle 14.30 invece ci sarà la puntata odierna della Compagnia dei Gatti Neri con la nostra Laura. Alle 15 invece lo speciale dedicato alla serata di oggi sul palco principale Beba e Ernia. Ci stiamo ascoltando proprio Ernia qui con un featuring con Arcomi, il brano che abbiamo scelto, quello che abbiamo ora in sottofondo, Qualcosa che manca. Buon ascolto a tutti e a tutti, il giornale radio torna alle ore 16.

0: so come, forse devo avere un buco dentro la tasca.
1: Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

0: pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: Vor.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo un whisky.
0: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

0: gira male, sono cruel.
1: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Ernia in concerto, un concerto dedicato a Stella Mutti. Qui ascoltiamo il brano Boo.
2: Fammi fare atmosfera, devo spegnere la luce. Hai paura del buio? Hai scarpe da 3000, massa secco, boom. Io un altro appartamento che vi rento, boom.

Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi il concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

0: a tutte, tutti e tutto, e benvenute alla sesta puntata di Libreria in Festa, la trasmissione realizzata dalla libreria che vi accompagnerà dalle 13.30 alle 14 durante tutta la durata della festa di Radonda d'Urto fino al 22 agosto. Oggi trasmettiamo un estratto dall'audio dell'incontro di mezzanotte dedicato a Risonanze Berlinesi, scritto da Carmelo Leotta, musicista bresciano emigrato a Berlino da molti anni ed edito dalla Fenice. A chiacchierare con lui Paolo Bruno, che sulle frequenze di Radio Onda d'Urto conduce la trasmissione Old Jazz. Vi ricordiamo che stasera ospiteremo in libreria Emanuele Galesi con il suo Running Club, edito da Santelli. A dialogare con lui Enrico Danesi. Appuntamento alle 19.30 in libreria. Ci vediamo in festa.
1: Arrivano alla spicciolata le donne del coro. Non c'è un orario stabilito. La prova, a un certo punto, si farà. Nel brusio crescente, il suono del baglam si perde nella chiacchiera indisciplinata, nel giubilio di accoglienza per chi arriva in ritardo e non riesco più a percepire la pulsazione ritmica del pezzo. Continuo a suonare lo stesso, guardando le mani del mio amico, e finalmente capisco che la musica non è un pulsare, ma un continuo accadere. Suoniamo a tempo perché siamo nel tempo. Riabbandoniamo l'esecuzione e il coro è pronto. Una ventina di donne conversano animatamente, senza perdere d'occhio Bülent, il direttore. Quando ricomincia a suonare, si fa silenzio subito. È un'introduzione strumentale che solo alla mia persona profana sembra simile ad altre. Il coro attacca deciso la strofa ondulata. Ma non c'è mistero che non si possa profanare. E le mie prime note incerte sono l'avvio di un'iniziazione a una sapienza che vive al di là della porta del mondo. Un divino che risuona al di qua della porta facendosi musica. Musica che fa incontrare l'uomo con Dio. Il coro, Bülent ed io, siamo già al secondo brano. Si sa che comincerà, anche se non si sa quando. Di per certo si sa che comincerà. E come si scriverebbe in partitura, attacco deciso, tutti.
2: Ciao Carmelo, io e Carmelo ci conosciamo da più di 30 anni, o almeno 30 anni, insomma. Credo che, Carmelo, tu frequentavi già il monastero, la festa del monastero?
1: La festa del monastero è stato un'iniziazione, a proposito, ecco, sì, ecco. Okay. Poi ce ne sono state altre, compresa questa di cui ho appena accennato.
2: Siamo qua in maniera molto informale, e quando Carmelo mi ha chiesto di essere io a intervistarlo, a aiutare a spiegare questo bel libro al pubblico, ero un po' perplesso. Uno, perché ormai la mia passione per la lettura è estremamente scemata, visto che senza occhiali non riesco a leggere, e quindi la lettura mi risulta un po' più ostica. In secondo luogo, perché essendo il primo giorno di festa, le fatiche del montaggio, pensavo mi avrebbero spossato, invece sono abbastanza in forma, quindi attenzione Carmelo, che Carmelo mi ha assillato sia prima di anche oggi, ma anche in precedenza, per avere una traccia di dove volevo andare a parare con la mia chiacchierata, mentre io amo più non esattamente l'improvvisazione, ma amo di più il percorso che fluisce attraverso il dialogo. Chiaramente a questo punto cominciamo subito con la domanda più scontata e banale: come ti è venuta l'idea di scrivere un libro? Anche perché adesso lo vado a pigliare, perché perché me lo sono proprio scritto. In un certo punto del libro scrivi che scrivere ti risulta laborioso, quindi il tuo lavoro e la tua professione è quella di musicista, e come mai hai pensato di darti alla scrittura?
1: Ma sì, darsi alla scrittura forse non è l'espressione adeguata, perché alla scrittura non si può dare niente. La scrittura che ho praticato è qualcosa che mi è stata data dalle impressioni che ho raccolto. Ecco, per cui il mio non è stato un darmi alla stesura, ma quasi un lasciarmi travolgere da una serie di impressioni che mi sono giunte dall'avanzare della città. Ecco, le cose che avanzano contro danno un discorso proprio, ecco, e questo credo che sia ancora più vero nel caso di una città come Berlino, che avanza il racconto di sé. Ecco, è un luogo caratterizzato da una profonda e continua, incessante passione storica. Nasce dalla coscienza storica di se stesso, si racconta, i luoghi non sono solo il loro mero apparire, ma la risonanza del discorso che dietro essi si cela, il volersi riraccontare, il volersi ostinatamente reinterpretare attraverso iscrizioni che si trovano ovunque, attraverso piccoli sintomi che la città continua a dare di se stessi, rimandi. Ecco, sono andato a fare una visita medica e mi sono ritrovato ieri, nella giornata di ieri ad esempio, con l'ultima che mi è successa a Berlino. Arrivo in questo l'indirizzo presso questo indirizzo che il navigatore mi fa tra l'altro oscillare tra un lato e l'altro della strada, campeggia una torre enorme, un edificio sovrumano, e mai più penso che sia quello l'indirizzo. In realtà era proprio lì che dovevo andare. Mi ritrovo nella fabbrica privata più grande di Berlino, che era stata edificata negli anni 20 da una famiglia ebraica, la casa editrice Ullstein, ecco, che poi è stata espropriata durante il nazismo, e il cui fondatore Ralf Ullstein è tornato dopo la guerra e ha rifondato la. Ecco, ritrovarsi ad ogni occasione coinvolti nella storia di Berlino, coinvolti nei luoghi secondo una loro funzione attuale, ma continuamente travolti dal racconto delle funzioni precedenti. Ecco, questo lasciarsi risucchiare dalla narrazione è per me un'esperienza.
2: Ecco, voglio ancora restare a chiarire, a capire con te la genesi di questo libro. È stato scritto sono 40-42 piccoli sketch brevissimi, una, due pagine, non di più, in cui racconti appunto queste sensazioni, neanche il suono della città, ma proprio il suo risuonare. E voglio credere, sempre parlando della genesi di questo libro, è stato scritto in continuità o c'erano dei piccoli appunti presi su un qualche block notes che poi da cui poi si è partito per elaborare tutta la costruzione del libro?
1: Ma il libro in questo senso si scrive un po' da solo, nel senso che l'impressione dei luoghi continua a ritornare.
2: E soprattutto sono stati scritti cronologicamente o invece poi hai attuato un certo montaggio nella disposizione degli episodi?
1: La cronologia è semmai quella della priorità della necessità di scriverli, ecco, è come se si fossero accumulati nella coscienza, diciamo, e quindi nel potenziale ricordo, delle scene che mi hanno lasciato un suono all'interno, mi hanno lasciato una, come dire, una porta aperta, un senso di incompiuto, sì, è vero, un piccolo senso di vuoto, un vuoto che andava a risonare proprio perché vuoto, e chiedeva di essere colmato, come dire,
2: perché questo,
1: in questo senso ritornano le impressioni.
2: Però hai eluso la mia domanda, caro Carmelo, non ci hai rivelato se sono stati scritti cronologicamente, perché per esempio nella prima decina di sketch, io li chiamerò per tutta sera, non so se questo ti possa far piacere o meno, la prima decina, il termine risuonare ricorre molto di più che nel resto del libro. Viceversa, c'è un elemento che nella prima parte, nel primo quarto di scrittura, sembra quasi assente, che invece, e mi chiedevo come mai Carmelo ci racconta questi aspetti di Berlino senza mai raccontare il suo lavoro principale di musicista. Nella prima decina uno potrebbe dire: ma Carmelo che lavoro fa? L'impiegato o il barista? Non necessariamente il musicista. Dopo invece, a partire da quel capitolo dedicato alla società levitica, di cui hai letto una parte del testo, dopo invece comincia ad apparire anche il tuo ruolo di musicista in queste intercapedini tra i vuoti della città.
1: Sì, guarda, in questo senso ti voglio confermare la mia risposta di prima, anche se poteva sembrare un'illusione. La cronologia, ecco, ricalca la mia necessità di scriverli, questi piccoli racconti, e la necessità giunge nel momento in cui nel momento in cui si fa urgente esprimere un aspetto di questi ricordi, di queste risonanze. In questo senso arrivo anzitutto a descrivere la risonanza nel primo passaggio, diciamo, nei primi passi del libro. Mi è particolarmente urgente definire la risonanza come fatto, per così dire, non autorale, per fatto quasi accidentale, per fatto passivo, quasi clownesco, in cui come un inciampo, ecco, e la risonanza è come è ancora qui, questa impressione è ancora qui, ecco, questo per me è un risonare, non è, ecco, questo. Mi sono stati scritti molti libri con lo scopo preciso di offrire una interpretazione dello spazio cittadino. Berlino è fatta così perché c'è una storia, perché c'è un'umanità, perché c'è una caratteristica considerata naturale nel carattere delle persone, eccetera eccetera. Ecco, non è questo il mio approccio è semmai il lasciare risuonare quelle impressioni per dare un'esperienza ulteriore al lettore. Non è il racconto, il semplice riferire un'esperienza che io ho avuto della città. Ecco, non è una spiegazione di Berlino. C'è un libro, per esempio, si chiama La chiave di Berlino, adesso mi viene in mente così. Ecco, che appunto allegoricamente intende offrire una spiegazione, ecco, un'interpretazione. Ecco, io faccio esattamente il contrario. Cioè, mi allontano da qualsiasi possibile interpretazione. E per questo sono i primi racconti che figurano nel libro, sono quelli che mi danno modo di esprimere il concetto in termini, per esemplificazioni successive, di risonanza.
2: Beh, chiaro,
1: poi che... arrivo io, ecco, poi arriva il musicista e poi sparisce anche il musicista.
2: È chiaro che Berlino è un unico nella storia delle capitali europee e conseguentemente, visto che le capitali europee vantano la maggior anzianità, antichità, è un unico mondiale, perché l'isolamento vissuto dopo la seconda guerra mondiale l'ha chiaramente particolarmente segnata. In questo tu racconti molto bene una cosa che ho percepito anch'io di Berlino quelle poche volte, quelle volte che ci sono stato, che è l'assenza, cioè la presenza dei vuoti, a partire da Potsdamer Platz sino in tutte le parti della città c'è sempre qualche vuoto, e racconti molto bene questa assenza come memoria della storia della città. Credi che il turista occasionale riesca a percepire queste assenze, o dice, passando per Potsdamer Platz, dice: ah, che bella spianata, qua la prossima volta che ci vengo ci avranno costruito un centro commerciale?
1: Beh, io vorrei proporre a qualche guida turistica professionale una gita in negativo di Berlino, cioè andiamo a vedere non quello che a Berlino c'è, ma quello che a Berlino non c'è o non c'è più, per effetto di queste cancellazioni e per effetto della volontà di lasciarli quei vuoti, a testimonianza, a luogo di risonanza di una narrazione. Esce, per esempio, lo racconto in un episodio. Uno esce dalla Hauptbahnhof, dalla stazione dei treni principale di Berlino, e il paesaggio è costellato di grattacieli, costruzioni nuovissime, avveniristiche, espressioni di un'architettura contemporanea strabiliante. Ora, l'edificio che storicamente è più importante in quello scenario, in realtà non si vede, perché non c'è più. Esiste tuttavia un muro di mattoni rossi che non contiene più niente. Allora bisogna andare lì. Allora, ecco, la curiosità di un ipotetico visitatore delle città invisibili, o un... il turista che voglia accogliere l'invito di andare a vedere la Berlino che non c'è, dovrebbe essere attratta proprio da quel vuoto, entrare all'interno delle mura, di queste mura di cinta, e scoprire il castello che non c'è più. E in questo caso si tratta delle carceri prussiane che sono state distrutte durante la guerra e che sono state il teatro di grandi atrocità nel nazismo, ma sono state anche la testimonianza di un sistema carcerario considerato molto evoluto durante il Reich prussiano. Dove la cosa non c'è, ecco, in realtà c'è un passato che spesso racconta molto di più di quello che c'è.
2: Però la Berlino che ho percepito io è una Berlino che ha fatto molto per cancellare il muro, molto per cancellare la divisione est-ovest. Oggi si fatica Certo, Checkpoint Charlie è rimasto come attrazione turistica, è quasi una giostra dove passare, ma in realtà del muro è rimasto pochissimo. Sì, qualche casamatta, qualche torre di avvistamento, ma non la mia impressione. E chiedo alla tua che ci vivi, la mia impressione è che in un certo qual modo i berlinesi l'abbiano voluto rimuovere proprio completamente.
1: Sì, ne è stato rimosso effettivamente una grande parte. Lo si ritrova ad esempio nei cortili delle case. Inaspettatamente compaiono pezzi di muro di Berlino che alcuni hanno voluto conservare in quella che nel frattempo è diventata una proprietà privata. Oppure a livello museale, il muro, il muro sopravvive nella sublimazione estetica, ad esempio quando presso il monumento del muro di Berlino a Bernauer Strasse, tra l'altro ho scritto proprio un episodio su questo. Quello che del muro è rimasto e ciò che del muro ancora raccoglie una grande attenzione è il senso di confine, è la linea che traccia sulla città, e questo attrae molto l'attenzione del turista. Allora se sei d'accordo leggerei un breve brano in cui racconto appunto l'attenzione quasi ossessiva che le persone dedicano alla linea, non tanto a ciò che è rimasto del muro, non, ecco, il fatto monumentale, la monumentalità documentale di quel frammento perde attrattiva rispetto alla significatività della linea, del fatto del confine. Però ho intitolato questo episodio Über di linee, che è il titolo di un libro di Heidegger e Ernst Jünger in cui si parla della linea. Über di linee significa sia sulla linea, cioè riguardo alla linea, che oltre la linea. Prendendo lo spunto da questo doppio senso, mi sono dato a descrivere questa scena turistica. Perdonatemi l'esitazione, ma devo reperire... 41. I turisti si affollano sul marciapiede. Due o tre si accasciano sull'unica panchina, le macchine fotografiche appese lungo i fianchi. Come muli stanchi, mal disposti a ripartire, si rialzano lenti per seguire la guida, che recita il suo pezzo con inopportuna baldanza. Provato, riprovato, più volte riproposto, non c'è più modo di pensarlo ormai. Sfugge via scivolando di parola in parola sulle teste accaldate nell'arsura estiva, non lasciando quasi traccia di sé. Il muro di Berlino, la famosa notte del 13 agosto del 61, la città che si sveglia divisa. Qualcuno comincia a guardarsi attorno, maneggiando impacciato l'apparecchio fotografico. Di che si parla? Dov'è l'oggetto del discorso? Che cosa si può fotografare in Bernauer Strasse? Si parla tanto del muro, ma non se ne vede alcuno. È stato sostituito con sbarre metalliche della stessa altezza che lasciano intravedere il parco che si trova oggi dove si estendeva la striscia di controllo col Trollstreifen tra la barriera di frontiera Grenzmauer e quella interna all'ex Germania Est Hinterlandmauer. Lungo quel corridoio di sabbia si rendevano visibili i fuggiaschi e meglio bersagliabili. Qui si è istituito il memoriale alle vittime della frontiera interna. La memoria non può che rivolgersi al passato e il muro non poteva che essere tolto, sottratto al ricordo.

Sono accanto senza nemmeno notarlo. La sua presenza è di un tale ordinario squallore che nessuno riesce a ritenerla rappresentativa. Nella sua indignità estetica a calpestare col suo largo piede di cemento il suolo di una città, non porta con sé altro che la sua durezza, la tristezza della reclusione. Nella sua indignità di limite segregante non può rappresentare alcunché di umano. Qualcuno fotografa il partner al di là delle sbarre. Io di qua, tu di là, attraverso il muro ci baciamo. Qualcuno fotografa la fotografia, impressa gigantesca sulla parete di un edificio, del soldato Schumann che salta il filo spinato verso ovest. Celebre immagine. Il salto della libertà. A Monaco ebbe la libertà di lavorare in catena di montaggio. Oppresso dal senso di colpa per aver abbandonato i suoi congiunti, debilitato dalla depressione e dall'alcolismo, si sarebbe poi impiccato a un albero da frutta del suo giardino. Ma questa storia non si evince dalla fotografia, che raccoglie il distratto assenso della folla. Accanto ad essa spicca la torre di sorveglianza, da cui la striscia di controllo veniva osservata. Ancora, ciò che di autentico rimane di quegli anni non riceve attenzione. Modesto, per niente spettacolare nella sua ingrata funzionalità, è lasciato al proprio abbandono. Un capannello si è raccolto un po' più in là. Guardano tutti a terra. Sembra che qualcuno si sia sentito male e giaccia ai loro piedi. Mi avvicino. Ciò che la gente osserva è una semplice striscia metallica con impressa la scritta Berlina Mauer 1961-1989. L'attenzione che né il tratto di muro lasciato intatto né la sua sublimazione artistica nelle sbarre metalliche hanno ottenuto sembra essersi coagulata tutta qui, in questa semplice scritta informativa. Qui la soglia assume il suo aspetto più espressivo, quello di una semplice linea che reca l'inequivocabile descrizione di se stessa. Qui passava il muro di Berlino. Questo è il luogo del suo ricordo e qui è possibile dedicarsi, senza il disturbo della sua squallida materialità né della sua compiuta rappresentazione in forma di sbarre da galera, alla sua immaginazione. Mentre le auto passano veloci oltre la linea, qui i visitatori hanno modo di raccogliersi nella riflessione sulla linea. Averla saltata non ha portato a Schumann la felicità che la famosa fotografia promette. Oltre la linea si ritrovano inquietudine e rimorsi. Che da una parte si stia bene e male dall'altra è quello che dice la pubblicità. Riflettere invece riguardo l'esistenza della soglia, del limite segregante, significa prospettare una liberazione essenziale. Über die Linie traduce ugualmente oltre e sulla linea. In questo caso la nostra lingua è più precisa.

Radio Onda Adulto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama allo 030 456 70 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda Adulto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

0: dei gatti neri.
1: E allora partiamo subito. 11 agosto 1962 nasce a Parigi Christian Aaron Boulogne, o più comunemente conosciuto Ari, figlio della cantante tedesca Nico, splendida musa di Andy Warhol, la troviamo anche in casa Velvet Underground. L'artista dedicò al figlio il brano Ari's Song, che troviamo all'interno del suo album solista The Marble Index.

E noi proseguiamo e andiamo in altri lidi. 11 agosto 1942. Auguri a Mike Hugg, cantante e musicista inglese, lo troviamo in casa Manfred Mann. Dopo lo scioglimento della band, avvenuto nel 1969, fonda il progetto Manfred Mann Chapter 3, passando al piano elettrico e alla voce principale. Inizialmente, infatti, negli anni 60 lo trovavamo come batterista e vibrafonista nei Menag Blues Brothers, nucleo che poi appunto diventò la formazione che tutti conosciamo, Manfred Mann. Noi ci ascoltiamo Time dall'album omonimo Manfred Mann Chapter 3 del 1969 e andiamo immediatamente ad ascoltarceli. Eccoli che arrivano.

lasciamo Manfred Mann Chapter 3 con questa canzone Time e proseguiamo immediatamente con loro. Allora andiamo, pensavo partisse subito e invece parte ora. 11 agosto 1943, andiamo a fare gli auguri anche a Jim Kyle, bassista canadese, lo troviamo in casa Guess Who, entra nella formazione originale nei primi anni 60, dopodiché si unì agli Scrabble Kane nei primi anni 70. Rimaniamo però per l'ascolto in casa Guess Who ed andiamo nell'inverno del 1971 quando pubblicano l'album Share the Land, da qui Three More Days che chiude questo lavoro.

andiamo all'11 agosto del 1952, cambiamo leggermente le sonorità facendo gli auguri a Bob Mothersbaugh, cantante e chitarrista statunitense. Lo troviamo in casa di Ivo. Al di fuori dei Divo, Bob lavora anche come compositore per cinema e televisione. Noi andiamo a fargli tanti auguri rimanendo dai suoi Divo ed ascoltandoci il brano Freedom of Choice dall'album omonimo del 1980.

10 agosto 1996 muore Mel Taylor, batterista statunitense, lo troviamo in casa a Ventures. Si unì a loro nel 1968 in sostituzione dell'allora batterista Howie Johnson e poi nel 72 si prese una pausa per concentrarsi su materiale più prog, pubblicando 4 album prima di decidere di tornare, diciamo, all'ovile nel 1979. Mel nacque il 24 settembre del 1933. Noi ci ascoltiamo Roadrunner dall'album Twist with the Ventures del 1962, siamo in casa appunto Ventures. Su questa notte noi ci salutiamo, la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura, ciao!

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni

15 di agosto alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia, attorno a Ernia. Il concerto sarà aperto da un'altra rapper, lei si chiama Beba, ingresso con sottoscrizione direttamente ai cancelli al prezzo di 20 euro a partire dalle ore 19.

nonno paterno era infatti svizzero tedesco, mentre un bisnonno materno era un esodato rovigliese originario del Montenegro. Cresciuto nel quartiere Cutiotto di Milano, quartiere che l'artista stesso nomina più volte nei suoi brani, si avvicina al mondo dell'hip hop soprattutto grazie all'amico di infanzia Tedua, con cui cresce durante la preadolescenza. Ernie entra quindi a far parte della Bonola Family e di Razza a Parte, collettivi dell'intrufo quartiere di Bonola. Dopo l'esperienza musicale con i Troupe d'Elite, terminata nel 2014, Ernie, all'epoca iscritto alla facoltà universitaria di lingue moderne, abbandona gli studi e dopo un breve periodo come cameriere si trasferisce a Londra, dove vive per quasi 5 mesi. Ne segue il suo primo rientro a Milano, dove lavora presso l'Istituto Europeo di Oncologia, quindi un soggiorno in Francia, poi il definitivo ritorno in Italia. Ernie riprende la sua carriera musicale nel 2016. Il prossimo brano che andiamo a proporvi è proprio di quell'anno, si intitola Lei No, singolo che segna il suo grande

durante i live. Quel progetto si concluse nel peggiore dei modi e per Ernia fu un colpo durissimo, una vera e propria batosta psicologica che lo convinse a mollare tutto. Sembrava la fine di un sogno, ma era anche il primo capitolo di una storia di rinascita. Torniamo quindi indietro nel tempo, andiamo a proporvi un brano dei Troupe d'Élite che si

0: vicino, un po' come quelli che vedi in TV. Da quelli che fanno click click se sono al ferro. Io faccio musica più grossa di ferro, tengo la faccia da sgherro.
1: What's up, fresh boy? Don't you speak in your fresh girl? You know what I mean?

0: seguito al sogno infranto della troupe d'élite, Ernia ha fatto i conti con la realtà e ha preso la decisione più drastica: scappare dall'Italia e dire addio alla musica. Si trasferisce quindi a Londra 5 mesi, dove impara a vivere con pochissimo e lavora come cameriere per mantenersi. In seguito passa un periodo in Francia, poi torna a Milano e lavora come receptionist all'Istituto Europeo di Oncologia. 5 anni di vita vera passati lontano dagli studi di registrazione e dai riflettori, praticando lavori comuni. Sono queste esperienze che formano l'uomo dietro l'artista, regalando così al suo stile una profondità introspettiva e una maturità di scrittura che lo distanziano anni luce dai classici stereotipi del rapper spaccone. Ci ascoltiamo ora Madonna, una hit estratta dall'album Gemelli, il secondo in studio del rapper Ernia, è stato pubblicato nel giugno del 2020.
1: Penso davvero, mi girassero di più, sarei più umano, più o meno. Al tuo cappuccio sono giudati, pensarci un anno fa, fa, sanno, beh, dico di poco se ci mangio ben, venga.

quasi. Oh my god. Devo quello che quasi mi. Oh my god. Faccio un pezzo con Adrian.

Siamo quindi nel 2020, l'anno della consacrazione definitiva di Hernia con l'album Gemelli. Al suo interno c'è una traccia destinata a cambiare per sempre la sua carriera e a trasformarsi in un vero e proprio inno generazionale. Parliamo di Super Classico, un brano che ha collezionato una sfilza incredibile di dischi di platino, un brano che è nato in modo del tutto inaspettato. Hernia infatti voleva scrivere una canzone d'amore che non fosse sdolcinata, ma che raccontasse con ironia le contraddizioni e tira e molla delle relazioni moderne, paragonandole a quei derby calcistici infiniti che non finiscono mai. Il ritornello killer ha conquistato non solo il pubblico del rap, ma anche le radio e intere famiglie, dimostrando la straordinaria capacità di Hernia di essere pop e accessibile senza però perdere un briciolo della sua credibilità lirica. Dall'album Gemelli ascoltiamo quindi il super classico Hernia, martedì 11 di agosto alla festa di Radio Onda Adulto via Serenissima a Brescia.

una delle cose più interessanti della musica di Ernia è la sua assoluta onestà intellettuale, una merce rara nel mercato musicale odierno. In un genere come il rap, dove spesso si ostentano ricchezze esagerate o al contrario si finge di provenire da situazioni di estrema povertà per fare notizia, Ernia rompe gli schemi. Ha dichiarato apertamente, con orgoglio, di provenire da una classe media milanese. È infatti cresciuto nel quartiere Cuti 8, è figlio di professionisti, non ha mai avuto bisogno di inventarsi un passato da gangster per risultare credibile. Nei suoi testi si sente forte la componente del conscious rap. Analizza la società con precisione di un chirurgo, raccontando i dubbi, le insicurezze e le speranze della sua generazione. È la voce di chi vive la normalità e cerca il suo posto nel mondo, ed è per questo che il suo pubblico si immedesima così tanto in lui. Il prossimo brano che andiamo a proporvi si chiama Ferma a guardare, nella versione in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari.

dietro al successo e agli applausi del pubblico si nascondono ombre pesanti. Ernia non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la pressione psicologica derivata dalle aspettative del mercato dopo il boom di Gemelli. I

hanno tuttavia la forza di superare il periodazzo e nel 2022 pubblica Io non ho paura, un concept album cupo, maturo e profondamente catartico. All'interno del disco Ernia confessa le sue fobie più intime e attacca la superficialità della società moderna, firmando quello che molti critici considerano il suo manifesto artistico più riuscito, dove la vulnerabilità diventa il superpotere più grande. Andiamo ad ascoltarci Bella Fregatura, uno dei singoli più amati e passati in

spizzatura, sei la mia bella fregatura.

siamo giunti alla fine del nostro viaggio, ma per Ernia il percorso è tutt'altro che concluso. Oggi Matteo Professione è una certezza assoluta del panorama musicale italiano, un artista che ha saputo evolversi mantenendo intatta la sua penna sopraffina. Con i suoi lavori più recenti e le continue sperimentazioni live ha dimostrato di non voler rimanere chiuso nel recinto sicuro del rap tradizionale, ma ha aperto le porte a sonorità funk, pop, rock e a collaborazioni trasversali che continuano a spiazzare i fan della prima ora e a conquistare nuovi ascoltatori. Il suo futuro è un foglio bianco tutto da scrivere all'insegna del cambiamento e del rifiuto della banalità. Noi non vediamo l'ora di vederlo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Ernia ci salirà l'11 di agosto dopo il concerto di apertura della Trapper Beba che vi presenteremo tra pochissimo. Ernia, 11 agosto a Festa Radio, apertura Cancelli ore 19, niente prevendite ma sottoscrizione in favore della nostra emittente direttamente all'ingresso al costo di 20 euro. Chiudiamo questo speciale con il brano Parafulmini, un pezzo nato dalla collaborazione con Blash e Family.

siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org.

nuovo in onda su Radio Onda d'Urto. Nella prima mezz'ora di questo speciale vi abbiamo presentato la carriera e fatto ascoltare alcuni brani del rapper Ernia, che salirà sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Il concerto sarà aperto dalla rapper Beba, una delle voci più affilate e originali della scena urban italiana. Niente prevendite per Ernia e Beba, sottoscrizione direttamente ai cancelli al costo di 20 euro. Apertura alle ore 19, via Serenissima, Brescia. Ma andiamo quindi a presentarvi Beba, all'anagrafe Roberta Lazzarini, classe 1994, nata e cresciuta all'ombra della Mole a Torino. Una tipa con il rap nel DNA. Si è innamorata dell'hip hop ad appena 8 anni e da adolescente ha iniziato a scrivere poesie e racconti prima di trasformarli in barre taglienti. Dopo il debutto underground del 2015 con il Joker mixtape, Beba ha iniziato a farsi notare per un flow geometrico, un'attitudine da urlo e zero peli sulla lingua. Il primo brano di Beba che andiamo a proporvi si intitola Chicas.

0: nuovo in onda, stavamo parlando della scalata al successo di Beba. La vera svolta della sua carriera arriva grazie all'incontro ravvicinato con un'altra fuoriclasse, la producer napoletana Rossella Essence. Insieme creano un sodalizio tutto al femminile, unico in Italia, sfornando singoli killer come Fenty e Vaniglia. Ma è nel 2018 che il terremoto si fa globale. Beba firma con Island Records e pubblica il brano Gruppi, prodotto da un certo Laz. Gli dimostra a tutti di cosa è capace a colpi di punchline devastanti. Curiosità da veri nerd del rap, Beba è stata la prima donna in assoluto a partecipare a Real Talk, il web format di culto per gli amanti del freestyle, registrando una delle puntate più viste di sempre. Noi ci ascoltiamo Gruppi, prodotto proprio da Lazza.
1: Tutti dietro me.

Casbah e andiamo dritti al momento della sua maturità artistica. Nel 2021 l'artista torinese decide di raccogliere le sue anime e pubblica il suo primo attesissimo album in studio intitolato Crisalide, un nome che è tutto un programma, rappresenta infatti una vera metamorfosi, un passaggio dal rap più duro a sonorità urban e pop più intime e personali. Nel disco Beba si mette a nudo affrontando temi complessi come le relazioni tossiche, il maschilismo e le difficoltà di farsi largo in un mondo di uomini. A proposito, a chi le chiede continuamente che cosa si provi ad essere una donna nel rap, lei risponde sempre seccata: è una domanda sessista, a un uomo non chiedereste mai come essere un rapper maschio. Il prossimo brano che andiamo a proporvi si intitola Limonare.

andiamo avanti con questo speciale su Beba, che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto l'11 di agosto. Aprirà il concerto ad Ernia. Un po' di curiosità quindi sulla rapper torinese. I suoi punti di riferimento musicale, tra i suoi idoli assoluti, ci sono pesi massimi come Marracash, Guè e soprattutto Salmo, che l'ha cresciuta a livello di immaginario e rivalsa. Il sogno di collaborare con il King della Sardegna si è avverato proprio nella traccia Io Può. Un altro aneddoto interessante riguarda il faticoso titolo di Regina del Rap italiano, che i giornalisti provano spesso ad appropriarle. Beba ha dichiarato più volte che trova irritante questa mania dei media di dover trovare per forza un'unica queen da contrapporre alle altre ragazze. Una competizione tossica che nel rap maschile non esiste, almeno in questa forma. Andiamo a ascoltarci proprio il brano di Beba insieme a Salmo e Jack the Smoker, intitolato Io Può.

nuovo rap con meno diffidenza rispetto al passato, e solo per questo merita un grande applauso. Noi continuiamo ad ascoltarlo, vi proponiamo proprio il brano Super Sex insieme a Spender.

maschio, ecco perché non preso tanto. Sono così hot, faccio un barbecue, bacio lui, bacio lei come le tattoo. Se vuoi farmi felice devi darmi di più, tipo tipo la sedia di Mona. Se mi metto a raccontarti dei miei

E si chiude qui questo speciale sulla rapper Beba. Prima vi abbiamo invece proposto uno speciale su Ernia. Entrambi saranno presenti sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo martedì 11 di agosto. Vi ricordiamo che quella sera, come tutte le sere, i cancelli aprono alle ore 19. Non ci sono le prevendite, ma verrà chiesta una sottoscrizione di 20 euro direttamente all'ingresso. Noi vi ricordiamo infine che tutto il programma per la 34esima festa di Radio Onda d'Urto è disponibile sul sito festaradio.org. Sono uscite anche recentemente le programmazioni per le tende, da blu il Ciringhito e il Pacianca, quelle che aprono alla fine dei concerti sul palco principale intorno alle 23:45 tutte le sere. Non esitate a consultarli

0: Le 16:03 minuti, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Settima serata dalle 19 per la festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Questa sera, martedì, sul palco principale il rapper Hernia con Solo per Amore Tour. In apertura ci sarà invece Beba, punto di riferimento riconosciuto nella scena urban italiana. Inizio del live alle ore 21 Beba, alle 22 Hernia. L'apertura dei cancelli alle ore 19 e dalle 19 la sottoscrizione a sostegno di Radio Onda d'Urto, 20 euro. Il concerto di stasera è dedicato alla memoria di Stella Mutti. Negli altri stand in libreria alle 19:30 si presenta Running Club con l'autore Emanuele Galesi in dialogo con Enrico Danesi. Siamo Gatti, il laboratorio, cosa ti timbra nella testa? Timbri, colori e fantasia per trasformare i propri pensieri in immagini. Da mezzanotte ancora musica al Ciringhito, il rap di Naur più Human e DJ sul Solja più Kiki in tenda blu, il funky di Yellow Sugar Band e poi il DJ set techno di Mr. Dubop, mentre in Pachanka un doppio DJ set rock contro Reggaeton, Cenia contro Friends in console. Le notizie: sale il bilancio delle vittime del terremoto di ieri in Colombia, i morti accertati sono almeno 169 secondo l'emittente locale Blue Radio. Continuano senza sosta intanto le operazioni di ricerca e soccorso dei dispersi. Nelle ultimissime ore un uomo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato tra le macerie di due palazzi crollati a Torres del Limonar Capri nella zona sud di Cali. Oltre 570 i feriti, 5 le città in allerta rossa, Pereira e Cali le città più colpite. Decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Mancano sangue e farmaci. Palestina, Netanyahu cancella in poche ore la farsa del Board of Peace dicendo no a qualsiasi ritiro da Gaza. Sempre sotto le bombe, con un morto e un ferito grave nelle ultime 24 ore e a qualsiasi ipotesi di statualità palestinese che sia nella striscia che in Cisgiordania. Qui i coloni israeliani armati hanno fatto irruzione nei villaggi di Avarta, Ozarin e Sara a sud di Nablus. I coloni hanno fatto razzie nei luoghi di culto ad Avarta. Intanto in Libano un drone israeliano ha preso di mira squadre di ambulanze mentre trasportavano un ferito a seguito di un precedente raid a Nabayeh, provocando danni alle ambulanze. Il Parlamento libanese ha intanto abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio del 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. Dopo i disordini che sono scoppiati ieri in seguito alla morte di un giovane tunisino di 30 anni nella CPR di Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza, 8 persone trattenute nella struttura sono state arrestate dalle forze dell'ordine. Attivisti antirazzisti lucani chiedono piena luce sulla morte di un 32enne di nazionalità tunisina avvenuta la sera del 10 agosto dentro il CPR di Palazzo San Gervasio. lo stesso CPR dove 2 anni fa era morto Usama Dukauri nell'agosto del 2024. La morte della 32enne sarebbe avvenuta durante l'ennesima protesta contro le condizioni disumane di detenzione, protesta durante la quale si sarebbe registrato anche un ferito grave. Queste le poche informazioni che arrivano dall'interno del CPR Lucano. Non è chiaro se il giovane sia morto durante la rivolta o se invece questa sia scoppiata dopo la notizia della scomparsa dentro il CPR, danneggiato dalla rabbia di chi vi è recluso senza aver commesso alcun reato se non avere un pezzo di carta chiamato soggiorno. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione Europea, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alla frontiera tra i due paesi. Crisi climatica, continua a prevalere il rosso nella mappa delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Il bollettino delle ondate di calore segnala per oggi 19 città in rosso e saranno 19 anche domani, mentre scenderanno a 18 il 13 di agosto. Gli unici bollini gialli oggi sono assegnati a Torino e Cagliari, mentre sono in arancione Verona, Venezia, Trieste, Milano, Brescia e Ancona. Sebbene i bollini rossi restino immutati per domani, è comunque previsto un aumento dei bollini gialli. In particolare passeranno dall'arancione alla giallo Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona. Per il 13 agosto 18 città in rosso, solo Cagliari in arancione e 8 in giallo: Verona, Venezia, Trieste, Torino, Pescara, Milano, Brescia e Ancona. Torniamo in Asia. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, lo ha riferito l'agenzia meridionale l'agenzia britannica UNCTAD. È stato segnalato che una nave mercantile nel Mar Rosso meridionale è stata colpita da un proiettile di origine ignota, causando delle vittime, ha detto appunto l'agenzia nel comunicato. Sono le 16:11 minuti. Il prossimo aggiornamento con le notizie alle 17:20. Fra qualche istante invece lo spazio approfondimenti.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, restiamo insieme fino alle 17:20 quando andrà in onda poi la seconda e ultima edizione del radiogiornale di questo pomeriggio, poi la linea andrà allo studio mobile di Radio Onda d'Urto presso la festa della radio in via Serenissima. Spazio approfondimenti che iniziamo con la proporvi una trasmissione che è stata realizzata da Radio Onda Rossa di Roma, Le Voci dal corteo No Ponte, che sono state raccolte da Radio Onda Rossa sabato scorso, sabato 8 di agosto. Buon ascolto.
1: Ciao a tutte e tutti, allora siamo a Messina in piazza per le strade del centro, questo corteo No Ponte dell'8 agosto, c'è una buona partecipazione, siamo intorno alle 5.000 persone e c'è molto caldo, quindi purtroppo anche questo non ha fatto un po' da deterrente, però c'è tanta determinazione, soprattutto ci sono tante persone, tanti collettivi da entrambi i lati dello stretto, in questi giorni, in questi mesi tante realtà della Calabria, della Sicilia e non solo si sono unite per dare vita a diverse assemblee del sud che hanno messo in discussione non solamente il ponte ma anche il sistema che il ponte genera e il modo in cui le risorse vengono drenate da infrastrutture, servizi e welfare che purtroppo da queste parti è una questione molto delicata. Nei giorni scorsi Salvini ha fatto un'altra dichiarazione roboanti, come sempre ha detto che poserà la prima pietra entro le elezioni, l'AD di Stretto di Messina SPA Pietro Ciucci ha detto che concluderà il ponte entro il 2033, sono tutte promesse roboanti che la Stretto di Messina SPA e Salvini fanno ciclicamente e che puntualmente per fortuna vengono sconfessate. Vedremo che cosa succede da queste parti, c'è l'impressione che siamo un po' un punto di svolta anche perché il leader autorizzativo per l'ennesima volta è arrivato a un punto di spartiacque, per cui nei prossimi mesi ci dovranno essere le pronunce del CIPES, del Comitato Interministeriale e della Corte dei Conti che già un anno fa ha bocciato il progetto ponte. Pochi giorni fa c'è stata l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su cui Salvini aveva operato chirurgicamente per rimuovere le parti contrarie al ponte. Staremo a vedere, è però un corteo che racconta anche tanto altro, un corteo che parla di contrarietà allo sfruttamento energetico estrattivista della Calabria, parla di tutela della Costa Viola, parla di contrarietà all'eolico, parla di contrarietà al rigassificatore a Gioia Tauro, così come parla di acqua pubblica a Messina, parla di rivendicazioni di trasporti, di sicurezza soprattutto dal punto di vista idrogeologico. Quest'inverno questi territori sono stati investiti da tante inondazioni, da tante calamità naturali e parallelamente, mentre non si riesce a mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico e territoriale tutto il territorio della Calabria e della Sicilia, si spendono 13 miliardi per un ponte che di fatto poi non si vede mai, si tratta sempre di soldi che vengono spesi, di soldi pubblici spesi e del ponte non c'è neanche l'ombra. Si attende quindi una grossa mobilitazione per i prossimi mesi, quando ci saranno le pronunce e inizieranno gli espropri effettivi. Dalla radio chiaramente continueremo a raccontare tutto questo percorso. A breve manderemo anche una serie di audio, di contributi e di voci che abbiamo raccolto dalla piazza. E intanto un saluto a tutti e a tutte dal corteo No Ponte di Messina. 87.9 Radio Onda Rossa, siamo al corteo di No Ponte di Messina, oggi 8 agosto del 2026, siamo con un compagno del centro sociale Cartella di Reggio Calabria. Perché siamo qui oggi?
2: Siamo qui nuovamente per dire no a quest'opera e ai risvolti della politica di questo governo che ha cambiato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e nuovamente componenti ancora più vicini alle istanze pontiste, quindi quella che dovrebbe essere l'imparzialità di un organo che tra l'altro, visto le ultime indagini, forse tanto imparziale non era. E quindi continuiamo a chiedere che quest'opera, uno, non venga fatta, due, quei fondi vengono destinati a opere che servono molto più al territorio, più piccole ma diffuse, tutte quelle che sono le istanze di mobilità, di assistenza alla persona, quindi la salute, cioè, la Calabria ha dovuto chiamare medici da Cuba perché non riesce a fare bandi per assumere medici locali. E con tutto ciò che sono stati ben accolti dalle comunità, anche dal sistema pubblico, non vengono è arrivata una velina che non dovrebbero esercitare i medici da Cuba, chissà perché, quando sono molto ben formati e molto capaci.
3: Salvini ha detto che vuole posare la prima pietra entro le elezioni.
2: Infatti ogni volta quando ci sono le elezioni si ricordano di questa questione del ponte, sono 30 anni. Però...
3: Ma quale pietra?
2: Ah, non lo so, sono tanti anni che dicono la prima pietra. Dicevano la prima pietra sarebbe stata la variante di Calditello, un progetto che era già previsto, che è stato spacciato per prima pietra, che tra l'altro poi non è stato neanche ultimato, quindi dal punto di vista paesaggistico è pure un po' un obbrobrio. Tutta una serie di altre opere che, come il ponte, sono opere più di vedute, più di facciata, più di assicurazione finanziaria ed economica per la vera utilità della popolazione.
3: Grazie Francesco. 87.9 Radio Onda Rossa, siamo a Messina per le strade del corteo No Ponte, siamo con Patrizia, una compagna del Comitato Spontaneo per la Difesa della Costa Viola. Perché dire no al ponte oggi?
4: Beh, perché il ponte è un dispositivo, è uno strumento, una narrazione tossica che da un lato drena risorse economiche da quasi 40 anni con la Stretto di Messina S.p.A., e dall'altro lede anche la dignità dei nostri territori, perché ci racconta che serve un tipo di sviluppo che in realtà non serve a nulla e bisogna sempre costruire qualcosa per ottenere un obiettivo che in realtà non è quello che noi desideriamo come comunità di calabresi e siciliane.
3: Abbiamo raccontato dalla radio la vostra avvertenza, ci fai un punto della situazione adesso, perché poi appunto il ponte è un sistema, non è solamente il ponte.
4: Sì, il Comitato Spontaneo per la Difesa della Costa Viola diciamo che combatte una battaglia che diremmo parallela a quella del ponte, perché è contro una iniziativa privata di Edison. Attualmente la situazione è di stallo, noi non ci siamo fermati, facciamo iniziative, continuiamo a fare eventi per sensibilizzare, ma dal lato istituzionale c'è stato un fermo della procedura di via di valutazione di impatto ambientale, che attualmente è ferma. Ci auguriamo che questo porti ad uno stop anche istituzionale, oltre quello civile che è già sentito, quindi attualmente diciamo che la battaglia continua, anche perché riguarda, come dicevamo prima, parallelamente a battaglie come quella contro il ponte, la difesa a priori dei territori contro speculazioni che sono solamente finanziarie e nulla più.
3: Salvini ha detto che entro le elezioni metterà la prima pietra del ponte. Occhiuto ha detto che la Calabria deve diventare un hub energetico. Che cosa ne pensiamo?
4: La prima pietra, mi ricordo manifestazioni di quasi 20 anni fa che erano sempre contro la prima pietra, quindi fa molto sorridere, un sorriso chiaramente amaro. L'hub energetico sarebbe bello se fosse rispettoso dei territori e a vantaggio delle comunità, ma come sappiamo purtroppo la bugia delle rinnovabili è basata sempre su speculazioni private e su uno sfruttamento per accumulare energia e rivenderla sul mercato energetico, quasi mai per le comunità. Ci sono le comunità energetiche che sono un'altra cosa. E quindi insomma ci auguriamo che lo spirito del presidente della regione vada verso un obiettivo, ma sappiamo che in realtà si tende sempre a fare un po' l'interesse delle grandi aziende, quindi continueremo a sorvegliare insieme ad altri comitati come Controvento per stare sempre allerta, perché questo tipo di progetti lede appunto, come dicevamo, la dignità, perché sono basati semplicemente sull'esportazione di energia o sull'accumulo di energia per rivenderla sul mercato finanziario, quindi bisogna stare sempre un po' allerta.
3: Grazie Patrizia, i microfoni chiaramente dei nostri rimangono aperti a disposizione, buon corteo.
4: Grazie.
3: 87.9 Radio Onda Rossa, siamo qui a Messina per il corteo No Ponte, 8 agosto 2026, siamo qui con Vittoria della base Cosenza. Perché in piazza qui oggi dalla Calabria e da Cosenza?
5: Allora, per noi la questione No Ponte è veramente emblematica, cioè emblematica di come questo governo, ma anche i governi precedenti in generale, è un sistema economico che ha delle priorità completamente diverse dalle persone che realmente abitano i territori, e quindi il ponte è come uno schiaffo a tutte quelle persone che non riescono ad accedere alle cure, che non riescono a muoversi agilmente da un'area interna a una città, ma anche in generale a tutti gli ostacoli che noi troviamo nei nostri territori nella vita quotidiana, proprio perché il pubblico non funziona, proprio perché i finanziamenti vengono dirottati poi a grandi opere inutili che in effetti poi diventano fanno diventare i nostri territori dei corridoi logistici.
3: Quest'inverno la Calabria è stata investita da enormi inondazioni, calamità naturali, non è neanche la prima volta, e voi giustamente avete preso parola su questo dicendo che in realtà il ponte non è solamente una questione relativa a Messina, ma c'è un sistema ponte. Che tipo di... In questi giorni ci sono state anche diverse assemblee tra Cosenza, domani ci sarà un'altra a Messina. Che cosa pensano i sud oltre il ponte?
5: Pensiamo che non vogliamo più essere zone di sacrificio, cioè il punto qui è che questi territori vengono spopolati completamente, divorati in tutte quelle che sono le risorse umane, le risorse energetiche, ambientali che si possono ottenere, e poi di fatto qui non rimane niente. Noi vogliamo riprenderci i nostri territori, vogliamo decidere sulle nostre vite e soprattutto vogliamo avere delle vite belle e dignitose.
3: 87.9, siamo in piazza a Messina per il corteo No Ponte, siamo qui con un compagno del coordinamento regionale Controvento, coordinamento calabrese che si batte contro le energie rinnovabili a discapito del territorio. Perché in piazza oggi?
6: Ah, il ponte è l'espressione di un contesto economico, sociale, politico che ha creato la distruzione della natura a vantaggio di pochissimi e le ingiustizie sociali a vantaggio di pochissimi. C'è un contesto predatorio che si esprime con la costruzione di infrastrutture, ma anche con la consegna dei territori in mano a gruppi finanziari e a multinazionali. Per cui il problema che si sta contestando in questa manifestazione di oggi è analogo a quello che con la speculazione energetica noi viviamo tutti i giorni sui territori. Cioè territori votati alla rigenerazione, che già avevano avviato la transizione ecologica, sono oggi condannati a diventare supporto per esigenze energetiche di territori lontani, ma soprattutto diventano la scusa per accaparrarsi fondi pubblici molto ingenti e esagerate erogazioni di denaro pubblico che potrebbero andare all'energia rinnovabile, democratica, policentrica, diffusa capillarmente sui suoli già consumati. Quindi la dissennatezza che stiamo vivendo occupandoci di energia rinnovabile stragista è la stessa che si vuole abbattere.

0: capacità e anche di contrapposizione reale a questo tipo di proposta politica, ma accogliendola completamente. Quindi anche su questo piano in qualche modo bisognerà ragionare. I comuni devono rispondere ovviamente a quelle che sono le necessità del territorio, e quindi le posizioni del sindaco per esempio dovrebbero variare in funzione di questo e non in funzione di quello che decide il suo partito. Grazie e buon corteo, buona lotta.
1: Grazie a voi.
2: Allora, siamo con Marzia, studentessa di medicina, che ci dice che significato ha per un studente di medicina essere oggi qui contro il ponte.
3: Ciao a tutti, sono Marzia, ho appena finito il liceo e dovrò iniziare l'università a settembre. Io sarò costretta a emigrare a Bologna per fare l'università, perché io credo che oggi siamo qui per il ponte. Sappiamo tutti che i fondi che sono stati impiegati per la costruzione di un ponte che non è ancora stata avviata, appunto nessun cantiere, nulla, per anni, io credo che i fondi impiegati per questa costruzione è totalmente inutile, perché credo che basterebbe semplicemente incentivare i trasporti che abbiamo attualmente, che un ponte distruggerebbe semplicemente le città dello stretto. Io credo che quei fondi potrebbero essere impiegati in qualunque altro modo molto più costruttivo. Non è il nostro principale problema, ecco, il ponte sullo stretto. Vorrei come studente che venissero impiegati per tirocini più degni, più costruttivi per lo studente, notando anche che noi come studenti qui al sud non abbiamo molte opportunità, e soprattutto dal punto di vista lavorativo, e io credo che quei fondi dovrebbero essere impiegati in modalità molto più propaganti.
2: Allora, siamo qui con Giulio, studente degli studenti medi di medicina, che ci spiega perché è importante essere oggi qui contro il ponte da studente e a Messina.
4: Salve a tutti, mi chiamo Giulio. Quello che vediamo noi studenti in questo momento è una città che si muove per fare in modo di dire a quella che è il potere costituito che noi quei 13,5 miliardi, quei 14 miliardi già stanziati per il ponte sullo stretto della STSSPA li vogliamo vedere per la nostra popolazione. Noi in questo momento non vediamo un futuro, vediamo solamente che ci viene detto di andarcene o che in un modo o nell'altro tutto questo ci farà stare meglio, ma noi vogliamo stare bene e vogliamo stare bene qui, alle nostre condizioni. Ed è per questo che oggi verrà chiusa la Stretto di Messina SPA per decreto popolare, per scelta nostra di questa popolazione, di questa moltitudine che si unisce alla manifestazione.
2: Senti, pensi che se in autunno le rivendicazioni contro la scuola di Valditara prendessero una forma conflittuale, a Messina questa cosa si potrebbe saldare alle ragioni del ponte?
4: Assolutamente sì, fino ad ora il discorso sul no ponte è sempre stato legato a tutti gli altri discorsi legati alla dimensione degli studenti, alle dimensioni delle lotte. No ponte a tutti gli effetti è il linguaggio della giustizia sociale a Messina, non si può parlare di giustizia sociale a Messina senza dire no ponte, e quindi sicuramente tutti coloro che sono studenti no ponte saranno anche studenti contro quel tipo di riforme e contro quel tipo di atteggiamento di soprusi da parte del governo nei confronti di tutte le categorie marginalizzate e soprattutto della gente comune.
2: Uno studente medio come vede il suo futuro a Messina?
4: Spera di vederlo in un modo o nell'altro in cui può riuscire a rifarsi e può riuscire a vedersi in questa città, ma in un modo o nell'altro tutto quello che ci viene detto è o di andarcene oppure di stare alle condizioni di chi è più potente di noi qua, e questo ci ha stancato. Noi vogliamo definire noi stessi le condizioni per cui stiamo qua, noi vogliamo stare bene qua, perché tutto quello che vediamo è atteggiamenti nei confronti del lavoro precario, atteggiamenti di soprusi da parte di quello che è il potere costituito, e nel mondo della scuola, nel mondo dell'università, tutto questo non è aiutato. Quindi noi come studenti sicuramente faremo in modo di imporci maggiormente tramite queste lotte, come abbiamo sempre cercato di fare, per dimostrare a tutto quello che è il potere di questo luogo, tutta quella che è la governance del ponte e non, che noi non stiamo in silenzio avanti a tutto questo, che noi siamo pronti a continuare a lottare sempre fino a perdere la voce.
2: Siamo qui con

0: prima della campagna elettorale. Temete che la società diventi anche lo strumento di raccolta del consenso clientelare in questo anno che sarà di elettorale per la politica italiana?
1: Allora, su questo no, non temiamo questo, perché l'abbiamo visto in campagna elettorale. Noi usciamo da una campagna elettorale delle comunali in cui i Siponte sono spariti, perché la città di Messina, i cittadini sono talmente contrari al ponte che tutti i Siponte, compreso i candidati sindaci, no, che erano della Lega, no, hanno fatto finta di essere no ponte, o comunque non si sono pronunciati, perché c'è una città, c'è un'Italia contro. Quindi in questo momento l'unico che vuole il ponte è Salvini e Rebuild, non c'è un popolo alle spalle. Non credo che guadagni voti continuando su questa linea, l'abbiamo dimostrato proprio in campagna elettorale.
2: Perfetto, grazie mille.
0: Siamo qui con Pina, dei docenti contro il ponte, docente di scuola, che ci dice che significato ha essere come docente oggi a manifestare contro il ponte.
3: Ma noi pensiamo che il ponte sia un'opera inutile sia per la città, non solo la città di Messina, ma anche la città di Reggio Calabria. Noi pensiamo che non serva per portare sviluppo e progresso in questa città, ma soprattutto pensiamo che finora si siano sprecate tante risorse, e tante ancora se ne sprecheranno, per un'opera che, se mai dovesse cominciare, sarebbe l'ennesima incompiuta. Risorse che a scuola invece, per esempio, io tutti i giorni vivevo, perché da quest'anno sono in pensione. Praticamente noi a scuola abbiamo il problema che mancano le cose essenziali, per cui con una parte di questa cifra esageratissima, addirittura adesso si parla di 14 miliardi di euro, ma già tantissimi ne sono stati spesi soltanto per un'idea, per un qualcosa che ancora non esiste, perché manco il progetto esecutivo dopo tanti anni ancora c'è, non esiste. Quindi penso che una parte di queste risorse a scuola, per esempio, avrebbero fatto la differenza, ma anche nella sanità, ma anche per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda i trasporti. Quindi la Sicilia, Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni avrebbero bisogno di tante altre cose, delle priorità. Abbiamo un territorio che praticamente ha bisogno di essere messo in sicurezza. Abbiamo il problema dell'acqua che stiamo vivendo proprio in questi giorni, e queste problematiche nessuno le affronta, come se fossero secondarie, e la priorità pare che sia diventata un'opera inutile, un'opera che non servirebbe a nulla. Quindi non possiamo rimanere zitti a guardare, soprattutto perché si promettono ai ragazzi posti di lavoro. Ma quali posti di lavoro? Qua sarebbero le imprese del nord a praticamente a guadagnare tantissimo, semmai l'opera dovesse avere un inizio, semmai i cantieri si dovessero aprire. E manodopera specializzata non c'è, non ne abbiamo, quindi anche gli operai sarebbero del nord. Ora, non vuol dire questo che non vogliamo fare la differenza nord-sud, perché comunque è il lavoro per tutti, però vengono dette delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi manca la sincerità, manca praticamente la lealtà da parte del gruppo che dovrebbe portare avanti quest'opera, e noi che siamo docenti e facciamo della legalità a scuola un principio fondamentale, non possiamo non dire che questa è un'opera illegale, tutta l'iter è illegale, perché non stanno rispettando le regole fondamentali.
0: Senti, nell'autunno scorso la scuola è stata anche l'architrave di un movimento per la pace, contro il genocidio. Gli studenti e i docenti sono scesi in piazza insieme. Il ponte invece, il governo ha provato a far entrare il ponte dentro un'idea di spesa militare, oltre che come grande opera inutile. La critica alla grande opera inutile, secondo te, va insieme all'educazione alla pace nella scuola?
3: Ma assolutamente sì, perché noi vogliamo i ponti, ma vogliamo i ponti che siano ponti di fraternità, che siano ponti di condivisione, che siano ponti di inclusione, non certo ponti gettate in tese come gettate di cemento. Quindi il rispetto è una cosa fondamentale, vogliamo ponti che uniscano i popoli. In questo caso qui parliamo di un'opera che invece praticamente no, ancora

0: oggi divide l'opinione pubblica, ma la divide in maniera netta, così come la questione della Palestina. E i ragazzi, quando si rendono conto di essere presi in giro, i ragazzi si organizzano, e l'abbiamo visto, abbiamo visto quanti ragazzi sono scesi in piazza proprio per contro il genocidio. Quindi la pace, noi vogliamo proprio questi principi che vengano portati avanti, che sono la tolleranza, la pace, il rispetto. E con il ponte, con questo progetto, che ancora voglio sottolineare, non esiste un progetto esecutivo dopo tanti anni, tutto questo viene praticamente calpestato, perché ogni volta il governo deve mettere mani per fare delle regole ad hoc per portare avanti un iter, per portare avanti un progetto che, ripeto, è illegale, perché non c'è rispetto di quelle che sono le norme né costituzionali né italiane e neanche europee, perché il progetto sappiamo che praticamente doveva essere rifatto partendo proprio dall'inizio. Quindi per noi questo, ripeto, è importante. Si vuole fare il ponte, noi siamo contrari, ok, però che si segua l'iter, che sia l'iter regolare, legale, che sia e non invece un iter che viene di volta in volta aggiustato in base alle esigenze del governo, di Salvini, della Meloni o di chi sono io.
1: Grazie.

Queste quindi le voci dal corteo No Ponte di sabato 8 agosto, raccolte dalla nostra radio gemella, Radio Onda Rossa di Roma. 10.000 le persone in piazza a Messina contro il ponte e per la chiusura dello stretto di Messina S.P.A. Delegazioni da ogni parte d'Italia, ma soprattutto da Sicilia e Calabria, hanno manifestato per pretendere la chiusura della società che dal 1981 ha drenato oltre 1 miliardo di euro di fondi pubblici senza nemmeno posare una pietra. Ci siamo detti ti uccido. Beba questa sera in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto. Il suo live prima di

0: Tante volte la spalla su cui piangere,
1: il parrucchiere, insomma,
0: tutto. E sono una persona che sa ascoltare. Poi i consigli che do, vabbè, a volte
2: l'importante è sapere, la base è sapere ascoltare e annuire ogni
0: esattamente
2: tanto.
0: No, forse sei sicuro, quelle robe lì, no?
2: Però noi supportiamo chi ha studiato.
0: Sì,
2: e chi
0: direi,
2: è
0: proprio, direi proprio
1: di solito
0: di sì.
1: Invece la mia frase è: guarda, non voglio dirti che cosa fare.
2: Dirlo.
0: Sapete invece quando io raccontavo i miei problemi al mio bassista degli Ovlov, Gigi, ciao Gigi se ci stai ascoltando, lui mi ascoltava, era bravissimo, ascoltava, quando finivo mi diceva: pota, è un problema tuo. Grazie Gigi. Però questa cosa ti diceva: cazzo, effettivamente basta piangersi addosso, rimbocchiamoci le maniche.
2: Quindi facevi un lavoro di auto.
0: Lui zitto girava dietro e ti dava un coppino verbalmente che ti faceva ricciapare. Non so se lo facesse apposta
1: o no.
0: Però grazie Gigi, un sacco di volte mi hai aiutato con è un problema tuo. Vabbè, comunque,
2: andate dai professionisti
0: dal professionista, che è meglio. Andiamo avanti a presentare questo martedì 11 di agosto.
1: Spazio Ciringhito, non ho campanello, ecco. Ora 23:45, Naur più Human e DJ Soul Solja. Spero di averlo pronunciato in maniera corretta.
0: Credo di sì.
1: Più Kiki e rap, propongono rap.
0: Quindi mantengono il tema del palco principale.
2: Segue il fil rouge.
0: Esatto. Mentre si cambia musica alla tenda blu.
2: Ah sì, ha ragione, non ha il libretto.
1: Scusate, non ho fatto il libretto. In tenda blu, ting, perché vabbè, ieri l'abbiamo fatto, oggi io non me la sento, poverini, di lasciarli senza campanello, così senza preavviso. Dalle ore 23:45 Yellow Sugar Band Funky e a seguire Mr. Dubop. No, Dubop.
0: Brava.
1: Techno.
0: Con la CH.
1: Con la CH, quindi un po' meno politica, un po' meno BPM, sempre tanto divertimento.
0: Ah, assolutamente.
2: Quindi ci saranno dei lenti ballabili.
1: Sì, ci sarà. Okay. È tipo un po' Raul Casadei, ma in due per.
2: Ok.
0: Quindi, per chi ascolta la French Core sono lenti ballabili, per gli altri non credo.
2: Quindi Raul Casadei strafatto come la pigna, ok?
1: Esatto.
0: Quindi normale.
2: Più fatto allora.
0: Ok.
2: Grande Raul che ci ascolta sempre,
0: sì,
2: dall'aldilà.
0: Assolutamente.
1: È morto.
0: Pachanka, cosa succederà?
3: Al Pachanka alle 23:45 avremo rock versus reggaeton del nostro amico Cegna e i Cegnali, come li chiami?
0: Cegna e i Cegnali, perché qui ha messo Cegna and Friends, ma lo sappiamo tutti che Cegna non ha amici.
2: Cegna e gli amici visibili.
0: Esatto.
3: Io sono amica di Cegna, però, dai.
0: Allora devi andare a fare
3: allora
0: il
3: fare
0: DJ set.
3: Allora ci sarò anche io, infatti, questa sera alle 23:45.
0: Adesso dobbiamo dirlo.
3: Detto,
0: Cegna, guarda che ti abbiamo trovato un'amica, vieni qua. Hai capito? Anche questo facciamo.
3: Suoniamo insieme stasera.
0: Esatto.
3: Non mancate, mi raccomando.
0: Dai, andiamo ad ascoltare qualcosa, tipo di Beba, questa Narciso, eccola qua.

0: E quindi Beba con Narciso, Beba che salirà sul palco principale. Abbiamo già gli orari come sempre perché sono super pro in produzione e nel backstage quest'anno. Salirà sul palco principale alle 21:20, quindi si comincia tardolino
1: stasera. Comincia tardolino questa sera, anche se, come ti raccontavo oggi pomeriggio, già nel tardo pomeriggio c'era già un bel capannello fuori proprio per Ernia, perché ho chiesto e mi hanno detto che, certo, erano per Ernia.
2: Si stavano sciogliendo per Ernia.
0: Esatto. 21:20 fino alle 22:05, poi ci sarà un intervento e poi dalle 22:20 arriverà Ernia e chissà, ci dicevi Vanessa, potrebbe avere anche degli ospiti.
3: Chi ho sentito una canzone e ho fatto delle supposizioni che non sono per niente fondate, quindi
0: però,
3: non si sa, ma chi lo sa? Io ho sbirciato ma non ho trovato.
0: No, ma se arrivano dopo. Tra l'altro anche lui non è ancora arrivato, arriverà
3: non
0: più
3: è
0: tardi.
3: Proprio arrivato,
0: no,
3: è arrivato.
0: No, no,
3: beh,
0: no.
3: Potremmo chiedere alla band comunque.
0: Potremmo chiedere
3: c'è
0: alla band, ma secondo me restano abbottonati.
1: Penso proprio di sì.
0: Sì.
3: Non può uscire la news.
1: Ma io sono.
2: Non spoileriamo.
3: Anche perché tanto non lo sappiamo manco noi, quindi non spoiler. Fake.
1: Curiosissima di sapere quando è che andrà in onda oggi la rubrica di Galatea.
4: Ah! Guarda, no, mamma, perché l'hai già tirata fuori. Ho appena scritto degli studenti per farmi spiegare che cos'è una cosa, perché non me la sento di consigliarla senza avere prima dell'informazione.
0: Ti ringrazio, Laura. Quindi, perché non avevo messo la sigla, adesso vado a prendere subito la sigla.
1: Però non si era detto delle rubriche più ascoltate.
0: No, la facciamo prima e dopo.
2: Ah, prima e dopo, quindi il consiglio per la serata e per domani.
0: Esatto.
4: Va bene, allora dopo saprò che cosa sarà questa cosa, nel frattempo posso.
1: Oh, nel frattempo può andare la rubrica, allora.
0: Aspetta,
1: perfetto.
0: Perché devo trovare la sigla, non la trovo più.
4: Ah, vabbè, allora parlate di altre cose nel frattempo.
0: Dove cavolo l'ho messa, porca miseria. Vabbè, intanto dite qualcosa.
3: Ci sono in curfew quest'anno.
1: Sì, sempre, certo.
0: Stasera no.
1: Stasera no, ma ieri sì, però.
0: Ieri sì, ma stasera no.
3: Sono scappati.
2: Si riposano insieme a Katia.
0: Sì, esatto.
2: Beh, ci sta una serata libera anche a loro.
0: E se fosse
2: Katia nei curfew?
0: E se Katia fosse i curfew?
1: Troppi misteri quest'anno, troppi misteri.
0: E se Katia fosse... Bendy non ci ha detto niente.
2: Non si è fatto vedere, questa è una figura ormai sempre più misteriosa.
0: Arrivano le sue interviste.
4: No, guarda, lei...
0: Ho guardato e ho visto un post di ieri, credo, proprio di Orgoglio Bresciano. In realtà loro non parlano male della festa.
1: Chi commenta sotto.
4: No, infatti non dico che ci scusiamo per quanto abbiamo detto,
0: non è che abbiamo detto.
4: Ah no, era privato allora quella conversazione. Forse.
0: Galatea, forse è meglio fare la tua rubrica, che ne dici?
4: Sì, direi di sì.
0: Va bene,
4: direi
0: allora
4: di
0: andiamo con A cena con Galatea.

0: a cena con Galatea. Prego Galatea,
1: bentornati,
0: cosa ci
1: bentornati
0: oggi?
1: Ad uno degli appuntamenti più attesi di questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Questa sera mi sento di consigliarvi in pizzeria una pizza deliziosa. Gorgoricchio, pizza bianca, gorgonzola e radicchio.
0: Buonissima, sì. Io adoro le pizze bianche.
1: Molto buona, molto leggera, perché sei comunque il pomodoro. Mi sa che ho staccato la mia cuffia. No, ok, adesso è di nuovo lì. Scusate. Gorgoricchio, una pizza leggera per questa giornata calda e afosa. Il gorgonzola ha risaputo essere uno di quei formaggi che sgrassano. Si prende proprio
2: naturalmente senza lattosio.
1: Naturalmente senza lattosio, quindi senza pomodoro, senza lattosio. Va bene per tutti i gusti, cioè, insomma, cosa volete di più di questo? Vegetariana, capito? Non vegana. Se volete invece una pizza con del dolce, oggi vi propongo la Unbianca focaccia. Mamma, sto salivando solo a leggerle. Che fame. Focaccia e ciocco bianco, che sarà diverso dal cioccolato, è solo ciocco. Chi può dirlo? Andate, assaggiatela e poi veniteci a dire.
0: Sarà sicuramente dolcissima, perché il cioccolato bianco è super iper dolce. Cioè, io a volte, le poche volte che faccio colazione, faccio sempre l'errore di prendere, se c'è, perché è più forte di me, so che poi mi cascano i denti appena la metto in bocca, perché sento proprio lo zucchero che aggredisce.
1: È proprio vero.
0: Però è di una dolcezza devastante.
2: Però è lì, come fai a dire
0: come
2: di no?
0: Fai, esatto.
1: A me piace tanto. Sai cosa mi piace anche? Stavamo dicendo l'altro giorno con una cara amica che fa la volontaria all'ingresso, anche loro poverini come noi fanno cena ad orari un po'... o fanno cena prestissimo o fanno cena tardissimo, quindi esattamente come noi, ad una certa il main topic diventa cibo,
0: certo.
1: E stavamo parlando di quei rotolini dello Sri Lanka, che dopo vado a cercare come si chiamano, ve li consiglio, che sono fatti con farina di cocco e sono tipo delle crepe arrotolate con dentro una specie di melassa e farina di cocco.
2: Impazzisco.
1: E stavamo dicendo proprio, pensa quelli con la nocciolata dei waffle di Zanzanù.
0: No, quindi vabbè, una joint venture,
1: sì,
0: tra Zanzanù e Sri Lanka.
1: Sarebbe splendido, sarebbe splendido.
0: Potremmo consigliare
2: lo Sri Zanzanù, sì.
0: Esatto.
1: A proposito di Zanzanù, nuova settimana, nuovo menù. Ho fatto anche la rima,
0: sei più agile
1: volerlo.
0: Di prima.
1: Esatto. Stasera vi consiglio un dolce ed un salato, perché mi sento Quella. Proprio sì, menù nuovo, quindi stasera
2: oggi.
1: Mi sento proprio di dare tutto. Riso.
3: Si sta ridendo, stanno ridendo
1: di me, non so per quale motivo, sono sempre così seria.
0: Andiamo Conte, non dite, è diverso, eh.
1: Riso con lenticchie e cipolle stufate. È tra l'altro, oltre che vegano, anche senza glutine, ma vi dirò di più, è anche un'ispirazione di una ricetta palestinese, il mujaddara, che l'anno scorso veniva proposto, quest'anno mi hanno detto che hanno qualche difficoltà nel prepararlo, quindi fanno questa versione un po' più semplificata ma comunque sfiziosa. Visto che io vado a fare veramente ricerca, certo, sì. Poi vorrei anche proporre un'altra cosa, perché diciamo sempre idratatevi, ma tante persone mi dicono bello, ci sono le casette dell'acqua, sia naturale che frizzante, è freschissima come se arrivasse dalla fonte, però io dell'acqua mi stufo. Non c'è problema, io ti dico, caro amico e cara amica, vai da Zanzanù e fatti fare un bel frullato di banana, di anguria o di melone con il latte di soia, con l'avena, addirittura con l'acqua, leggerissimo, quasi come non berlo, tutte verdure
0: sanissimo, proprio
1: sanissimo,
0: cioè...
1: ed è possibile averlo anche senza glutine in base a tutte queste combinazioni che puoi decidere
2: anche vitamine
1: fare.
2: E
1: sì, capito, doppia azione, andate, perché
2: e antiossidanti, così ce li buttiamo lì, perché
1: sì,
2: sta bene,
1: delizioso. Adesso io non so perché Google oggi decide di non farmi vedere il menù. Mi hanno boicottata, ma perché io boicotto loro, quindi è reciproca questa cosa. Quindi adesso chiederò un libretto, perché il successivo sarà la salamaia. In salamaia io vi propongo, oggi andiamo sul semplice, oggi una verdura pastellata, una patatina fritta. perché nelle altre tende comunque la proposta oggi è importante. Ti
0: comunque
1: ringrazio, Manuel.
0: Se posso, le verdure, non so se le hanno cambiate, ma le verdure pastellate di quest'anno sono molto più buone di quelle degli anni passati.
1: Le verdure pastellate sono almeno 3 anni che sono state cambiate. Sì. Forse tu non vieni in assemblea dei volontari, Simone.
0: Non mi ricordavo, perdonami.
1: Ah, vedi, per fortuna ci vado io.
0: Però mi piacciono di più di quelle
1: sì,
0: l'anno scorso.
1: Sì, sono almeno 3 anni che sono cambiate, sono buonissime.
0: Ma l'anno scorso mi piacevano di meno, non lo so perché. Forse quest'anno i miei gusti sono...
1: Sai che crescendo cambiano i gusti?
0: No, voglio dire, magari anche le verdure sono più di qualità. Cioè, non è che sono le verdure di 3 anni fa, spero, no?
2: Sono cresciute.
0: Saranno verdure più fresche, non lo so, però. Poi quegli spinaccini lì, impanati, sono proprio buoni.
1: Allora, torniamo a noi.
0: Scusa.
1: No.
2: Veramente, però queste interruzioni continue.
1: No, è che ci tengo comunque, perché ho ricevuto tantissimi messaggi. No, non è vero, neanche uno. Non mi ascolta neanche mia mamma quando faccio questa cosa.
2: Dire quanti.
1: Ma io voglio dirvi, assaggiate il cutlet. Il cutlet, cos'è? Che a parte avere un nome simpaticissimo, perché sembra una cotoletta, ma tutt'altro è un... un fagottino con tonno, patate e carote. Dove lo trovate? Lo trovate al menù, cioè al ristorante dello Sri Lanka. Costo €1 cada uno.
0: Ma raga, cioè...
1: Tu ne prendi 3, la serata è svoltata. Radio Onda d'Urto, la festa della radio, ha veramente dei prezzi super popolari. Venite alla festa e davvero ancora con 5-6 euro riuscite a farvi una cenetta. Poi certo, se vi mangereste anche... Le tavole del gambo.
2: Certo.
0: Beh, comunque ricordiamo che piatti, bicchieri, stoviglie,
2: sono
0: tutto
2: edibili.
0: Quanto sono compostabili, quindi se avete ancora fame e volete darvi un morso, esatto. non credo che morite.
2: Scusa, Simo,
0: non credo.
2: Puoi avere un secondo il palco, per favore?
1: Io ti prego. Sono io che suono il flauto.
0: Fantastico.
2: Ho delle aspettative altissime stasera.
3: È il soundcheck di chi?
0: Non lo so.
4: Il brano è di Celine Dion, che è la colonna sonora di Titanic.
0: Sì, però è interessante.
1: Near far wherever you are. Near far wherever you are.
0: Allora, chi è che faceva le
1: Cantava
0: cipolle
1: lei.
0: Stufate?
2: Le cipolle stufate di cui ci parlavamo.
1: No, le cipolle stufate. Il riso. Le cipolle stufate.
0: Allora, io ero curioso di sapere come stufano le cipolle, cioè gli mettono lì uno
1: che
0: gli tira le menate, proprio
1: esatto.
0: Dice guarda la fimena, guarda ieri.
1: Guarda, ho anche un paio di idee.
0: Per ore e ore,
2: l'effetto
0: l'effetto che non possiamo dire.
1: Carioca.
0: Esatto. E le cipolle dopo un po' sono pronte?
1: Sì,
0: cioè si mette una cassetta di cipolle e uno inizia a tirargli delle menate incredibili.
1: È talmente potente quell'effetto lì, l'effetto carioca,
2: campo di cipolle.
1: Che basta, cioè ci puoi mettere sì un campo tutto raccolto, ovviamente incassettato, però l'equivalente
2: c'è anche il contadino che ci scioglie.
0: Anzi, bisogna stare attenti a non avere accanto altra roba, perché sennò si stufa anche quella.
1: No, tra l'altro devi stare attento a farlo quando sono già mature, perché altrimenti non maturano, perché si stufano talmente tanto.
0: Esatto, ma che vanno via.
1: Questi qua poveracci che ci ascoltano penseranno, ma questi hanno veramente bisogno di un po' di aria condizionata in più qua dentro, perché
0: l'anno prossimo magari ci faremo dare un condizionatore più performante, perché questo qua effettivamente è meglio che star fuori, per carità.
2: Sta facendo il meglio possibile, è un po' me lo compatisco.
0: No, ma stai scherzando, cioè lavora come è quello che lavora di più di tutta la festa questo clima qua,
1: esatto.
0: Secondo me.
1: Continuiamo con la nostra avventura.
0: Continuiamo con la nostra avventura enogastronomica.
2: Il nostro viaggio.
1: Ieri sera al ristorante Cobas vi abbiamo proposto il fritto misto e qualcuno mi ha detto: ma ci sono anche le aoline?
0: Aoli, certo.
1: E c'è
0: pesciolini
1: aoli,
0: fritti.
1: I pesciolini fritti, quindi potete scegliere se fritto misto, che sono le patatine e i calamari, suppongo.
0: No, credo che ci saranno anche
2: gamberetti,
0: sì.
1: Oppure solo il pesciolino fritto. Cioè, non so se mi spiego la qualità, il livello.
0: Sì, sì. Io ho un grosso problema.
2: Chi non ha ben chiaro cosa sono le auline, sono le acquadelle, pesciolini molto sottili.
0: Esatto, quelli
2: che
0: piccolini.
2: Si friggono e si buttano giù interi.
1: Infatti pensavo che aula fosse il nome in italiano.
2: E credo sia un nome scientifico in dialetto, però...
1: Eh sì, quindi scienza.
0: Allora adesso andiamo a cercare subito.
1: Andiamo a cercare.
0: Io ho un grosso problema con quei pesciolini lì, perché la vaschetta, prete, apro la bocca e faccio
2: Ma nessun problema, anche la vaschetta la puoi mangiare perché è compostabile.
0: Dici che anche non ti danno l'alluminio, ti danno la vaschetta compostabile.
2: Il coppo, chi lo sa.
0: Devo provare. Il coppo sarebbe top del top.
1: No, non le abbiamo più le vaschette qua. Guarda, tu veramente con queste assemblee dei volontari sei messo male, non stai attento. O se vieni non stai attento.
2: Esatto. Della dirigenza.
0: Ma cosa? Ma ragazzi,
1: anni che non ci sono più le vaschette di alluminio, tutto compostabile.
2: Lo diciamo tutte le sere.
1: Mentre tu prosegui, Simone, con la tua ricerca, sennò qua facciamo mezzanotte che la gente ciao che già ha mangiato. Andiamo all'associazione Diritti per Tutti. Ieri vi ho proposto i fattage con fattaie, come si pronunciano, qualcuno mi venga in aiuto, con le verdure oggi, e che sono vegan, tra l'altro. Oggi ve li propongo col tonno. Oggi mi sento una tonnetta, così. È già la seconda cosa. Ho proposto anche i cutlet, ho proposto il tonno. Allora torno su, scusate, e vi propongo anche una pizza con il tonno. Ci sarà bene? Tonno e
3: anche
1: cipolle. Tonno e cipolle.
0: Non stufate, però quelle le separano dalle altre mentre gli tirano le menate, quelle le portano via.
2: Adesso stava chiedendo se c'è la pasta col tonno, ma non al ciringhito.
1: Al ciringhito non abbiamo purtroppo tonno da suggerire, ok? Non c'è, ma come vi ho proposto l'altro giorno una bruschetta con pomodori, oggi vi propongo una bruschetta con affettato più formaggio, para compartir, per fare un bel aperitivo. Vi sedete, chiedete, anzi
3: bevete,
1: ordinate, vi
0: sì,
1: sedete.
0: Sì, perché non c'è servizio al tavolo.
1: No, infatti. Vi fate dare una bella bruschettina con i vostri amici, se siete in tanti ve ne fate anche dare due o tre, state lì, chiacchierate, vi rilassate, magari, non lo so,
2: suonate,
1: se vi capita, esatto, passate da noi, ci portate qualcosa da bere, facciamo una così,
2: vi facciamo dire ciringhito
1: per compartire tutti quanti, lo portate anche a noi e a noi fa tanto piacere. Io penso che stasera ho detto veramente tutto quanto. Domani però non vi porto
2: giorno.
1: A mangiare, perché sennò tutti i giorni a mangiare dicono ma questa qua.
0: No, come la rubrica bisogna
3: la rubrica.
0: Farla.
1: Domani scherzando. Vi porto a bere.
0: Ah, va bene, certo.
3: Bello.
0: Sì,
1: domani
0: Gratea.
1: Vi porto a bere.
2: Certo. Quindi ci proponi l'aperitivo perché... con le stuzzicherie?
1: Sì, perché in enoteca ci sono delle meraviglie, ho saputo.
0: Quindi, anticipazioni.
1: Basta, non dico nient'altro.
2: Possiamo già preannunciare l'uscita, a fine festa, l'uscita del tuo libro sui consigli di viaggio enogastronomico all'interno di feste da due adulto.
1: Guida Galatea.
2: Anche la per autostoppista.
1: Certo, come al posto delle stelle hanno delle piccole effigi del mio volto sopra le vetrine. Il massimo è 5 stelle, 5 facce Galatea.
2: Benissimo.

0: Il triotto è un pesce osseo d'acqua dolce appartenente alla famiglia dei ciprinidi. È una specie endemica dei corsi d'acqua della pianura padana. È presente anche in alcuni fiumi dell'Istria slovena e croata e in alcuni torrenti nei pressi di Zara, sempre in Croazia. È stato introdotto in molti corsi d'acqua dell'Italia peninsulare e della Sardegna, dove ha formato popolazioni stabili, fenomeno noto come la transfaunazione. In particolare nel lago Trasimeno ha del tutto soppiantato l'autoctona rovella, portandola purtroppo all'estinzione locale. Predilige acque stagnanti o a corrente lentissima, con ricca presenza di vegetazione acquatica come stagni, laghi, canali, tratti bassi dei fiumi della zona dei ciprinidi fitofili. Ma soprattutto potete trovarlo allo stand dei Cobas in delle comode vaschette
1: compostabili.
0: Vabbè. Punk.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Eccoci qua. Ma cioè, qui ogni giorno è un regalo, eh? Cioè, veramente, grazie, che figata. Ieri quindi
1: bellissimo laboratorio, pienissimo. Abbiamo dovuto aggiungere tavoli perché non ci stavano i bambini, e lavori fantastici.
0: Beh, se sono tutti come questo, immagino
1: anche meglio. Beh, la fantasia dei bambini è un po' meno strutturata di quella degli adulti, e quindi crea cose veramente che vanno al di là.
0: Facci qualche esempio di cose.
1: Ma anche cose astratte, animali, gatti ovviamente, non questi,
0: questo.
1: Così. Qualcuno ha fatto anche tantissime cose. Se guardate le fotografie sui nostri social,
0: perché ricordiamo
1: sulle pagine
0: che c'è
1: di
0: la
1: Siamo
0: pagina
1: Gatti,
0: Instagram.
1: Esatto, vedrete quello che è stato prodotto ieri sera in abbondanza. Infatti generosissima Alba Rosa, che si è fermata fino a mezzanotte praticamente, ha fatto 3 ore di laboratorio, veramente tantissimi bambini. Bello.
0: Top e punk.
2: Bellissima.
0: Quindi abbiamo una nuova generazione di punk in arrivo.
2: Ma
0: e
2: che
0: questo
2: bello
0: mi fa
2: che
0: molto
2: sarebbe,
0: piacere.
2: Che bello che sarebbe.
0: Assolutamente. Mentre stasera.
1: Cosa ti timbra nella testa? Allora, stasera, altra serata creativa. Quindi i bambini partiranno dal nulla, creeranno le loro matrici, e quindi figure di timbri. E dal lavoro individuale, quindi dopo aver costruito il loro timbro personalizzato come vogliono, ripeto, nei nostri laboratori non c'è un risultato, qualsiasi cosa va benissimo, anzi più strana è meglio riesce di solito, e dopo aver creato singolarmente il loro timbro o i loro timbri, poi finiremo con un lavoro collettivo. Abbiamo preparato un poster gigantesco su cui i timbri verranno apposti e vedremo che cosa ne uscirà.
0: Fantastico. E poi resterà esposto,
1: assolutamente,
0: immagino.
1: Sì, appeso. È gigantesco, quindi non so dove lo metteremo, però ci lo troveremo,
0: no? Il posto, sì. Certo, assolutamente. E inizierà alle 19 questo laboratorio?
1: No, sempre alle 21.
3: Allora siamo stati ingannati. Io ho pensato abbiamo pensato fosse alle 19, perché so che tante volte quando ci sono magari questi concerti per cui è prevista poca affluenza di
1: bambini,
3: famiglie, bimbi.
1: Esatto, no, inizieremo regolarmente alle 21, dalle 19 alle 21 rimarrà il gioco libero. Poi ecco, siamo sempre morbidi con gli orari, nel senso che se vediamo e siamo pronte, qualcuno vuole iniziare, iniziamo.
0: Si inizia, certo.
1: Il laboratorio è tenuto da Alberta, che li Siamo Gatti, quindi è un laboratorio interno, per cui non c'è neanche la questione dell'ospite che deve arrivare e cominciare con un orario molto molto molto free.
0: Bene, allora l'invito è di venire in festa e passare dallo spazio Siamo Gatti
1: se c'è qualche bambino stasera,
0: e poi domani andare a controllare la pagina su Instagram per vedere quanti timbri sono stati fatti,
1: quanti e quali. Siamo più curiose noi di voi, vorrei sempre tutte le sere di vedere che cosa viene fuori. Lo spazio rimarrà sempre aperto fino a mezzanotte, con poi il gioco, dopo alla fine del laboratorio il gioco libero, ricordiamo l'accesso sempre con un genitore sorvegliati, i bambini,
0: cioè... Esatto, sempre, perché sennò è un attimo che finiscono in Salamaia o allo stand diritti per tutti nel kebab. E d'altronde, raga, lo sapete che venite a una festa dei comunisti, quindi mettetevela via, tenete d'occhio i vostri figli, voglio dire.
1: Ecco, e attenzione alla... perché poi succedono queste situazioni un po' surrealiste, la Buñuel, per cui l'angelo sterminatore, poi chi entra, entra, ma non si sa se riesce ad uscire.
0: Esatto.
1: Parlo per i genitori almeno.
0: Va bene.
3: Genitori, siate responsabili.
0: Esatto. Va bene, ecco. Grazie mille.
1: Buona serata a tutti.
0: Buona serata.
1: Ci vediamo domani.
0: Ci vediamo domani. Ciao.
1: Grazie ragazzi.
4: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità?

0: E allora io può Ernia, questa produzione di Low Kid, Ernia salirà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto alle 22:20. Prima di lui Beba. Si preannuncia un sacco di gente. Infatti c'è già fuori
1: un capannello.
0: Un bel capannello.
2: Sì, capannello.
0: Venite, raga. Oggi si pagano 20 euro dalle ore 19. Però un concerto come questo a 20 euro è veramente pochissimo. Come sempre.
1: Quasi un furto.
0: Ma no, vabbè, dai. Vabbè, comunque a noi.
2: Quasi un furto che noi subiamo, intendi?
0: Che noi subiamo, no. Esatto. Esatto, così poco. No, è uno degli ultimi festival rimasti, anzi festa, perché non è un festival, con dei prezzi popolari. E lo stiamo sentendo tutte le sere, sì. Con le interviste che vengono realizzate sia da Nael che da Giacomo che da Bendy. È una delle cose che saltano fuori sempre proprio questa, i prezzi popolari della festa di Radio Onda d'Urto. Questo perché questa deve essere una festa per tutte e per tutti, e non è giusto che i concerti costino così tanto, perché io per esempio non me lo potrei permettere. Se non lavorassi in radio io non potrei andare ai concerti, raga.
1: No, obiettivamente no.
0: Io riesco ad andarci perché tramite la radio posso avere qualche volta un accredito e riesco ad andare ai concerti.
1: Soliti privilegiati.
0: Perché io 80 euro per andare a vedere i Ghost non ce li ho, raga. Cioè, veramente.
2: 80 euro quando va bene.
1: L'ultima volta.
0: Perché l'ultima volta
2: concerti,
0: erano 80, la prossima sarà 120, vai tranquilla.
2: Ci sono concerti, cioè, i cui biglietti partono dai 120-130,
0: certo,
2: in su,
0: esatto.
2: E anche questa cosa, possiamo dirlo, il fatto che esistano delle fasce di prezzo, per me è agghiacciante.
0: Fa schifo questa
2: cosa.
0: Senso,
2: anche quando ci dobbiamo divertire, c'è chi si può divertire di più degli altri, vergognoso.
1: Ho trovato una cosa ancora più agghiacciante delle fasce di prezzi, cioè il prezzo dinamico, che nello stesso settore, in base alla fila in cui sei, triplicava il costo.
2: In che senso? Cosa vuoi
1: dire? Un concerto a novembre a Milano, ovviamente.
2: Sì, ovvio.
1: Nello stesso settore, se tu sceglievi il posto in una fila, in tribuna, ad esempio.
2: Sì.
1: Costava sui 90 euro. Due file più giù, 150. Se scendevi ancora di qualche fila, toccavi 300.
2: Ah, ma pensa.
1: Vero? Come... Ma quanto è bello il capitalismo.
2: Veramente, mamma mia.
0: Veramente cagare questa cosa, posso dire.
1: Esplodono
0: ormai
1: tutti.
0: Ormai l'ho detta. Invece qua non funziona così,
1: no, in primis perché non abbiamo Live Nation dietro che cerca di spremere ogni visitatore, visitatrice, spettatore, spettatrice del concerto,
0: e
1: prendendoli,
0: risponde,
1: per le caviglie,
0: e non risponde alle mail,
1: maledetto.
2: Sì.
0: vabbè. E quindi venite alla festa di Radio Onda d'Urto, raga.
1: Supportate, cioè, le realtà indipendenti.
0: Supportate le realtà indipendenti, che sono sempre di meno. E come abbiamo sentito anche da artiste e artisti che sono passati di qua, è una veramente sta diventando una rarità.
1: Poi si può dire, posso realtà, dire,
0: sì,
1: anche la serata del 13 con Caparezza,
0: certo,
1: è il concerto più economico, il biglietto più economico di tutto il tour.
0: Esatto, esatto.
1: E non di poco anche.
0: Io sono orgoglioso di far parte di Radio d'Urto.
2: Guarda, posso dirti questa cosa adesso? C'è questo momento.
0: Non ci sono anatre, l'ho detto.
2: Non ci sono anatre, okay. Vi dirò questa cosa: il momento dolcezza, così ricordatelo. Un po' la fiacchezza emotiva da metà festa, no?
0: Dopo quindi ci abbracciamo fortissimo.
2: No, però ieri sera,
1: vero?
2: Mentre tornavo a casa, sì, esatto. No, vabbè, ma io, per me siamo nella seconda settimana, è già a metà. Mentre tornavo a casa, ero ferma al semaforo, ho avuto questa illuminazione mistica. Ho detto: caspita, ma io faccio veramente parte di una cosa davvero grande. Ed è il bello della festa. Ieri sera non ho fatto la matta, mi sono fermata comunque fino a tardi. E comunque stare con le persone anche dopo, avere la possibilità di scambiarsi comunque opinioni con delle persone che sai che comunque bene o male la pensano come te, non
0: esattamente.
2: Condividono
0: i tuoi ideali.
2: Sì, magari, cioè, nel senso, perché comunque se parti sempre solo con chi la pensa esattamente come te non c'è mai crescita.
0: No, certo.
2: Però sai che comunque puoi dire delle cose senza essere guardato come un alieno, ecco. E questa cosa ti fa sentire parte di un tutto che, caspita, che bello.
0: Sì,
2: che
0: no,
2: bello.
0: Hai perfettamente ragione. assolutamente.
1: Ti saprò dire come sarà il trauma domani che rientro a Milano.
2: Mamma mia. No, e tra l'altro volevo dire un'ultima cosa, nel senso, non abbiamo dietro comunque grandi nomi che organizzano, che gestiscono, ma quello che dicono gli artisti è che questo non inficia assolutamente la qualità del nostro operato.
0: Spesso ci dicono che questa è la data più bella del tour.
3: Come ieri.
0: Come ieri. Spesso e volentieri ci dicono questa cosa. E quindi, insomma, possiamo tirarcela un po'. Sono orgoglioso.
1: Quindi è il momento di dire Jeff Bezos, va, fate anche là.
0: Sì, assolutamente. Io non so se avrei anche una cosa per Musk, ma non so se la si può dire.
1: Vabbè, prova.
0: Vabbè, Stefano B ha bestemmiato, voglio dire. Cioè
2: ormai.
1: Una bestemmia, ma in realtà non lo sono, ok?
0: No, per Elon Musk avrei una prima della fine della festa, la dico.
2: Va bene,
3: teniamo
2: va
3: questa
2: bene.
3: Suspense.
0: Sì. Oh, comunque oggi è l'11.
3: Sì.
0: Domani è il 12.
3: Domani.
2: E dopodomani è il 13.
0: Ci sono un sacco di cose, raga. Allora, innanzitutto, già alle 4:30, se tu sarai ancora qui, Galatea, visto che fai tardi.
2: Codesta notte.
0: Sì. Ci sarà un allineamento di pianeti verso est meraviglioso da vedere.
2: Ma lo davvero?
0: Sì, esatto. Poi domani super giornatona, perché seratona dalle 7:30, un'eclissi pazzesca, anche se noi non la vedremo completa, ma la vedremo con un buon 90%.
2: 90%, sono andata a documentarmi.
0: Esatto, ho già qua gli occhialetti, Vi faccio vedere. Ma non solo, perché mi sembra dall'una. Ci sono le Perseidi.
2: Certo,
0: quindi
2: sì.
0: Quindi arrivano stelle cadenti. Cioè...
2: Perché nonostante la gente pensi che il giorno migliore sia la notte di San Lorenzo, al 10, ormai nel corso degli anni è slittato. Quindi...
0: Sì, anche perché, cioè, voglio dire, le galassie e gli universi non sono dei sistemi fermi lì.
2: No.
0: Viaggiano in giro per l'universo, appunto, a velocità.
2: Metti che si incontrano con qualcuno, fanno due chiacchiere, arrivano un po' in ritardo.
0: Sì, esatto. Poi se si incontrano, io spero di non essere vivo, perché se si incontrano due galassie e tu sei in uno dei pianeti magari esterni che sono vicini, non è bello.
1: Vabbè, noi siamo abbastanza all'interno, quindi
0: sì, noi siamo abbastanza all'interno.
2: Ma che ci frega.
0: E poi comunque, prima o poi la galassia nostra si scontrerà con quella di Andromeda.
1: Ma sì.
0: Noi non ci saremo, come dicevano i nomadi, però succederà.
1: Ma non ci saranno neanche altre cose brutte, quindi ma il chimico solo
0: non ci sarà nemmeno il sole ha ancora 4 miliardi di anni da scampare, quindi non ci sarà nemmeno il sole,
1: a meno che Project Hail Mary non sia un documentario.
0: Certo. Però vabbè, no, anche il sole ha questa vita qua, esaurirà il carburante a un certo punto,
1: quindi un sole di mezza età ora
0: diventerà,
1: possiamo
0: dire, una gigante rossa che ingloberà probabilmente anche la Terra,
1: San Paolo
0: e anche Marte, e poi
2: anche lo stato assassino di Israele,
0: sì, perché è all'interno della
2: comunque,
0: Terra ovviamente, quindi ci fa anche
2: quindi,
0: piacere,
2: cioè, tutto
0: certo
2: sommato
0: senso.
2: Porta anche
0: non
2: cose
0: va
2: buone,
0: così male. Sì, ma anche gli Stati Uniti, se per questo
2: no, infatti,
1: sì, con Robo Trump al 57° mandato. Sì,
0: esatto. Robo Trump. Ok, sì, ma prima di inglobarla già brucerà molto prima, raga, perché se si avvicina comunque, sì, come la dimensione ci brucia tutti,
1: ma tempo 5-10 anni comunque non è che cambi molto.
0: E poi diventerà una nana bianca. Non esploderà, perché è troppo piccolo per diventare una nova o una supernova. Comunque farà una brutta fine tutto il sistema solare
2: ma
0: interno.
2: Ma possiamo metterti una sigla sotto?
0: L'avevo già messa prima.
1: Quindi
0: se vuoi,
1: bambini e bambini moriremo tutti.
0: Questa? Questa?
2: Sì, va bene, va
1: sì,
2: bene.
1: Però, plagio,
0: ormai è troppo
2: sì,
0: tardi.
2: Sì, guarda che ormai...
0: Ormai è troppo tardi.
2: Siete i primi a metterla.
1: Simone ci ruba le idee.
2: I primi al mondo, tra l'altro.
1: Sì, primi
0: sta
1: al
0: arrivando
1: mondo.
0: La libreria, attenzione.
1: Tutta
0: attenzione,
1: la libreria sta arrivando qui.
0: Sta arrivando la libreria.
2: Buonasera, librai.
0: Eccoci qua, fate spazio alla libreria. Perché oggi ci sarà un incontro molto, molto interessante.
3: Ciao, Carlo. Sì, tu?
4: Sì.
0: Tra l'altro, con una delle persone che io seguo. Io ormai sto. Puoi usare quello, Pamela, puoi usare quello, guarda. Lì è già lì per te, eccolo qua.
4: È anche più bello.
0: Hai visto?
4: Questo,
0: eccoci qua.
4: Cuscinone, mi piace di più.
0: Ciao. Allora, ciao.
4: E allora, ciao a tutte, tutti e tutto. Io ho portato il gradito ospite della libreria di questa sera, ovvero Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
5: Ciao e grazie di questo bellissimo invito.
4: Allora, questa sera Emanuele presenta la sua seconda prova narrativa.
5: Sì.
4: ovvero running club. Running club fa riferimento a una palestra, un club che in realtà per intero sarebbe Vamos Running Club. Esatto. Di corsa, di allenamento, di training, di allenamento, di preparazione a una maratona, dove il suo protagonista si ritrova a cercare di mettere un po' insieme i cocci della sua vita.
5: Esatto, sì. Mi sono ispirato, diciamo, a quello che vedo attorno a me. Io ho cominciato a correre quasi 15-20 anni fa e all'epoca era un'attività che tutto sommato facevano in pochi. Tra l'altro, appunto, Muro mi diede dei consigli all'epoca, perché lui all'epoca già invece...
4: No, non bruciarmi così la domanda
5: finale.
4: Va bene,
5: ok.
4: Facciamo finta di non aver sentito. Fai suonare il campanellino, Simo.
0: No, bisogna dire Ciringhito per suonare.
4: No, questo stasera è Muro. Cambiamo la regola, vai.
5: Va bene. E nel frattempo però ho visto crescere attorno a me questi, appunto, sia singoli, solitari, corridori, e dopo invece diventati riuniti anche in club, appunto running club. E mi è sembrato che questa attività, da un passatempo, diciamo così, per tenersi in forma, per passare del tempo, sia diventata anche qualcosa di che dà identità alle persone, no? Che serve a trovare un proprio ruolo, delle motivazioni, e quindi che abbia un significato più sociale di quanto mi aspettassi.
4: Cioè, diciamo che dal fitness si è un po' sconfinati invece in una sfera più di disciplina. Dico disciplina, non mi piace dire qualcosa di troppo psicologico e così via, no? Diciamo una risorsa, diciamo così, per in qualche maniera riconciliarsi o per mostrare un lato più combattivo. Ma quale però è esattamente, secondo te, l'apporto, l'aiuto, il significato che può avere l'attività fisica in momenti di crisi? Questo comunque è un tema interessante, perché alla riflessione anche, al centro della riflessione anche politica spesso stanno i corpi, e i corpi comunque non sono soltanto, appunto, oggi attaccati di fatto dal sistema, abusati, ma sono anche in qualche maniera dotati di risorse, di possibilità di resistenza che possono venire esaltate, esercitate o scoperte dall'attività fisica.
5: Sì, ci sono due aspetti: c'è il corpo performativo, che è quello che di fatto
4: non ci piace,
5: deve mostrare i risultati che ottiene, deve in qualche modo rispondere a delle domande che la società fa indirettamente attraverso anche i modelli che vediamo tutti i giorni anche sui social, insomma, questa è una cosa. E c'è il corpo invece alla ricerca di una propria dimensione, che è quella che appartiene più al curvo. Il curvo si chiama così perché è molto alto ed è un po' ingobbito dagli anni, nonostante ne abbia 40, e insomma ha assunto a un certo punto della sua vita la forma di un punto di domanda, scrivo, e non se l'è più tolta, no? È chiaro che la corsa nel suo caso può servire a passare da un punto di domanda, non so, a un punto esclamativo o quasi, quindi a trovare una propria dimensione e anche un proprio piacere nel fare le cose, no?
4: Ma perché... secondo te c'è anche una dialettica tra come dire, una dimensione di overthinking, cioè una dimensione di consapevolezza, di autoconsapevolezza, che oggi comunque è abbastanza diffusa, anche soltanto per l'eccesso, se vuoi, di informazioni anche mal digerite alle quali siamo esposte, per la povertà spesso delle nostre vite materiali nelle città, e quindi tendenzialmente spesso si tende comunque a vivere tra movida, aperitivi, serie TV e così via, no? Deprimendo di fatto quello che poteva essere un dialogo, un contatto più diretto con invece la sfera corporea, che comunque è ciò che sostiene tutto nella vita, no?
5: Beh, interessante come osservazione, non ci avevo pensato. Diciamo che al curvo il curvo viene colpito inizialmente da alcune cose. Da un lato l'effetto su di sé, sia di piacere ma anche di fatica, e quindi il fatto che il giorno dopo ti ritrovi con degli acciacchi di parti del corpo che non sapevi neanche di avere, no? E anche il contatto con gli altri, cioè l'odore delle ascelle di altre persone. Adesso io non è che sia proprio feticista delle ascelle, però mi capita quando corro di sentire più che le ascelle il profumo del bucato, perché ci sono le persone che magari corrono e hanno la maglietta appena appena messa col profumo di bucato. E vabbè, è una sciocchezza, però noi siamo passati comunque in anni di, in cui per un paio d'anni avevamo le mascherine sulla faccia e non potevamo neanche sentire questi profumi, e il romanzo è ambientato negli anni successivi al Covid, e quindi c'è anche questa piccola presa, diciamo così, di consapevolezza sociale dei corpi altrui, dei loro odori e dei loro profumi e delle proprie, diciamo così, caratteristiche fisiche, e anche un po' di socialità, perché la corsa nella sua semplicità può diventare un elemento aggregativo, come effettivamente capita anche per altre discipline, ecco.
4: Allora ti faccio un'altra domanda. Molti hanno parlato del tuo romanzo come di un romanzo che svela le fragilità, le vulnerabilità di una generazione, quindi insomma siamo nell'ambito del romanzo crisi generazionale. Tu ti ritrovi in questa etichetta, perché di fatto oggi è un'etichetta.
5: Allora, più che crisi generazionale, secondo me a me interessava raccontare uno spaccato, non so come dire, non dei personaggi con particolari problemi o con particolari caratteristiche positive. C'è una tendenza, almeno io vedo, a fare i libri a tema su determinati argomenti, anche romanzi, no? In cui l'argomento, diciamo, il tema che fa la cornice diventa, si mangia tutta l'opera. A me, più che fare un romanzo sulla corsa, interessava fare un romanzo con la corsa; più che fare un romanzo sulla crisi, mi interessava fare un romanzo con la crisi, ma anche un romanzo con le risorse che tutte le persone scoprono di avere, perché ci sono anche dei percorsi di rinascita sia del protagonista sia di altri personaggi che stanno attorno. E chiaramente, diciamo che io sono partito da questa considerazione. Qualche anno fa sentivo alla radio una trasmissione, si parlava e il conduttore diceva: sì, perché comunque verso i 45-50 anni ogni persona tira un po' le file e raccoglie un po' i frutti di quello che ha seminato. E mi sembra che questa cosa sia sempre più difficile da ottenere, in realtà.
4: Sì, sarà più spesso a mani vuote.
5: Sì, o magari poi dopo guardi bene le mani e scopri che non sono completamente vuote, però diciamo che bisogna crederci molto di più e inventarsi qualcosa di più da avere in mano.
0: Sono d'accordissimo. Io che sono in quel momento lì, tra l'altro, perché ne ho 49, sì.
4: È scattato
0: da qualche anno questa cosa qua.
5: Sì, perché poi anche lì ti viene richiesto di dire: ok, adesso tu chi sei? Sei comunque un cinquantenne, facci capire chi sei, sei un quarantenne, qual è il tuo posto nel mondo.
0: Sì.
5: Quindi più che, appunto, è sicuramente generazionale come spaccato, perché racconta una certa generazione, ma l'intento non era quello di creare uno spaccato a partire da un tema sociale. Ecco, c'era più appunto l'idea di costruire qualcosa con storie semplici e con lavorando poi sulla scrittura, perché adesso sembra quasi rivoluzionario dirlo, ma mi interessava scrivere un libro, cioè avere dei personaggi, avere un'evoluzione, immaginarmi che cosa potesse capitare loro, come potevano interagire. Poi i personaggi prendono vita e quindi succedono delle cose che non ti aspettavi, devi poi tagliare alcune parti, cioè c'è proprio un lavoro di manovalanza, che era quello che mi interessava fare, anche perché nel 2023 ho pubblicato Sei tu il figlio di CompiM, che ha avuto una gestazione molto lunga e molto complessa. È stato il mio primo romanzo dopo che nel 2015 avevo pubblicato L'Atlante dei classici padani, quindi una cosa completamente diversa.
0: Sì, sì.
5: Adesso, grazie. Adesso
0: io ci penso ogni volta che passo in zone con capannoni e robe orrende, mi viene in mente il tuo libro.
5: Sì.
0: Ogni volta dico: questo ci starebbe benissimo.
5: Sì, sì,
0: se farai un secondo volume.
5: Ma sai, è uscito un film che praticamente riprende tutto,
0: esatto.
5: Le città di pianura,
0: esatto.
5: Riprende un po' quell'immaginario.
4: Sì.
5: Comunque diciamo che avevo voglia anche di provare, mi sono chiesto: ma sono capace, sono in grado di scrivere un libro? Cioè, senza che sia un libro sul paesaggio, un libro su una storia mia, comunque autobiografica, ce la faccio? Mi sono messo lì, sono partito da questo titolo che mi ronzava in testa, Running Club, e per 6 mesi mi ci sono dedicato proprio in maniera costante, e alla fine è stato anche questo aspetto che cercavo, cioè la pratica, che è un po' come con la corsa, no? Tu devi a un certo punto decidere che metti su le scarpette, i pantaloncini e vai, e anche con la scrittura devi comunque decidere di farlo e partire, insomma.
4: Senti Emanuele, ti faccio un'ultima domanda. Nel tuo romanzo c'è un personaggio, quello del coach, che in qualche maniera è una sorta di caronte, no? Che accompagna nel viaggio, appunto, insomma, di recupero, del ritrovarsi il protagonista. Tu hai, prima lo hai accennato già sedendoti all'inizio, e hai anche scritto sui social nei giorni scorsi, che in qualche maniera comunque il tuo libro evoca anche, o è in qualche maniera debitore anche alla figura di Muro, che sì, lo ricordiamo qua, è il bravissimo.
0: L'hai detto.
4: Perché Muro è qua il responsabile del servizio d'ordine qui, no, alla sì, nostra festa della sicurezza. E, insomma, tu l'hai conosciuta, così, insomma, ti chiedevo se hai voglia di dire due parole su questo.
5: Sì, sì, allora io ho conosciuto Muro quando ero molto giovane, non posso dire la parola, ho conosciuto questa persona quando ero giovane, io facevo ancora le scuole superiori all'inizio, e lui era arrivato in un rifugio in montagna dove trascorrevo le vacanze, ed era un turbine, me lo ricordo, come estremamente simpatico, estremamente fuori di testa, era veramente una persona molto carismatica e piacevole. Qualche anno dopo, beh, poi l'ho rivisto qua e là qualche volta, ma quando poi l'ho visto invece che era diventato un grande appassionato di corse, un grande corridore, non me lo sarei mai aspettato, non avrei, cioè non era una persona che associavo a quel tipo di attività fisica in quel modo, questo, e io in quel periodo cominciavo ad andare a correre ogni tanto, e lui una volta mi ha visto, stavo arrancando, e mi ha detto: mi raccomando, non fermarti mai, cammina piuttosto, ma non fermarti, cioè cerca di tenere un ritmo anche blando, vai pianissimo, ma non fermarti, perché così almeno fai almeno una distanza, decidi la distanza che vuoi fare, falla tutta e poi dopo vedi.
0: Saggio.
5: E questa cosa mi aveva colpito, e lui all'epoca faceva non so quante maratone, era sicuramente più, era proprio dentro, no? E dicevo che, diciamo, da a vedere Muro e pochi altri sparuti corridori, è cominciato invece a questa cosa a espandersi, no? E tutto sommato mi pare che sia stato forse, non so, un pioniere, ecco, per quanto mi riguarda lo vedo così. E poi adesso non so se stia correndo ancora, perché non l'ho più visto allenarsi in giro, però diciamo che per me, ecco, è servito come punto di riferimento, è servito come ispirazione, e quella frase che lui mi ha detto comunque l'ho inserita nel libro. Chiaramente il coach all'interno del libro ha un carattere completamente diverso, è più sul lato performativo, ecco, diciamo.
4: Ma ci dovrei dire che nei primi giorni di festa Muro, più che correre, zoppicava leggermente ma credo come conseguenza di un esercizio fisico troppo intenso, penso sollevamento pesi.
5: Ah, ok.
4: In realtà siamo sempre lì. Va bene, e allora Running Club, non abbiamo detto l'editore, che è Santelli. Questa sera alle 19:30 presso la Libreria del Gatto Nero, con Emanuele Galesi, che ci ha raccontato un pochino del suo libro, e meglio lo farà poi in libreria. E poi non abbiamo ancora detto che sarà in dialogo con il giornalista del Giornale di Brescia, Enrico Danesi, ospite graditissimo anche lui spesso come discussant, intervistatore in libreria, che torna appunto nel 2026 con Emanuele. Grazie Emanuele.
0: Se, grazie a voi.
4: Se mi volete fare qualsiasi,
0: io volevo consigliare a chi ci sta ascoltando, se ancora non lo state facendo, di seguirlo sui social, Emanuele Galesi, perché è sempre molto interessante e molto lucido su diversi argomenti. Io che ultimamente ho il vomito e non guardo i social, sei una delle poche pagine che quando accedo ai social guardo, sappilo.
5: Grazie,
0: perché
5: ti ringrazio.
0: Ho veramente il vomito e non ci vado più, ma tu quando entro su Instagram o Facebook sei una delle poche pagine che vado a vedere.
5: Grazie mille, ti ringrazio.
0: 19:30 Running Club, andate in libreria e sicuramente assisterete a un bellissimo incontro. Emanuele, dopo ci sentiamo, che mi devi dare il libro per leggerlo, perché ecco, diciamo anche questo, se non avete ascoltato il podcast che abbiamo lasciato con il primo libro di Emanuele, lo trovate sulla pagina di Flatlandia con gli occhi chiusi. Grazie ancora,
5: ciao.

0: Allora, torniamo in studio, qui in diretta dallo studio esterno Stot Colleoni per questa ennesima giornata, serata, qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Sono le 19.01, i cancelli hanno aperto.
1: Vedo gente correre.
0: Un minuto, esatto.
2: Speriamo non inciampino, corrono,
0: oggi
2: corrono.
0: È uno dei giorni in cui noi possiamo ammirare la chicane qui, dove appunto c'è un po' di drifting. Per la gente che arriva e vuole mettersi
1: guarda.
0: Sotto cassa,
1: bellissimo, esatto. A me piace un sacco vedere quando si lanciano così per andare a prendere l'auto.
0: È molto pericoloso,
1: è
0: questo
1: pericoloso,
0: circuito,
1: però è bellissimo.
0: Arrivi dall'asfalto, poi c'è
1: rischi
0: un cambio e arrivi sulla ghiaia,
1: però stavolta stanno facendo la curva più larga, perché mi ricordo l'anno scorso, forse per Glocky, passavano direttamente di qua e la curva diventa strettissima, qualcuno ha lasciato le ginocchia probabilmente.
0: Ma anche così è pericoloso, perché tu arrivi dall'asfalto e ti trovi in curva in piena accelerazione sopra la ghiaia, quindi è un attimo che perdi l'anteriore
1: e
0: finisci nelle protezioni. Non ci sono le protezioni,
1: non ci sono. Dovevo
0: finisci
1: mettere
0: per
1: dei...
0: terra e ti fai male.
1: Dovevo mettere dei copertoni come in Formula 1 durante queste serate,
0: esatto. No, vedi che invece c'è chi arriva con calma,
2: più con calma, ma anche perché erano separati l'uno dall'altro, quello mi faceva
0: il palco comunque è grande, il fronte palco è largo,
2: esatto.
0: Secondo me
1: sì. Poi sicuramente stasera sarà una di quelle serate belle piene, sicuramente.
0: Sì, assolutamente.
2: Ma voi li conoscete i fantagenitori?
1: Sono troppo vecchia io per i fantagenitori.
2: Il cartone.
0: Parlaci dei fantagenitori.
2: Non è che... sono due fantagenitori che accudiscono e accompagnano Timmy nella crescita.
0: Che è un fantafiglio, quindi.
2: No, è un figlio, è un bambino normale che ha i suoi genitori, okay? E in più ha i fantagenitori. E Timmy ha anche una babysitter che si chiama Vicky. E io adesso non mi ricordo, forse adesso sto dicendo una cosa non vera, però... a una certa c'era questa canzoncina che diceva «Corri, corri, non farti acchiappare!» Così, non farti acchiappare! E io ogni volta che vedo una persona correre... ho in mente questa immagine di Vicky che rincorre Timmy. E vorrei che anche voi sapeste a cosa mi sta riferendo, perché è molto divertente per me.
1: No, io ho presente il cartone, ma non ho presente questa scena, non ce l'ho presente.
2: È proprio è super famoso.
0: Io non ho presente neanche il cartone che è vecchio.
1: No, io ho visto i disegnini, ma ero veramente già troppo avanti.
0: Siamo troppo vecchi
1: quando sono
0: arrivati.
1: Credo di essere arrivata al massimo a Ed, Eddie Ed, quel cartone.

0: Mediterraneo, che l'odio.
1: Io quello non lo conosco, per esempio.
2: Nemmeno io.
0: È bellissimo.
3: Un cartone che ricordi nitidamente e che ti piaceva tanto?
2: Un cartone che... Beh, sono tantissimi i cartoni
3: che ricordo.
2: Beh, Capitan Harlock.
3: Capitan Harlock.
2: Il primo, assolutamente, Capitan Harlock, che è il top del top. Cioè, l'anarchia organizzata, non so come dire. Cioè, lui era veramente Ermeio. Dai, c'è un microfono lì se vuoi. C'è un microfono lì se vuoi.
4: Fai il solito puntiglioso. Mi risulta che Eddie fosse della Cartoon Network e non della Nickelodeon.
0: Era della Cartoon Network, bravo. No, la Nickelodeon erano i Rugrats. Quelle schifezze lì disegnate.
2: Perché bisogna stare molto attenti a quello che si dice. Perché se Nile è in giro, dice: ah, no, però
1: giustamente.
0: Devo andare avanti a fare un programma con te, io sì, vero? Devo ricordarmelo.
2: Va bene, va bene. Allora, che ne dite se andiamo ad ascoltare qualcosa, ovviamente qualcosa
1: di
2: quello che si svolgerà
1: di
2: sul palco principale, perché...
0: Pensavo alla sigla dei Fantagenitori.
2: Per il resto non abbiamo nulla, perché la Yellow Sugar Band, che fa funky e suonerà in tenda blu alle 23:45, secondo me non ha ancora pubblicato nulla, non ho trovato nulla. Aspetta che ti alzo il microfono, vai.
5: Ma nel mio vagare attraverso la festa e osservare chi correva verso il palco, prima ho potuto sentire un attimo un pezzo del soundcheck. È molto divertente, interessante.
2: Beh, di solito chi si fregia di fare funky suona molto bene, perché non è un genere semplice.
5: Non sono da meno, direi.
2: E quindi credo che sarà sicuramente un bel concerto, quello degli Yellow Sugar Band. Come sarà una bellissima serata, quella che si svolgerà, tu lo sai, Manuel, al Cirigliano. Ok,
0: scusate, ho perso un pezzo. Ha riavuto quindi lo status del suonino?
5: Sì, ci ha portato due pirli.
2: Ci ha portato due pirli. Voleva portarne cinque, ne ha portati solo due.
0: Queste cose succedono quando non sono ancora arrivata.
1: Potevi dirmelo, avrei mentito per te.
2: No, ma va benissimo due. Cioè, nel senso, a me basta che ho il
5: mio. Già con due l'abbiamo perdonato comunque.
2: Certo, assolutamente.
0: Questo è un individualismo.
2: Così. Voi non c'eravate, raga. Potevate scegliere altro.
5: No, aspettate.
2: No, assolutamente, assolutamente.
5: Quindi al Ciringuito alle 23:45 Nahur, Human e DJ Soul Soldier e Kiki con una... e si prosegue con il rap.
2: Esatto, sono quelli che portano avanti comunque la serata. Immagino che molta della gente che è davanti al palco, se iniziano smart subito, pam, faranno,
5: si lanceranno nella tenda del
2: Ciringuito.
1: Sì, un
2: pubblico, non è detto, perché comunque Ernia è qui con la band, cioè suonano, sarà un concerto a tutti gli effetti.
1: Anche l'altra volta è venuto con la band.
2: L'altra volta, ed è una super band, abbiamo sentito il soundcheck, è veramente una super band. Quindi magari se anche la tenda blu inizia subito e la gente sente la band suonare bene, può essere che molti vadano anche
5: potrebbe
2: lì.
5: Esserci un tenda blu versus Ciringuito The Final Showdown.
2: Potrebbe essere.
1: Comunque scusate, però io sono al Pacianca con Cegna, quindi
2: fai parte dei cegnali.
1: Sì, quindi ricordiamo anche il Pacianca, ok?
5: Assolutamente.
2: Cegna e i suoi cegnali.
1: Sì. 23:45.
0: Attenzione.
2: Certo.
4: Per fare concorrenza mi metterò in un angolino con lo stereo.
5: Trasmetteremo Cezza anni 30.
2: No. Potrebbe essere un'idea. Va bene, dai, andiamo ad ascoltare qualcosa di Ernia con Ercomi, che chi lo sa?
1: Acqua calda.
2: Chi lo sa cosa potrebbe succedere,
6: Se avessi quell'auto veloce che guardo dal vetro, mi servirebbe solo il tempo di farci il pieno, senza pensare troppo a ciò che lascio indietro, che se lo perdo è perché posso farne a meno, guidare via da qui fino a tarda sera, fin quando potrò dire ne valsa la pena, e lasciarti così non è una bella maniera.

0: E torniamo in studio qui dallo studio esterno Stot Colleoni in questa settima giornata della festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione. Stasera il menù sul palco principale propone Ernia e prima di lui Beba, tra l'altro per questo concerto, che non l'abbiamo ancora detto, dedicato a Stella Mutti. Stella Mutti, che è una ragazza scomparsa tornando a casa proprio
1: dalla festa
0: dopo il concerto di Ernia. Io sono sicuro che Ernia dirà qualcosa.
1: Sì, sicuramente.
0: Perché già le aveva dedicato un brano quel giorno. Beh, non deve essere semplice neanche per un artista sapere che è successa una cosa di questo tipo.
1: No, sai, comunque lo colleghi, cioè, non dico che lo senti come una responsabilità, perché chiaramente non è responsabilità tua, però ti colpisce, immagino, certo, come cosa.
0: Va molto a sensibilità personali, ovviamente, però sicuramente non resti indifferente, a meno che non sei proprio
1: una persona orribile.
0: Orribile,
1: tipo.
0: Esatto, cosa che non è Ernia, tra l'altro, quindi sicuramente è una cosa che l'avrà colpito. Allora, che aspettative hai, Vanessa? Tu che sei qui tra noi assieme a Chiara, che tra l'altro non è ancora intervenuta oggi.
2: Chiaretta!
0: Sei quella più all'interno del genere di sta... Ciao Chiara!
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio! Ciao. Sì, ero nelle retrovie.
0: Sì.
2: Attendevo la mia volta.
0: Allora, che aspettative avete, ragazze, voi per questo live?
3: Ma allora, Ernia, diciamo che ci ha sempre regalato dei grandi spettacoli. Mi ricordo che l'ultima volta che lo fece qui c'era anche mia mamma, addirittura quel giorno, anche mia cugina, non so se ti ricordi.
0: No,
3: c'eri pure tu, però sono
0: sì,
3: sicura.
0: Certo, immagino di sì, dato che sono qua a lavorare, sì.
3: No, diciamo, Ernia secondo me è in grado proprio di far appassionare se non tutti, quasi tutti, perché sicuramente ha il cuore della nostra generazione, della mia generazione. I 25 anni, comunque penso che tutti conoscano Ernia. Poi c'è magari a chi piace di più, a chi piace di meno, però Ernia tutti lo conoscono e tutti lo apprezzano, lo rispettano. Ma piace tantissimo anche alle generazioni più giovani e anche a quelle, secondo me, insomma,
4: un po' più âgé, si può dire, no?
1: Ci stai dando degli âgé?
3: Un po' degli âgé, no, sto dando mia mamma, perché mi ricordo che è tornata a casa e ho iniziato ad ascoltarlo poi, perché è rimasta veramente ben impressionata, perché poi con questa band, insomma,
0: e già il fatto che si presenta con la band e non solo con le basi cambia tantissimo la percezione.
3: Tantissimo. Sì.
0: Oltre alla qualità, per quanto mi riguarda, io appunto che sono âgé,
3: no, sei un po' più giovane,
0: se
3: tu,
0: non
3: caro.
0: Vedo la band, non di tanto, non di tanto, secondo me io
3: dopo ci confrontiamo.
0: Sono più vicino all'età di tua mamma che tua, secondo me.
3: Allora, credo di però, sì, però
1: non perché io ti voglia dare della gema, ho timore di sì, cioè sì. Dal suo 25 anni ho avuto questa botta nel cuore.
0: Sì, sì. Io potrei tranquillamente avere l'età di sua mamma, Poi vediamo, però comodamente proprio, però appunto cioè io se non vedo la band che suona, dico sì, bello, però vabbè, è karaoke.
1: Allora, secondo me anche il DJ ha il suo fascino.
0: Sì,
1: comunque.
0: Ma per me però, avendo questa età, è karaoke. Cioè, tu stai suonando su una roba che non è suonata.
1: No,
0: stai,
1: ma poi tu hai tutto un altro background comunque musicale, quindi...
0: Sì, ma il mio background veramente è a quasi 360 gradi, no? Se io non vedo qualcuno che sta suonando gli strumenti,
1: ti sembra un po'...
0: è un karaoke, vabbè, stai messo sulla base e ci canti sopra.
1: Ma non sono d'accordo, dipende
0: so.
1: Come sai usare i piatti e come...
0: chiaro.
1: Per me diventano
0: ovviamente
1: assolutamente un musicista e strumento anche quello.
0: Esatto, assolutamente, certo, però devi usarli i piatti. Quante volte...
1: No, chiaro, se schiacci solo play, è chiarissimo.
0: Io spesso vedo schiacciare solo play e far finta di girare i pirulini.
1: Certo.
0: È una cosa che sappiamo, non nascondiamoci. È spesso così,
1: pirulini. Ho regalato, a proposito di girare i pirulini e far finta, ho regalato alla mia nipotina che ha 3 anni a ottobre, le ho regalato la fake console di una nota marca che fa giocattoli per bambini. Ma io gasatissima, perché vedevo i reel sui social,
0: certo,
1: e sentivo sti bambini che droppavano della drum and bass sostanzialmente. Poi l'abbiamo acceso e invece, ehi cagnolino nella fattoria, cioè è tutto fake, come mi sono fatta abbindolare come una tonta.
0: Sei fatta, sì.
1: E penso, tra l'altro, la mamma che ci stia ascoltando adesso, tirala fuori, perché lo so che l'avete nascosta, lo so.
0: Quindi però, niente drum and bass, ma baby dance.
1: Baby dance, però
0: il coccodrillo,
1: ecco, sì,
0: come fa, quelle robe lì.
1: Sono d'accordo, okay. Sì, più o meno sì, okay. Però sono d'accordo con te, da un lato, sul fatto che sì, c'è gente che con la consolina, della Fisher-Price, potrebbero salire sul palco e fare la stessa identica cosa. Ci sono persone che con la console
0: spaccano,
1: e con i piatti fanno veramente delle cose incredibili.
0: Sì, sì. No, Io ascoltavo i Public Enemy, Randy MC, e quelli suonavano di bestia, no?
1: Sì.
0: E il problema è che molte delle realtà odierne non fanno questa cosa. Ecco, è quello che intendo, assolutamente.
2: No, chiaro.
0: Qui Ernia ha la band che proprio suona di bestia.
2: Tornando ad Ernia, diciamo che anche nell'ultimo album, che poi è uscito ormai praticamente un anno fa, cioè lui è tornato in quell'ultimo album lì. In generale, poi anche nella scrittura dei testi e proprio tutto anche il concept dell'album, che è molto più intimista, no? Però è proprio tornato a una produzione più lieve e ha rimesso anche gli strumenti tradizionali. Ci sono all'interno il pianoforte, c'è all'interno la chitarra, ed è anche per quello che lui poi porta sul palco la band, no? Perché a maggior ragione, per far vivere un disco come quello, hai bisogno degli strumenti veri, no? Quello
3: sì. Ma infatti, secondo me, noi abbiamo vissuto un po' la transizione tra questo passaggio che proprio Ernia ha vissuto, no? Scusami la ripetizione, però mi ricordo che l'altra volta, che secondo me era 2-3 anni fa,
2: 2023 è venuto.
3: 2023, quindi tre anni fa. Ah, madonna.
0: L'ultima volta, passa anche per te.
2: Però già tre anni fa era su quel filo lì.
3: Vero,
2: lui,
3: perché
2: era già su questo.
0: Sì,
2: ormai
0: sì,
2: era già su questo.
3: Aveva suonato quella band, però anche dei pezzi che comunque si è ascoltati in streaming e non erano strumentali così tanto, diciamo. No, come invece quest'album nuovo. Cioè, ti parlo da un orecchio non professionista, quindi però. Mi sembra ancora più, come dici tu, lieve adesso, è un po' proprio cambiato.
2: Poi vabbè, lui è maturato in tutto e per tutto, obiettivamente adesso ha superato i 30 anni, ha fatto il suo giro di boa, ha una figlia, si sta per sposare, insomma, diciamo che
3: può star bene.
2: Ha fatto insomma quel salto in più, per cui adesso è molto, ancora più consapevole, non voglio dire molto più consapevole perché lo era già, secondo me, da qualche anno, però ancora più consapevole di qual è il suo ruolo, di qual è il suo posto nella musica italiana. E una cosa molto bella che lui sta facendo, e si è notato proprio in quest'ultimo album appunto, sta cercando di trovare un suono che sia made in Italy, mi spiego meglio. Noi siamo abituati che se sentiamo i rapper italiani ci rifacciamo da sempre, no? Un po' all'America, è un po' questa cosa qui.
0: Non solo i rapper.
2: Chiaro, però per la maggiore, no? Quindi se sentiamo un rap o un trapper che suona come uno che viene da Atlanta, soprattutto gli stranieri fuori dall'Italia, se vogliono sentire quella cosa lì, sentono esattamente quello che è davvero di Atlanta, ok? E non sentono l'italiano. Quindi se in alcuni posti, Francia prima di tutti ad esempio, hanno già trovato da tanti anni quello che è il loro sound, quello che li definisce, no, in questi generi, nel rap e nella trap, l'Italia forse in questo un pochino ci sta provando, ma ancora non ci siamo riusciti, no? E Ernia nel suo piccolo un pochettino ci sta provando, cioè comunque cerca anche a livello sonoro di creare un qualcosa che sia un po' più riconoscibile strettamente italiano. Poi magari se avremo l'occasione di parlare con lui
0: tre
2: anni fa, è venuto, è stato qua a farci una bella chiacchierata con noi, quindi immagino che se avrà tempo poi passerà sicuramente. Sarebbe bello farci spiegare anche da lui come vuole continuare questo suo modus operandi, no? Perché alla fine, se tu ti ripensi all'italiano, all'italianità della musica, pensi anche alle canzoni un po' tradizionali, no?
0: Chiaro.
2: E quindi bisognerebbe capire come metterle dentro per far sì che anche il rap si trasformi in un qualcosa strettamente nato e cresciuto qui, no? E vedere come ha sperimentato lui e si è trovato la chiave di volta, ecco, quello sarebbe carino chiederglielo.
0: È una cosa, tra l'altro, secondo me non semplice questa qua,
2: No, cioè, assolutamente.
0: Per niente, perché deve essere anche credibile,
2: esatto,
0: come operazione. Però lui è uno di quelli che potrebbe farcela.
2: Sì, anche secondo me.
0: E secondo me questo suo evolversi lo sta facendo assieme al suo pubblico comunque, perché non è solo lui che sta maturando e crescendo, che sta mettendo su famiglia, ma è anche chi lo sta seguendo da sempre, no? E quindi è un percorso, mi piacerebbe tanto chiederglielo se questo è come lo percepisco da fuori, un percorso che sta facendo assieme a quelli che lo seguono, ai suoi fan.
2: Sì, da una parte ha perso un pochino quei fan, un filino un po' più giovani che erano legati e che vogliono, certo, quel tipo di rap, ok? Sì. Che lui ormai ad oggi non fa. Cioè, oddio, non dico che non fa, perché alla fine anche quest'album qua c'è un pochettino di Ernia ruvido.
0: Sì, okay? Sì, però si sente più rappresentato da,
2: esatto,
0: un'altra cosa.
2: E quindi c'è una generazione diversa che si sente più unita, no, a quello che sta facendo adesso.
0: Questo è vero, te lo confermo che non hai detto una cosa falsa, perché proprio ieri è venuto qua a trovarmi il figlio di un mio carissimo amico, che tra l'altro fa il volontario a Diritti per Tutti, e mi fa: certo che quest'anno, che è giovanissimo, certo che quest'anno non c'è neanche un concerto per noi. Gli facciamo: ascolta, ma cioè, domani c'è Ernia, Ernia per i vecchi. Ok, quindi io chi sono? Cioè, Tutankhamon,
2: sì, avranno, cioè, vabbè, per loro diciamo che quest'anno c'è
1: la serata,
2: esatto, con Disgaccia,
0: non gli piace
3: Gabbana,
2: che è molto particolare, ti deve piacere, sì. Però quello che si avvicina un po' di più,
0: io
2: diciamo.
0: Convinto, cioè, ma stai, dai, domani c'è Ernia, Ernia per i vecchi,
2: no,
0: va
2: vabbè
0: bene,
2: però
0: okay.
2: Cioè, per certi versi avvicina molto più ai giovani, diciamo, perché è brutto dire questa roba qua, i giovani vecchi robe, però ci sono delle nuove generazioni che magari per un certo tipo di immaginario rap o trap che gli può piacere oggi si avvicinano più a Noize che a lui.
1: Sì, sicuramente.
3: Però secondo me c'è una grandissima fetta di fan che apprezzano Ernia, solitamente apprezzano anche Madame, Marrakesh, tutto diciamo questo, no, gruppo di cantanti che abbiamo, e sono molto giovani in realtà. Logicamente hanno uno stile diverso rispetto a quando eravamo noi giovani e ascoltavamo Ernia. Sono ancora giovane. Però
2: ti stavo proprio per
3: sono
2: dire
3: meno
2: quello.
3: Giovane dei tempi. Beh, io Ernia lo ascolto da quando ho 13 anni. Comunque ho la questa età per
2: tipo.
3: Due. Cioè, ho questa età per due io ora, capito? Comunque.
0: Quindi lo ascolti da 13 anni?
3: Beh, se, no, 13 anni ho detto un numero a caso, però da tantissimo tempo. Cioè, io sono cresciuta con lui, sono cresciuta con Jam, anche con Noize. Però, logicamente, ai tempi li mettevo, fra virgolette, un po' più insieme. Adesso lui lo vedo come proprio un altro tipo appunto di cantante, di artista, che viene apprezzato da tantissime persone, ma anche giovanissimi proprio.
2: Diciamo che è molto più è quella scuola milanese che tanto a noi piace, tanto a noi, ovvero io e quelle che ascoltano le cose ascolto io, sono a plurale maiestatis gratis, io così, e, però in maniera molto più elegante.
3: Esatto.
2: Ok,
3: più raffinato.
2: Più raffinato, bravo, il termine che volevo usare era quello, raffinato.
3: Ha un'aura.
0: Allora, parlavi di Madame, andiamo ad ascoltare un brano che ha fatto con il featuring di Madame.
3: Yay!
5: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra?

0: questa che abbiamo ascoltato appunto era Hernia, questo featuring con Madame, il brano Perché, Hernia che ricordiamo troveremo sul palco principale di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto alle ore 22:20, in apertura Beba alle ore 21:20. Come ricordavamo, ragazze, c'è già un bel afflusso di giovanissimi e giovanissime che si sono già accaparrati e accaparrate il posto sotto il palco.
1: Sì, beh, sono tantissimi.
2: Possiamo anche ricordare che nel frattempo, essendo le 19:30, dovrebbe essere giusto iniziato in libreria Running Club, edito da Santelli nel 2026 con l'autore Emanuele Galesi, in dialogo con Enrico Danesi. Una storia di dolore e rinascita, la corsa come metafora e risorsa per la vita.
0: Mentre invece Galatea, cosa troviamo allo spazio Bimbi e Bimbe Siamo Gatti questa sera?
3: Allo spazio Bimbi e Bimbe Siamo Gatti alle ore 21, non come avevamo detto alle ore 19, sono già aperti, ma dalle 21 cosa ti timbra nella testa? Timbri, colori e fantasia per trasformare i propri pensieri in immagini.
2: Tra l'altro io sto vedendo la toppa, l'hanno portata.
0: Hai visto?
2: Poi
0: la toppa ieri. Punk, bellissima.
3: Hai visto che carina?
0: Chissà che magari domani non si portino.
2: Bellissima!
1: Ma l'hanno fatta i bambini?
0: Sì, certo.
2: Sembra... voi non potete vederla da qui, ma è bellissima perché bellissima. Sembra l'incontro tra il gatto della radio e un cryptid di una storia horror, e mi piace tantissimo.
1: Allora, ho capito bellissima. Che ti piacciono queste cose quando ti ho parlato dei palchi dei cervi, scusami, cioè ce li ho in testa da ieri sera.
2: E sono la cosa più bella del mondo, i palchi dei cervi al cambio. Ma passiamo al ciringhito.
0: Ebbene, cosa troviamo al ciringhito, Vanessa?
1: Allora, alle 23:45 avremo Naur più Human e DJ Solja, non mi ricordo come si pronuncia, scusate, più
3: Solja, giusto?
1: Solja più Kiki, che faranno rap.
2: Quindi proseguiranno letteralmente la serata del palco principale.
3: Sì,
1: esatto.
3: Un fil rouge non lunghissimo, perché comunque dal ciringhito al palco la distanza non è molta, ma comunque uno splendido fil rouge.
2: Vorrei far notare che hai ancora i neuroni per riuscire a dire fil rouge. Voglio sentirtelo ridire verso mezzanotte e mezza.
3: Sì.
2: Me lo segno.
3: Guarda, ieri con la redattrice Giulia abbiamo dato spettacolo parlando in francese senza saper francese.
2: Mi dovete filmare e mandarmele quando fate queste
3: cose.
2: Ce
3: l'ho il video, ce l'ho. Dopo te lo faccio vedere.
1: Io ho una domanda in realtà. Parlando anche della tenda blu, no? In cui suonerà sia funky che techno, questa CHNU, no? Che prima l'anticipavi tu,
3: sì?
1: Galatea. Qual è la differenza tra i vari generi?
3: Adesso ormai lo diciamo tutte,
1: tutte
3: le sere.
1: Ma io mi dimentico sempre, quindi la vorrei risentire.
3: Allora, techno con la K è una techno più politica, ok?
1: Cosa intendi con più politica?
3: Più politica nel senso che si portano delle rivendicazioni più politiche, quindi okay. Sono sostanzialmente i free party, tutto il mondo del rave, è quella che viene suonata nei rave, mm-hmm. Ha anche dei BPM più alti, ok? Quindi più veloce e
1: più cattiva.
3: Abbiamo stabilito che è quella che io capisco di meno a livello musicale, non a livello politico. Ma è quella che io capisco di meno, mentre invece la techno con la CH è la techno leggermente più commerciale, ecco.
1: Okay.
3: Questo a grandi linee. Se qualcuno ci sente, ha qualcosa da dire in merito, in più, correggerci, lo accettiamo, non lo viviamo come del mansplaining, siamo oggettivamente ignoranti in materia, ma ecco che a raccontarci cosa succede in tenda blu davvero
0: c'è Simone,
3: la tenda blu.
0: C'è
3: Simone Riccobelli, no, benvenuto,
1: punk rock.
4: No, vado via.
0: No, ci lascia
1: 30
0: così.
1: Secondi.
4: Potranno raccontarvelo pure loro,
3: sì,
4: no?
3: Sì, certo. Certamente. Venite, certo. Venite, ragazzi, ragazzi.
0: Come va in tenda blu? Bene.
4: Io ieri sono stato a casa, ahimè. Però
0: sta andando bene.
4: Sommato bene.
0: Sempre
4: sì.
0: In ballata, quindi va bene.
4: Sì, sì, esatto. Niente da dire.
0: E domani giornata importantissima.
4: Vediamo di arrivarci domani, poi.
3: questa risata, Simone. Ragazzi, benvenuti, siete tantissime, accomodatevi.
5: Eccoci qua,
0: Yellow
5: siamo
0: Sugar
5: tantissime
0: Band.
5: Ma in realtà adesso ne mancano ancora due, quindi siamo ancora di più di solito.
0: Cavoli, siete in quanti siete? La line-up completa?
5: Siamo per ora in otto.
2: Caspita,
5: esatto. E puntiamo a diventare 9 o anche 10, perché
0: bellissimo,
5: ci piace fare le super band.
0: Bellissimo. Dai, allora presentatevi, raccontateci come nasce questo progetto. So che fate un funky groove, più o meno siamo lì.
5: Esatto.
0: A me non piace dare le etichette musicali, però insomma siamo lì come genere.
5: Esattamente, sappiamo che il funky, diciamo, è un genere sconfinato, tra l'altro, quindi noi facciamo un funky 70s, soprattutto classico funky strumentale anni 70, e diciamo che l'amore per il funky è una cosa di vecchia data, di lunga data, almeno per quanto mi riguarda, ma la band, diciamo, è nata fresca quest'anno e
0: proprio
5: sì, siamo lanciatissimi. E la cosa bella, secondo me stupenda, è che siamo completamente intergenerazionali, cioè ci siamo un gruppo di tra virgolette vecchietti, cinquantenni, e si dai, non ti offendere Pietro, non ti offendere, e a cui si uniscono dei giovani baldi ventenni a fare i fiati, quindi siamo veramente molto contenti.
0: Ma
5: molto
0: come
5: contenti.
0: Vi siete conosciuti? Eravate già amici oppure vi siete conosciuti per altri motivi e poi si è sviluppato questo progetto?
5: Allora, il progetto è nato grazie a Filippo Ulierevich, che non è qua in questo momento, che è un trombettista
3: bravissimo. Lo conosco bene.
5: Esatto. E un giorno vado da Filip, che io conosco per il suo impegno anche nella banda cittadina, e gli dico: Filip, guarda, io la mattina mi sveglio e sogno di fare una band funky con te, insomma, quindi dobbiamo. E lui dice: ah, questo è un bel sogno. E da lì lentamente abbiamo cominciato a pensare a tutti gli elementi che ci servivano e siamo arrivati finalmente ad avere la band, e essere qui stasera è una grandissima figata. Grazie Fes, e siamo veramente contenti.
6: Parole sagge Rocco, è bellissimo poter essere qua. Tra l'altro funky letteralmente vuol dire puzzolente, sudaticcio. Quale migliore occasione della tenda blu dove il sudaticcio dell'ascella rende un po' di funk, un po' di groove.
0: Certo, conoscevate già però Festa Radio, venivate sì, già come spettatori e spettatrici, perfetto. Ecco, voi proponete un repertorio vostro di inediti oppure rivisitazioni e cover?
5: Ma noi per adesso stiamo proponendo delle rivisitazioni, dei pezzi classici funky. Stiamo sicuramente lavorando a dei pezzi originali e contiamo, grazie appunto ai giovani baldi, giovani laureati e diplomati al conservatorio,
6: che potremmo anche presentare.
0: Esatto. Presentatevi tutti e tutte, infatti.
5: Allora, dai, come on ragazzi, qualcuno vuole autopresentarsi?
7: Il nostro compositore in erba, talentuosissimo trombettista, Nicola.
6: Nicola Tacchini.
8: Ciao, piacere.
6: Nicola.
7: Poi abbiamo il Coltrane de Noalter, come lo chiamiamo noi, e si presenterà da solo Federico.
9: Federico Recenti, e correggo Rocco, né diplomato né laureato, sto studiando.
0: Okay. Hai intrapreso il tuo percorso.
1: Pian piano.
0: Poi che abbiamo?
7: Abbiamo la grandissima, grandiosa Giulia al sax.
10: Buonasera. Sax contralto.
6: Che di cognome Giulia fa?
10: Morelli.
0: Perfetto.
5: Poi il mitico e non più mitico grande Peter Mary, anche detto Pietro Maria Tisi.
6: Ciao ragazzi, alla chitarra rossa.
5: Alla chitarra rossa. E i due mancanti che arriveranno più tardi, che sono il Fabulous Fabrizio Monticelli al trombone e appunto il suddetto Filippo Ulierevich, grande maestro anche della banda cittadina.
7: E poi volendo ci sarei anch'io, se
0: vuoi. Mi scusi,
6: scusami Giacomo, ma io
7: faccio il battito. Mi sento tutti ma non mi vede nessuno, è la nostra prerogativa di noi batteristi.
6: Mi permetto di incalzarlo, il dolce viene per ultimo.
0: È vero. Magari ricordiamo anche quelli o quelle che non sono qui presenti, ci dicevi appunto che ci sono altri.
6: Filip, che ci raggiungerà fra non molto,
7: che è la prima tromba del gruppo,
5: e Fabrizio Monticelli, che è il trombone.
0: Ecco, perfetto, così abbiamo detto tutta la formazione. Ci date un piccolo anticipo sul set di questa sera, magari qualche brano in particolare che sicuramente non mancherà nel vostro set?
6: A cappella lo suggeriva.
2: Vai.
6: Ma mi permetto di dire, potremmo anticipare che abbiamo preparato per l'occasione uno dei grandi nostri riferimenti, che in questo momento sta facendo un po' così da falsariga alle nostre orecchie, che è la sezione di J. Beals, la sezione di James Brown. Abbiamo preparato un medley dei brani, le hit dei J. Beals.
2: Bellissimo.
6: Quindi se volete muovere le anche, fare un po' di mobilità articolare, Tenda Blu dopo il main act è la situazione migliore.
7: Dopo Ernia poi, insomma, cioè un po' di
6: esattamente.
8: Shake everything you got, oh yeah.
0: Bellissimo, ma io vi tengo qua, bellissimo, troppo bello. Mi dicevi che state lavorando però a dei pezzi vostri, avete già qualcosa di definito oppure è solo un progetto?
5: Allora, diciamo che il nostro caro Nicola Tacchini è il nostro compositore ufficiale e sì, sta lavorando, anche se il periodo estivo devo dire che lo ha distratto un pochino,
11: sì,
5: probabilmente il lago, il mare, dove non sei ancora andato, però insomma sicuramente con l'anno nuovo, intendo dire quello scolastico, visto che noi ragioniamo sempre anni scolastici, ci metteremo sotto a comporre qualcosa.
11: Sì,
5: Nicola,
0: tu
5: vuoi
0: cosa
5: darci...
0: ci racconti, Nicola?
11: No, beh, comunque l'esperienza di comporre è comunque... ha bisogno di un po' di tempo, secondo me. Si tratta di un genere che ho sempre ascoltato, però ecco, entrare, suonarlo e soprattutto comporre delle melodie, armonie simili, comunque magari può sembrare banale, diciamo che le armonie che ci sono in questo genere rispetto a quello che studio, che è il jazz eccetera, magari possono sembrare più tranquille, più facili, più orecchiabili, però ho capito che c'è da lavorarci molto, quindi quest'estate sì, mi sto mettendo sotto, sicuramente qualcosa faremo, anche perché comunque avere l'esperienza di suonare e far sentire come suona quello che produce a casa, comunque è un'esperienza, è un'opportunità incredibile. Poi con loro io mi trovo da Dio, sono tutti strasimpatici eccetera, quindi non vedo l'ora, ci vuole un attimo di tempo, però con calma vediamo, dai.
0: Ma ascoltate tutti funky oppure venite da background musicali differenti, che sono curiosa?
10: Io tipo tutti i pezzi che suoniamo non li ho mai sentiti gli originali, cioè li ho sentiti originali l'altro giorno in macchina con mio papà.
11: No, non tutti, dai.
10: Mentre gli dicevo, no guarda, noi suoniamo questo pezzo, te lo faccio sentire. Ah ok, fa così, bella. Non l'avevo mai sentito prima.
5: Non è il mio caso comunque, diciamo che io una vita che lo ascolto il funky, ma i bassisti si sa che si innamorano sempre del funky perché il basso fa una parte
0: importantissima nel
5: e
0: funky,
5: quindi tutti i bassisti
7: anche
5: ascoltare
7: la sezione
5: funky.
7: Ritmica in generale,
5: esatto.
7: Anche i batteristi sono abbastanza, cioè diciamo che è una roba che prima o poi ci finisci dentro se studi un po' la batteria. Il mondo del funk ha comunque dato tantissimo al batterismo moderno e anche all'hip hop, che molti non sanno che la maggior parte dei loop hip hop vengono dal funky classico fondamentalmente, mentre qui abbiamo un massimo esperto, invece un bluesman, oserei dire, esatto, proprio questo. Pietro è un vero bluesman,
6: ma diciamo che nel blues si va dai Canederli fino alla Calamarata, quindi il blues è un approccio, funk fa parte di quella cosa. Poi come tutti noi dicevamo, per noi la musica è come il cibo, siamo curiosi, vogliamo mangiare di ogni, abbiamo dei piatti preferiti, abbiamo del cibo di comfort come dicono, ma in funk we trust.
5: Oh yeah.
11: Sì, diciamo che nel funk secondo me ci siamo ritrovati un po' tutti, perché alcuni vengono, io, Giulia e Federico ci siamo conosciuti in conservatorio, studiamo jazz. E sì, magari il funky magari capita che lo suoniamo, non lo so, tra amici, però comunque questa band diciamo che ci ha riunito tutti sotto lo stesso tetto, che appunto sono
5: è il tetto del funk, la nostra casa.
11: Sì, sì.
0: Io a questo punto, prima di salutarci e ricordare che vi troveremo in tenda blu quando le luci del palco principale si spegneranno, quindi dalle 23.45 in poi si proseguirà nei vari tendoni, voi e allo Sugar Band vi troveremo in tenda blu. Vi chiedo una domanda un po' che sto facendo a chi passa a trovarci qui in acquario, sono sempre molto curiosa: il disco della vita, il disco che vi ha rivoluzionato e perché?
12: Chi comincia qua? È difficile.
7: Inizio io, che ne ho uno in mente, beh, poi è sempre difficile dirne uno. Però vabbè, io abbiamo detto che lui ama il funk, il blues, il jazz. Io sono il poppettaro del gruppo, però diciamo che mi piace il pop delle origini, anni 70, sempre 80, e quindi secondo me la più grande band che ha inventato il pop moderno sono i Fleetwood Mac, quindi cito Rumors dei Fleetwood Mac.
0: Album meraviglioso, tra l'altro.
9: Io sono molto indeciso, ma penso andrò sul sicuro e cito l'album che ho anche tatuato sull'avambraccio, che è un album di Joe Henderson, della big band di Joe Henderson. Bellissimo, andatevelo ad ascoltare tutti. Joe Henderson big band.
11: Ma per dare un sostegno alla vena jazz del gruppo, io mi aggiungo e non posso che dire Kind of Blue di Miles Davis, per me è imbattibile.
0: Parliamone.
6: Io solo per un fatto di imprinting, che l'ho ascoltato quando ero proprio giovane e stavo incominciando ad ascoltare, un fatto di imprinting, Axis Bold as Love, Jimi Hendrix.
0: Jimi Hendrix, un'altra icona. E poi?
12: Giulia?
10: Allora, io non ricordo il nome di questo album, ma quando i miei mi regalarono il giradischi, ho ascoltato per la prima volta il jazz ed era Charlie Parker. Quindi è quello che mi è rimasto di più, diciamo.
0: Ti ha folgorata.
10: Sì. Poi in realtà io arrivo pure dalla classica, quindi è una roba, cioè la mia strada musicale è molto particolare, però mi è rimasto molto impresso. Quindi.
0: Cos'è che ti ha colpito subito?
10: Del jazz?
0: Sì.
10: Beh, tutto. Cioè, io arrivo proprio dalla musica classica, che cioè è strano per una sassofonista, però esiste un repertorio appunto classico, il sax nasce come strumento classico, arriva nel jazz solo dopo, e ho studiato tutto questo repertorio classico col pianista e tutte queste robe, bello. Però da quando ho iniziato a fare jazz, da quando ho iniziato ad ascoltarlo, è proprio un altro mondo. Il fatto che si possa facilmente suonare insieme, che non serve uno spartito, che chiami una canzone o un giro armonico random, puoi suonare con chiunque, poi si crea tutta questa connessione tra i musicisti, anche senza conoscersi magari, è fantastico.
0: Mentre invece al sax, come ti sei avvicinata?
10: Io ho iniziato a suonare il sax in quarta elementare, perché almeno questo è quello che mi dice mia mamma, perché ovviamente non me lo ricordo. Avevo sentito suonare la banda in giro per il mio paese, che io sono di Bagnolomella, e ho detto a mia mamma: voglio suonare uno strumento a fiato, perché avevo fatto pianoforte in prima elementare ma non mi era piaciuto, cioè avevo smesso. E allora me li ha fatti provare tutti e ho detto: un po' di più mi piace quello lì, oro d'oro, e il sax. E allora mi ha iscritto subito alla scuola di musica di Bagnolomella e basta, ho iniziato da lì in banda, poi alle scuole musicali, al liceo, ho continuato anche in conservatorio, tra l'altro ora sono pure direttrice della banda di Bagnolomella, quindi...
0: Ma bellissimo!
10: È stato tutto un susseguirsi di roba, e quindi adesso faccio anche jazz, quindi chi più ne ha più ne mette, insomma.
0: Bellissimo! Versatile. Ragazzi, io vi ringrazio, ricordiamo allora Tenda Blu, ore 23.45, Yellow Sugar Band con il loro Funky, e visto che abbiamo parlato di Coltrane, chiudiamo andando ad ascoltarci Coltrane, all'attesa magari l'anno prossimo di ascoltare qualche vostro brano.
12: Speriamo.
0: Grazie a voi.
12: Viva la festa della radio!

0: bene, abbiamo ascoltato John Coltrane, visto che insomma si tratterà di questo genere in tenda blu. Nel frattempo però sono venute a trovarci i ragazzi e le ragazze di Safe Trip, progetto di limitazione dei rischi e riduzione del danno, che trovate proprio qui in tenda. Quindi ti chiedo innanzitutto ciao e grazie per essere passato, raccontaci di questo progetto.
1: Ciao, grazie a voi innanzitutto per l'ospitalità. Allora, noi siamo un progetto di limitazione dei rischi e riduzione del danno promosso dalla cooperativa Il Calabrone. Ormai siamo un po' di anni che siamo qua a Festa Radio col banchetto, e in partnership con lo Smiglia Acrobati e cooperativa Gaia e cooperativa di Bessimo, con cui diciamo condividiamo un po' di serate. Cosa facciamo? Allora, il nostro è un banchetto informativo. Noi giriamo in vari contesti del divertimento, quindi diciamo dai contesti legali anche quelli

0: Caspita Chiara.
1: Scoppiettanti, no, però,
0: comunque ha detto una cosa che mi ha colpito molto, che in realtà non è una sorpresa, nel senso che sono molto più gli uomini, no, che si si fanno remore sul magari chiedere qualcosa in più, sul informarsi di più, sul invece le donne sono un po' più libere, no, più attente, diciamo, a questa cosa. È un messaggio da mandare, secondo me importantissimo, vi prego uomini, vi prego soprattutto anche sulle malattie sessualmente trasmissibili, veramente informatevi, ok, prendete tutte le precauzioni del caso, ok, non c'è nessuna vergogna nel chiedere informazioni per andare a fare la cosa più bella del mondo, tra l'altro, quindi
2: assolutamente. A tal proposito, quest'anno a Festa Radio facciamo il 7, vabbè che è già successo, e anche il 19 test rapidi HIV sifilide.
3: Quindi molto importante
2: in
3: saperlo.
2: Collaborazione con Brescia Checkpoint, che è una realtà sul territorio che fa, hanno un ambulatorio che fa questi test, quindi 5 minuti test rapido e
4: magari per quell'occasione tornate a trovarci, così lo ricordiamo.
2: Sì. Volentieri. Sì, sì, sì, molto.
3: Tra l'altro, tra le cose che ho visto che avete, oltre alle splendide caramelle che passo a rubarvi, sì, lo ammetto, ho visto che avete anche il condom femminile.
2: Esatto, abbiamo anche i condom femminili, meno un poco
3: meno gettonati,
2: esatto
3: ancora poco, un po' difficili,
2: poco
3: forse
2: poco conosciuti, sì, non è una, appunto, sono strumenti molto conosciuti, quelli che magari le persone che si avvicinano non si aspettano neanche che esistano condom femminili.
3: Certo,
2: sì, è proprio un po' sconosciuti, però adesso li stanno facendo conoscere, li stanno prendendo, speriamo.
1: Ma a parte chiedervi se siete poliziotti o meno, qual è la domanda più frequente, più l'informazione più gettonata, diciamo?
2: Ah, oddio, rispetto alle informazioni, anche lì un po' dipende dal contesto. Mi viene da dire, le domande un po' più gettonate sono principalmente quelle sull'alcol, questione magari patente, se ti fermano, le sanzioni, eccetera. Ne abbiamo anche di flyer riguardo le sanzioni amministrative, se ti fermano in stato di ebbrezza. Quelle lì anche li vanno per la maggiore, diciamo che l'alcol è la sostanza su cui fanno molte più domande. Infatti anche l'etilometro, che è un altro dei servizi che facciamo, va alla grande. Tutte le serate in cui andiamo un sacco di etilometri. Sì.
1: Voi sarete presenti fino alla festa. Andiamo magari a spiegare bene dove vi troviamo per chi ancora magari non fosse venuto in festa.
2: Allora, noi siamo tra Tenda Blu e Ciringuito, più o meno. No, scusate, Tenda Blu e Pacianca.
3: E non abbiamo suonato il campanello, Ha detto Ciringuito.
0: Scusami, Galatea, scusami. Questa. Colpa mia, sì, te l'ho spostato, sì. Vai, recupera.
3: Scusa.
0: Grazie.
2: E saremo fino al 22 agosto, sì, facciamo tutte le serate. Un'altra informazione, giusto, la do qua.
1: Sì.
2: Il 6, vabbè, l'abbiamo già fatto, ma anche il 14, il 16 e il 20 faremo drug checking sempre al banchetto, che sarebbe l'analisi delle sostanze. Quindi se qualcuno vuole fare analizzare una sostanza, diciamo su piacimento, che sa che vuole consumare, non sa cos'è, quindi non è sicuro di quello che sta assumendo, può venire da noi, tutto ovviamente gratuito e anonimo, lo facciamo.
0: Una cosa che tra l'altro va per la maggiore all'estero, no? Avevo visto forse molto, una volta, un articolo in Inghilterra anche, sì. Molto qua in Italia invece ancora non viene compresa l'importanza anche di questo.
2: Sì, diciamo che anche noi qua a Brescia, cioè noi come Safe Trip, utilizziamo uno strumento che si chiama colorimetrico, cioè in sostanza un piattino su cui si mette sopra un po' della sostanza, e tramite un reagente ti dà un po' la reazione della sostanza che deve essere in base a una tabella standardizzata che viene fornita. È uno strumento in realtà molto semplice, tanto quanto efficace in realtà, perché permette anche qui di ridurre veramente i comportamenti a rischio rispetto all'assunzione di sostanze. Però, come dicevi tu, in Europa va molto per la maggiore.
0: E sempre in quell'articolo, adesso non dirò percentuali perché non lo ricordo con precisione, però ad esempio avevo letto che anche in Germania lo utilizzano molto, ci sono proprio dei centri appunto specifici per questo, e grazie appunto a questi centri ad esempio c'è una percentuale molto elevata di droghe che poi alla fine erano state ritirate perché invece dannose, no?
2: Esatto.
0: Era stato venduto altro rispetto a quello che si aspettava il consumatore.
2: Sì. Noi abbiamo un dato che ci hanno dato i colleghi del progetto No Travel, che è un progetto analogo però di Torino, che loro hanno sono molto più avanti, hanno una struttura che si chiama spettrofotometro, molto costoso, stiamo cercando anche noi di raccogliere i soldi ma non ce la stiamo facendo, pian piano, e loro ci hanno detto che il 70% delle persone che vengono a fare l'analisi e viene poi rilevata una sostanza che non

0: era quella desiderata, non l'assumono. Quindi anche qui in realtà è un dato molto elevato, molto importante.
1: Sì, anche positivo comunque, nel senso che comunque dà misura di una consapevolezza anche di quello che una persona poi decide di assumere.
2: Sì, assolutamente importantissimo. Bene, se abbiamo dato tutte le informazioni, ricordiamo allora Safe Trip, presente alla festa ogni sera con un gazebo per fornire appunto informazioni e materiale. Io ti ringrazio.
0: Grazie
3: per quello che fate, tra l'altro.
2: Sì,
3: grazie
2: mille.
0: Quando volete passate.
3: Verrò a prendere i preservativi al cioccolato.
0: Grazie.
1: Così che era solo perenne monito per averli lì, si sa mai.
2: Andiamo ad ascoltarci Ernia, questa bella.
4: Quando ho iniziato stavo steso fumando.

Io lo ripetevo sperando che mi capisse, ma così non fu. E ora a volte mi scrive una faccina che ride nelle conversazioni. Mi parla delle amiche, questa cosa mi uccide, ho le allucinazioni. Circa 50 righe, le spaccherei la testa, questa rompe i coglioni. Ma se la incontro alle feste, si comporta ancora come se in fondo sapesse.

0: Ed eccoci tornati sempre qui dallo studio Stott con Leoni. Intanto io tossisco perché sempre solo salute nel mio corpo, benissimo. Comunque, dicevo, siamo tornati qui dall'acquario, non siamo soli perché qua gli ospiti continuano uno dietro l'altro. Insomma, aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, dicevano. E il nostro amico in più è Human. Ciao.
1: Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
0: Benvenuto, ci stavi raccontando a microfoni spenti che non è la prima volta che vieni a Festa di Radio Onda d'Urto, non è la prima volta che ti esibisci al Ciringhito.
1: Esattamente.
0: Scusa, ovviamente, tu non so se lo sai, ma ogni volta che si dice Ciringhito devi pigiare. Devi pigiare.
1: Allora, esatto, la prima volta che sono andato al Ciringhito.
0: Bravo.
1: Nel 2018. No, vabbè, allora, non sono nuovo nella festa, nel senso che poi nel corso dei miei progetti musicali sono riuscito a venire qua anche in altre formazioni. Le ultime volte si trattava di una formazione che faceva soul, funk, jazz, con un'attitudine hip hop, quindi con un rapper come frontman, però sarei appunto molto contento di parlare di quello che succede un po' stasera, perché quello che invece era un po' il continuo musicale di quegli anni si era interrotto, e a distanza di almeno 2 anni di stop totale questo progetto riparte con una mia attenzione specifica su quello che ho scritto, su quello che voglio raccontare, quindi diciamo un po' più legato alle origini della scrittura del rap, proprio di come vogliamo intendere il live da quel punto di vista, quindi molto frontale, molto diretto, e mi piace definirlo, cioè un rap proprio di parola, no? Per cui in qualche modo. E penso che sia anche un'esigenza comune con DJ Soul Soldier, che io saluto da 20 metri di distanza, lo vedo attraverso il vetro, non è con noi, ma perché si rende disponibile in tutte le situazioni, sta facendo il check con altre persone. Però devo dire, mi trovo molto con lui, è un compagno fantastico, un compagno nel termine che vogliamo intendere noi, quindi una persona che veramente si è sbattuta da sempre nella nostra città, Cremona, una piccola città di provincia che in qualche modo vuole sempre soffocare i disagi e il conflitto anche politico, per cui cerchiamo di mettere un po' a disposizione la nostra arma migliore, che è quella che non ci possono togliere, che è dentro il nostro corpo, la nostra voce. E questo però in realtà non è mai cambiato da quando venivo qua le prime volte, abbiamo sempre avuto un po' questa attitudine legata alla festa, anche conoscendo un po' il contesto di Festa Radio Onda d'Urto, cosa gira intorno a questo movimento, per cui è bellissimo essere qua.
0: Mi sento
1: sempre a casa e ci vengo anche, come dire, senza dover suonare. Giovedì sera ero qua, il concerto di Noite è stato fantastico, purtroppo crescendo si ha sempre meno occasioni, però è sempre bello essere qua.
0: Ma invece DJ Soul Soja, quando vi siete conosciuti, cioè un'amicizia di vecchia data?
1: Assolutamente sì, la cosa molto bella di questa fratellanza, la chiamerei veramente così, è che quando io ero proprio un ragazzino alle prime armi, lui che invece è di un'altra generazione, con un'altra knowledge, altri strumenti a disposizione, voleva proprio che in qualche modo questa scena si creasse in città, una cosa che lui aveva vissuto da giovane e che comunque non ha voluto poi abbandonare negli anni successivi. Ed è
0: quindi
1: fantastico.
0: Lui porta avanti anche magari più progetti, quindi,
1: da molti anni. Entrambi abbiamo lavorato a contatto con ogni tipo di ente o progettualità anche autogestita, però in questo momento è proprio bello perché troviamo questa super sintonia, anche dovuta al fatto che le nostre origini di scrittura sono sì distanti negli anni, ma poi forse non così diverse. Ed nella pratica io posso raccontare di quando eravamo proprio dei ragazzini, che lui ci tirava dentro quando non avevamo un euro, non avevamo una possibilità. Insieme ne abbiamo create molte, sono molto contento qua di essere a distanza di anni a fare la stessa cosa, anche meglio, mi auguro adesso.
2: Mentre invece al rap, all'hip hop, come, sì, come ti sei avvicinato?
1: La storia è lunga. Io in realtà prima suonavo in un gruppo punk.
2: Bellissimo.
1: Ed ero anche uno degli autori dei testi.
2: Una cosa alla Beastie Boys, dal
1: sì,
2: punk
1: sì,
2: sei
1: sì.
2: passato.
1: C'è stato un episodio di abusi polizieschi piuttosto pesante che ha coinvolto anche me quando ero ragazzino. Stasera farò dal vivo una versione rinnovata di questa traccia che segna nel 2013 l'inizio di un percorso, quando ero quindicenne. E vabbè, in qualche modo ho cercato di rinnovarla, portarla nel contesto quotidiano, cioè quello di oggi proprio, nel senso che poi questa cosa non smette, anzi continua, si moltiplica, si intensifica, e penso che tutti quelli che ci ascolteranno stasera capiranno un po' la direzione verso cui il nostro rap vuole andare, un rap di liberazione, come lo era quando l'ho scoperto come arma di liberazione, no? Io non ho potuto parlare con uno sbirro buono, perché da quel punto di vista erano tutti marci, continuano ad esserlo forse, no? Però nella musica invece una base solida. Beh, si è trovato.
0: In quello che dici mi hai fatto intendere più volte del fatto che vi riferite sia tu che anche appunto DJ Soul Soja, che ha un rap di un certo tipo, no? Ok? Intendi il rap della Golden Age, un rap militante, che tipo di rap? Cioè cos'è che vi ha influenzato particolarmente?
1: Allora, ovviamente tutti quei nomi che vedo lì sono anche parte della mia contaminazione, però non posso dirmi così legato a nessun gruppo in particolare, anche della scena italiana. tanto meno di quella americana. Diciamo che sono un po' anti-americano in questo periodo, quindi sai, la musica è bellissima, però in qualche modo le label lo sono meno. E, però boh, sai, sicuramente è un rap militante, anche se non penso che sia il primo aggettivo che mi definisca. Nella vita quotidiana sono più militante che nella musica, però cerco sempre di mettere a disposizione delle situazioni che credo giuste, e anche quasi meno per una scelta di ragionamento politico militante, mi viene più spontaneo che altro, penso, voler essere così senza filtri, no? Quindi il rap, come era il punk, come lo sono sicuramente mille altri linguaggi, penso che mi offra questa possibilità.
2: Certo. Ecco, io mi sono un po' persa, Chiara, quello che avete parlato in apertura, quindi se mi ripeto, Chiara, fermami. E io, visto che Don't ci worry. Raccontavi che era un progetto nuovo, se siete già al lavoro per qualcosa di nuovo.
1: Esatto, sì. Tutto quello che si sente questa sera, come nelle poche ma ormai tante occasioni che ci sono state negli ultimi mesi, è pressoché inedito, ci sono poche rielaborazioni di brani preesistenti. Però sì, l'autunno, come dire, vede in arrivo un EP. E non voglio dire molto altro, ma questa musica sta arrivando, sarà autoprodotta senza delegare nulla, come dire, a enti esterni, etichette, anche, cioè, con tutto il rispetto per quello che alcune persone fanno, però abbiamo proprio deciso di prendere in mano un po' il nostro progetto negli prossimi mesi, e continua nella sfilza di live che stiamo facendo per affinare quello che poi vogliamo portare in formato fisico, probabilmente. Non ci piacerebbe metterlo su Spotify e su alcune piattaforme che non riteniamo necessarie, quindi se avete consigli, anzi, per piattaforme più etiche, solidali, noi siamo in ascolto.
0: Beh, la prima piattaforma nostra è Radio Onda d'Urto, quindi se fai arrivare il tuo EP, sicuramente lo trasmettiamo.
2: Assolutamente, questo è sicuro.
0: Ma senti, posso chiederti quanti anni hai?
1: Io 28 al momento.
0: Ah, ok, 28, perché comunque sembravi, lo sei, giovane. Volevo chiederti, visto che comunque mi sembri una persona con cui di questa cosa si può discutere, no? Del rap di oggi, che fortunatamente da una parte è diventato praticamente la cosa più mainstream, è diventato il nuovo pop, no? Ok? Un certo tipo di rap, non tutto, ovviamente.
1: Claro.
0: E il modo in cui viene inteso il rap oggi, che non è più il modo in cui veniva inteso appunto quando è nato, no, ok, non solo in Italia, ma intendo proprio nel mondo. Siccome il rap di per sé nasce, no, per tirare fuori queste necessità, questa urgenza di dire la propria e di andare contro anche alle discriminazioni, no, per fare un esempio, sui tanti, ecco. Non voglio chiederti che cosa ne pensi di questo rap di oggi, perché un po' mi sono fatta l'idea, quindi è anche una domanda, insomma, un po' inutile. Però volevo chiederti, c'è qualcosa di positivo che da tutto questo si tira fuori? Cioè dal fatto che comunque il rap oggi ha molto ma molto più spazio, anche se appunto non tutto il rap. Cioè riesci tu, in quello che vedi, a tirare fuori qualcosa di positivo?
1: Allora, in realtà sì, ma in una misura che è un po' quella legata a come nascono le cose. Cioè, io penso che il rap sia, a prescindere da chiunque voglia metterci un cappello, ripeto, cioè, come dire, quella possibilità che noi abbiamo nel nostro corpo, nessuno ce la può togliere da questo punto di vista. Avere l'accesso a uno strumento invece è già un'altra cosa. Da questo punto di vista poi chiaramente si può dire quello che si vuole. Però secondo me il rap mainstream ha dei problemi evidenti, ma che riguardano tutto il resto della società. Per cui, cioè, come dire, non mi focalizzerei sui testi che vengono pubblicati da una certa generazione di trapper come se fosse una cosa negativa, ma anzi, secondo me è molto positiva che venga messa su carta. Come ritenevo positivo anche certo testo blasfemo che non sarebbe stato bello e positivo negli anni passati. Però dall'altra parte noto che c'è anche una grande stanchezza generale dei giovani nei confronti di tutto quello che è il rap mainstream, ma veramente governato dalle piattaforme. Per
0: quello preconfezionato
1: modo,
0: è tutto perfetto.
1: Esatto,
0: no?
1: C'è una sempre maggiore diffusione di iniziativa autogestita nelle città, anche le più piccole, e questo mi fa molto piacere, perché anche a noi sta permettendo di girare tanto e scoprire tante cose nuove dove fino a un anno fa non esistevano. E questo avviene, secondo me, in mille modalità. Cioè il fatto che, a differenza di sbigliettare su un'iniziativa dei ragazzi tutte le settimane in quasi tutte le città d'Italia, si trovino a fare freestyle senza, come dire, nessuna questione d'accesso. È proprio... Dopodiché ci sono altre questioni che, se vogliamo parlare di tutta la società in cui viviamo, il maschilismo permane anche nel rap e non è mai morto da questo punto di vista, però siamo in lotta anche per quello. Secondo me è chiaro che nei percorsi di vita di alcune persone sarà più difficile intercettare, cioè, la questione, però chiaro, anche attraverso il nostro rap penso che riusciamo a lanciare messaggi molto importanti verso quella direzione.
2: Diciamo, fa piacere che sentirlo,
0: sì,
2: da me,
0: sì, assolutamente, infatti, sì, molto,
3: assolutamente. Beh, bene, stasera abbiamo comunque Beba, una rapper donna, che apre il palco principale, quindi
1: yes.
3: Sei contento?
1: Sì. E di recente ho sentito Ellie Cottino in live, che spacca,
2: sì,
1: di brutto,
2: la live meraviglioso, Ellie Cottino, si sta Sofì, meraviglioso. Sono previste collaborazioni a tal proposito con altri?
1: Allora, ti dico la verità, per questo progetto specifico io sto chiedendo pietà a chiunque, voglio fare la mia musica con DJ Soul Soulja. Questo è un po' una prerogativa di questo primo progetto, che deve essere un mattone. I mattoni che seguiranno li voglio vedere con più libertà, diciamo, quindi, però questo in particolare io lo vedo come una cosa fatta a quattro mani e
2: basta,
1: molto legata al nostro vissuto insieme.
2: Ma vabbè, c'è un artista in particolare con cui ti piacerebbe fare un feat?
1: Sì,
2: sogno, il sogno.
1: Johnny Marsiglia in Italia.
0: Vabbè, wow.
1: È il migliore.
0: Anche un bravo lyricista, no?
1: Sì, sì.
0: Assolutamente. Sì, sì, sì. Bene, basta. Allora verremo a sentirti al Ciringuito, prego, tu fallo,
1: sì,
0: tu per noi.
2: Questo
1: no, cavolo,
0: bravo, bravo, stavo dimenticando,
1: Grazie, grazie.
2: Bene, noi aspettiamo allora che ci mandi il brano, perché non riusciamo a trovarlo, che lo mandiamo in onda dopo,
0: sì,
2: durante,
1: perfetto,
2: la serata.
1: Perfetto.
2: Intanto ti
1: ne
2: ringraziamo.
1: Molto,
2: grazie
1: a voi davvero per questo.
3: Grazie mille.
2: Ciao, ciao, ciao. Ci ascoltiamo,
1: ciao.
2: Beba, Atena.

0: gira male, sono cruel.
1: E quindi Atena con la sua, pardon, Beba con la sua Atena, Beba che salirà sul palco principale tra circa poco meno di un'ora, alle 21:20, sono le 20:25, la festa è già piena, cioè continua ad arrivare gente e continua ad arrivare gente anche qui nello studio esterno Stot con Leoni, da dove stiamo trasmettendo in diretta. Chi è venuto a trovarci?
2: Bella, sono Kiki.
3: Bella, bella, J1.
1: Eccoci qua, anche voi sarete al Ciringuito.
2: Yeah.
1: Ogni volta che si dice Ciringuito bisogna suonare il campanello.
2: Ah, ok. Okay. Se arriviamo dalla macchina, ora, non ho capito dove
1: ora lo sapete. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai.
4: Ma visto che abbiamo qui Stefano, possiamo dire che lo stiamo facendo solo perché noi amanti del Ciringuito, no? E poi ci aspettiamo. Che grandi. Ci aspettiamo ormai da anni, anni, che qualcuno ci porti da bere dal Ciringuito,
1: no?
4: No?
1: Oggi,
4: e non
1: oggi ce l'ha portato.
2: Ma c'è da bere senza glutine.
4: Ah, quindi sono solo io là. Ok, perfetto.
1: Oggi ce l'ha portato.
4: Perché ieri, capito, ieri siamo stati andati in sciopero e abbiamo detto adesso lo facciamo per un'altra tenda, hai capito? Perché non so. E invece siamo ritornati, perché siamo di cuore buono.
1: La prima cosa che ha fatto oggi arrivando è 5 pirli? Poi eravamo solo in due che lo volevano, ce ne ha portati due, ma comunque va benissimo.
4: Vabbè, vabbè,
1: abbiamo
4: dai.
1: Fatto pace.
2: Ma c'è anche la birra senza glutine.
4: Quello
2: perché
4: è importante.
2: Io sono celiaca, c'ho questo problema d'animo.
1: Sai che secondo me al Pinta Rossa potrebbe esserci.
2: Davvero?
1: Secondo me al Pinta Rossa potrebbe
2: al
1: esserci.
2: Al Ciringuito?
1: Non lo so, devi chiedere a
2: Stefano. Al Ciringuito?
4: No, al Ciringuito.
1: Devi chiedere a Stefano che è proprio lì dietro di te.
5: Stefano? Cosa?
1: Non c'è la...
5: Non c'è... Abbiamo un'alcolica, ma non quella. Però secondo me Pinta Rossa, che
1: è una Pinta Rossa, secondo me
4: è al Ciringuito. Se Stefano B, grazie.
5: Abbiamo un'antifa, però.
4: Se al Ciringuito Stefano B si degna di fare il suo lavoro,
2: ok,
4: invece che star qua a millantare cose, ti fai preparare uno splendido intifada. Okay. Che è un cocktail stupendo,
2: di cosa è fatto?
4: Deliziosissimo, con lo zenzero, il lime, c'è la menta. E poi ci va il gin con la vodka. Il gin. Puoi chiederlo anche un alcolico, però visto che stiamo parlando di
2: alcolici, ci piace l'alcol.
4: Direi che stasera serata intifada
2: totale.
1: Allora raccontateci un po' cosa combinerete stasera.
5: Alimentare,
1: al microfono, Stefano, perché sennò non ti si sente la magia.
4: Dice
1: della radio.
4: Dice che lei
1: scompare.
4: È la nostra consulente alimentare, sì. Indicando chi stavi indicando? Galatea.
1: Galatea,
4: okay,
1: certo,
4: okay.
1: È autrice della rubrica A cena con Galatea, giusto, la rubrica giusto. Più ascoltata di tutta la festa.
2: Si sa il Galatea.
1: Certo. Brava. Va bene. Allora, che cosa combinerete voi dalle 23:45 quando finirà il concerto sul palco principale?
2: Ah, combiniamo un po' di freestyle, un po' di situazione. Io faccio dubstep come prima roba e freestyle sulla dub e sulla techno, come... E lei è la DJ,
3: quindi... Un po' di pezzi,
2: quindi...
3: esatto, poi mettiamo un po' di musica, le metto le basi, intrattenimento.
2: Yeah.
4: Ragazzi, ma siete giovanissime, quante ne avete, possiamo chiedere?
3: Io 21.
2: 22.
4: Ok.
1: Fantastico.
3: No, 23.
2: Wow. È vero, 23 li ho appena fatti, aspetta.
4: Tanto
2: l'età fatto è impossibile da ricordare.
4: Ma quindi da così giovani, no? Come vi siete approcciati alla musica e da quanto tempo avete iniziato tu a fare la DJ e tu invece appunto a fare freestyle e tutto il resto?
2: Io faccio freestyle da un botto di tempo con le battle prima e adesso invece giro solo con i live, con gli assalti frontali, non so se li conoscete.
4: Beh certo, sì.
1: Giusto quell'attimino.
2: E sono con loro adesso in tour, no. Sempre, fissa. E niente, quindi ho smesso con le battle, però prima facevo solo battle, era quella la presa bene.
3: No, io invece anch'io rappavo prima, poi non ho mai fatto battle, ho fatto qualche battle freestyle ogni tanto, però rappavo e adesso ho un po' smesso e mi sono dedicato un po' alla console, però da 3 anni circa ho fatto rap, adesso un annetto in console.
4: E da quanto insieme lavorate?
3: Ma casualmente,
2: perché in verità siamo due artiste separate, okay. Cioè lei fa techno a bestia, io faccio rap, però quando ci sono gli eventi che è anche una serata figa, bella proprio come serata, diciamo, oh, andiamo insieme, capito?
1: Certo.
2: Cioè, ci diamo supporto a vicenda, poi è solo più bella la serata se c'hai le sister.
4: Certo.
2: Capito, la
1: sempre,
2: situazione.
1: Sempre.
4: Quindi, ma vuol dire anche che c'è tantissima sintonia tra voi due, cioè, capito come
3: no,
4: sguardo.
3: Sì, stiamo insieme.
2: Grazie.
4: Giusto, giusto. Ma a che cosa vi ispirate musicalmente nel vostro percorso?
2: Non è partito stato insieme, cioè adesso è stata una cosa che è venuta poi nel tempo, cioè sì, senso, certo. Abbiamo iniziato a lavorare un botto insieme, poi
4: chiaro.
2: È successo.
4: Vabbè, uno lo dice con orgoglio, l'altra no, dice capito. Cosa, a me è capitata.
2: Io ho sempre detto, no, io ho sempre detto che non onorerò mai il lavoro e l'amore, cioè mai,
4: e invece...
2: no? E quindi questa cosa mi dà fastidio, cioè non riesco a capire, non riesco, perché ho sempre detto mica vedi che la DJ è la sua tipa, io lo so che quelli
4: E invece funziona, vedi?
3: No, in realtà sì, dai, secondo me poi io credo appunto usciamo occasionalmente insieme a suonare, non spesso, poi lei suona con gli Assalti, sì, non sto con loro, però quando succede che suoniamo a volte ci sono proprio delle belle serate, stiamo proprio bene anche a cantarci le canzoni a vicenda.
4: Ma quindi capita anche che litigate o?
3: No,
4: cioè che a un certo punto tu rimanere si gira.
2: Ma poco, ma perché di solito io tipo 3 ore del pre-live mi sto a mangiare le unghie come tutta la mia vita che mangio solo le unghie, sto zitta e bevo e fumo le canne. Lei quindi fa le cose.
3: Sì, esatto.
4: Vabbè, vi compensate allora, dai, sì, giusto, sì. ci sta. No, vi stavo chiedendo appunto perché vista anche la giovane età e tutto quanto, cioè quali erano i vostri riferimenti musicali, no? Perché, anche per capire quanto siano diversi magari uno con l'altro.
2: La mia artista preferita me l'ha fatta aprire la situazione che mi ha portato in verità adesso a festare di Onda d'Urto, che sono quelli del magazzino 47 di Brescia, e ho aperto Saraebe, che è la mia veramente artista preferita, credo sia una regina, cioè per me. Poi Kenny Arcana, altra regina, cioè che cosa posso dire? Metal Carter mi piace tantissimo.
4: Wow.
2: Come scrittore di S.A. Comando.
3: Ah, oh, minchia, di S.A. sì. Ah, gli Assalti a Comando anche me sono i miei preferiti, poi c'è Noiz, tutta quella cricca, e poi anche Ozone, che pochi conoscono, non penso, però Ozone di Humanizer anche è mega forte, è mezzo sangue, direi che questo quadro,
4: okay,
3: del rap italiano,
4: il filone l'abbiamo capito, ok.
3: Vibe, sì.
2: E i dop di OD anche.
4: Certo. Ma invece lato DJing?
3: No, beh, lato DJing è ancora molto, appunto... poco maturo da un punto di vista di ricerca, perché io ho fatto anche ballo per tanto tempo e il mio insegnante di breaking era anche un DJ e mi ha insegnato che appunto la cosa principale per essere un DJ è proprio andare a ricercare della musica stra, comunque specifica, ricercata, quindi andare a crearsi delle cose belle ricercate, quindi sono in quella fase comunque, perché ci vuole tanto tempo secondo me per andarsi a creare proprio un set poi alla fine completo, e quindi alla fine comunque io, scusami, sono sempre ispirata molto al rap americano e tendenzialmente questo, poi anche la techno, quindi cerco di variare tra un po' di cose.
4: Ma sì. C'è anche dello scratch o no?
3: No, purtroppo no.
2: Purtroppo no. Se lo scratch ci lavoreremo.
4: Vabbè, c'è tempo, sì.
1: Certo, sì. Voglio dire.
4: Quindi stasera cosa ci dobbiamo aspettare dal palco del Ciringuito? Grazie.
3: È un bel live hardcore, non so che
2: sì, no, vabbè, freestyle, hardcore, preso bene.
4: Ma voi come siete messi in scaletta di questa serata del Ciringuito? Stefano,
2: non so, assolutamente
4: in apertura. Ah, così le butti proprio a fiammare tutto dall'inizio.
2: Strano, ok. In apertura, non lo so.
3: Vabbè, ci sto.
4: Prenditela con Stefano, anche noi siamo arrivati qua arrabbiati con lui, va bene.
1: No, io no.
2: Cioè, io non so la serata.
1: Ma è anche quello il bello, no?
4: È tutta una scoperta.
1: No. Come
4: vabbè,
1: sempre,
4: sempre
1: diciamo, certo.
4: Che gli artisti, gli headliner del palco principale, quindi in questo caso Beva e poi Ernia, apriranno. Alle nostre due ragazze appunto che saliranno al Ciringuito. Kiki, e ripetimi, perdonami, il tuo nome d'arte?
3: J1.
4: Eccolo qua.
1: Va perfetto. Bene, ma c'è qualcosa che possiamo andare ad ascoltare?
2: Yeah, vai, cerca Palazzo Kiki. quella un po' più cattiva.
1: Vediamo se la trovo.
2: Ma dove stai cercando? Su YouTube?
1: Su YouTube.
2: Ah, su YouTube allora metti Frullatore, che è il nuovo pezzo uscito.
1: Però ok, allora aspetta.
4: Qua ti è uscito proprio tutto l'accento, Bolzano tu,
3: Bolzano Nova.
2: Dico, questo pezzo, ditemi che ne pensate, è un po' si stacca un po' da quello che faccio di solito.
1: Raccontaci di questo frullatore, allora.
2: Frullatore è, in pratica, il senso è che frullo il cervello di Trump e il cazzo di Netanyahu.
4: Wow.
2: Come senso.
4: Ok. Gigantesco. Molto puro di cosa potrebbe uscire, tra l'altro, questo frullatore. Non lo so. Ma senti, prima non ti ho chiesto una cosa di cui sono curiosissima, invece, visto che stai girando appunto con gli assalti frontali.
2: Yeah.
4: Ecco. Che differenza, qual è la parte più difficile forse, ecco, quando fai una cosa tua a cui sei più abituata, dici comunque prima il freestyle, le battle, poi comunque un palco in cui però ti esibisci su cose tue, e quando invece lavori con degli artisti che comunque insomma hanno anche della storia dietro?
2: Yes. Sì, è totalmente un'altra vibe. Cioè, la cosa che mi piace degli assalti è che siamo alla fine una posse proprio nel palco, capito? Cioè, tu non ti stacchi mai dal palco, quindi fai 2 ore dove stai solo sopra e rappi solamente e ti dà il cambio, quindi è un'energia continuata, cioè un circolare, e quello per me è stra importante e mi piace tantissimo. Poi nelle situe solitarie invece mi piace più proprio andare nella cattiveria, mi piacciono le cose un po' più pancattose, capito, un po' più sulla cattiveria, e quello è più uno sfogo proprio. Invece la posta la sento come una connessione bellissima.
4: Totale. Allora, siccome lei ci ha detto un suggerimento che gli ha dato insomma il suo insegnante di breakdance per il suo ruolo da DJ, qual è l'advice, il suggerimento che magari, o il consiglio che ti è stato dato, non so se dagli assalti frontali o da qualcun altro magari di importante per te nella musica?
2: Oh mio Dio, come...
3: Cavolo. Luca ti aveva detto una cosa.
2: Luca mi dice un botto di roba. Però no, la cosa importante è comunque sempre riuscire a valutare quello che fai senza aver paura, anche nel senso, cioè la roba che fai, valutarla e dire ok, questa roba l'ho fatta, può piacermi, non piacermi, però la metto lì, la continuo e poi sforno altra roba, cioè non bloccarsi mai. Cioè comunque lui mi continua a dire a 23 anni ho fatto batti il tuo tempo, e capito, metti solo ansia, cioè quell'uomo è solo un'ansia e dice sai che ho 23 anni, capito, ti devi muovere, devi fare le cose perché sai, quindi cioè mi metto solo ansia, in verità
4: non è proprio un suggerimento, esatto,
2: capito, capito? Cioè sono lì a fare
1: Luca, non si fa così.
4: No, devi dare calma a queste ragazze, sì. Anche perché comunque lei almeno mi pare già abbastanza agitata di suo.
2: Sì,
4: non dategli l'ansia, mi prego. Se no sale sul palco lo spacca, capito?
2: E che poi siamo scesi senza manco fumare una canna, capito? Cioè io a 3 ore di macchina non ho ancora fumato una canna, sto tutta
4: delirante. Comunque una cosa la posso dire, che figata che abbiamo, vabbè, a parte anche sul palco principale abbiamo Beba, però soprattutto vedere due ragazze, quindi due donne, ok, che suonano insieme, che fanno rap, che fanno freestyle, che figata. Quindi per favore date tutti al Ciringuito ad ascoltarle stasera. Grazie.
1: L'hai detto. Bene, noi potremmo andare ad ascoltarci Frullatore, quindi.
2: Dai, ditemi che ne pensate. È quella meno dubstep, è quella più pop, però è l'ultima uscita, quindi ditemi che pensate.
1: Eccola qua.

0: Madonna, potentissima.
1: Comunque, grande. Possiamo dire che questa è la dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, ma purtroppo oggi sì, c'è bisogno di mostrarlo sempre, perché sì, siamo condizionate noi donne a dover dimostrare nella vita che si può essere anche ruvide, crude, anche se si è donne nel rap. Cazzo, che figata.
0: Sono
1: brava, brava.
0: Sì, sì, sì. Ma non solo nel rap, eh? Cioè,
1: no, no, certo.
0: Cioè, diciamo, sì, sì, assolutamente. Grandi. Beh, insomma... Sì, ci questo aspetta un grandissimo post concerto sul palco principale a Ciringuito.
1: Io non ci arrivo mai, è troppo lontano, male, fanno loro per me.
2: Sì, sono
1: bravo.
0: Va bene. Avete già fatto il check, tutto
2: no,
0: quanto?
2: No, siamo ancora arrivati. Esatto.
0: Allora vi lasciamo andare, perché in realtà non avete tantissimo tempo, perché alle 21:20 inizia il concerto
1: sì,
0: di Deva.
1: Sì, sì, esatto.
0: Quindi è meglio che magari andate a fare due volumi, giusto per
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, è giusto.
0: Grazie mille.
2: Per scaramanzia.
0: Ragazze, eh?
1: Grazie mille, ragazzi.
0: Non so chi ha detto Ciringuito, ma l'ho sentito.
1: Sì, vai, vai,
0: l'ho ridetto.
1: Ci ho provato nel mezzo. Okay. Grazie ragazzi,
0: ciao.
1: Grazie mille.

0: disobbedienza.
1: E allora, Palazzo, abbiamo ascoltato un altro brano di Kiki, ma
0: super
1: potentissima, potentissima davvero. Io nel frattempo ho trovato il brano Not a Step Back di DJ Soul Soulja.
0: Di prima?
1: Possiamo andare ad ascoltarcelo?
0: Certo. Let's hear it.
1: Eccola qua.

0: prendiamo la linea in diretta interrompendo le trasmissioni per aggiornamenti da Cremona, dove questa sera si è verificata una vile aggressione fascista verso le 18:30. Noi siamo in collegamento telefonico con Cremona, con noi c'è Michele, compagno del centro sociale Dordoni di Cremona. Ciao Michele.
1: Ciao a tutti.
0: Allora lascio a te fare una

0: nell'odio.
1: Katia, ma hai letto i giornali oggi?
2: Minchia Sara, solo notizie di merda.
1: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
2: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
1: Bella piaga l'indifferenza.
2: Infatti io odio gli indifferenti.

0: Ah, a proposito, sai che questo sarà il tema del prossimo Etikonda Défilé?
1: La sfilata è contro fast fashion, per il consumo consapevole che non è mai indifferente.

0: Aspettiamo martedì 18 agosto alle 20 allo stand Pacianca alla 12ª edizione di Eticonda Defilé.
1: E non siate indifferenti.
0: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti.

0: E allora torniamo in diretta dallo studio esterno Stot Colleoni qui alla festa di Radio Onda d'Urto, perché è venuta a trovarci poco prima di salire sul palco Beba. Eccoci qua.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Che bello averti qui, Beba. Wow,
1: che io sono contenti. Un po' presa male. Cioè, quelle quasi presa male.
2: Sì, poi sì. Prima volta per te festa di Radio Onda d'Urto.
1: Sì, ma lo conosco, è un festival che conosco e che seguo, quindi sono intanto contentissima di essere qua e poi ho proprio quell'ansietta, cioè che ci tengo, voglio fare un
2: bella sana,
1: spettacolo
2: comunque.
1: Sì.
2: Come ti sei trovata su questo palco? Anche insomma, hai visto un pochettino che cioè, è un bel palco,
1: no? Il soundcheck per ora è l'unico momento in cui l'ho visto ed è stato ottimo, nel senso ottimo impianto, ottimo tutto, la visuale, il palco come è strutturato, molto bello. Piace.
2: Stasera cosa presenterai? Principalmente il tuo nuovo disco, l'Imperatrice?
1: Sì, faccio principalmente il mio disco, i pezzi che sono piaciuti di più e che piacciono più a me, per fortuna. E poi vabbè, faccio qualche chicca storica mia che il pubblico ci tiene. Io le vorrei un po' abbandonare, ti dico la verità, però
2: è una
1: so
2: cosa
1: che il mio pubblico
2: ci
1: tiene. E quindi le faccio sempre e basta, questo in realtà. Nulla di che.
2: Ma senti, per parlare di questo tuo ultimo lavoro, visto che è arrivato dopo un po' di anni, no? Dal precedente, che cosa c'è stato in mezzo anche di lavoro tuo? Ho letto molto su di te relativamente al fatto che hai fatto un lavoro anche personale per arrivare a questi testi e a questi brani.
1: Sì, io devo dire sono una persona molto dedita al lavoro su me stessa. Cioè tipo il mio scopo nella vita perlomeno è stare nel mondo nel modo più sano possibile, come se sei con gli altri, ecco, questo è il mio obiettivo di vita. È chiaro che questa cosa è andata di pari passo con la mia musica, poi non possiamo ovviamente dilungarci. Ho avuto degli anni molto difficili personalmente, ma di conseguenza si è riflesso poi nella mia musica, essendo che io scrivo tutto quello che canto, quindi è stato un po' complicato per me trovare le energie per produrre della musica che mi soddisfacesse davvero. Poi ovviamente anche complice anche diciamo il sistema discografico, che secondo me sta andando a puttane, se posso, scusate, francesismo.
2: Vai.
1: Quindi insomma è stato un po' complesso per me ritrovare un po' il mio spazio dopo aver preso me stessa proprio essermi curata, ecco, sono potuta ritornare a fare quello che mi piaceva nel modo in cui mi faceva sentire bene, quindi sapendo che cosa sto facendo, con chi sto parlando e cosa voglio dire. Poi al solito chi mi capisce bene, chi non mi capisce, pazienza, ognuno ha i suoi gusti.
3: Ecco, il concept dell'album è legato ai tarocchi, lo capiamo anche dal titolo. Sì. Dell'album, come mai?
1: Allora, io sono di Torino, quindi sono un po' strega, sono un po' esoterica, insomma ce l'ho un po' nel sangue l'esoterismo, come dice Luca Ravenna, chi viene da Torino ha un po' a che fare con l'occulto in qualche modo, quindi sicuramente sono cresciuta un po' respirando l'esoterismo e quindi i tarocchi mi hanno sempre affascinato. Poi devo dire che prima del titolo del disco è nato il pezzo Imperatrice, perché appunto ero particolarmente affascinata da questa figura dell'imperatrice che simboleggia la creatività, la potenza femminile, l'espressione massima della potenza femminile, e mi affascinava da morire l'idea di fotografare effettivamente quello che io mi sono sentita quando ho scritto questo disco e che credo che tutte le donne debbano ambire a sentirsi almeno in alcuni momenti della propria vita. Poi chiaramente non è che si può essere H24, però sentirsi appunto nella propria massima espressione e nel come posso dire, riuscire a creare uno spazio in cui si è libere di essere noi stesse alla massima potenza.
3: Ti ritrovi nell'imperatrice?
1: Allora sì, a volte chiaramente, poi uno ci prova, poi è anche giusto non esserlo sempre, secondo me, ecco, però sicuramente è importante trovare il proprio spazio e questo è stato per me, questo disco, un po' un manifesto, ecco.
2: Ma quando ti ci senti imperatrice, come visualizzi il tuo impero, le regole all'interno del tuo impero?
1: Nel mulino che vorrei è un fantastico mondo in cui ogni persona, poi io mi rivolgo principalmente alle donne perché il mio punto di vista è molto femminile, quindi purtroppo io poi sono contenta, però il mio pubblico soprattutto risponde quando è donna. Nel mulino che vorrei è uno spazio in cui ognuno si sente libero di esprimersi e di essere se stesso attraverso le proprie arti, qualunque essa sia. Questo per me è il sogno, insomma.
2: Io se ti vorrei fare un complimento, perché anche relativamente al discorso che stavi facendo prima del tempo che ti sei presa, no? Penso che nel tuo caso, come magari capita in tanti altri che noi invece vediamo e che in quel caso ci cascano in quel modus operandi, sarebbe forse stato più facile far uscire molte più cose subito, no? Cavalcare quell'onda di quel momento e magari accrescere anche più velocemente. E invece tu hai deciso di fare una scelta opposta, che è esattamente il contrario di quello che appunto invece accade oggi, no?
1: Sì, come posso dire, io sono consapevole del fatto che se questo disco, L'Imperatrice, io l'avessi fatto uscire 3 anni fa, al 99%, poi ovviamente nessuno la sfera di cristallo, sarebbe andato molto molto meglio. Però io non avrei mai potuto fare questo disco qualche anno fa. Quindi piuttosto
2: non
1: che
2: eri
1: creare,
2: quella che sei oggi.
1: No, non avevo proprio gli strumenti per mettere in ordine e per elaborare nel modo corretto le mie emozioni e trasformarle poi con il mio talento, insomma. Ha richiesto un processo, poi chiaramente qualcuno l'ho perso per strada, perché è normale, però mi piace pensare che chi è rimasto è davvero chi doveva rimanere, cioè davvero ascolta e sente quello che io dico e scrivo.
2: Beh, io quello che vedo poi in generale anche come in questo caso il rap, parliamo di rap soprattutto oggi che è diventato il nuovo pop, possiamo dire, in generale io vedo questa piramide, no? Dove continuano a salire gente, sempre più gente ogni giorno, e poi pian piano però quando cadrà dall'alto una pioggia, no? Che inizierà a far scendere, a sciogliere questa piramide, resterà chi ha avuto davvero forse qualcosa da dire e da dare a questo genere, ecco, e alla musica.
1: Questo è un po' il problema della discografia di oggi, ne parlo spesso con i miei colleghi con cui mi ritrovo, insomma, come idea di pensiero, cioè che purtroppo si tende ormai a creare questi fenomeni che durano poco, ma non è neanche colpa loro, del fatto che non abbiano mai dovuto creare un percorso, non abbiano fatto un percorso che gli permetta di avere gli strumenti per mantenere il successo magari che hanno avuto in quel momento o per trasformarlo. Non hanno gli strumenti, magari sono troppo giovani, magari non hanno fatto nessuna gavetta. A me capita spesso di quest'estate di suonare anche con altri artisti e mi è capitato di sentirmi dire: ma a me, io non ho mai suonato davanti a poche persone, per esempio, che per me, che ho fatto una quantità di concerti davanti a 2 persone, è assurdo pensare che, insomma, che ti sia mancato quel pezzo lì. E secondo me sono dei pezzi fondamentali che, buon per te che non li hai dovuti vivere, ma secondo me era meglio viverli, ecco. Io
2: sono di crescita sia artistica che proprio anche psicologica,
1: certo,
2: da un certo punto di vista,
1: certo.
2: Perché quando iniziano anche a calare magari quel numero di persone a cui sei abituato, chi era abituato diversamente, come magari appunto nel tuo caso, sa anche reggere l'impatto, no? E dare comunque la stessa cosa,
1: certo.
2: Altri magari crollerebbero.
1: Vabbè, il successo ti mangia vivo comunque, se non hai le spalle larghe. Proprio il successo, l'ambiente, le persone, è un mondo molto difficile. Secondo me è necessario avere un supporto psicologico. Io sono fermamente convinta di questo. Quindi, ma questo in realtà vale per tutti. Io farei fare terapia obbligatoria a tutti, però, insomma, in particolare se ti affacci a questo ambiente e sei giovane, hai bisogno proprio di forgiarti un po', di essere molto centrato su te stesso, sapere cosa importa a te, che non dipende dagli altri, perché poi è un mondo dove sei costantemente sotto giudizio. È difficile, molto difficile.
3: Tornando per un attimo all'album, troviamo diverse collaborazioni, come nascono?
1: Tutte le mie collaborazioni nascono sempre in modo molto spontaneo e naturale. Quindi, vabbè, Jake La Furia mi ha cresciuto, proprio io sono cresciuta ascoltando Jake La Furia, quindi era un sogno per me, a cui tenevo molto. Poi io e lui abbiamo iniziato a lavorare anche insieme su altri fronti, quindi è nata proprio spontaneamente la collaborazione. E con Nitro, io e Nitro abbiamo un modo di pensare molto affine, ma anche lì è nata molto spontaneamente. Io ho sentito il brano, ho detto: secondo me Nitro qua ha qualcosa da dire, io l'ho mandato, gli è piaciuto, l'abbiamo fatto. E Omar è una ragazza con cui lavoro

0: Qui mi piacerebbe poi affrontare questo discorso con te, ovvero il visto che anche l'ultimo album stesso comunque parla proprio della forza femminile, no? Ecco, quanta misoginia ancora c'è nel rap di oggi, visto che tu ci sei dentro da tanti anni, e quanto spazio ci sei riusciti a prendere, quanto ancora invece c'è da fare?
1: Allora, la misoginia c'è ancora, siamo ancora una minoranza noi donne in questo ambiente rispetto alla mia alla mia gavetta, ecco, mettiamola così. Non c'è proprio paragone, quindi io dico sempre la cosa importante di adesso non è neanche quante donne ci sono in più rispetto a qualche anno fa, ma il fatto che una ragazzina oggi possa immaginare di diventare una rapper, perché ha dei punti di riferimento. Io non li avevo, cioè io sono voluta diventare, ho cercato di diventare quello che a me è mancato in Italia. Ad oggi non è più così, questa secondo me è la più grande conquista. Poi ancora ce n'è di lavoro da fare, ma non solo nel rap, in realtà secondo me tutto ciò che riguarda la discografia, proprio c'è una minoranza femminile imbarazzante, ecco.
0: Sì, ne parlavamo anche i giorni scorsi anche con Laura, del fatto che proprio in percentuale diciamo che ci sono molte meno donne che fanno determinati tipi di lavori, poi nella musica anche solo magari le producer, o gente che invece lavora, non so, tecnici del suono, ecco, certo. quelle parti in cui magari sono un po' più nascoste, quindi si vedono ancora meno, e quello che forse servirebbe oggi è proprio sono anche gli spazi, perché una volta che tu dai più spazio alle donne, più palchi alle donne, le altre ragazzine, come dicevi tu in questo caso, hanno dei riferimenti.
2: Sì, esatto.
0: Perché vedono, se io inizio a vedere delle producer donne, se inizio a vedere il fonico donna,
2: o l'esempio,
0: riesco a capire che io questa cosa la posso fare,
1: certo, no? Chiaro, perché non, ai miei tempi non te lo potevi neanche immaginare, ma come gli uomini non potevano immaginare di fare il rapper di professione ai miei tempi, quindi io sono un po' vecchietta in questo senso rispetto alle nuove generazioni. Però comunque le crew di rapper che facevano rap sulla panchina ci sono sempre state, quindi io ero veramente considerata un'invasione di campo, ecco. Ad oggi non è più così, quindi apriti cielo.
0: Adesso fai gol.
3: Allora, prima di lasciarti andare ti volevo chiedere un grosso piacere per Radio Onda d'Urto.
1: Sì.
3: Ce lo fai un jingle?
1: Un jingle?
3: Sì, che poi noi utilizzeremo durante il resto dell'anno. Quello che vuoi, sono cioè, Beba, stiamo ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ah, ok, pensavi di dover inventare tipo una canzone in questo momento.
3: No.
1: Ok, sono Beba, stiamo ascoltando Radio Onda d'Urto.
3: Quello che vuoi, sì.
1: Ok. Sono Beba e stiamo ascoltando Radio Onda d'Urto, restate connessi. Mua.
3: Perfetto, grazie mille. Questo
1: grazie
3: è uno dei
1: a voi.
3: Migliori.
0: E allora buon concerto, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: E ci vediamo sotto palco.
1: Grazie
0: mille. Ascoltarti.
3: E ti diciamo anche che noi poi dalla mezzanotte all'una siamo di nuovo in diretta.
1: Ok.
3: Se tu vuoi fare un salto a dirci com'è andata, noi siamo
0: qua.
3: Vuoi
0: anche solo aprire la porta e dire che figata e andare via.
1: Ah, esatto. Ok, va bene. Sarà
0: grazie mille. Grazie a voi.
3: Grazie mille. Ciao.

0: 21.05 in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni in questa settima giornata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ci ha appena salutato Beba, un'intervista interessantissima, e tra l'altro davanti allo studio, davanti all'acquario, si è fatto un bel capannello di gente mentre era qui a chiacchierare.
1: E tante erano ragazze molto giovani, almeno a vedere da qui. Ed è una cosa molto bella, perché stavo ascoltando l'intervista, che ero seduta qui dietro, e mi è piaciuto molto la consapevolezza che ha, che ne parla, ce lo diceva adesso Laura, sul fatto che lei può essere un punto che le ragazzine guardano. Anche perché, ad esempio, se posso portare la mia esperienza su un versante completamente diverso, perché su un genere musicale completamente diverso, ma anche quando ero ragazzina io, quante ce n'erano, cioè nell'hard rock o nel metal, quante ne abbiamo avute? Simo due.
0: Quante ne abbiamo tuttora?
1: E quante ne abbiamo adesso?
0: Poche, comunque.
1: Poche, ma sono aumentate. Però ai tempi
0: sì,
1: o
0: certo.
1: era Lita Ford o era Doro, cioè quante altre persone
2: c'erano? Joan Jett, dai, mettimi anche Joan Jett.
1: Sì,
0: Wendy Williams.
2: Wendy Williams.
3: Susie 4.
1: Io sto parlando prettamente soprattutto nel metal. Sì, nel metal c'era Doro, punto.
0: Sì, era
1: veramente difficile. Se poi prendi la parte che riguarda anche più, non solo il rock, ma nel punk è stato molto più, non più facile, o ce n'erano molte di più, però ha avuto un altro tipo di storia. Ci sono determinati generi, da questo punto di vista il rap e una buona parte del metal si somigliano molto più di quello che vogliono credere, perché sono sono identici,
0: punto di vista, sì.
1: Sono molto molto molto preclusi alle ragazze, molto.
0: E da questo punto di vista ho visto che, vabbè, lei non è più una ragazzina, ma non è neanche sa benissimo e se la sente, secondo me, questa responsabilità.
1: Sì, esattamente.
0: Questa responsabilità di portare, oltre al messaggio che vuole portare nelle sue canzoni, il fatto di essere un esempio per tantissime giovani che vogliono iniziare, no? E questo è positivo,
2: è una cosa
0: me.
2: Molto importante,
0: è una cosa di cui dovrebbe andare orgogliosa.
2: Penso che sia orgogliosa di questo.
3: Penso che sia rischioso, ci voglia molto poco arrivare al successo e poi non mandare un messaggio, dimenticarsi un po' di quello che è,
2: certo.
3: Diventare obbligatoriamente colpa dei produttori, case discografiche,
2: certo.
0: Ma anche,
2: insomma,
0: un po' tua, perché se sei una brutta persona, poi certo, i produttori e case discografiche fanno il loro lavoro, ma tu dal momento che comunque inizi a fare certi numeri, puoi anche dire no, aspetta un attimo, questa cosa non mi va di fare.
3: La volontà,
0: no?
3: Di esporti, cioè, è importantissima.
0: Guarda Caparezza, voglio dire, cioè, ce l'abbiamo
1: anche
0: qui tra poco.
1: Ma anche secondo me renderti conto che puoi essere un punto di riferimento, ma non farlo diventare quello che ti autoeleva su una sorta di piedistallo inesistente, per cui dici ah, ma io sono un punto di riferimento. No, esserlo davvero e continuare a dire di esserlo sono due cose molto differenti.
0: Lo stesso discorso si può fare con Militant A, con Luca, degli Assalti Frontali, appunto. Abbiamo sentito prima non Kiki, adesso non mi viene più, no, Kiki. Che ha 23 anni, gira con lui e lui le sta facendo un po' da tutor,
1: che
0: non so.
1: Tra l'altro Kiki mi è piaciuta tantissimo, mamma mia,
0: la riascolteremo ancora parecchie volte, secondo me, perché mi è piaciuta tanto. Quando ci sarò qua dietro la metto, quindi ok. 21.09, mancano 11 minuti
3: e il pubblico si è moltiplicato, è incredibile.
1: Sì. Ma secondo me alcune volte succede praticamente come i funghi, spawnano dal terreno, vengono fuori, ti giri, dici ah, ma non c'è molta gente stasera, fai un giro su te stesso e opla,
3: oppure arrivano con le anatre, chi può dire?
0: Chi lo può dire?
1: No, qualcuno ha visto le anatre oggi?
0: Oggi no.
1: No.
0: Oggi
1: vedete che le hanno spente,
0: lo sapevo.
3: Sono in carica oggi.
1: Sono in carica.
0: No, secondo me è arrivata un sacco di gente e è andata a mangiare, adesso con calma si goderà il concerto.
1: Assolutamente.
3: Non ci si può distrarre un secondo qua dentro, veramente.
1: No, eh?
0: No. Tra l'altro mangiare, che fame, raga.
3: Che bello mangiare.
0: Che bello sarà mangiare tra 10 minuti, perché sono le 21:10.
1: In realtà noi facciamo il countdown non solo per l'inizio del concerto, che generalmente lo aspettiamo, specialmente quando gli ospiti vengono a parlare con noi prima e siamo tutti estremamente curiosi, chi non li conosce, chi è eccitato perché li rivede per un'altra volta, ma in realtà noi siamo felicissimi anche del conto alla rovescia, perché andiamo a mangiare.
0: Sì,
3: quindi quando vi auguriamo buon concerto, gridate dal divano o dall'automobile buon appetito. Vi sentiremo dentro di noi.
0: Va bene, io direi che potremmo andare ad ascoltare un'altra canzone di Beba. Parlava di questo featuring con Omar. che deve essere molto interessante. Pelle porcellana.

0: m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, le couille, le couille, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles.
1: Torniamo in onda dallo studio esterno Stot con Leoni. Mancano 5 minuti.
2: Ci siamo, ci siamo.
1: Mancano 5 minuti all'ingresso di Beba sul.
2: E c'è già un bel po'
1: principale.
2: Di gente, sì. Sia davanti al palco che qua e là per la festa, perché insomma il bello della festa di Radio Onda d'Urto è anche questo: l'aggregazione, la condivisione degli spazi. Ci sono tante offerte anche enogastronomiche, tante bancarelle. Insomma, è una cosa molto bella.
1: C'è tutto, c'è veramente. È un mondo.
2: È un mondo.
1: A parte.
3: Un mondo ideale.
1: Esatto, un mondo come piacerebbe fosse sempre.
4: Citando Beba prima, il mulino che vorrei.
1: Che vorrei la festa di Radio Onda d'Urto.
2: Esatto.
1: È vero.
2: Un bel mulino, dai.
1: Bel mulino, anche nel senso dialettale.
3: È un bel mulino.
1: Stasera lo sarà veramente.
2: Sì.
1: È un bel mulino.
3: Guarda, posso scegliere un mulino con qualche ora di sonno in più a disposizione.
1: Sì, ecco, quella è l'unica cosa che effettivamente.
3: Possiamo finire un po' prima.
1: Sì. Quella è l'unica cosa che effettivamente potrebbe essere migliorata. Va bene. No, poi sentivamo nelle interviste effettivamente che un sacco di gente è disposta a pagare il biglietto di ingresso anche se del concerto
2: non gli interessa niente.
1: Proprio perché un posto così comunque non esiste.
2: No,
1: esiste una volta all'anno qui.
3: Beh, infatti per molti bresciani, magari chi viene da fuori non lo sa, si dice vado in festa.
1: Esatto,
3: non serve dire vado in festa alla radio, vado in festa.
4: Non viene più specificato.
2: Non serve specificare.
1: C'è la festa stasera?
2: È così. No, è così.
1: Questa la festa.
4: E poi la cosa che ho sentito più volte non è neanche alla festa, è proprio una questione di entrare, sei in festa.
1: Sì.
4: Cioè, anche dal punto di vista lessicale è bellissimo, perché non è vado alla, vado in, cioè praticamente entri letteralmente nell'atmosfera.
1: È vero. E di gente che è entrata nell'atmosfera, ma anche nell'area festa ce n'è tantissima.
2: Davvero
1: tantissima
2: tanta.
1: Davanti al palco. Ma tra l'altro, Manuel, tu non dovevi essere con Nael a fare
3: evidentemente non abbiamo facce abbastanza affidabili per affidare i destini del pubblico alle nostre sagge. Per l'amor di Dio, andate via.
1: Ok. Va bene.
3: Però ci ha ringraziato.
1: Ah, okay.
3: No, grazie. No, ragazzi, grazie lo stesso, ci hanno detto.
1: Beh, grandi. No, probabilmente avreste causato in realtà più disordine, perché avrebbero detto: ma quello lì non è Manuel, quello è Nael, quelli che stanno dentro nell'acquario. E quindi era più un casino.
4: Gli spintoni, gli autografi.
1: Esatto.
3: Gente pelata che si strappa i capelli appositamente.
1: Esatto.
3: Per
4: gente che sviene dall'emozione.
3: Guarda,
1: sai che io ancora ce l'ho un po' qui quella storia del pelato che mi ha detto Alyosha.
3: Ma vero?
1: Ce l'ho ancora un po' qui.
3: Vero.
1: Secondo me, tipo, nel 2040 potrei ricordarglielo se ci vediamo.
4: Guarda, potrebbe essere. Anche io sono ancora offesa per una cosa che hai scritto in chat oggi, potrei ricordarmelo tra qualche anno, sappilo.
1: No, perché anche lui mi sembrava se la fosse legata al dito una cosa degli anni 90.
2: Rancoroso.
3: Sì. Quello degli anni 2050, allora dovremmo andare almeno per pareggiare i tempi. Tu sei rasato, comunque ricordiamolo.
1: Diciamo che è un po' tutte e due le
3: cose.
1: Sei
3: perasato.
1: Ok, sì, va bene. Grazie Manuel. Ti voglio bene, prego, anch'io. Prego. Dopo ti do qualche aolina, se non
3: letto. Ecco, mi accontentavo di un cobra.
1: Va bene, sì, ho anche un cobra dopo che abbiamo mangiato, però non a stomaco vuoto.
2: Non prima.
1: Ecco.
3: Perché siamo persone responsabili.
1: Responsabili, assolutamente.
3: Mangiate bimbi sotto al palco, bambini, cioè per dire persone sotto al palco.
4: E soprattutto idratatevi, che fa caldo anche stasera, e se state tutti pigiati sotto il palco fa ancora più caldo.
1: Esatto.
4: Quindi l'acqua bevetela.
3: E se qualcuno sta male vicino a voi segnalatelo.
4: Fate
3: un attimo di spazio, dai.
1: L'avete già detto che probabilmente ci sarà una sorpresa stasera?
3: Si è accennato qualcosa
2: durante. Sì.
1: Di Ircomi, tipo?
2: Per esempio, uno a caso.
1: Uno che è già stato qui.
4: E che sorpresa è, se lo dici?
1: No, mi piace fare
3: rovinare
1: spoiler,
3: le sorprese.
1: Come se fossimo saltando lo squalo, no? Spoiler alert.
3: Metti la sigla subito.
1: Non ce l'ho qua. No, sì, ce l'ho, ma nell'hard disk che non è collegato.
3: Niente.
1: Domani collego l'hard disk.
3: Quando avremo
1: facciamo
3: degli spoiler
1: un po' di caos, mettiamo un po' le sigle delle trasmissioni durante
3: caso,
1: l'anno.
3: Ci piace.
2: Vedo il nostro Riccardo un po'
4: sta
2: in
4: facendo
2: difficoltà.
4: Fatica.
3: Vado credo
1: bravissimo,
3: a dargli una mano.
1: Ma guarda che idolo. Veramente. Non ho la sigla del circo tipo da mettere, perché sta facendo un numero.
4: Guarda, se metti la sigla del circo inciampa probabilmente. Io non lo farei.
1: Grazie Riccardo, lo ringraziamo che ci sta portando il cibo. Un sacco di cibo.
2: Un sacco di cibo, quello che ci tiene letteralmente in vita durante queste serate.
1: Io apro il palco perché sono le 21:20 in questo momento.
2: Si ancora
1: sente
2: nulla.
1: Vociare.
3: Io ho visto le tue oline passare.
1: Sono spettacolari, vero? Mamma mia. 21:20, tra pochissimo dovrebbe salire sul palco Beba per questo suo set che durerà fino alle 22:05, poi ci sarà l'intervento e alle 22:20 Ernia, il piatto forte, come dico sempre, della serata.
3: Come diciamo nella rubrica di cucina, sì.
1: Esatto, la rubrica a cena con Galatea. Guarda che è stata una bella idea questa. Ma è bravissima.
2: È bravissima, è bravissima. Brava, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Dovrebbe fare su questo il suo mestiere. Fare... Manca un programma. Ciao, salutiamo anche Umberto che sta passando.
3: Adesso,
1: eccolo qua.
3: Un programma di cucina, un cucina resistente.
1: Cucina resistente a cena con Galatea.
2: A cena con Galatea, guarda che potrebbe essere un bellissimo programma.
1: Magari però ci vuole una sigla adatta, non rubiamo la sigla.
2: No,
1: pranzo è servito.
3: Come no?
1: O potremmo farla rifare da qualcuno, una rivisitazione.
4: Dopo il pranzo è Fintroll, io direi che possiamo chiedere veramente.
3: Potremmo chiedere a quegli Speedgoat che parlano tanto su internet.
4: Il pranzo è Speedgoat.
1: Il pranzo è Speedgoat.
3: Si lancia i piatti in faccia.
1: Non so se sarebbe proprio il massimo, però
3: non so, stimolo l'appetito correre.
1: Dai Beba, ti prego, inizia il concerto.
4: Sento ragazzi
2: che urlano,
3: sì, stanno raffreddando con i getti d'acqua,
1: giusto,
3: stanno raffreddando.
1: Senti qua sono al massimo, più di così non posso alzare, raga.
4: Sì, così apro la finestra col microfono.
3: Anche perché se parte un suono ci volano via le orecchie.
1: No, esatto. Eccoci.
4: Buon concerto.
1: Buon ci concerto, siamo. Concerto, Beba.
5: Come cazzo fa Brescia? C'è chi può, chi non può.

Sciascia! Io non posso saltare, ho già sbagliato outfit perché mi cadranno i pantaloni, niente. Sarò così tutta la sera, perdonatemi, immaginatevi saltando. Invece voi dovete muovere il culo molto forte, Brescia, siete pronti? Vai, beh. Chi se la ricorda? Mi sta stretto tutto come qua.

Molto bene, molto bene. Allora, vedo tante persone giovani, ma secondo me c'è anche qualche cultore del rap, serio? Quanti di voi hanno divorato Mister Simpatia? Io ho fatto un tributo a un pezzo del disco di Fabri e le voglio farti un regalo, qualcuno di voi la conosce, sì, a memoria. Io mi sono permessa di fare un tributo, fa così. Una mano al cielo, tutti breccia!

vai a casa mia, vai in fissa per ore e ore. Ti fai regali da solo, ma sei coglione. Con i tuoi amici dopo tre birre medie, parlate di fighe, di calcio come alle medie. Discutiamo, pensavo tu fossi.

0: Beba, senti, sono onorato che tu abbia fatto questo tributo a Mister Simpatia. E soprattutto è figo il fatto che sia una donna a rifare Voglio farti un regalo, così hai dato un punto di vista femminile al brano. Quindi grazie. Spacca tutto.
1: Abbiamo avuto il benestare del maestro. Vai, beh.

Adesso io vengo qua perché non ricordo mai niente della mia scaletta e fa già ridere così. Allora io vi avverto, sto per fare un pezzo in cui c'è la strofa di Jake La Furia, quindi se non fate casino...

Brescia, io vengo da Torino con una certa cafonaggine, vabbè.

non gli ho sentito dire per favore. Ho molte idee, molti vizi, assumo un whisky. Non vedo le red flag, quindi me ne assumo i rischi. Pochi amici buoni, troppi ex narcisisti. Se fai come me li dis-

sono cruel. Se mi gira male sono cruel. Grazie. Allora, l'8 maggio è uscito il mio disco. Giusto, l'8 maggio, sì. Si chiama L'Imperatrice. Sono sicura che l'avete ascoltato tutti, lo sapete a memoria. Ma metti che qualcuno non lo conosce. Io ora vi voglio aiutare a cantare con me il prossimo pezzo, che si chiama Silenzio. Quindi io dirò questo e voi risponderete silenzio, va bene? Fa così. Se tu fossi me avresti fatto e detto questo, pensando che già che non sei me dovresti fare...

0: Sasha! Spaccato tutto. Ah, chi è che si è lasciato da poco? Vuole sfogare un po' di rancore? Io sto piena di rancore, ragazzi. Molto bene, allora contate insieme a me.
1: Vengo a Roma a prendermi le mie ultime cose a casa e mi aspetto che tu ti faccia trovare e mi dia una mano a tirare giù tutto quello che mi serve dal momento che eri disposto a stare un mese in televisione con me tutti i giorni e mangiare e dormire insieme.
0: E mi stappano per me una bottiglia di vino perché sono tornata single pure a Torino. So che cosa fai da quando sei.

0: faccio flambe. O fai fatti o fai domande. Sto tornando vestiti elegante. Sta esplodendo il timer, Brescia. Uno, due,
1: tre.
0: Ho questo vestito addosso perché posso non per te. Poi quattro,
1: cinque, sei.
0: Mi pensavi persa senza di te. Tutti, uno, due, tre. Puoi fottere tutti quanti, ma non me. Quattro, cinque, sei. Se non hai capito non lo ridico, ma andai replay. No,
2: no, no,
0: vi va di accendere tutte le luci dei telefoni che avete? Mo faccio un pezzo romantico, dai, perché sono un po' romantica alla fine. Alla fine. Giusto, sì. Alla fine sì, sono la romantica del cazzo, raga.
3: Mamma mia. Che bello, siete tantissimi. Belli, bellissimo. Questo bagno di luci è meraviglioso. Grande. Grazie. Vai bene.

Ricordatevi sempre che l'amore non fa mai rima con controllo, manipolazione e possesso. Grazie. Vabbè, dopo sta presa male, balliamo un po', raga. Vai, Bea. Voglio veder muovere il culo fino all'ultima fila.

Grazie. Beh, prima del prossimo pezzo, anzi, prima del prossimo, annuncerò il prossimo pezzo direndo, sto fulminata stasera, dicendo un sacrosanto, viva la figa!

Che caldo. Che calore. A farsi i cazzi miei? Faccio sempre questo test per vedere quanta gente mia c'è. A farsi i cazzi miei, sei fatta al mio ex. Mi dispiace per lei, ma pensava a me, il mio nome sulla lingua, siccome con la cartina se mi chiami di mattina io ti scollo come mina. Solo chi si fa il culo si merita la mia stima, mi sudo e guadagno tutto, sì, per arrivare prima. Nata per il palco a principario, se parlo chiaro, caro, la voce il sicario, lui ha l'ansia del guadagno, vuole farlo, non sognarlo, li faccio per entrambi, a così palle da accettarlo, non sono il sesso debole, tutt'altro, ho un debole per il sesso, sì, pardon. Nuda io ero, va bene. Va bene, ci siamo. Sono calda, eccoci qua.

0: muta l'imperatrice.
1: Facciamo un pezzo d'amore diverso adesso. Tipo, mettimi l'autotune.
2: Baby, baby, te lo giuro, mi dicevi se non sai. Baby, baby, te lo giuro mai, mi dicevi se non sai, non mi dire mai.

Lo so che ai maschietti questo pezzo annoia, ma dovreste vedere gli occhi delle ragazze che cantano questo pezzo. Io continuerò a farlo finché ci sarà una ragazza che mi guarda come mi stavano guardando le ragazze qua sotto. È proprio una gioia per me che vi siete riviste così tanto in questo brano, mi commuove ogni volta. Bellissimo. Vabbè, facciamo un po' una roba con la cazzima, va?

je le crois. Me l'hanno mobster. Ragazzi, siamo quasi alla fine. È così. Tristamente annuncio questo. Bevo un po' d'acqua e poi faccio la mia prova. Check, prova. Mentre bevo potete fare un po' di casino, tipo... Bello, sempre un piacere. Tu e la tua gang non siete lupi, più che rapper siete gruppi. Bene, bugie sono un'usi.

Amo, sono miope. Cosa c'è scritto? Urla. Io e la mia ragazza siete disponibili. Molto bene, segno in agenda. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultimo pezzo. Per farlo mi tolgo gli occhiali, che ne dite? Ecco. Allora, il prossimo pezzo si chiama Black and White. Vi saluterò così. Grazie mille a tutti, veramente. Siete stati un pubblico super caloroso. Mi sono divertita tantissimo. Sono riuscita anche a rimanere vestita, il che posso dire un successo. Quindi grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti. Ciao.

0: qualcosa lo tagliamo, però grazie mille.
1: Grazie mille a tutti, grazie, divertitevi, buona serata. Fate tanto casino per Ernia, io lo guarderò da là che sono fan. Ciao ragazzi!

0: È terminato adesso il bellissimo live di Beba, attendiamo l'intervento sul palco. Che ne dici, Laura?
1: Che bomba!
0: Veramente.
1: Sì, ma sì. Poi anche il pubblico che risposta, molto, sì, molto partecipato, molto sentito, bellissimo, bellissimo.
0: Avevo capito che la stavano aspettando, sì, perché quando è venuta a farsi intervistare si è fatto un bel capannello.
1: Sì, c'era davvero
0: qui
1: tanta
0: di
1: gente
0: di fronte allo studio. Quindi mi aspettavo una risposta,
1: una risposta così.
0: Forse non così tanto, però sono molto contento, mi fa molto piacere, anche perché se lo merita.
1: Sì, dall'intervista che abbiamo fatto prima che salisse sul palco, insomma, abbiamo potuto capire l'autenticità di quest'artista.
0: E lo spessore.
1: E lo spessore.
0: Si vede che la differenza tra chi appunto arriva dal basso,
1: esatto,
0: che ha fatto tanta gavetta, e qua la differenza la fa parecchio. Poi quando sali sul palco sai gestire qualsiasi situazione.
1: Esattamente.
0: Mi è sembrata proprio molto sicura, non ha avuto un momento di tentennamento, niente, proprio.
1: Assolutamente, ha tenuto molto bene il palco, ha anche interagito molto con il pubblico, e questa cosa, insomma, fa sempre molto.

0: di Ernia di questa sera. Vi rubo altri due istanti per ricordare che questa festa, la festa di Radio Onda d'Urto, esiste per finanziare un anno intero di trasmissioni radiofoniche di Radio Onda d'Urto senza mai trasmettere neanche un decimo di secondo di pubblicità commerciale e senza aver bisogno di sponsor privati. Questo significa poter mantenere una totale autonomia editoriale. Nella fase storica che stiamo vivendo, con le guerre imperialiste in ogni angolo del globo, che vengono pagate, il cui prezzo viene pagato in primis dalle popolazioni che stanno sotto le bombe, ma anche da tutte e tutti noi, lavoratori, lavoratrici e persone comuni qua, come sappiamo bene, col costo della vita che continua ad aumentare l'economia di guerra. In un momento storico di avanzata delle destre più reazionarie e fasciste, come quella che abbiamo al governo in Italia, persone che riescono a strumentalizzare per i propri interessi anche la morte di decine e decine di persone, come abbiamo visto a Ceuta nei giorni scorsi, per i propri fini propagandistici ed elettorali. Allora, in questa fase storica, pensiamo che supportare e sostenere un media libero, indipendente, autonomo come Radio Onda d'Urto sia sempre più importante. E quindi noi ci prendiamo sempre anche questo spazio prima dei concerti per ricordare a tutte e a tutti che venire qua a seguire i concerti, peraltro ci permettiamo di dire anche a un prezzo popolare rispetto ai festival e ad altri consessi musicali che si trovano in Italia e in Europa, è anche il modo di sostenere un progetto politico e informativo e comunicativo di resistenza, avere un punto di riferimento, un media che non è finito nelle mani delle grandi corporation e dei gruppi editoriali che si stanno comprando anche tutti i media, tutti i mezzi di informazione, che sono controllati non dall'interesse di fare informazione libera e vera per le persone, ma sono controllati da coloro che hanno tutto l'interesse di dirvi che il nemico non è quello che sta sopra, ma il nemico è chi sta a fianco a voi oppure sotto di voi, proprio come fa questo governo e i media che controllano i loro amici. Noi invece pensiamo che il nemico sia proprio invece chi sta sopra di noi, sopra i lavoratori, le lavoratrici e le persone comuni come noi e voi, e quindi possiamo continuare a raccontare il mondo dal nostro punto di vista grazie a tutte e a tutti voi che ogni anno venite qui alla festa di Radio Onda d'Urto a seguirvi un concerto, la presentazione di un libro, un dibattito, anche un concerto, un DJ set nelle tende. Come diceva Umberto prima, facciamolo sempre, non soltanto con responsabilità ma anche con solidarietà. Guardiamo, quando siamo qui alla festa, e ci divertiamo anche chi è accanto a noi se ha bisogno, divertiamoci insieme e insieme arriviamo alla festa e ce ne andiamo via alla fine della serata. Proprio a questo proposito, se vi guardate intorno vedrete che ci sono tante volontarie e volontari con una pettorina gialla oppure con una casacca rossa, sempre con scritto Radio Onda d'Urto. Ecco, se avete bisogno per il caldo durante il concerto, se qualcuno si sente poco bene, fate riferimento a queste persone che ovviamente faranno strada e segnaleranno subito agli equipaggi della Croce Blu. E se qualcuno qui in mezzo alla ressa si dovesse sentire poco bene, sopra la torretta del palco mixer c'è un volontario che si occupa proprio di questo, e sbracciate, fate capire insomma lui che c'è bisogno di intervenire. Grazie a tutte e a tutti, buona festa di Radio Onda d'Urto.
1: E riprendiamo la linea subito, molto velocemente, perché tra poco arriverà Ernia per dare la parola al DJ che si occuperà della serata del Pacianca.
2: Mi devo alzare?
1: No, guarda, può prendere quel microfono.
2: Vieni qua, Cegna.
3: Che ore sono?
1: Sono le ore 22:17, hai tre minuti.
3: Sì, ma tre minuti. Secondo me inizia il ritardo.
1: Ok.
2: Così, a naso, dici?
3: Ma sì, sensazione, cioè, se me adesso devo fare il line check e ci mettono più di tre minuti. Poi
1: c'è Ercomi che deve riprendersi dallo spavento perché stava per investire Galatea, insomma.
2: Ma sì, stiamo annunciando.
3: Pensavo
2: c'è Ercomi,
3: pensavo che stava...
1: Cioè,
3: ma anche la limonata
2: sono
3: nuova,
2: stata disattenta. No. No, no, no, non mettiamo per l'amore del cielo che se mi denunciano per diffamazione poi mi devo vendere l'affitto, non la casa.
3: Ma se non ce l'hai appunto comunque sono questi racconti
2: niente, stavo ho cenato dietro nel backstage.
3: Perché eri nel backstage?
2: Perché noi ceniamo lì, perché non siamo forniti purtroppo di uno spazio consono per poter.
4: Ma sei venuto per sindacare o per raccontare il tuo DJ set?
3: Ma il mio DJ set si chiama Cegna in Francia, io non ho amici, quindi è già
2: tenda bacianca a sentire Cegna, ma a vostro rischio e pericolo, perché in realtà non fa un DJ set, vi tira un pippone, ricomincia, mi sa,
3: può essere.
1: Forse si sta
4: comunque
1: facendo
4: Cegna
1: vedere,
4: è in cerca di Friends, quindi tutti quelli che si presenteranno in pacianca potranno diventare suoi amici
2: di
4: per
2: Friends,
4: stasera
2: di Friends e anche di Love.
3: Nessuno
2: sei in cerca di love,
3: no,
2: Andrea?
3: Né di amici né di love. Cioè,
1: io non so se hai visto.
3: Meno gente vedo, meglio sto.
1: Che abbiamo adesso anche una strip LED.
3: Sì, ho visto. Mi piace quella per Jean.
1: Mi sono permesso di citare Jean mettendo il tuo DJ set come Cegna e i suoi cegnali.
3: Hai fatto bene.
1: Una citazione di Jean che diceva.
3: Certo. Niente, comunque è tutta colpa di Chiara Soldi.
1: Come sempre,
4: motivo?
1: Tra l'altro.
4: Non mi hai neanche invitato tra i tuoi amici, tra i tuoi friends di stasera.
3: Perché non sei mia amica?
4: Ma pensa a te,
3: Laura.
2: Di me. È vero,
4: Laura si può invitare.
1: Attenzione, secondo me.

sorriso di sti ragazzini al calore. Alla tipa che non chiami amore, ma quando si alza ti lascia sudore. Che ti accorgi di saper amare soltanto se prima ti sparano al cuore. Ma sono ancora vivo, ma hanno sparato in faccia. Sono ancora vivo, ma hanno strappato il cuore. Sono ancora vivo, ma hanno cambiato il nome. Sono

0: opinione non richiesta. Siamo così,
1: stupidi,
0: sempre così.
1: Non ne sapete niente, niente voi. Stupidi,
0: siamo così,
1: stupidi,
0: profondamente.

Buonasera Brescia, come stiamo? Anche quest'anno siete numerosissimi, io vengo da qualche anno, ormai ogni volta mi sembrate di più. Grazie a tutti per essere venuti questa sera, per il calore ogni volta dopo tanti anni. Perché di anni proprio che parliamo in questo show. Magari chi di voi segue le varie vicende sui social sa che in questi anni, tra quest'anno e l'anno prossimo, tutti gli artisti della mia generazione, quelli del 2016, è più una cosa creata su internet che poi effettivamente tutti stiamo festeggiando i vari decennali. Ed ecco, questo tour è stato fatto un po' anche per questo, oltre che perché avevo un disco, ma perché cascava proprio al decennale dei miei primi progetti. Ad essere sinceri, però, il mio primo progetto un po' più di spicco del 2017, non è del 2016, ed è un disco che si chiama Come uccidere un usignolo, e noi oggi partiamo proprio da lì.

che con le patatine questa roba è un happy meal. Faccio un buco nella porta con un'ascia Wendy, sono a casa. Quando torni a casa tardi, giuro che non vorrei mai spaventarti. Mentre cala il buio un'altra volta, Milano sembra Gotham. Chi di voi ha paura?

Musignon. Ti ricordi quando salivamo sopra gli alberi per vedere di che forma erano fatti gli angeli? Seduti sopra i rami circa l'altezza dei nidi, sai, è facile giudicare un uomo nudo quando si è vestiti.

vita c'è sempre, ma non si può cadere se non voli, no. Con la testa eppure lo fai sempre. Il tuo dito puntato addosso è stato colpito.

Grazie. In realtà, per quanto possa non sembrare, da questo assaggio di quei pezzi che erano stati i pezzi più di punta di quegli anni, che erano molto cupi, molto tenebrosi, molto rancorosi, questo è stato un percorso ricchissimo di ricordi e di bellissimi momenti. Proviamo a mettere qualcosa più in linea con questo sentimento.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somigli. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere molto.

Un secondo. Adesso mi dovrebbero dare l'ok alle prime file, danno dell'acqua, ok. Andiamo?

sotto il freddo dei calici, a quelli dei camici. Se vuoi farlo hai solo argomenti validi. Questa vita che ha poche regole facili, impuni il silenzio altrimenti rimanici.

è stata veramente da denuncia questa cavalcata, questi ultimi 10 anni. Grazie a tutti per esserci stati.

0: Ecco, se prima dicevamo che uno dei... No, che in realtà anche ti stavo dicendo prima, ecco, adesso mi sono ricordato, stavo andando a caso. Per quanto all'inizio possa essere sembrato da alcuni molto cupo, in realtà ci sono stati dei momenti di incredibili ricordi. Ecco, tanti di questi momenti sono legati alle amicizie. Per chi magari mi segue da più tempo sa che, ad esempio, io e Tedua ci conosciamo da quando... Veramente avevamo 3-4 anni, vivevamo nelle due palazzine, una di fronte all'altra. Però c'è un artista, un rapper con il quale io ho legato poi molto di più artisticamente e che in un certo senso è entrato a far parte anche della mia famiglia. Proviamo a mettere qualcosa con lui.
1: Buonasera Brescia.

0: Ma che bello, tra l'altro mi porti un po' indietro nel tempo perché sono venuto anch'io qui. Questi ragazzi di Brescia sono belli caldi.
1: Vengono tantissimi qua, Radio Onda d'Urto, sempre.
0: Buonasera, buonasera, buonasera, grazie. Grazie te.
1: Guarda, anzi,
0: grazie,
1: dato che prendo. Dato che ora me l'hai ricordato, in realtà io ho un ricordo proprio, forse abbiamo suonato insieme qua in un tour insieme nel 2017. E io aprivo te.
0: C'è qualcuno che dice sì.
1: Può essere? C'è qualcuno che c'è stato? Può essere. Senti, invece la prossima canzone, io ti faccio questa confessione, di solito la tua strofa la faccio cantare al pubblico, cioè tengo la tua strofa sotto.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Però ci sei te,
0: La facciamo, dai.
1: Non siamo stronzi.
0: Pensavo la cantasse il batterista.
1: Un po', ma un po' tutti stronzi non siamo.
0: Signori, come siamo? Qualcuno li vuole conoscere?

0: Grazie Ania.
1: Grande applauso Arcovi.
0: Grande applauso a voi, Radio Onda d'Urto, alla band. Ci vediamo prestissimo, buone vacanze.
2: Grazie,
0: ti voglio bene. Ciao, ciao, ciao a tutti, vi voglio bene.
2: Ed è proprio agli amici che è dedicato il prossimo pezzo.

troppo sentimento. Abbiamo messo troppo sentimento. Torniamo a dire qualche puttanata.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get me that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco scomando, non sono sazio, animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia. Io tiravo fuori un frate dal gioco.

può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure a me. No, non farti finire.

0: questo è per tutti i pezzi di figa che vengono ai miei concerti, che quasi sembra che faccia il macellaio come Benny. A me diceva, sti contratti sono pericolosi, ma uno mi lancia soldi addosso come il riso gli sposi.
1: Spingo sta roba finché

Martin Scorsese, la tua ragazza, la gonna, sei un maschio Scorsese. Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure te.

Sveglio presto, c'ho la luna storta. Striscio fuori dalla porta. Vorrei tornare a letto un secondino.

me ne frega un cazzo. Allora penso, ma sono quasi certo, che l'ultima volta che io sono venuto qua a Radio Onda d'Urto era il 2023. Era l'ultima data di quel tour nostro, la formazione era sempre la stessa, su questo palco c'eravamo sempre noi cinque, ora siamo solo tre anni più vecchi. Però quell'estate andava questa canzone in radio. Come fa?

La penultima volta che sono venuto qua a Radio Onda d'Urto, uscendo, tornando a casa, purtroppo c'è stato un incidente, una ragazza è venuta a mancare, una ragazza che era qua tra di voi, nel pubblico, e l'ultima storia che ha messo su Instagram era proprio questa canzone che stiamo facendo adesso e che dedichiamo a lei, a Stella.

inizia da stavo steso fumando a soffitto, una mano sul petto appena sotto il mento, e finalmente un po' me ne stavo zitto. Lei dorme mentre io guardo l'arredamento. A 16 anni circa la chiamavo Cica, non capivo come avessi quel pezzo di fica, e non è che ora capisca come va la vita, ma lei ha dipinto con la cipria questo mio Guernica. Un altro flash sono i piedi come un manichino, mentre lei si fa le foto dentro un camerino. Parla di parità di sessi e non ci crede in Dio, a me sembrava che a rimetterci ero solo io. Sua madre penso che mi odi tipo un attivista, lei ripete a pappagallo mentre do di testa, e ora le storie d'amore si fanno su Insta, a me rompevano i coglioni ste stronzate di sinistra, ma per me era bella. Siamo come un orecchino di perlo, caccia vite a stella dentro un sottosella, ed è come se dopo anni lei non sappia stare lontano da me, perché per me era bella. Siamo come un orecchino di perlo, caccia vite a stella dentro un sottosella, ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te. Quando è finita mi son detto, cosa vuoi che faccia, in sta città non ce n'è una che in fondo mi piaccia. A letto dove vuoi che vada con sta faccia, come un verme steso dentro ad una mela marcia. E la minestra riscaldata non è buona sai, ma si cammina molto meglio con le scarpe vecchie. E chiacchierici di un quartiere non si ferma mai, così che ritornammo insieme quando mi strappai le orecchie. Ma la felicità è spesso scritta in grassetto dentro una parentesi che prima o poi finisce, e io che prima avevo solo ghiaccio nel petto, piantai un bucaneve aspettando che fiorisse. Poi vengono le fisse, le pare, la voglia di scappare, i lati opposti, il cerchio diventa un'elisse. Non puoi mangiare pesce senza badare alle lische, e io lo ripetevo sperando che mi capisse, ma così non fu. Come fa? Mi parla delle amiche, questa cosa mi uccide, ho le allucinazioni. Circa 50 righe, le spaccherò la testa, questa rompicoglioni. Ma se la incontro alle feste, si comporta ancora come se in fondo sapesse. Che per me era bella, siamo come un orecchino di perle, un cacciavite a stella dentro un sottosella. Ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te, perché per me era bella, siamo come un orecchino di perle, un cacciavite a stella dentro un sottosella. Ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te.

C'era silenzio in auto mentre guidavo per l'ospedale. Era la terza volta che accompagnavo tua madre. Era giugno, clima mite, visite di controllo. E a quel punto dell'iter non c'era rimasto molto da commentare. Vedi, io stavo fuori già dall'arrivo. Avevo un che di punitivo, tipo messo in castigo. Ma nelle sale d'attesa ho capito, temono che l'uomo possa fare pressioni di qualche tipo. La mamma si è ripresa dopo un po' nonostante. Questo sia uno di quei fatti che fa l'anima pesante. E in genere il dolore passa, serve pazienza. Ma alcuni vengono colpiti con molta meno clemenza di altri. Quando non sei nato ce l'avevo i sentimenti, così che mi hanno educato. Se tu li conoscessi, pure i nonni sono freddi. A volte sembriamo formali pure con gli affetti. Ma non ti ho dato un volto preciso, perché non ti ho conosciuto, giusto questo preciso. Eppure ti ho immaginato, eri bello nel mio pensiero. Qualcosa di bello è sul sentiero e mi chiedevi della vita. Beh, la vita è una condanna, o almeno così sembra, se il vizio di raccontarla. Ti levano la gioia giusto fuori dalla pancia, dopo corri tutto quanto una vita per riacciuffare.

L'altra sera c'era un vecchio d'un programma serale, inveiva contro casi come il nostro Andy, per cui avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare per dirgli è facile ingrassare facendo la morale alla morale altrui. Ora, tornando a prima, ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina, perché al sapore di casa sa di quello che siamo e sa che soffia il vento e scende ancora neve quando noi arriviamo. C'è chi nei figli cerca un suo completamento, è come trovare fuori ciò che non trovi al di dentro. Non fraintendermi, non voglio finire solo, ma nemmeno trovarmi a un certo punto dire amo perché devo. Mi hai dato un bel mal di testa, la paura di sbagliare, sai, paralizza la scelta. Perdonami davvero, ma se abbiamo preso questa è stato anche per non doverci ritrovare ostaggi della stessa. Certe notti invento storie da dire per distrarla, perché mamma ha certi crolli d'umore. Se dovessi ritrovarmi a prendere una decisione lo terrei, perché non vorrei rivederla soffrire. Ma quando dormi puoi parlarmi nei sogni, chiedermi di noi se hai dei dubbi risolti. Ti dirò di ciò che è stato, che sarà. Fai una buona notte, dormi nei pensieri di papà.

alleggeriamo un po'.

davvero non ti ho detto che non sono il tipo da guardare una festa, un pessimo partito. Sono certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare, che con quelli così si sa che ci si va a inguaiare. Ma poi mi hai scritto in

L'indistruttibile, questa canzone è indistruttibile. Proviamo dalla prossima esibizione a capire se anche la prossima sarà indistruttibile.

battere di porte che parte da un ciguleo. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. E sentiti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

fallo per te. Te lo rimproveri, ma non sei mai stato davvero un egoista, nemmeno una volta. Ma senti qualcosa che si muove dentro, chiamo un esorcista. Sei l'anima.

0: Cupola.
1: Vi ringrazio tutti per essere stati con noi. Faccio tutta la scenetta solita. Vi ringrazio tutti per essere stati con noi, ma vi salutiamo col vero messaggio. Soffrei voi gli altri, i loro bei vestiti lo direste, come se fossi nudo di vestiti non ne avessi. Guardavo solo quello che io non avevo avuto, come se ciò che già avevo mi fosse sempre dovuto. I genitori della mia ragazza si sono divisi e ogni volta si commuove quando li vede riuniti. E ho capito che guardandoci nel piatto l'un l'altro non mi ero mai accorto di chi mi sedesse di fianco. Vedo i miei genitori invecchiare ed è un dono che prima di vedermi farlo ho già visto i loro. E se ripenso ai Natali della mia infanzia, sono stato fortunato a dir tardi qualcuno manca. Ma quando scrollo mi sembra tutti riusciti, ma io quello che mi serve è la donna dei buoni amici. Ragazzino, ascolta che il sentiero l'ho già tracciato, se vuoi tutto ti do un trucco che ho imparato.

0: Grazie Brescia.
1: Pensavo di mollare, raggiunti i miei traguardi, ma ho fratelli che fanno fatica, in fondo sarebbe come insultarli. Sono stato benedetto senza che io mi accorgessi, tanti non ce l'hanno fatta, i sogni erano gli stessi. Tu sentire il disco e sarò diventato padre, vedrò mia figlia crescere, correre sulle sue gambe. Vivrò dentro di lei quando sarà tempo di andare, prima lei mi reggerà quando le mie saranno stanche. Luci filtrano fumose tra i buchi delle persiane.

tutto e qualche scorcio che mi ricorda di dare valore al mio percorso. Quando realizziamo i sogni e poi guardiamo quelli altrui e ci diciamo forse ha fatto il sogno giusto, lui ci sarà sempre uno più ricco, uno più preparato alla vita, ma non sai cosa farà? Sì, grazie. Ora so quello che ho, mi va bene. Sì, grazie. La gravità

Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Non so cos'è. Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok.

0: Ed eccoci qua, torniamo in diretta dopo il meraviglioso concerto di Ernia.
1: E che onda d'urto che è arrivata stasera.
0: Che onda
1: stasera.
0: D'urto pazzesca, davvero. Veramente un campione.
1: Ma è stata una bellissima serata, partita da Beba che comunque ha scaldato tantissimo il pubblico, ha avuto già un bel ritorno anche
0: assolutamente.
1: Lei. E poi devo dire che questo live con questa band, questa scaletta è proprio costruita bene, quella di Ernia.
0: Pazzesca,
1: un bel concerto, ben pazzesca.
0: Io deformazione professionale guardo parecchio il batterista.
1: Certo. Ecco.
0: Alla faccia. Alla
1: bravo.
0: Faccia.
2: Sono
0: bravissimo.
2: Contentissima perché ha cantato anche dei pezzi un po' più vecchi.
0: Ah.
2: Contentissima. Sì.
0: Come è andato a pescare dai vecchi successi.
2: Esatto,
0: quindi.
2: Assolutamente sì, non me lo aspettavo, quindi diciamo che abbiamo visto un'evoluzione sul palco in un'ora e mezza, quanto cantato, forse di più.
0: Sì, un'ora e mezza, bel concerto, bello lungo, sì, non si è risparmiato, non si è assolutamente risparmiato, e anche questa è una cosa secondo me da notare, ecco.
2: E ha portato, alla fine possiamo dire, aveva ragione.
0: Sì, ha portato Ercomi che quasi ci ammazza Galatea.
3: Guarda, poteva essere la volta che diventavo ricca, invece mi sono salvata per 10 centimetri.
0: Però i soldi, se muori, non servono. Se
3: no, vero.
0: Se
3: però
0: ti azzoppava, ok.
3: Ma no,
0: però
3: ma neanche azzoppata, cioè due graffi erano abbastanza, no?
0: Ti buttavi in terra come quelli che si lanciano.
3: Oh, esatto, sì, facevo la fitta. Avete visto tutti?
0: Sì.
3: Io da sola lì, ovviamente.
0: Ovviamente. Io ti tenevo la parte. Sì, sì, ero qua.
3: Ho visto tutto.
4: Io l'ho visto davvero.
0: Io ho visto tutto. Sembrava come una catapulta.
3: Sono stati gli Ercomi.
1: Povero Mirko.
3: No, poi bellissima ospitata. Devo dire, l'ha presentato così com'è, nel senso che è un suo caro amico e adesso è anche di famiglia, per forza di cose, nel senso che comunque anche la fidanzata è sorella. Insomma,
4: sono diventati
3: cognati. Sono diventati. Esatto.
2: Beh,
3: praticamente
2: sì.
0: Quindi
2: sì,
0: quando si trovano giocano a carte tipo,
3: più o meno, vanno anche in vacanze insieme, quindi sì. È un'amicizia che dura da tantissimi anni, da quando erano molto molto giovani, però ecco, diciamo che adesso si vivono ancora di più proprio anche al di fuori della musica, e quindi insomma è stato bello, che è una dimostrazione ancora una volta, perché Ercomi è arrivato direttamente in macchina e appena finito è ripartito in macchina, quindi facendo 2+2 essendo che sta a Milano, vuol dire che si è fatto il viaggio un'ora e mezza da Milano, è venuto qui, è stato qui un'oretta, è salito, ha fatto due brani e poi ritornato un'ora
0: esatto.
3: e mezza a Milano.
0: Sì. Beh, sono sempre belle queste sorprese, comunque qui alla festa di Radio Onda d'Urto spesso succede.
3: Sì.
0: Quindi tutti contenti, tutte contente.
3: Molto, tutti soddisfatti.
2: Tantissimo.
0: Tra poco dovrebbe tornare a trovarci Beba, in
3: esatto.
0: teoria. Una decina di minuti e dovrebbe venire. Esatto, perché in realtà non avremo né Ernia né Ercomi, perché sono già partiti.
3: Esatto.
0: Sono
3: possiamo
0: già
3: dire a quelli che sono in attesa qui fuori, ci dispiace tantissimo darvi questa notizia, ma secondo me il vostro tempo lo dovete occupare ad andare a divertirvi nelle tende di festa di Radio Onda d'Urto.
0: Esatto.
3: Perché Ernia e Ercomi se ne sono già andati a fine
0: concerto.
3: Per
0: esempio, potreste andare
3: non verranno
0: al...
3: a trovarci.
4: Al Ciringhito.
3: Oh yes. Ricordiamo che cosa sta accadendo adesso. Vero che chi ci ascolterà domattina, cioè
0: se ci state ascoltando in diretta,
3: però
0: siete ancora in tempo per andare al Ciringhito ad ascoltare Naur, Human e DJ Soul Soulja con Kiki. E io ne approfitterei per andare ad ascoltare un brano di Kiki che adesso vado a prendere, perché mi si è un po' smenata.
3: Essendo che era in apertura di questo trittico, insomma, che sono segnati qua sul libricino, vuol dire che sta suonando proprio in questo momento.
0: Esatto, sta suonando.
3: Se non siete nella tenda ad ascoltarlo, la potete ascoltare qui da noi, farvi invogliare e volare al Ciringhito.
0: Il suo ultimo, brava, la sua ultima canzone si chiama Frullatore, è cattivissima.
3: Preparatevi.
0: E ce l'andiamo ad ascoltare.
3: Forse. Frullo il cielo.

0: E quindi Kiki con la sua frullatore, potete, se ci state ascoltando in diretta ora, manca un minuto alla mezzanotte, andare al Chiringuito. Non ci sarà solamente
1: no, erano
0: lei,
1: distratte
0: sì,
1: perché
0: sì, ma va bene,
1: mi hanno costretto a fargli fotografie.
0: È il momento
1: qua,
0: selfie, certo.
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: chi
1: sì.
0: Non vuole farsi un selfie nello studio esterno Stot con Leoni in questa settima serata alla
1: sì,
0: festa
1: però,
0: di Radio
1: Dadurto. Chi si fa il selfie poi rinuncia a dire Chiringuito.
2: No, no, no, ci siamo. Scusa, ci stiamo airdroppando le foto.
0: Sì.
2: Scusate, cose da...
0: Oh my God. Oh my God.
2: Dalle 23.59. Comunque, adesso potremmo cantare Curfew, visto che non ci sono stati.
0: No, non ci sono stati. Ma i Curfew sono, secondo me, una cover band in Napalm Death, che fanno un pezzo velocissimo che dura un minuto. Tipo, you sound belly.
1: But però why? Fa così.
2: Phew. Money. Cur...
1: Ragazzi, voi sapete fischiare? Perché io mi sono resa conto che so fischiare, ma solo in una tonalità. Non riesco a fare le varie.
0: Non l'hai appena fatto?
1: E basta.
0: Sai fare?
1: Il mio range.
0: Cioè, hai fatto. E non puoi fare.
1: Non esce.
0: No, è incredibile.
1: Non esce. Voi?
3: Io so soffiare solo se fischio in dentro.
0: Io
3: cioè,
0: so
3: se...
0: così.
1: Vabbè, ma così ti sei fatto aiutare dal. Fischietto.
0: Attenzione, credo che ci siamo. Sta entrando Beba. Eccoci qua.
1: Bentornata.
4: Non sono responsabile di niente di quello che dirò.
0: È quello
4: il
0: bello.
4: Lo stato psicofisico è diverso da prima.
0: Ma noi perché
1: è
0: ti abbiamo detto
1: quello migliore
0: torna?
1: Però, probabilmente
0: questa è la prima intervista,
4: esatto.
0: Non quella che abbiamo
4: perfetto.
0: Fatto prima.
4: Non chiedetemi niente.
3: No, innanzitutto ti facciamo i complimenti perché è stato veramente fighissimo.
4: Grazie.
3: Hai sperato il pubblico veramente da matti. Spero che tu abbia riavuto indietro quello che tu
4: sì,
3: hai dato.
4: Sì, no, sì, assolutamente. Ero molto agitata comunque, devo dire la verità, più del solito. Chissà perché queste cose non me le cioè non è che dici c'era un motivo preciso. Non lo so, sentivo che questa sera sarebbe stata importante, dovevo farla bene. E quindi ero agitatissima. Però comunque dai, sono contenta.
0: L'hai fatta super bene.
1: Divinamente.
0: Super
1: sì.
0: Bene, il pubblico era tutto con te.
1: Carichi sì. A pallettoni tutti, ho visto, veramente.
4: Bene,
1: tu soprattutto, ma direi che è arrivato anche nel pubblico.
4: Bene, super, meno male.
3: No, poi sai cos'è che noi diciamo sempre che la prima volta qui a Festa di Radio Dadurto non fa mai male, anzi fa benissimo.
4: Sì, sì.
0: Lo diceva sempre.
3: E porta anche molto
4: porta
3: bene.
4: Bene. Oh, sì, speriamo che
3: lo possiamo assicurare.
4: Sono un po' sfigata, devo dirti la verità. Quindi ogni cosa che può portare bene faccio sì. Dai, per favore, devo farmi togliere il

0: Sono specialista io.
1: Anche l'olio, la bottiglia, insomma.
0: No,
1: ci sono,
0: non so
1: cose,
0: niente
1: ci
0: io,
1: sono
0: però
1: cose.
0: Toglietemi tutto. Tutto, mi prego.
2: No, io direi, io spero che questa sia la prima di tante date che verrai a fare qui nelle
0: spero
2: prossime
0: anch'io.
2: Feste.
0: Spero anch'io.
2: Magari da headliner, tipo.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Beh, certo, a voglia. Ma sarebbe bello avere anche proprio una serata sul palco solo le donne.
0: Vero.
2: Sì. Ci stavo pensando prima, è vero. È vero.
0: Sempre. Sempre importante.
1: Intanto ne abbiamo nelle tende, tra l'altro, due ragazze che stanno suonando e stanno facendo rap. Una che fa DJ e un'altra che sta rappando. Sì. Suona anche che rappa, tra l'altro, con gli assalti frontali. E sta cantando adesso nella tenda di là. Quindi,
2: nella
1: insomma,
2: tenda quale?
1: Chirichito, ovviamente, scusa, okay. Questo è un gioco, è un inside joke
0: molto divertente,
1: nostro.
0: Mi è piaciuto.
2: Ogni volta che diciamo Chiringuito bisogna suonare la campanella.
0: Ah, ok, proprio la parola che fa
1: quindi
0: suonare il
1: campanello. Quindi sempre capita di dire
0: Chiringuito.
2: È così,
0: Ma scusa, non stiamo giocando a tabù, tipo, quindi esatto.
3: Intensissimo in questi giorni.
2: Vediamo, siete in prova.
0: Se fate bene, se siete sul pezzo.
2: Esatto, direi che sono tutte molto brave.
0: Addestrate.
2: Sì.
1: Allora, noi ti rivogliamo ovviamente su questo palco più e più volte. Ma tu, il tuo tour continua, dove ti vedremo?
0: Il mio tour, tu mi chiedi cose che il mio cervello non, informazioni che il mio cervello non trattiene.
1: Dov'è che il personaggio, quello che di solito sta dietro, che suggerisce?
0: Ma no, le persone con me trattengono ancora meno informazioni. No, che sono di Bonzi, che mi dicono essere un meme, ma io non conosco questo meme, forse sono un po' boomer.
1: Fortissimo.
0: Non lo
1: cioè
0: so.
1: Io quando l'hai detto ho riso.
0: Esatto,
1: sì,
0: sono
1: è un
0: là.
1: Meme su Michael Jackson che dice di essere bloccato.
0: Appoggi Bonzi.
1: Sì, dicono c'è
0: lui
1: no,
0: mi manda
1: sono
0: il mio,
1: Michael Jackson
0: mio,
1: e sono
0: vedi, vedi che la persona
1: Appoggi
0: dietro
1: Bonzi.
0: C'è, eccolo.
1: Persona mi dietro, presentati.
0: Vabbè, no, guarda, ce l'ho. Ho sicuramente il Boom Boom Festival di Bergamo.
2: Bellissimo.
0: E poi Poggi Bonzi, Urban Connection. E poi però ne ho altre, ma questa è vecchia, quindi non me le ricordo. Però ci vediamo lì, ragazzi. Perché me lo ricorderanno e io ci andrò effettivamente.
2: Forza. Certo.
1: E sicuramente quei fan lo sapranno già, quindi saranno già lì a aspettare.
2: Lei è una come me, che io quando vado a suonare spesso non so dove sto andando.
0: Insomma
2: io salgo sul furgone, mi portano e dove arrivi? Dove
0: io
2: siamo?
0: Non so mai niente,
2: qua.
0: Lo scopro il giorno prima, insomma è nulla.
2: Sì.
0: Però vivo
1: però
0: così.
1: Sei quella che mi sei sul palco ripeti più volte la città per non sbagliarla.
0: Certo. Io prima di salire chiedo sempre cosa devo dire, perché poi ci sono i posti in cui non devi dire una cosa.
1: Vero.
0: Poi sono traumatizzata
1: tra le città.
0: Esatto.
1: Cioè questa cosa
0: io
1: qui.
0: Sono traumatizzata da quando feci un live con Salmo, quindi non è che c'erano proprio due persone. E dissi, eravamo a Lignano e dissi Milano, ciao Milano! E tipo il gelo. Sì, faccio queste cose, sì.
1: Vabbè, stasera quindi. Non hai salutato Bergamo, quindi.
0: No, ho detto ciao
2: ecco,
0: Brescia.
2: Questo è stato molto importante.
0: Però di ciao Brescia, quindi.
1: Va bene, tanto Radio Onda d'Urto è dentro Brescia e Brescia sì. È dentro.
2: E poi comunque
0: Perfetto, si lamenteranno forse. Basta.
2: No, non credo proprio.
1: Ma di che figurati. Niente, prima di lasciarti andare, che giustamente ti vai a godere un attimino, come butta fuori tutta questa energia, no? Che già hai buttato fuori dal palco.
0: Sì.
1: Quindi le sensazioni, quindi a caldo, quando tu poi scendi, io ti ho visto uscire poi dal palco, ti ho visto anche in faccia, perché tante volte gli artisti, la maggior parte delle volte, quando escono dal palco, comunque lasciano trasparire, no? Dal viso, soddisfazioni, insoddisfazione, se qualcosa è andato bene, qualcosa è andato male. A me sembravi soddisfatta, no?
0: Sì, vabbè, io sono un po'
1: critica, autocritica.
0: No, sono perfezionista da morire. Quindi io quando sono agitata, allora io ho una memoria incredibile, quindi ricordo tutte le mie canzoni
1: tranne le date.
2: Tranne le date,
0: no,
2: esatto.
0: Però cioè sono con un sacco di canzoni a memoria, ma canzoni certo. Anche vecchie, io so tutto a memoria, non solo le mie, proprio ho una memoria incredibile. Quando sono agitata la mia memoria mi fa ciao.
1: Okay.
0: Quindi ho sbagliato delle cose, devo dire la verità, cioè sai quando tipo sei agitato non ho cantato delle cose perché non me le ricordavo perché ero agitata. Quindi questo se tornassi indietro vorrei fare meglio questo, cioè essere un po' più tranquilla e riuscire a non dimenticarmi dei pezzi, devo dire questo.
2: La prossima data.
0: Però per il resto ero contentissima, sì.
1: Non se ne è accorto nessuno comunque.
0: No,
1: questa
0: esatto,
1: è la cosa
0: no,
1: infatti. Positiva in assoluto, cioè non se ne è accorto nessuno, vuol dire che sei stata bravissima.
0: Sì, ho dissimulato.
1: Hai dissimulato
2: perfettamente. Anche questa è comunque bravura.
0: Vabbè, show must go on sempre.
1: E anche questa è una cosa che non gli abbiamo detto, cioè la gestione del palco da parte di Beba è stata proprio... Cioè,
2: è una cosa che mi ha impressionato
1: parecchio.
2: Cioè,
1: si vede che comunque
2: questa,
1: insomma non è nuova, no? Ecco.
2: No, dicevamo
1: palchi.
2: Prima, mentre chiacchieravamo tra di noi,

0: che insomma farsi partire dal basso, poi hai una marcia in più in ogni situazione, in ogni momento in cui magari c'è qualcosa che non dovrebbe certo. andare così, ma che ormai va così, non è che vai nel panico,
1: è
0: andata così e la risolviamo.
1: Sì, vabbè, ma io vengo da una generazione in cui la gavetta non era imprescindibile, proprio per cui
0: esatto.
1: io ho fatto tanti palchi, per cui sì, devo dire la gestione dei eventuali problematiche ce l'ho, perché le ho vissute tante, le
0: ma infatti,
1: generazioni nuove un po' meno,
2: ma anche riempire lo spazio, dico
0: sì,
2: io
0: sì,
2: perché
0: sì.
2: alla
0: sì,
2: fine comunque siete DJ e artista, ok? Su un palco così grande come questo, cioè è vero che tu lo riempi con l'energia, lo riempi con la voce, no? Con la musica, però anche il corpo fa tanto, come ti muovi, come ti poni verso il pubblico, e in questo tu insomma sei molto forte.
1: Grazie. Che bella questa analisi, potete venire a casa con me e dirmelo ogni sera. Mi fate un po' di autostima.
2: Siamo fuori dal palco di tutti i tuoi tour. Quando esci
1: grazie,
2: dalla faccia,
1: sì.
2: diciamo no.
1: Sì, tipo una riunione perfetta. A quattro terapeuti. Tipo. Beba, sei stata brava, ottima gestione del palco.
2: Ma poi qualcuno ci fai
3: qualcuno
2: tarocchi,
3: a casa tua
2: direi,
3: cucina bene, noi esatto. vediamo.
1: Perfetto, io cucino benissimo.
2: Ecco, perfetto.
0: Ok, quindi abbiamo
2: pazzesco, tra l'altro.
0: Cucina, tarocchi.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

0: Adolescence e Good Riddance.
1: Che spettacolo!
0: Due pilastri, che bello, che bello, del punk mondiale.
1: Meraviglioso, meraviglioso.
0: Sì. E ricordiamo che potrebbero suonare durante un'eclissi pazzesca.
1: Eh già, è vero, è vero.
2: A che ora dovrebbe essere, tu che sei informatissimo su
0: 19
2: queste cose?
0: 19:30.
2: Se non ricordo male, tipo al 90%.
3: E io la potrò vedere perché Simo mi ha regalato gli occhialini.
0: Ma anche voi. Chialini,
1: ecco,
0: quindi domani
2: fantastico.
0: Ce lo guardiamo a turno.
4: Perché servono gli occhiali, altrimenti ti bruci gli occhi?
0: Un po' sì. Non è il caso di guardare il sole così ad occhio nudo. Non so se hai mai provato.
4: Mio zio mi chiedeva di farlo ogni volta che faceva la birichina.
0: Ma è malvagio.
4: Se facevo la birichina, lui al posto che sgridava
3: una punizione. Cos'è stato?
4: Esatto.
0: Ma
4: punizione
0: sì.
4: Passivo-aggressiva. Mi diceva, guardava nel sole e io. Ma vedo nero ora.
2: Posso dire che ha avuto una
0: pericolosissima.
4: Io già l'anno scorso avevo fatto conoscere i metodi passivo aggressivi di mio padre, e infatti questo mio zio è suo fratello.
0: Ma questo allora non è tanto famiglia, passivo, non ho tra capito. L'altro, perché qua rischi di veramente di lesionarti la
3: vabbè,
0: vista.
3: Vabbè, ma io non ho capito tempo. Se ti puniva facendoti guardare l'eclissi, quindi vabbè, succede
4: no,
3: una volta
4: insomma,
3: adesso guardi l'eclissi e ti bruci certo. La retina o proprio il sole.
4: Ma il sole, ma per 2 secondi mi diceva
2: ma
4: guarda il sole
2: non fa bene per neanche rovinarti. Per 2 secondi
4: ma voi non lo guardate mai il sole
2: no perché ci hanno insegnato.

0: perché dici si vede di meno, quindi lo guardi, mentre se lo vedi così ti dà fastidio subito e distogli lo sguardo. Durante la crisi è più pericoloso per quello, ma è pericoloso uguale, nel senso
1: forse
0: che
1: per questo che ho perso
0: il sole spara raggi che non fanno benissimo alla tua retina e a tutto praticamente.
1: Dovrebbero inventare la crema 50 anche per gli occhi,
0: da mettere sugli occhi
1: per chi vuole guardare il sole.
0: Ci sono gli occhialini,
1: gli occhialini
0: sono gli occhialini,
1: è vero.
0: Se tu vuoi guardare il sole ti metti questi,
1: è vero, basta,
0: ecco,
1: no,
0: esatto.
1: Hai ragione, solo che danno un po' fastidio, sai, magari col qualche spray magico.
0: Va bene,
1: per vedere il sole esistono le lenti a contatto anti sole.
2: No, le lenti a contatto per guardare l'eclissi. Potrebbe essere
1: belle.
2: Potrebbe essere la rivoluzione o un disastro.
0: Solo che poi non ci vedi più niente, perché
2: esatto.
0: Se non guardi il sole non vedi niente. Ho provato a metterli questi occhiali, non vedi veramente niente. Ma niente, è nero.
3: Totale.
1: Ma sono stile occhiali per il 3D, quelli
0: sì,
1: di carta.
0: Sì, sono di carta, ma le lenti sono completamente nere. Se li metti non vedi proprio niente.
1: Certo.
0: Ma niente, ho provato a guardare le luci così, ero
3: nero.
0: Completamente cieco.
4: Informazioni, non so come si dice, c'è un termine corretto ma questo non mi viene in mente. Leggi anche il numerino giusto, deve essere ISO, numero qualcosa di quelli veri corretti per poter.
0: Sì, no, esatto, devono essere assolutamente certificati gli occhialini, cioè non prendete, non guardate le,
2: non usate le scatole o vi fate la cosa con la scatola di cartone.
0: Esatto.
1: Quindi no, non vanno bene nemmeno gli occhiali da sole.
0: No,
2: assolutamente no.
0: Devono essere
2: quelli
0: occhiali
2: scuri, no.
0: ISO, okay. 12312. Praticamente
2: non vanno bene neanche gli occhiali da saldatore.
0: 12312.
5: 1312.
0: Bella questa.
1: Io non l'ho capita.
2: Ragazzi, 1312 A C A P.
0: Dopo ve la spiego. Adesso canta Aurora Borealo. Dopo ve la. Dopo...
1: Ah, ok.
2: Aspetta, 1312.
0: Stasera vale tutto, qua io
2: non l'avevo ancora fatto.
0: Okay, vabbè, cioè, raga, io andrei adesso ad ascoltare due interviste, due serie di interviste che ha realizzato Giacomo. Eccole qua.
6: Ciao, mi chiamo Elisa, 27 anni, abito a Brescia.
7: Mi chiamo Camilla, 26 anni, abito a Brescia.
8: Come siete venute in festa visto che abitate in città?
6: In macchina, macchina.
8: Perché non con la metro?
6: Perché dopo andiamo al lago.
8: Ah, ho capito, avete un post serata programmato, ok. Siete di Brescia, non sarà la prima volta che venite alla festa?
6: No, siamo venute tutti gli anni, veniamo, esatto, più o meno tutti gli anni.
8: Come mai venite tutti gli anni? Cosa c'è di bello? Che vi porta?
6: Allora, quando c'è Ernia, di bello c'è Ernia.
8: Quindi per il concerto?
6: Per il concerto.
7: Sì, principalmente per i concerti, poi per fare magari una serata un po' diversa, per non andare sempre in Carmine.
6: E un giretto si fa sempre.
8: Come è stato il concerto di Ernia? Appena
7: bello,
8: finito.
7: Bello, bello.
8: Mi è giunto, soddisfatte.
7: Sì.
8: L'avete visto anche gli anni scorsi?
7: Sì, io sia nel 2022 che nel 2023.
6: Io sono nel 2023.
8: Sempre valido allora.
7: Sempre.
8: L'avete visto anche in altri posti, Ernia?
6: No, solo qua.
8: Solo qui a festa.
7: Io nel 2021 a Campomarte non ero proprio dentro, però l'ho ascoltato diciamo da fuori.
8: Da fuori. Avete cenato anche stasera qua in festa?
7: Sì, ho preso lì al non mi ricordo come si chiama, però ho preso la piadina con i falafel.
8: Ciringhito.
7: Sì, esatto.
8: Ho capito, era buona.
7: Sì.
8: Il prezzo com'era?
7: Com'è?
8: Il prezzo.
7: Top.
8: Top.
7: Top.
8: Giusto.
7: Io adesso prendo le patatine.
8: Va bene. Buon proseguimento. Ciao.
9: Grazie. Sono Alice, ho 42 anni e abito a Drara San Martino.
8: Provincia di Bergamo.
9: Provincia di Bergamo.
8: La prima volta che viene a questa radio?
9: La prima volta quest'anno, cioè quest'anno la seconda volta, sono venuta anche sabato.
8: Come hai conosciuto questa festa? Chi te l'ha consigliata?
9: Guardando sui social gli eventi in Bergamo e Brescia.
8: Sui social di Radio Onda d'Urto o su altre pagine?
9: Altre pagine.
8: Su altre pagine...
9: Sì. E
8: la
9: per
8: curiosità,
9: conoscenza di amici anche
8: che te l'hanno consigliato,
9: che me l'hanno consigliato.
8: Cosa ne pensi? Quali sono le tue impressioni di questa festa?
9: Sembra una festa molto libera, bella, con un sacco di belle energie e musica e incontri, e io ho incontrato un sacco di persone che non vedevo da tanto e sono felice.
8: Ho capito. Tu sei venuta per Ernia questa sera o sei venuta perché avevi la sera libera?
9: No, sono venuta perché avevo la sera libera, non conoscevo Ernia e...
8: Ti è piaciuto il concerto?
9: Mi è piaciuto, però non era cioè sì, mi piaceva la situa, però Ernia non lo conoscevo e
8: ora... Ti è pesato pagare la sottoscrizione?
9: No.
8: Per la radio, per entrare?
9: No, euro. Perché comunque è una bella festa e li ho dati volentieri.
8: Sì. Hai cenato, anche mangiato qualcosa?
9: No, non ho cenato, però ho bevuto birra, IPA e
8: molto Pinta buona. Rossa?
9: A Pinta Rossa.
8: Com'era, buona?
9: Molto buona.
8: E prezzo? Rispetto a quelli che ci sono in giro?
9: Normale, 5 euro più 1 euro di cauzione.
8: Benissimo.
9: Del bicchiere.
8: Grazie, buona serata.
3: Marco, 28, Chiari.
5: Giorgia 26, Brescia.
8: Prima volta a questa radio?
3: No.
5: No.
8: Siete degli abitué, venite
3: sì, sì, veniamo spesso.
5: Sì.
8: Quante volte in un'edizione?
3: 4-5.
8: 4-5.
5: 1-2.
8: Sei di Brescia, come vieni qua in festa?
5: In macchina.
8: Perché non in metro?
5: Perché ero dopo la... No, vabbè, in metro in linea generale.
8: Ah, di solito vieni
5: okay,
8: in metro.
5: Sì, pensavo stasera.
8: Stasera, vabbè.
5: Sì, c'è... di solito in metro, però.
8: Comunque di solito, sì. Ma è comodo, no?
5: Sì, sono vicina.
8: Il servizio.
5: Ci abito vicina.
8: Stasera siete venuti per Ernia o fare un giro?
3: Ernia.
5: Fare un giro.
8: Fare un giro, capito. Tu che sei venuta solo a fare un giro, hai pagato il biglietto,
5: sì.
8: La sottoscrizione.
5: Sì, sì, lo so, ma
8: com'era?
5: Conosco Ernia. Ho sentito qualche... cioè, conosco qualche canzone.
8: Pagato volentieri?
5: Sì, certo.
3: Certo, l'hai fatto volentieri.
5: Si paga sempre volentieri per questa radio.
8: Sì, come mai?
5: Per la sottoscrizione, per aiutare tutte le iniziative che coinvolgono questa festa.
8: Capito. La radio l'ascoltate?
3: Non ascolto radio in generale, in realtà.
5: No.
8: Non ascolti la radio Onda d'Urto o non ascolti la radio in generale?
5: In generale.
8: Ho capito. E avete cenato, mangiato qualcosa?
3: Sì, ho mangiato qua prima.
8: Dove?
3: Kebabaro.
8: Ah, diritti per tutti. Tu?
5: Io patatine.
8: Patatine. Buono, prezzi.
3: Buono, mangiato bene, pagato
5: buono.
3: Giusto.
8: Prezzi giusti?
3: Sì, anche bassi.
8: Va bene, quindi tornerete per forza, siamo già venuti tante volte.
3: Esattamente.
8: Va bene, grazie.
5: Grazie,
8: buon proseguimento.
10: Leggi le classifiche, brucia le classifiche.
11: Noi siamo i Delta V.
12: E siamo su Radio Onda d'Urto, resistete.

0: Sofia, 29 anni, Castenedolo.
1: Chiara, 29 anni, Cottolengo.
2: Prima volta a Festa Radio?
1: Sì, anche per me.
2: Cosa vi ha spinto a venire? Come l'avete saputo? Come mai?
1: Ma in realtà erano un po' di anni che volevo venire.
0: Sì, esatto, eravamo curiose, poi se sei già al concerto di Ernia.
2: Siete state motivate da Ernia a venire qua?
1: Sì, esatto.
2: Capito?
1: Sì.
2: Ma adesso siete entrate da poco, immagino. Quali sono le prime impressioni di questo posto?
1: No, molto carino.
0: Sì, beh, carino, dobbiamo capire un attimo, ambientarci, ecco. E...
2: Ernia l'avete già visto la prima volta?
1: No, per me è la prima volta.
0: Anche per me è la prima volta.
2: Com'era il prezzo del biglietto?
1: Ma sì, dai, ci sto.
0: Vabbè, ragionevole. Anche perché ci sono due concerti insieme, quindi ci sta.
2: Fatto un giro, andate a mangiare?
0: Adesso vediamo un attimo. Abbiamo visto che là c'è... ci sono dei tavoli dove danno da mangiare, quindi pensiamo di...
1: Esatto.
2: Grazie, buona serata. Buon
1: grazie a te. 4 anni in Val Trompia.
3: Anna, 24 anni, in Val Camonica.
2: Prima volta a Festa Radio?
3: Sono già venuta qualche anno fa e sono tornata quest'anno.
1: Io prima volta.
2: Come mai tornata oggi, proprio oggi, per il concerto?
3: Per il concerto. Ero già stata quando c'era stato Orcomi, Ernia, e adesso sono tornata di nuovo per Ernia.
2: Ho capito.
1: Convinta dall'amico.
2: Perché?
1: Per il mood.
2: Quindi tu sei motivata a venire a Festa Radio per il concerto?
3: Soprattutto per i concerti, però l'ambiente ci piace, l'ho convinta anche per quello.
2: Come mai ti piace?
3: Vabbè, per gli stand, le bancarelle, il cibo, la festa.
1: La festa in generale, quindi.
2: Stasera avete già mangiato qualcosa?
3: Sì, il pane e salamina, entrambe.
2: Buono?
3: Sì, sì, sì.
1: Molto.
2: Prezzo?
1: Molto buono.
3: Sì.
2: Prezzo invece della sottoscrizione in favore della radio?
3: Sì, ci sta.
2: Sì, ci sta.
3: Sì, sì.
2: Tutto onesto.
3: Sì,
2: bene.
3: Sì, sì, sì.
2: Va bene, grazie.
3: Grazie.
2: Buon divertimento.
1: Grazie.
4: Ciao, mi chiamo Martina, ho 26 anni e abito a Desenzano del Garda.
2: Prima volta a Festa Radio?
4: No, vengo da almeno 8 anni.
2: Almeno 8 anni, come mai? Cosa ti spinge a tornare?
4: Mi piace l'idea di comunità, il fatto che non mi sento giudicata da nessuno, che posso essere me stessa tranquillamente e comunque gli artisti che vengono ospitati ogni anno. È una bella scelta, una bella varietà per tutti i gusti, quindi...
2: Quali sono i migliori sulle locandine di quest'anno secondo te?
4: Caparezza.
2: Verrai?
4: Sicuro, sì, ho già i biglietti.
2: Presi l'anno scorso?
4: Sì, me li hanno regalati a Natale, quindi.
2: Senti, da Dese come vieni qua?
4: Macchina.
2: Treno, metro, non consideri questa possibilità?
4: No, più che altro per il ritorno, perché se voglio tornare un po' più tardi non c'è quella possibilità col treno, dovrei aspettare le 6 del mattino, quindi piuttosto vengo con la mia auto, si viene magari insieme per dividerci le spese e tutto e... niente, mi muovo così.
2: Ho capito, quando vieni in festa mangi?
4: Sì.
2: Che cosa è buono?
4: Sri Lankese, sì, mi fa impazzire, è veramente buono.
2: Prezzi della cucina, del bar, come sono?
4: Perfetti, non li trovi più in giro questi
2: non si
4: prezzi.
2: Trovano.
4: No, anzi ne parlavamo prima, anche quando abbiamo preso 3 birre e un'acqua, abbiamo speso tipo 13 euro, mai visti.
2: Non sembra
4: così.
2: Vero.
4: No, almeno 10 anni che non si vedono prezzi così.
2: Molto bene, ti ringrazio.
4: Grazie a te,
2: buon divertimento, buon concerto.
5: Io mi chiamo Lucia, ho 16 anni, vengo da Bergamo.
6: Io mi chiamo Anna, 18 anni, vengo da Bergamo anch'io.
2: Caricata te in macchina?
6: No, è nostra mamma.
2: Sì, ah, siete venute con la mamma?
6: Sì.
2: Ah, siete sorelle?
6: È fuori nel parcheggio nostra mamma.
2: Ma vi aspetta tutta sera nel parcheggio?
6: Sì, siamo venute per Ernia.
2: A lei non viene dentro?
6: No, non è una fan dei posti in cui la gente si accalca, sì. Ah, sì.
2: Beh, però ci sono delle aree più tranquille dove
6: sì,
2: si mangia.
6: Sì, da sola magari si prende un po' male.
7: Un po'.
2: Beh, un saluto e un complimenti alla mamma,
7: sì,
2: che aspetta
7: grande.
2: Tutta sera
7: sì,
2: nel parcheggio. Ma è la prima volta che venite qui?
7: Sì.
2: Come mai siete venute? Chi ve l'ha detto?
7: In realtà il mio fidanzato mi fa che c'era sta festa, ho guardato un attimo, visto che c'era Ernia, e siamo un po' due fan, vi ho detto.
6: Eravamo indecisa tra Ernia e Caparezza.
7: Caparezza era troppo pieno, vi l'hai mai detto Ernia.
2: Ho capito. Siete un po'... Ernia è stato un po' criticato per alcuni suoi testi del passato, un po'... giudicati un po' sessisti, un po' violenti.
7: Sì.
2: Voi avete un'opinione a questo proposito?
6: Allora, io credo che sia, come dire, sia sbagliato ad oggi trasmettere nelle canzoni certi significati, certi contenuti, perché inevitabilmente le persone che le ascoltano non capiscono nel
7: cioè,
6: senso, quindi
7: fraintendono
6: e lo prendono come una cosa giusta da fare, quindi prima in realtà di incolpare le persone che commettono determinate cose, mi sento di incolpare le persone che gli trasmettono l'idea che questa cosa sia giusta. Quindi per quanto a me Ernia piaccia, mi piacciono tanti i suoi testi, onestamente penso che scriva anche bene, Quando vengono, ma da Ernia come da qualunque altro cantante, penso che quando vengono mandati determinati messaggi si dovrebbero pensare anche alle conseguenze, perché poi quando succedono i casini non c'è Ernia che dice no, guarda che sta roba non si fa, sono cazzi di chi si trova in mezzo. Non so se potevo dire cazzi, scusami.
2: Puoi dire quello che vuoi.
8: Cioè, secondo me è un problema che c'è molto in questa società, che magari, cioè, oltre al cantante che fa il testo magari discutibile, cioè non c'è una parte alla base che può essere magari la famiglia o la scuola che divide la canzone dall'aspetto della vita quotidiana. Cioè, questo è un problema di fatto, perché un cantante può dire quello che vuole nelle canzoni, ma se lo ascolta magari un dodicenne che non riesce a separare la canzone da quello che può fare nella vita reale, gli diventa un problema. Quindi bisogna ascoltare queste canzoni con consapevolezza, secondo me.
2: Non ho capito. Tornando alla festa, prime impressioni di questo posto?
9: È molto carina.
10: Sì, mi sento a mio agio.
11: Mi sento ospitata. Mio agio.
2: Siete già andate in qualche stand?
12: Abbiamo fatto quello tipo del consenso.
2: Siete passate a Gazebo Viola?
12: Sì.
2: Hai comprato, fatto un po' di acquisti alla bancarella?
12: Sì, carino.
2: Va bene.
12: Carino.
2: Grazie ragazzi.
12: Grazie,
2: buon divertimento.
12: Ciao.

0: Allora, stiamo ascoltando gli Adolescents con Kids of the Black Hole. Io volevo dire alla mamma delle due ragazze, la prossima volta, signora, entri in festa e se proprio non c'è nessuno, viene qua.
1: Esatto,
2: perché no?
0: Viene qua in radio, ci facciamo una chiacchierata.
1: Io spero tra l'altro che si sia portata un panino, tipo della cena.
0: Sì, voglio sperare.
3: Che cioè, grande comunque.
2: Sì. Anche perché ha aspettato un bel po' fuori.
0: Sì. Però che bello.
2: Sì, bellissimo,
0: cioè,
2: bellissimo.
0: Brava, brava, complimenti. Quindi stasera si cambia completamente registro.
1: Andiamo, si cambia menù proprio.
0: Andiamo al punk.
1: Andiamo in California.

0: Allora, torniamo in studio dopo questa Kids of the Black Hole degli Adolescents, band storica nata nel 1980 in California. Saranno prima dei Good Riddance
1: e subito
0: dopo i Ricco Bellis. Good Riddance invece 1986, se non erro. Ricco Bellis 1900 o 2000?
1: 2009
0: eh?
1: Mi sembra proprio.
0: Cavoli. Non californiani,
1: okay. Brescia Brescia City.
0: Però sono super conosciuti. Insomma, domani si cambia musica e tra l'altro è particolare questa cosa che allo Spazio Dibattiti alle 19.30 domani. Oggi si cambia
1: oggi.
0: Allo Spazio Dibattiti c'è proprio questo incontro alle 19.30. La musica sta cambiando, ma non si parlerà del fatto che ieri c'è stato Hernia e oggi Good Riddance.
1: No.
0: Si parlerà del fatto che il potere economico si sta appropriando di ogni anello della filiera, dalla produzione alla distribuzione, dai grandi eventi agli spazi in cui si suona. È ancora possibile fare musica e vivere un concerto sottraendosi a questa logica? Qui alla festa di Radio Onda d'Urto per adesso sì, però se le cose continuano così sarà sempre più difficile.
1: Esatto, era quello che ci diceva prima anche la DJ di Beba, che gli spazi anche a Torino stanno chiudendo tutti.
0: Domani ne parleremo, anzi stasera ne parleremo con Flavia Tommasini del TPO Bologna, con Rolando Luterotti del Festival di Sherwood e Città Invisibili, e con Andrea Cegna, giornalista freelance, lavoratore intermittente dello spettacolo, nonché DJ in questo momento, in diretta al Pacianca. Modererà la nostra boss dell'ufficio produzioni qui alla festa di Radio Onda d'Urto, Siam Usif, grandissima Siam,
1: grandissima, sta facendo e bravissima, un lavoro pazzesco, esattamente come l'anno scorso.
0: La squadra è tosta, pazzesco. È veramente tosta, ma lei è ancora più tosta, veramente grandissima. Quindi la musica sta cambiando, Spazio Dibattiti stasera, ore 19.30.
1: Alla stessa ora, alla libreria del Gatto Nero, quindi sempre a 19.30, ci sarà Attraversare il Bosco, la cura come trasformazione. Un dialogo tra le illustratrici Chiara Abbastanotti, Anna Ditzel e Silvia Trappa, in collaborazione con Maledizioni. Questo mi interessa tantissimo.
0: Vedremo in giro il nostro Luigi Filippelli, quindi sicuramente.
1: Sì, può darsi, è probabile. Spazio Siamo Gatti, spazio bimbe e bimbi a partire dalle ore 21.
0: Che
1: il famoso
0: io.
1: Pazzi!
0: È stasera!
1: Laboratorio pazzo, colorato, creativo, a partire da un calzino a cura di Maria Laura.
0: Speriamo che sia un calzino pulito.
1: Speriamo.
0: Se usassero uno di quelli che ho su adesso.
1: No, speriamo.
2: Cioè, noi stiamo rifacendo l'arredamento con tutte le cose che ci porta
0: certo.
2: Spazio Gatti.
1: Voglio anche un bel pazzo fatto con un calzino, assolutamente sì.
0: Mentre alla tenda blu
2: fregata. Non vale, che brutto, mamma.
1: Che fregatura.
2: Il tiro mancino, questo scuola. Simone, mamma mia.
0: I tiro mancino non sono mai venuti alla festa, vero?
1: Sono ancora in giro i tiro mancino?
0: Ma chi lo sa?
2: Sì, no,
1: penso di sì. Lui era diventato mica anche regista.
2: Perché cos'era l'anno scorso, due anni fa, lo hanno fatto uscire qualcosa di nuovo.
1: Sì. Io mi ricordo che lui aveva diretto anche un film nel mentre si era dato anche al cinema.
2: Beh, perché lui già aveva diretto anche dei loro videoclip.
1: Sì,
0: certo. Allora, io vi propongo di andare ad ascoltare qualcosa degli Slarmis, che saranno in tenda blu dalle 23.45. Dopo di loro, tra l'altro, ci sarà il DJ set di Claudio Andrizzi.
1: Mitico Claudio.
0: Mitico davvero. Allora, gli Slarmis li andiamo ad ascoltare con questa canzone che ha un titolo meraviglioso, che si chiama The King of Tagada.

0: È bellissimo il Tagada, forza ragazzi, si parte. Potevo fare la voce delle giostre, è una roba che mi è sempre piaciuta tantissimo. Sì.
1: Mettiamo il Tagada turto l'anno prossimo.
0: Madonna, bello. Non so se è un'ottima idea, perché poi la gente si ammazza.
1: Non è una pessima idea, però.
0: Però d'altronde c'è il salta-salta. Di
2: esatto, quindi sì, possiamo mettere anche il Tagada.
0: Siamo gatti, esatto. Un bel Tagada. Forza ragazzi, metti il gettone, dai.
1: Ma così,
2: ma poi non avete mai.
3: Questo è Gab, allora la versione del giostraio che imita Gab, che imita.
2: Esatto. Ma poi la voce era sempre quella. O era una famiglia di giostrai che avevano tutti la stessa voce, quindi sempre... aveva.
0: Metti il gettone. Si ma... parte.
2: L'ultimo. Avete presente che in Riviera Romagnola c'è. Lì sono le pubblicità che sono ancora, cioè sembrano quelle di 40 anni fa, ma sono sempre quelle. La cosa che ci ha stupito è stata che la voce della radio, dei bagni della Riviera Romagnola è ancora quella. Ma io l'ultima volta l'ho sentita che avevo 12 anni. L'hanno clonato?
0: Può essere, può essere.
4: Adesso vi racconto questa cosa. Io da piccola...
3: Galatiaio... No. Non ti ho visto rientrare.
4: Ma io sono
3: Scusate, io non avevo
4: Chiara,
3: visto
4: io sono rientrata più o meno da un quarto d'ora
3: dall'acquario e ricoperta, e a un certo punto ho sentito la tua voce, mi sono detto ma da dove spuntavo.
4: No, adesso vi racconto questa cosa. Quando ero piccola, mia mamma è stata fidanzata per diversi anni con questo ragazzo giostraio, e quindi io sono stata una bambina molto fortunata, che i miei genitori sono separati, e ricevevo un sacco di gettoni in regalo.
0: Innati, certo.
4: E questa cosa, cioè, nonostante loro si siano lasciati, sono rimasti comunque in ottimi rapporti, io sono rimasta anche da ragazzina con un sacco di gettoni gratis. Quindi, essendo una ragazzina paesana, quando c'era la fiera Lonato si andava tutti quanti alle giostre, e sono diventata una pro del Tagada, quindi io sono una di quelle ragazzine che camminava in
0: queen
4: piedi. Io stavo in mezzo e camminavo, non stavo seduta e basta, facevo i saltini. Adesso se dovessi provarci,
0: tu a San Polo avresti spaccato,
4: sì, vero?
0: Tantissimo.
4: Mi meritavo di nascere a San Polo.
0: A San Polo saresti stata veramente la queen.
2: Sai che io fossi in te me lo tatuerei, Queen of Tagada, perché guarda che è una cosa di cui
0: ma
2: fregiarsi.
0: Stai scherzando?
1: Sono abbastanza certo che anche a cazzare avresti spaccato un casino, sì, quando sì, arrivavano sì. Le autine
2: a Monpiano. No, ma perché eravamo dei fighetti dell'ostrega a Monpiano.
0: Allora Chiara, tu devi farci ascoltare qualcosa,
4: sì.
0: Eh?
4: Allora rubo questo microfono qua, perché pure che questo qui con il col cosino, come si chiama, il gommino, non si senta bene. Oggi abbiamo avuto qui, e lo sa bene Laura perché l'ha intervistati lei, tutto la band jazz, sì. Ok, jazz. E quindi loro avranno ripetuto, poverini, ma giustamente parlavano di quello, tipo 76 volte la parola jazz o jazz, no? E io non ce la facevo, ero dietro, vedevo Laura e mi guardavo come per dire, tipo, sai, magari vuoi fare una domanda anche tu, e io non ce la guardavo il telefono, perché ogni volta, due per tre, ridevo. Poverini, ovviamente non è per colpa loro né nulla, anzi, grandissimi musicisti e sia mai, ma perché io in testa avevo questo, ditemi che lo conoscete.
5: Bellissimo, il brasiliano. E tutta la malinconia che c'è nelle canzoni brasiliane. Esatto. Quindi non so perché ti appartenga tanto, però ce l'hai.
6: Mi appartiene tanto, sì. Difatti mi appartiene il Brasile come mi apparterà, credo, il jazz.
5: Sì?
6: Il jazz.
5: Sì?
6: Il jazz.
3: Vabbè, e qua avanti, scusatemi.
2: Mi fermo perché ovviamente ho preso l'unica versione in cui ci sono tipo 10 minuti di key jazz, okay. Jazz. E invece proseguiva in maniera normale questa cosa. Non avete mai visto,
0: no,
2: quando Costanzo aveva intervistato Ornella Vanoni?
0: Ah,
2: e Ornella,
0: certo,
2: Vanoni era in quel periodo appunto in cui parlava del fatto che voleva fare un disco jazz, no? Però c'è stato questo momento in cui la Vanoni si mangiava un po' le parole e diceva jazz, l'altro diceva chi? Jazz. E lui
0: chi?
2: Che è? E andava avanti e lei jazz, e lui il jazz.
7: È la situazione di oggi, ti ha evocato, okay, questa.
2: Io pensavo solo a questo perché per me è iconico, cioè non va bene, niente, ce l'avevo solamente in testa.
0: Ma voi
2: state
0: parlando
2: cosa
0: della Yellow Sugar Band?
2: Esatto, sì.
0: Ma qua c'è scritto che fanno funky,
7: sì, ma sì, hanno parlato di jazz tutto il
2: hanno
7: tempo,
2: hanno parlato di jazz.
0: Ma allora questa è un'altra lazzaronata del libretto,
2: ma perché erano in tre, cioè, che ha fatto
7: conservatorio,
2: che amavano jazz, ecco, che non ho mai capito, appunto, tramite questa roba, se è jazz o jazz.
0: Cosa?
2: Jazz, il jazz, il jazz.
4: non so, vabbè, comunque è della storia della TV questa intervista qui, e io non ce la facevo.
1: Grazie Chiara, mi fai sentire meno disturbato da questo aspetto.
4: Tu le conoscevi?
1: Incredibilmente no.
4: No,
1: questa mi mancava.
4: No,
1: è per quello che mi sento meglio.
4: Infatti ammetto, sono un po' delusa perché mi aspettavo un'altra reazione. Credevo in tutti voi che questo
8: abbiamo
4: fosse
8: deluso,
4: nel vostro repertorio. Mamma mia,
1: io sono
4: rimasta. Guardatelo, una cercata che va avanti è meraviglioso.
2: La mia vita si è fermata con Pippo, io mi butto, quindi questa non la conoscevo.
8: Vabbè, raga, qua si è anche bloccato Audacity. Un disastro
4: totale.
8: Vabbè, cosa facciamo? Andiamo a chiudere con una canzone. Con una canzone magari dei Good Riddance, che saranno il piatto forte.
4: Il piatto forte di stasera.
8: Sì.
4: Questo lo
8: sì.
4: Devo dire io, forse. Quale sarà il piatto forte?
2: Ah, è vero, non rubiamo.
4: Scusate.
2: Non rubiamo il mestiere.
4: Quindi, adesso mi sento un po' defraudata.
8: Più tardi ci dirai, appunto, nella rubrica Cena con Galatea.
4: Guarda, farò di più. Ti stupirò.
8: Ok. E poi, tra l'altro, si aprirà anche la rubrica serale da stasera,
4: sì,
8: dalla
4: professione. Sì,
8: e quindi dobbiamo trovargli un'altra sigla. Intanto andiamo ad ascoltarci Good Riddance con Drive Faster. Grazie per essere stati all'ascolto e un buon proseguimento. Ci vediamo in festa. Ciao.
4: Ciao.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

0: Lo accendiamo?
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. La festa di Radio Onda d'Urto.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamano microfono di casse e nudi J, radamo gire passano da stiere nudi lei.
3: Continuiamo con una selezione dei brani musicali dei gruppi che suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo al 20 agosto, un graditissimo ritorno, quello dei Subsonica sul palco centrale della festa. Aurora Sogna.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

0: Accidenti.
1: Il risultato delle elezioni è un clamoroso successo della democrazia. Il 100% degli elettori ha votato per il fronte dell'uomo qualcuno. E ora, lo zecchino d'oro.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Io sono il Viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.it.

Io sono il viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.